0: raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per l'adesione per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era ammalato da tempo. In ricordo del presidente della CEI, Matteo Zuppi, Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale.
2: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: C'è un primo indagato nell'inchiesta della Procura sui messaggi sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano. L'azienda intanto sospende tutti i partecipanti alla chat.
3: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata Ticinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
4: Tambrogi, GR1.
1: Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. Tragedia a Mykonos. Sara Ceccantini, 37 anni, della provincia di Arezzo, era sull'isola greca insieme ad alcune amiche per il suo addio al nubilato, è morta in un incidente stradale. Un'altra amica è rimasta gravemente ferita. Si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e la figlia di soli 3 anni. Meteo, in arrivo la prima vera ondata di calore dell'estate, temperature e umidità in forte aumento soprattutto al nord, attesi valori oltre i 35 gradi per diversi giorni, primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia, il picco previsto nel fine settimana. I mondiali di calcio, gli iracheni sono tornati a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni. È finita poco fa Iraq-Norvegia con il punteggio di 4-1 per gli scandinavi. È terminata invece 3-1 la sfida Francia-Senegal con doppietta di Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. Il francese è andato a segno in totale 13 volte in 15 partite e tra poco meno di un'ora alle 3 al via Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice. A margine dei lavori l'incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente americano ha poi rivendicato con l'Iran un accordo equo e ha lanciato la seconda fase. Appello di Leone XIV sia veramente una soluzione alla guerra, pressing anche su Mosca. E a Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano che scherza: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della
3: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue, che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa, l'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega Trump, non sono tutti i membri di Hezbollah. Ma l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte invece Teheran. E nel canale della Manica una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro una nave britannica che, secondo Mosca, si era avvicinata in modo pericoloso. Prima sarebbero stati lanciati segnali luminosi e acustici, nessun ferito né danni. Poco fa il ministro della difesa di Londra ha confermato la versione fornita dal governo russo. E la soluzione della crisi in Medio Oriente intanto spinge in alto i mercati finanziari e fa soprattutto crollare il prezzo del petrolio.
4: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana negli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI Matteo Zuppi, Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita, cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca, tragedia, pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne. La vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e una bambina di 3 anni. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato in inchiesta aperta dalla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. Sigilli a Sollicciano, 7 sezioni al centro delle indagini della procura fiorentina, partita dopo i numerosi esposti presentati ai magistrati di sorveglianza dai carcerati. Condizioni fatiscenti del carcere dove sarebbero state violate le norme su salute e sicurezza. Oltre 200 i detenuti trasferiti. 7 arresti e 18 indagati nell'operazione della Digos contro una presunta cellula anarchica attiva tra Roma e altre città italiane. Secondo gli investigatori, il gruppo progettava azioni di sabotaggio, individuando come possibili obiettivi infrastrutture ferroviarie, aziende della difesa e altre attività. Tra gli obiettivi anche quello di rilanciare la mobilitazione contro il carcere duro per Alfredo Cospito. E tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stretta. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. E veniamo alla cultura: oltre 80 spettacoli, 35 titoli e 4 percorsi artistici per una stagione destinata a fare del teatro uno spazio di incontro, riflessione e crescita culturale. È stata presentata la stagione 2026-27 dei Teatri di Siena, illustrata dal sindaco Nicoletta Fabi e dal direttore artistico e attore Vincenzo Bocciarelli. Allora sentiamo il direttore artistico.
0: La nuova stagione dei Teatri di Siena 2026-27 si aprirà il 23 ottobre con Belle e la Bestia, il musical con Fabrizio Voghera, Giulia Penna e Sergio Muniz. È un cast eccezionale. Quest'anno il tema viene così rappresentato dalla figura di Prometeo, ma è una stagione pensata per davvero toccare e instillare nella mente, negli occhi, nel cuore delle persone una curiosità, un interesse, una voglia di sentirsi vivi attraverso la condivisione degli spazi teatrali. Ricordo che è sempre possibile trovare tutte le informazioni su www.teatridisiena.it. Ci vediamo a teatro.
2: E vediamo lo sport. I mondiali di calcio, gli iracheni sono tornati a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni, perdono contro la Norvegia per 1-4, è terminata invece 3-1 la sfida Francia-Senegal con la doppietta Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. In campo ora Argentina-Algeria, poi alle 6 tocca ad Austria e Giordania. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4, e vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice di sgelo tra Meloni e Trump dopo i contrasti degli ultimi mesi. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev. A margine dei lavori, l'incontro fra il presidente americano e l'ucraino Zelensky. Dalla Casa Bianca arriva il pressing su Putin. Deve fare l'accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto Trump annunciando l'ipotesi di introdurre sanzioni sul petrolio russo. Intanto il Cremlino ha respinto l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid russi hanno causato almeno 8 vittime. In Italia, con il dibattito politico e a sinistra, un selfie suggella il patto del campo largo.
3: L'intesa su Ormuz, punto di svolta per la maggioranza, ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaroli.
4: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
3: Su Ormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Il governo si piega a vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denunciano i Dem. Anche per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein PD, Conte 5 Stelle e Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici l'8 e il 15 luglio sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
5: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
3: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra a sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era malato da tempo, cordoglio del mondo politico e istituzionale, in ricordo del presidente della CEI Matteo Zuppi. Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nel caso Englaro Welby e la fecondazione assistita. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A pochi giorni dalle nozze, il viaggio in Grecia, poi la tragedia, una 37enne toscana è morta a Mykonos, dove si trovava con le amiche per il suo addio al nubilato.
6: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Giornate di lutto nello stabilimento dove lavorava. Elena Paba, GR1.
2: Sparatoria nell'ospedale di Wilmington nel Delaware, Stati Uniti. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita. La struttura è stata isolata dalla polizia e caccia all'assalitore. Meteo, in arrivo la primavera, ondata di calore dell'estate, temperature e umidità in forte aumento soprattutto al nord, attesi valori oltre i 35 gradi per diversi giorni. Primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco è previsto nel fine settimana. sport, i mondiali di calcio in corso Argentina-Algeria, siamo nell'intervallo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. Nella notte anche Iraq-Norvegia con la vittoria degli scandinavi per 4-1 e gli iracheni che sono tornati a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni, 3-1 tra Francia e Senegal con doppietta di Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. Il francese è andato a segno in totale 13 volte in 15 partite. Tra due ore fischio di inizio alle 6 per Austria-Giordania. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice, al margine dei lavori l'incontro tra Trump e Zelensky. Intanto da Casa Bianca arriva il pressing su Putin. Deve fare l'accordo, farò tutto ciò che è mio potere, ha detto Trump annunciando l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano che scherza: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della Premier.
4: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue, che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta a colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E sull'Iran la posizione di Israele non cambia nonostante le pressioni del presidente americano. L'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran. Questa notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco americana per la prima volta in 2 mesi. E la soluzione della crisi in Medio Oriente spinge in alto i mercati finanziari e fa crollare il prezzo del petrolio.
5: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
3: Ed è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ricorda Ruini come colui che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca, tragedia a pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne. La vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e una bambina di 3 anni. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta dalla procura, il reato contestato e accesso abusivo a sistema informatico. E sigilli al carcere di Sollicciano, 7 sezioni al centro delle indagini della procura fiorentina, partita dopo i numerosi esposti presentati ai magistrati di sorveglianza dai carcerati. Condizioni faticenti del carcere dove sarebbero state violate le norme su salute e sicurezza. Oltre 200 i detenuti trasferiti. 7 arresti e 18 indagati nell'operazione della Digos contro una presunta cellula anarchica attiva tra Roma e altre città italiane. Secondo gli investigatori, il gruppo progettava azioni di sabotaggio individuando come possibili obiettivi infrastrutture ferroviarie, aziende della difesa e altre attività. Tra gli obiettivi anche quello di rilanciare la mobilitazione contro il carcere duro per Alfredo Cospito. E tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici, gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. E vediamo la cultura. È stata presentata la nuova stagione dei teatri di Siena, oltre 80 spettacoli, 35 titoli e 4 percorsi artistici, per una stagione destinata a fare del teatro uno spazio di incontro, riflessione e crescita culturale. Sentiamo il direttore artistico e attore Vincenzo Bocciarelli.
0: La nuova stagione dei Teatri di Siena 2026-27 si aprirà il 23 ottobre con Belle e la Bestia, il musical con Fabrizio Voghera, Giulia Penna e Sergio Muniz. È un cast eccezionale. Quest'anno il tema viene così rappresentato dalla figura di Prometeo, ma è una stagione pensata per davvero toccare e instillare nella mente, negli occhi, nel cuore delle persone una curiosità, un interesse, una voglia di sentirsi vivi attraverso la condivisione degli spazi teatrali. Ricordo che è sempre possibile trovare tutte le informazioni su www.teatridisiena.it. Ci vediamo a teatro.
3: E chiudiamo con i mondiali di calcio. L'Iraq perde con la Norvegia per 1-4, termina 3-1 la sfida invece Francia-Senegal con la doppietta di Mbappé. E poco fa è terminata anche la partita Argentina-Algeria. I sudamericani hanno vinto per 3-0, tripletta di Messi, che è diventato a 38 anni il primo giocatore nella storia a partecipare a un sesto mondiale di calcio. Alle 6 lo ricordiamo, Austria-Giordania, anche le altre partite, Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 5.30, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il G7 di Evian prove di disgelo tra Meloni e Trump. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev dalla Casa Bianca. Il pressing su Putin: farò tutto ciò che è in mio potere per fargli firmare un accordo, ha detto il presidente americano, che a margine dei lavori ha incontrato il leader ucraino Zelensky.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo. Non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky, e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7, con un comunicato congiunto, si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana. Era malato da tempo, in ricordo del presidente della CEI Zuppi. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. C'è un primo indagato nell'inchiesta della Procura sui messaggi sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano. L'azienda intanto sospende tutti i partecipanti alla chat.
4: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata Ticinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
5: Alberto Ambrogi, GR1.
2: Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede.

0: Tragedia a Mykonos. Sara Ceccantini, 37 anni, della provincia di Arezzo, era sull'isola greca insieme ad alcune amiche per il suo addio al nubilato. È morta in un incidente stradale. Un'altra amica è rimasta gravemente ferita. Si sarebbe dovuta sposare sabato. Lascia il compagno e la figlia di soli 3 anni. La musica. Gli Iron Maiden si preparano per il concerto di questa sera a Milano, unica attesissima data italiana del loro tour.
1: Prima band metal sul palco dello stadio di San Siro, per il pubblico italiano sarà una data memorabile. Gli Iron Maiden suoneranno una scaletta che ripercorrerà i grandi classici, passando per cavalli di battaglia come Fear of the Dark o The Trooper. 50 anni di carriera, tanti traguardi raggiunti, compreso l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Steve Harris, bassista dei Maiden.
2: So, looking very much forward to the San Siro.
1: Beh sì, c'è una grande attesa per San Siro. Ci sono andato tanti anni fa e ho visto una partita lì, giocava la Lazio, e che posto fantastico in cui giocare per me che sono un appassionato di calcio.
2: For me as a football fan.
1: È una cosa davvero emozionante. Da quello che mi hanno detto sarà una delle ultime volte in cui qualcuno suonerà a San Siro, quindi ancora meglio. So se sia meglio, ma sarà fantastico per noi, quindi sì. Non vedo l'ora, è un posto molto speciale, per i fan italiani.
2: Very special place for Italian fans, of course.
1: Suonare a San Siro è sicuramente una delle cose nella lista dei desideri, quindi è un altro spuntato. Eccoci qui.
2: Here we go.
1: Marcella Sullo, GR1.
0: In arrivo la primavera, ondata di caldo dell'estate, attesi oltre 35 gradi soprattutto al nord. Domani bollino arancione a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco è previsto nel fine settimana. I mondiali di calcio, 3-0 Argentina-Algeria con tripletta di Lionel Messi che arriva a quota 16 gol nel torneo, eguagliando il record del tedesco Klose. Nella notte anche Iraq-Norvegia, 4-1 per gli scandinavi. La Francia ha battuto 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tra meno di mezz'ora alle 6 Austria-Giordania, questa sera Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Buon ascolto su Radio 1.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Il cantante, anzi di cantattore.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quarta...
7: E come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana. È abbastanza lieta di presentare.
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: successo@rai.it, gli occhi palustri di Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca.
0: Le 5.31 è già sorto il sole, eh?
2: Sì, è già sorto. Devo dire, mi dispiace che questo battello che debba portarci a Ostia non riesce a passare.
0: Non si è fermato ieri, sì. È andato avanti. Roberta Genuini, Claudio Urbani, la Terranova l'hanno portata altrove.
2: Hanno fatto bye bye.
1: Bye bye. Bye, bye, sì.
2: Bye, bye. Con la mano, come diceva il grande Lucio Dalla.
0: Bye bye con la mano. Senta, oggi noi dobbiamo ascoltare una puntata di quando, Maestro Bernardino?
2: Allora, oggi riascoltiamo la puntata del 12 gennaio.
0: Che c'era Gianni Riotta ospite, Claudio Urbani ha fatto l'intervista, si parlava del Vietnam e oggi è 17 giugno, lo ricordiamo sempre. Dunque... Il battello non passa.
2: Intanto che però il battello non passa, le racconto una cosa. A presente la nostra pagina Facebook di ascoltatori, allora hanno fatto un gruppo di ascolto di La Radio in Comune, quindi riascolteranno quotidianamente.
1: Vabbè, è una punizione.
2: Li ringraziamo. No, loro si sono messi d'accordo e faranno questa cosa. Noi ovviamente li ringraziamo.
0: Allora, facciamo una cosa, chiudiamo in bellezza con te, Patrizia.
1: Sì, nella puntata parleremo, riascolteranno il ritratto di Tino Carraro. Era un attore molto schivo, molto ironico, ha avuto una moglie per tutta la vita, e questo è un tratto singolare, tanto che li chiamavano fidanzatini d'Italia, e lei lo descrive così, ricordando i tempi in cui facevano l'accademia. Tino in classe era il più silenzioso di tutti, quasi si nascondeva, ma quando saliva sul palco e cominciava a parlare con quella sua voce profonda, noi ragazzi restavamo tutte senza fiato. Lì ho capito che non avrei potuto più fare a meno di lui.
0: Oh, come mi auguro che non possano fare a meno di noi, riascoltando insieme a noi la puntata del meglio di.
2: A questo punto buon ascolto.
0: Buon ascolto.
1: Buon ascolto.
0: Cominciamo così, era il 12 gennaio del 1966 e secondo me un gruppo musicale italiano, ma dai Bernardini, non mi prendi sul serio, magari avessi avuto in Italia questi che cantavano così.

0: Devo dire che anche venne fatta una versione italiana, il maestro Bernardini la conosce benissimo, Caterina Caselli, Tutto Nero, era bella anche quella, questo per dire che gli anni 60 hanno regalato molto, e quando si sentono note del genere inevitabilmente non dite che non viene in mente gli elicotteri che sorvolano il Vietnam, guardate. Che volete che vi dica? Perché il 12 gennaio del 1966 Lyndon Baines Johnson dice a chiare lettere, un discorso molto articolato, fa un discorso agli Stati dell'Unione, e un discorso articolato nel quale addirittura, pensate, sono andato a rileggerlo, diceva dobbiamo anche stare attenti all'ecologia, ai fiumi che inquinano, dobbiamo fare attenzione a nemmeno a farla apposta, non credo che abbia sentito nel 66 il ragazzo dell'Evia Gluck, Lyndon Johnson, perché in quell'anno proprio lui, Celentano, di lì a qualche giorno avrebbe cantato il ragazzo dell'Evia Gluck e sarebbe stato eliminato. Però c'era una coscienza ecologica, quindi anche se vogliamo rivoluzionario se per certi aspetti, però l'unica cosa sulla quale inciampa è proprio il Vietnam, perché dal 65 al 68 lui, assieme a un signore che si chiamava William Westmoreland, che era il generale, il comandante in capo delle forze americane, dice search and destroy, cioè cerca e distruggi, questa era l'escalation. Sentiamo Lyndon Johnson.
1: Tonight as so many nights before, young Americans struggle and young Americans die in a distant land.
0: Stasera, come tante notti prima, i giovani americani lottano e muoiono in una terra lontana. Stasera, come tante notti prima, alla nazione americana viene chiesto di sacrificare il sangue dei suoi figli e i frutti del suo lavoro per amore della sua libertà.

0: Non credo che le madri che ascoltarono quel 12 gennaio del 1966 il discorso del presidente degli Stati Uniti Lyndon Baines Johnson sarebbero state contente, o erano contente in senso presente, quando veniva chiesto di sacrificare il sangue dei suoi figli e i frutti del suo lavoro per amor della libertà. Non credo, cioè, per carità, l'ideale c'è tutto, la libertà è il punto di riferimento di tutti coloro, gli esseri pensanti dei tempi in cui l'essere è pensante in poi, quindi dai tempi in cui esiste l'uomo, però credere in un sacrificio del genere francamente fa un certo effetto, perché continuava in Vietnam, continuava a salire quella che era l'escalation. E il maestro Bernardini sagacemente ha posizionato qui Surfing Bird, che era proprio una delle canzoni che si ascoltava in quel periodo, come appunto Painted Black dei Rolling Stones. Questi sono Surfing Bird, che è stato anche utilizzato a piene mani in quella che era la colonna sonora di Full Metal Jacket. Allora, The Trashman era Surfing Bird. Allora, sentiamo la seconda parte del discorso di Lyndon Johnson, che, ripeto, creava una contraddizione in termini tra quella che era una coscienza, per esempio, ambientalista, una riforma della salute, della medicina, un'assistenza sanitaria, qui invece poi spedire con questa escalation a morire i giovani in Vietnam. Erano gli anni 60 e tutte queste cose noi le abbiamo vissute non in prima persona, ma da spettatori, non protagonisti. Pensate che era nato in sordina, perché era un vicepresidente degli Stati Uniti che Kennedy non amava molto. Diceva: senti, tu fai il vicepresidente, vai in giro a rappresentarci. Ce lo mandava in giro nelle posti più lontani. Non andava assolutamente d'accordo con il fratello, con Bobby, con Robert Kennedy, parlo di Johnson, e si trovò a fare il presidente degli Stati Uniti perché, sapete, lo ricordate, a Dallas viene ucciso JFK, John Fitzgerald Kennedy, e fu un presidente che per certi slanci però poi si naufragò proprio sul Vietnam, tant'è che non si ripresentò all'elezione. Sentiamo un'altra parte del discorso pronunciato il 12 di gennaio del 1966 agli Stati dell'Unione.
1: Not too many years ago, Vietnam was a peaceful if troubled land. In the north was an independent communist government.
2: Non molti anni fa il Vietnam era una terra pacifica anche se travagliata. Nel nord c'era un governo comunista indipendente, nel sud un popolo che voleva costruire una nazione con l'aiuto amichevole degli Stati Uniti. Poi, poco più di 6 anni fa, il Vietnam del Nord decise di conquistare. Potevamo abbandonare il Vietnam del Sud ai suoi aggressori e a una conquista certa, oppure potevamo restare a combattere al fianco del popolo del Vietnam del Sud. Noi restiamo e resteremo.

0: La regia di Kubrick qui si specchia nella regia di Luca Bernardini. Ecco, sono due colleghi. Abbiamo visto con la marcia di Topolino. Non suoni provocazione, però ripeto, è stato proprio il punto in cui Johnson, che sarebbe potuto essere anche un presidente americano degno di si è fermato proprio su questa guerra del Vietnam. Ricordiamo che nel 68, proprio gennaio 68, questo gennaio non porta bene, ci sarà l'offensiva del Tet e praticamente fu la fine della presenza degli Stati Uniti d'America in Vietnam. Sì, durò ancora a lungo l'agonia, ma però di fatto dovettero rinunciare. Sentiamo Claudio Urbani, chi è andato a svegliare oggi 12 gennaio con il suo microfono sempre pronto. Sentiamo.
1: Gianni Riotta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista, scrittore, è stato corrispondente da New York per numerose testate. 12 gennaio 1966, Lyndon Johnson pronuncia un discorso al Congresso in cui rafforza la presenza militare americana in Vietnam, una scelta che si rivelerà presto un tragico errore.
2: Johnson è stato un personaggio tragico. Cercava di tenere uniti le sue riforme della grande società, The Great Society, diritti umani, diritti civili, investimenti contro la povertà, riduzione della criminalità, edilizia popolare nei quartieri africani e nei ghetti, con la guerra in Vietnam. Voleva sia vincere la guerra in Indocina che vincere la guerra contro la miseria nel suo paese. Se cade il Vietnam, poi cade il Laos, poi cade la Cambogia, poi cade tutta il sud-est asiatico, i comunisti arrivano dappertutto. Non ci fu nessun effetto domino, nessun altro paese divenne comunista, quindi potevano tranquillamente ritirarsi dal Vietnam gli americani senza nessun effetto geopolitico.
1: Non c'è stato nessun leader politico più potente nella storia americana, così diceva di lui il suo biografo Robert Dallek. Chi è stato davvero Lyndon Johnson?
2: L'assassino di Dallas il 22 novembre del 1963 piana la strada alla Casa Bianca. Johnson sceglie un signor nessuno, Humphrey, come suo vicepresidente, porta per la prima volta nella storia della Repubblica Americana i neri in massa al voto, con leggi sui diritti civili e diritto al voto dei neri, e fa le prime riforme sulla riforma sanitaria, Medicare, Medicaid e tutti questi programmi straordinari si infrangono contro le risorse perdute, il consenso perduto, il movimento pacifista per la guerra in Vietnam.
1: Oliver Stone, che è stato militare in Vietnam, parla di una ferita mai rimarginata. Cosa resta nell'America di oggi di quei 20 anni?
2: Dopo il Vietnam è andata molto male la guerra in Iraq, è andata malissimo la guerra in Afghanistan. Il presidente Trump è stato eletto proprio grazie a dire noi non vogliamo più fare avventure militari all'estero. Vedremo se lancerà anche un'avventura militare a pieno titolo all'estero o la elezione del Vietnam di Johnson gli resterà chiara vicino.
1: Gianni Riotta, grazie e buon compleanno.
2: Grazie a voi e davvero grazie.

Non è il compleanno di Johnny Dorelli, però è stato quello di Gianni Riotta, e bene ha fatto Urbani a fare gli auguri a Riotta, e noi ci associamo ovviamente. Ma il 12 gennaio del 1930 nasce un nome che, ecco, forse non so se noi abbiamo una funzione storica, ecco, io non ho mai creduto alle nostre funzioni storiche, però se abbiamo una funzione è quella di ricordare delle persone, degli artisti che magari il cui nome dice poco a molti e invece sono artisti di primo ordine. Chi è che nasce il 1930, 12 gennaio? Nasce uno degli autori musicali, in questo caso, di questa canzone. Sto parlando di Pino.

0: c'erano altre canzoni, caro Daniele Antelmi, canzoni nelle quali si metteva Monte Carlo, no? Stiamo parlando, Pino Calvi è stato un grandissimo maestro d'orchestra, scomparso alla fine degli anni Ottanta, un dolore personale, perché poi tra parentesi la sua eleganza, la sua discrezione, la sua essere dietro le quinte, si lega a Leo Chiosso. Quante volte avevo parlato di Leo Chiosso? Leo Chiosso è l'autore storico delle parole di Freddy Buscaglione, che bambola e tutte queste cose, insomma, mettere insieme questo binomio, Johnny Dorelli poi la canta come la canta. Grande compositore, io lo ricordo soprattutto in Senza Rete, dirigendo questa orchestra di 60 elementi, tutto in diretta, o a Teatro 10 con la voce, le voci dei grandi protagonisti. La regia si è riempita di persone incredibilmente importanti e famose, mamma mia, che meraviglia. Johnny Dorelli, Pino Calvi insieme sono nel 78 a Gran Varietà. E Johnny e Giorgio Guidi racconta bene la figura professionale di Pino Calvi. Sentiamo.
1: Ciao Pino Calvi, facciamo le sigle televisive di successo.
2: Va bene.
1: Sei d'accordo, bene. Pino?
2: Come no?
1: Quante ne abbiamo sentite cantate in 25 anni di televisione?
2: Beh, direi che i giovani di oggi sono stati allattati a sigle, mi pare,
1: sì.
2: No? Comincerei dal 61.
1: Complimenti.
2: Sì, che è l'anno della prima grossa sigla televisiva di successo. Se non sbaglio era la sigla di una canzonissima e si chiamava... Io l'amavo molto questa canzone, si chiamava Due Notti.
1: E guarda caso chi la cantava? Mina. Che non c'è.

0: se pensate a Mina, pensate a Ornella Vanoni, pensate alle grandi cantanti, alle grandi protagoniste e protagonisti della grande canzone italiana, inevitabilmente vedrete alla firma, alla direzione d'orchestra, Pino Calvi. Lo vedrete, ha firmato Monte Carlo, lo sapete, ma poi ha composto la sigla del Tenente Sheridan, Gio Petrosino, Dimenticare Elisa. Qui con Johnny Orelli ricorda questo Due Note, sigla di Canzonissima, una delle primissime, se non la prima sigla che Calvi regala alla televisione italiana. Facciamo ancora un salto in avanti. Qui abbiamo già parlato una volta, ricordate, l'anno scorso, di Franco Nebbia, questo grande protagonista della radiofonia italiana. Domenica con noi, Radio 2, 8 ottobre 1978. Facciamo un breve ritratto di Pino Calvi. Allora, sentiamo un po'. Lui esordisce dicendo: allora, Pino Calvi nato a...
1: Facciamo un brevissimo ritratto di Pino Calvi. Nato a...
2: Voghera.
1: Nel?
2: 1930.
1: Altezza?
2: Ah, questo proprio non lo so. Penso, una volta ero 1,72, ma penso di essere
1: rimasto.
2: Ma sai, la vecchiaia, no?
1: E non porti tacchiarti. Colore dei capelli, brizzolati.
2: Eh sì, una volta erano castani, adesso sono brizzolati.
1: Professione, direttore d'orchestra e pianista.
2: Sì.
1: O prima pianista?
2: Ma io direi musicista, perché in fondo ormai facciamo un po' tutto noi, no?

0: c'è una strada ad Amsterdam.
1: E perché sei Nino Ferrer, altro musicista, antropologo, etnologo, archeologo, altro grande musicista, tutto tondo, come un diamante, tante facce, tanta cultura. Nino Ferrer, Amsterdam, altra canzone firmata per quello che riguarda la musica di Pino Calvi. Maestro Bernardini, visto che eravamo insieme allora e siamo insieme anche oggi, mi lascia qualche secondo per parlare così un po' con parole mie.

qualche riflessione personale, con parole mie, come direbbe, si direbbe una volta, sull'eleganza discreta di un musicista dalle mille risorse, Pino Calvi. C'è un filo di eleganza sottile, una sottile linea rossa, potremmo dire, che attraversa l'Italia della televisione in bianco e nero, la televisione del grande varietà del sabato sera. È il tocco di Pino Calvi, pianista, direttore d'orchestra, compositore capace di dare un volto sonoro al nostro paese negli anni della crescita, della modernizzazione tra salotti televisivi, festival e sale di montaggio. L'avete sentito, nasce a Voghera, 12 gennaio 1930, padre musicista, e la grande notorietà arriva con lo spettacolo televisivo Dal Vivo, dove Calvi si afferma come maestro d'orchestra garbato e affabile. Privilegio l'eleganza alla spettacolarità, la misura alla pirotecnia. Calvi attraversa lo spettacolo italiano dal dopoguerra alle soglie degli anni Ottanta. Non solo, arriverà al cinema e gli offre un campo di gioco ideale dove il pianoforte diventa complice, narratore, capace di colorare la scena con due accordi e un controcanto. Pino Calvi, secondo me la discrezione, la gentilezza, lo stile. È una misura del tempo, quella del respiro, della sfumatura, dell'ascolto, per creare un archivio di nostre emozioni.

0: Abbiamo aperto con il discorso di Lyndon Johnson del 1966, del 12 gennaio 1966, facendo un salto di un anno, siamo nel 67, e nella televisione italiana, in questo caso in bianco e nero, come la televisione Pino Calvi, trionfavano I Promessi Sposi di Sandro Bolchi con la sceneggiatura di Riccardo Bacchelli, e in questi lì abbiamo visto due esordienti, Paola Pitagora, poi Castelnuovo. È un cast di attori strepitoso, tratto tutto quanto dal grande teatro italiano. Massimo Girotti faceva padre Fra Cristoforo, Vannucchi era Don Rodrigo, una figura infinita, brutta storia se vogliamo, finita male perché si è ucciso, e Tino Carraro faceva Don Abbondio, Tino Carraro milanese, che muore proprio oggi, il 12 gennaio 1995. Un attore per caso dove faceva l'impiegato di banca, poi a un certo punto si scopre la vocazione artistica e diventa attore. Ma che attore Tino Carraro! E noi qui la sentiamo, la voce di Tino Carraro, preso qualche anno prima della sua morte, nel 1991, il 17 novembre, palcoscenico Che Passione, incontro con Tino Carraro, era un programma di Radio 2. Sentiamo Carraro.
1: Io ho cominciato a recitare che ero un bambino piccolo, all'oratorio di Sant'Ambrogio con mio padre, e facevo il piccolo parigino di non mi ricordo che autore francese dei primi dell'Ottocento. Poi ho continuato lì, poi dopo mi sono messo invece a fare l'impiegato al Banco di Roma, capo ufficio portafoglio Italia.
2: Quindi aveva anche un impiego bello.
1: Un bel impiego, avrei potuto andare avanti, forse sarei diventato un direttore di filiale.
0: Lei era Raffaella Brustia, che voce di radio, in questo caso di Radio 2. E, beh, insomma, avete sentito l'audizione precisa, perfetta, al punto tale che col maestro Bernardini, che è entrato qui in studio pronto col suo pianoforte a coda infinito, ci provo anch'io a parlare come Tino Carraro e certamente non ci riuscirò. Prego, maestro. Un giorno un attore si ammalò e, siccome sapevo ormai la parte a memoria, mi offersi di sostituirlo. È stato un inizio fin troppo classico. Mi sono appassionato, abbracciando quanto poteva avere a che fare col palcoscenico, e ci sono rimasto. Successo @rai.it per chi voglia scriverci e voglia parlarci in qualche misura, e noi ci risentiamo rigorosamente domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Oggi ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Nelle scorse ore al centro dell'attenzione il conflitto in Ucraina. Tutti compatti sul sostegno a Kiev. Trump si è impegnato a fare pressione su Mosca.
4: L'incontro a margine fra Trump e Zelensky fa ben sperare. Il capo della Casa Bianca lo definisce molto buono. Assicura che farà tutto il possibile per far finire la guerra in Ucraina. Mosca deve arrivare a un accordo, dichiara Trump, ventilando anche l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a invitare Putin a un vertice negli Stati Uniti, ma il Cremlino resta sul no. Il leader ucraino incassa l'impegno del G7 a non affievolire il sostegno a Kiev e fa sapere che nelle prossime ore potrebbe vedere di nuovo il presidente americano. Nel bel mezzo dei lavori del G7, la Svizzera annuncia che venerdì la firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarà a Bürgenstock sul lago di Lucerna. Trump assicura che il memorandum contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì stesso e che l'Iran sta già rimuovendo le mine. Sul Libano, questione che vede Israele e Iran su posizioni opposte, Trump bacchetta Netanyahu: deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché, dice, in quei condomini vive molta gente e non tutti sono membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: A Evian presente la Premier Meloni, che ha avuto una giornata fitta di appuntamenti. In primo piano il disgelo con il presidente americano Trump, che ha scherzato: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, ciò che conta è l'unità dell'Occidente, la risposta della Premier. Confermato poi il sostegno a Kiev, Meloni ha ricordato la necessità di mantenere le sanzioni a Mosca e ha auspicato un faccia a faccia Zelensky-Putin. Sull'Iran, la speranza di un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura. E nonostante le pressioni degli Stati Uniti, che invitano, lo sentivamo, il premier israeliano Netanyahu a non bombardare interi palazzi, l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran, che sottolinea: quello di Beirut è l'aspetto più importante dell'intesa. Israele, insiste il ministro degli esteri, deve ritirarsi dal sud del paese. Netanyahu invece conferma la linea: non siamo vincolati. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa degli ultimi decenni. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 91 al 2008. Punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, Ruini fu espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, soprattutto contro eutanasia e fecondazione assistita. Il presidente della Conferenza Episcopale Zuppi lo ricorda come colui che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca: è stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote 17enne reo confesso. A quanto emerge, il ragazzo ha tentato di darle fuoco per cancellare le tracce del delitto.
5: Scovata per caso in acqua da un agente della Polizia Metropolitana di Venezia, tra le fitte canne del canale Loncon, a 7 chilometri dal centro di San Stino di Livenza, dove si cercava, recuperata a fatica dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, la salma della professoressa Chiara è stata sottoposta a 2 ispezioni cadaveriche del medico legale, mentre era ancora in acqua, e in un secondo momento all'obitorio dell'ospedale di Porto Gruaro, il più vicino. Per il conferimento dell'incarico per l'autopsia serviranno un paio di giorni. Era necessario però fare presto per congelare gli elementi utili alle indagini. Era certo il delitto, confessato dal nipote 17enne, ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ciò che solo il corpo poteva restituire invece è l'efferatezza dell'atto, le coltellate su tutto il corpo, anche al volto. In mattinata l'udienza di convalida, un secondo interrogatorio al giovane. Per ora si ipotizza che abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa con una carriola coperta da un telo. Alessia Piovesan per il GR1.
3: Doveva sposarsi sabato Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per l'addio al nubilato. Gravemente ferita una sua amica, la vittima, 37 anni, residente ad Arezzo, aveva una bimba di 3 anni e lavorava nella sede Prada in Valdarno, che ieri ha chiuso per lutto. Al vaglio delle autorità greche la dinamica dell'incidente. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, illuminati da un eterno fuori classe come Leo Messi. In studio Emanuele Granelli.
6: Buongiorno a tutti. Sì, sempre più nella leggenda il fenomeno argentino, una partita memorabile
0: imbattibile tripletta all'Algeria al debutto del suo sesto mondiale e a quasi 39 anni diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali, eguagliato il record di 16 gol di Miroslav Klose. Monologo Messi quindi nel 3-0 dei campioni in carica sull'Algeria, buona la prima anche per la Francia, 3-1 sul Senegal, trascinatore Kylian Mbappé, doppietta da record, nessuno ha segnato più di lui nella storia della nazionale francese. Chi invece era al suo esordio mondiale era Haaland, pure il centravanti del City, non ha tradito le attese, due gol anche per lui nel 4-1 della sua Norvegia all'Iraq, segno anche il genoano Østigard, il primo gol targato Serie A in questo avvio di mondiale. Appena iniziata invece la sfida tra Austria e Giordania, risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 3 minuti, in chiusura il basket, la finale scudetto, Venezia vince gara 3, batte 109-97 Milano, riapre i giochi, ora l'Olimpia avanti 2-1 nella serie.
3: La linea va all'edicola di Radio 1.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale con Trump e l'Europa, l'addio a Ruini, la cronaca con l'assoluzione dei costruttori di Milano, sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin, G7 il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran la firma venerdì, il tycoon bacchetta Bibi. E poi un commento di Ernesto Galli della Loggia, il generale e la sfida a destra i due fronti. A centro pagina, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, si richiamano i servizi di Aldo Cazzullo e Adriana Logroscino alle pagine 14 e 15. Poi la cronaca, Milano, i giudici, i costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, sala amareggiato dai PM. E ancora le immagini rubate, la chat sessista, l'ATM sospende i dipendenti, c'è un indagato. E ancora Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto, l'incidente a Mykonos. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo all'Avvenire. Apertura diversa, poveri si resta, questa è l'apertura di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. Di spalla, ultima ora, l'addio al cardinale Camillo Ruini. A centropagina, Trump contro Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. E ancora il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo. L'Ucraina al centro dei lavori, tra Meloni e Trump, prove di disgelo, scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo a Libero. Il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Un editoriale di Alessandro Sallusti, la cravatta galeotta è il segreto del non interprete. Poi a centropagina, torri fuori legge, tutti assolti, l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi. E ancora la cronaca, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva, scrive sempre Libero. E ancora, morto a 95 anni, addio a Ruini, chiesa in lutto. Di spalla la politica, Conte sfratta Renzi, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi. Vediamo il Fatto Quotidiano. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci. Governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione. Anzi, no. Così scrive il Fatto Quotidiano. Piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce. Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i due consiglieri. E in alto, G7 a Iviane, il dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni, Trump scavalca i sei e taglia gli armamenti contro i russi, scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo al Manifesto. Un mattone sopra, questo è il titolo di apertura. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città serve una risposta politica prima che giudiziaria. E in alto, Trump annaspa al G7, l'Iran celebra, accordo fantastico, la Russia scenda a patti, ma a Evian c'è un presidente USA ammaccato, scrive il Manifesto. Vediamo la Verità. Remigrare si può, anzi si fa. Dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia cambiano le leggi, si stringono le maglie. Si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania. E anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, puntini sospensivi. Vediamo, c'è un commento del direttore Maurizio Belpietro, sentenza a sorpresa per i giudici, è lecito costruire senza permessi, e poi a centropagina via il Green Pass antifascista o via i nostri finanziamenti, Giuseppe Iannacone avverte più libri più liberi, idea ridicola, e in basso il G7 si avvia verso un finale a tarallucci e vino, pace fatta tra Meloni e Trump, distensione anche con Macron ma risultati scarsi, scrive la Verità. Vediamo il Foglio. La guerra al G7, Zelensky incontra Trump, chiede Patriot e negoziati seri con Putin. Vediamo ancora il Messaggero. L'addio a Ruini, il cardinale stratega, questa è l'apertura. Si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyła. Grande foto, Roma, lo scudetto più bello, il 17 giugno 2001, il trionfo giallorosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora vivo. Il titolone invece è questo: Trump, Putin deve trattare, la fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato, e lei, mai, sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky, scrive il Messaggero. Vediamo Repubblica. G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Di spalla la politica, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato. Un commento di Massimo Recalcati, la destra e l'oscurantismo, a centropagina Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire, e in basso la cronaca, urbanistica di Milano, tutti assolti, sala attacca PM, impianto politico, e poi morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista, il personaggio descritto da Jacopo Scaramuzzi alle pagine 10 e 11. Vediamo la Stampa. Al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. A Evian, Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo. Siamo grandi amici. Il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea. Droni di Kiev su una raffineria. A centropagina anche qui il cardinal Sottile. Addio a Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica intransigente sui temi etici. Di spalla la politica, Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci. È un commento di Flavia Perina. Andiamo al Sole 24 ore. Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, e poi i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, e a centro pagina Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto $79. Vediamo il Giornale, la prima pagina. Il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, quattro nemici al bar a centropagina, Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni, un servizio di Nico Spuntoni a pagina 15. E poi, smontato il teorema delle toghe, la Milano del fare batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. E ancora più in basso, 7 arresti fra i Notav, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica. Questa è la prima pagina del giornale. Andiamo subito a pagina 2, ritorno dell'Occidente. Questa è pagina 2 del giornale. Dall'Iran a Evian vince il dialogo, il nuovo Donald detta la linea. Non più variabile, imprevedibile, ma protagonista degli accordi. Il presidente USA ricuce i rapporti e scommette sulla pace. Stasera cena a Versailles con Macron. In basso un retroscena, Giorgia sceglie una cravatta e abbandona le sigarette, la gita organizzata da Brigitte. Il vertice è anche folklore, le scelte musicali personalizzate e le first lady in vacanza. Un lungo servizio di Francesco De Palo. Andiamo avanti sempre con il giornale, siamo a pagina 3, Meloni e Trump, siparietto rubato, siamo amici, la linea dura contro Mosca. Il tycoon scherza, sono stato abbandonato, la premier, nessun territorio vada alla Russia. Ancora pagina 4, sempre del giornale, leader uniti, Mosca deve trattare, la fregata russa spara nella manica, faccia a faccia Trump-Zelensky, Putin messo spalle al muro, il tycoon ripristina le sanzioni sul petrolio, la NATO pronta a rafforzare le difese, i colpi contro uno yacht. Questa era pagina 4 del giornale, ancora il giornale, la pagina successiva, Europa e Stati Uniti di nuovo alleati, così l'asse atlantico ritrova la concordia, è un'analisi di Francesca De Remigis. Dal grande gelo fatto di provocazioni e dispetti all'unità di intenti globale. Sentiamo subito proprio su questo tema la voce del presidente Trump.
7: Ho risolto 8 guerre. Pensavo che questa fosse la più semplice, ma purtroppo i due leader non riescono ad incontrarsi. Ogni mese muoiono 25.000 soldati, giovani e belli, per questo. Adesso la Russia deve siglare un accordo. Gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per arrivarci. È un accordo giusto, un buon accordo. La seconda fase sarà certamente più semplice e non è vero che Washington voglia investire in Iran. Non ho mai voluto un cambio di regime, ma immagino che si possa dire che c'è stato. Adesso Teheran ha una leadership razionale, Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele. Nessun altro presidente era disposto a fare quel che ho fatto io.

0: Maledetto me, era la voce di Fulminacci che ci riporta alla lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti al summit di Evian, siamo all'Avvenire a pagina 3, il pressing del G7 su Putin, sanzioni sul petrolio russo. Poi a centropagina Meloni, Trump, disgelo e distanze, la premier cerca di riposizionarsi, scrive l'Avvenire, i contatti con il leader della Casa Bianca dopo i recenti dissidi. Vediamo passiamo al Libero. Libero a pagina 3, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington. Al vertice il chiarimento, le battute, la premier incassa il riavvicinamento dopo la lite sul Papa. Questa invece è la stampa a pagina 3, Meloni e quelle risate con Donald, siamo sempre stati grandi amici. Il siparietto con il tycoon, dopo il gelo di mesi, la premier dura sullo zar, non può pretendere nulla. Ancora la stampa, siamo a pagina 8, alle pagine 8 e 9, Trump, scommessa iraniana, il leader USA, via il blocco dei loro porti, non ho mai voluto il cambio di regime, stoccata a Netanyahu, sia più responsabile, e poi a pagina 9 appunto lo scontro segreto alla Casa Bianca, il tycoon pronto a licenziare Hegseth. Cresce il malumore tra i senatori repubblicani, serve voto di ratifica, il Wall Street Journal, l'intesa è una ritirata, così scrive la stampa alle pagine 8 e 9. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 3. L'altalena nervosa dei faccia a faccia, ma ora il leader di Kiev possiede le carte. Mosca scettica sugli Stati Uniti, sceglie ancora le armi. L'asso nella manica è la superiorità tecnologica in materia di droni. La scorsa notte è stata colpita la raffineria di petrolio di Mosca. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5, il summit. Noi siamo sempre stati amici, così Meloni ricuce con Trump, il presidente USA si dice abbandonato, la frase della leader archivia le tensioni, Palazzo Chigi ribadisce la linea sulla guerra in Ucraina, Mosca non può pretendere territori che non ha preso. E poi in basso il retroscena dell'inviato Marco Galluzzo, sorrisi, battute, sguardi, il giorno del disgelo dopo l'attrito su Sigonella, le parole tra la premier e il tycoon americano. Ancora il Corriere della Sera alle pagine 8 e 9, l'accordo può reggere, i punti più delicati, e poi una rete di complottisti voleva colpire alla festa di Trump, pronti fucili e piani, 3 arresti, così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica pagina 4, Donald, io abbandonato, Meloni cerca di ricucire, scambio di battute tra i due, la premier, noi sempre stati amici, l'esigenza di non apparire accondiscendente. Il messaggero a pagina 3, Meloni e la battuta con Donald, siamo sempre stati amici, lo scambio tra il leader americano e la premier, sono stato abbandonato e lei, ma no, non è vero, poi agli alleati, consideratemi una combattente. Vediamo a pagina 4 il traffico nello stretto, l'ingorgo di Hormuz, 30 giorni per ripartire, ma c'è l'incognita mine. Gli accordi prevedono il ritorno ai livelli pre-conflitto dei passaggi in tempi brevi. Le rotte sicure le può indicare solo l'Iran, che vorrebbe farsi pagare il servizio. In basso un'intervista a Stefano Messina, abbiamo aggirato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion. Così scrive il Messaggero. Adesso cambiamo argomento perché siamo alla scomparsa di Ruini, altro tema centrale sui quotidiani di oggi. Siamo a Libero a pagina 17, addio al cardinale Camillo Ruini, ricucì gli strappi nella Chiesa, per 16 anni presidente della CEI, fu il Richelieu di Papa Giovanni Paolo II, organizzò il primo Family Day a Roma nel 2007 contro le unioni di fatto per superare la frattura fra il cristianesimo, la cultura e la politica. Sentiamo proprio la voce di Ruini, risale al dicembre del 2024. Ascoltiamo.
1: La prima è la mia ordinazione sacerdotale a Roma nel 1954. La seconda è la mia ordinazione episcopale a Reggio Emilia nel 1983. È il dono del sacerdozio di cui io sono enormemente grato e del quale mi considero profondamente indegno.
0: Ancora sulla scomparsa di Camillo Ruini, siamo a pagina 15 del giornale. Il cardinale politico e anticomunista, tra parentesi, dei valori tradizionali, da Wojtyła alla fecondazione assistita, l'ex leader CEI è stato un punto di riferimento. Un lungo servizio di Nico Spuntoni, lo abbiamo prima ricordato leggendo la prima pagina del giornale. Siamo al Corriere della Sera. Addio al capo dei Vescovi che segnò la politica italiana, ebbe l'incarico da Wojtyła, per lui il posto dei cattolici era il centrodestra. Vediamo ancora il Corriere della Sera. Testimoniò che la fede non è fuori dalla storia. L'omaggio della CEI e delle istituzioni. Prodi univa culture. Da un mese si era aggravato dopo un intervento ai reni. Così invece La Stampa, pagina 22, il cardinal Sottile, morto a 95 anni, il cardinal Ruini, presidente della CEI con Wojtyła, lucido osservatore, aveva usato parole molto dure sulla guerra a Gaza. E poi a pagina 23, sempre La Stampa, il professore, il cavaliere, il Family Day, così portò la Chiesa nell'agone politico, pragmatico e scaltro, ammetteva: se non avessi fatto il prete sarei stato in Parlamento. E noi ora ci fermiamo qualche minuto, voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio. Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code, traffico intenso. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano. Al momento lavori in corso tra Colle Salvetti.

0: Ancora nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud si segnalano code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura andiamo in autostrada sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Rieccoci qua, l'edicola di Radio 1, le 6:29. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre così: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran, la firma venerdì, il tycoon Bacchetta Bibi. E un commento di Ernesto Galli della Loggia, il generale e la sfida a destra, i due fronti, a centropagina, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi. E poi la cronaca, Milano, i giudici, i costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, Sala, amareggiato dai PM. E poi le immagini rubate, la chat sessista, la TM sospende i dipendenti, c'è un indagato e ancora l'incidente a Mykonos, Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto. Passiamo al Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore. L'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Un editoriale di Alessandro Sallusti, la cravatta galeotta e il segreto del non interprete. E poi a centropagina, torri fuori legge, tutti assolti, l'indagine flop di Milano, ha bruciato 14 miliardi e ancora quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. E poi ancora morto a 95 anni, addio a Ruini, chiesa in lutto. Il Fatto Quotidiano, vediamo come apre, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, scrive il Fatto Quotidiano. E ancora piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini, piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. Questa era la prima pagina del Fatto, passiamo al Manifesto, un mattone sopra. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città serve una risposta politica prima che giudiziaria. E in alto Trump annaspa al G7, l'Iran celebra. Accordo fantastico, la Russia scende a patti ma a Ivian c'è un presidente USA ammaccato. Così scrive il Fatto e il Manifesto, scusate. La Verità, vediamo come apre la Verità. Remigrare si può, anzi si fa. Dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia, cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania, e anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, puntini sospensivi. Un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, sentenza a sorpresa, per i giudici è lecito costruire senza permessi, a centropagina via il Green Pass antifascista o via i nostri finanziamenti. Giuseppe Iannacone avverte più libri più liberi, idea ridicola. E in basso, il G7 si avvia verso un finale a tarallucci e vino, pace fatta tra Meloni e Trump, distensione anche con Macron, ma risultati scarsi. Il Messaggero, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyła, l'addio a Ruini, il cardinale stratega. Il titolone invece è sugli esteri. Trump, Putin deve trattare. G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky. La fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio. Disgelo con Meloni, mi hai abbandonato. E lei, mai, sempre stati amici, Iran nel memorandum timori degli 007 americani. Così il Messaggero, ossia vediamo Repubblica. G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, questa è l'apertura. A Ivian incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz, di spalla la politica, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato. Un commento di Massimo Recalcati, la destra e l'oscurantismo, a centropagina Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire, e in basso la cronaca.

Urbanistica di Milano, tutti assolti, sala attacca PM, impianto politico. E poi la morte di Ruini, morto Ruini, guidò la CEIDA, anticomunista, è un servizio firmato da Jacopo Scaramuzzi. Vediamo la stampa, al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. A Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo. Siamo grandi amici. Il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea. Drone di Kiev su una raffineria. A centropagina il cardinal Sottile. Addio a Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. Passiamo al giornale, il G7 di Evian, Europa Trump, nuovo inizio. Prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. Alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. L'editoriale firmato dal direttore Tommaso Cerno, quattro nemici al bar. A centropagina Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni. E poi la Milano del fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, scrive il giornale. Inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto, diamo spazio alla musica. Fra poco avremo con noi Osvaldo De Paolini, condirettore proprio del giornale.

0: Lui era The Smiths, lui invece è Osvaldo De Paolini, condirettore del Giornale. Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dalla prima pagina proprio del Giornale. Europa, Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito. Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. Insomma, cerchiamo di capire in che mondo siamo, Osvaldo.
1: Diciamo che forse siamo arrivati abbastanza vicino per quel che riguarda l'Iran, diciamo la guerra Stati Uniti-Iran, siamo arrivati abbastanza vicino ad una pace che è una pace virtuale per il momento, che però i mercati hanno cominciato a vivere come qualcosa di concreto, sebbene non sia ancora come dire, qualcosa che è caduto per terra in modo evidente. Però di fatto si è arrivati questa specie di follia, se vogliamo chiamarla, dal punto di vista appunto delle ragioni che l'hanno portata ad accadere, e siamo finalmente arrivati forse ad un punto di incontro. Questo non vuol dire che i problemi verranno risolti in poco tempo, perché lo stretto di Hormuz, prima di essere attivato, passeranno come dire, giorni, settimane, e probabilmente le prime navi che potranno arrivare, sempre che la firma avvenga appunto nel momento giusto, non prima di settembre, arriveranno, diciamo, in Europa. Quindi il tema è ancora molto caldo da un punto di vista economico, perché le conseguenze sotto il profilo delle forniture di carburanti, di olio, di petrolio, di gas, insomma, sono piuttosto, diciamo, piuttosto complicate ancora.
0: E invece Putin tratterà o no?
1: Beh, devo dire che nell'ultimo anno Zelensky l'Ucraina ha messo a punto un meccanismo e un utilizzo dei droni che comincia ad avere un suo senso, e che, come dire, se l'inverno, se continueranno, se Putin continuerà questa guerra e l'inverno sarà rigido per l'Ucraina, lo sarà probabilmente anche per la Russia, perché l'utilizzo dei droni contro i depositi di carburante, di petrolio, sta facendo grossi danni alla Russia. E quindi ho la percezione che comunque Putin, per quanto ancora regga nei suoi intendimenti, nelle prossime settimane potrebbe anche divenire a qualche, anche se per il momento non sembra proprio incline a questo, potrebbe divenire a qualche, diciamo, sediamoci attorno a un tavolo.
0: L'altro grande tema sui quotidiani di oggi è la scomparsa di Ruini. Siamo a pagina 10 di Repubblica. La morte di Ruini, il Richelieu della Chiesa nell'era di Berlusconi, teologo anticomunista venuto da una delle regioni più rosse d'Italia, fu scelto da Wojtyła per guidare i vescovi italiani mentre la DC tramontava e nasceva la Seconda Repubblica, sulla quale esercitò tutta la sua influenza rompendo con Prodi. C'è un'intervista a pagina 11, sempre di Repubblica, Buttiglione, amico colto e ironico, mi spinse in politica. Vediamo ancora velocemente il Messaggero a pagina 7, quell'asse alla CEI con Berlusconi, l'anticomunismo e la diaspora DC. Chi era Camillo Ruini, Osvaldo?
1: È una figura molto importante, diciamo, nel mondo cattolico. Ha guidato i vescovi in una fase molto particolare, insomma, e poi era chiamato l'anticomunista. Perché evidentemente aveva una nella sua, era molto amato da Berlusconi, con Berlusconi si era anche incontrato non a caso più volte, non a caso con Prodi ad un certo punto aveva rotto, anche se Prodi poi ha sempre detto che non c'era, che diciamo questa rottura non era una rottura diciamo definitiva, però di fatto era un uomo che alla sinistra non perdonava nulla, e poi è stato molto importante anche all'interno del Vaticano per quello che è riuscito a tenere in piedi, insomma. Una figura importante, una figura che quando era attiva si faceva sentire, mancherà.
0: Siamo alla politica interna. C'è la foto di una tavolata che effettivamente oggi è una gran notizia. Vediamo il Fatto Quotidiano, a pagina 7. A tavola senza Renzi, i progressisti e le due piazze sul programma. Pranzo a Roma, il leader di PD, 5 Stelle e AVS annunciano due eventi a luglio. Vediamo il Giornale, i selfie e gli sfottò per il campo largo. Conte caccia Renzi e la Salis occupa. Foto dei leader, segnatevi 8 e 15 luglio, l'eurodeputata AVS diritto alla casa. Che cosa sta accadendo in questo campo largo?
1: Sta accadendo che non si capisce chi potrà comandare. Cercano di mettersi insieme sulla critica alla destra, ma senza avere un programma vero, senza avere un programma comune, senza avere un'idea di chi potrebbe guidare questo campo largo. Ho la sensazione che siano ancora molto lontani dall'avere quella compattezza necessaria per poi scendere in campo quando sarà il momento. Dovranno lavorare parecchio se vorranno davvero, e quantomeno dovranno immaginare un programma non proprio comune, ma insomma ci saranno delle parole d'ordine che dovranno essere comuni, e queste parole d'ordine non possono essere la patrimoniale, non possono essere la caccia al fascista come fino ad oggi si è fatto. Il programma non si vede, non c'è, e quindi fino a che non si vedrà qualche parola qualche parola d'ordine comune ma concreta, ho la sensazione che questo campo largo sarà ancora seduto a tavola per molto tempo.
0: Ancora la politica, pagina 16 di Repubblica, assedio Lega, offerta di Salvini, resta il gelo di Zaia e Fedriga, il segretario propone ai due big una delega ai territori, Giorgetti deciderà lui che fare, rischio proteste al raduno di Treviso. Ecco, la Lega, che cosa sta accadendo, che cosa accadrà?
1: Sta accadendo che per Salvini sono arrivati i momenti più duri, più tristi, cioè la vicenda Vannacci ha creato qualche problema serio, tant'è vero che viene rimproverata in modo esplicito ormai a Salvini il fatto di averlo aggregato all'inizio, e credo che potremmo essere vicini a qualcosa di nuovo, di diverso. Per Salvini l'idea del Ministero degli Interni sembra quasi che sia una sorta di promoveatur ut amoveatur, nel senso che gli diamo, la Lega si fissa su questo punto, che potrebbe anche arrivare, perché dopo settembre, dopo che Giorgia Meloni avrà raggiunto il periodo di governo più lungo nella storia dei governi italiani, a quel punto si può anche immaginare qualche rimpasto all'interno del governo, e lì Salvini potrebbe avere il suo ministero, e per la Lega si potrebbe profilare una diarchia o comunque un governo che veda Zaia e Fedriga alla guida.
0: Siamo alla cronaca, pagina 18 della Stampa, altro tema centrale, retata anti-anarchici per i sabotaggi ai treni, lo Stato deve temerci, attacco all'alta velocità, 9 arresti, pronti a colpire di nuovo, l'idea di una grande azione contro il 41 bis, nel mirino anche la 7, insomma anche qui c'è da preoccuparci secondo te?
1: Sì, una preoccupazione noi ce l'abbiamo abbastanza seria, i servizi fanno sapere che la possibile saldatura tra questi anarchici e il Propal è una cosa che è molto pericolosa, e il giornale in particolare è molto attento a questa situazione, più attento degli altri giornali, perché le informazioni che abbiamo, le indicazioni che ci vengono date sono di qualcosa che si sta preparando non bello per il paese. C'è un brutto clima da questo punto di vista, e appunto la saldatura attorno alle non è islamofobia, è sensazione che ci sia qualcosa davvero di più importante di quello che all'apparenza sembrerebbe. Noi siamo attenti quotidianamente a questo fenomeno, perché è un fenomeno che potrebbe avere delle ricadute pesanti.
0: 30 secondi davvero, gruppo sessista indagato l'autista, ATM sospende i dipendenti coinvolti, è il Corriere della Sera, pagina 17. Che storia è questa? Veramente 20 secondi.
1: Una bruttissima storia, una storia di fotografie, di foto rubate, di filmati rubati, dove veramente chi dovrebbe fare servizio pubblico in realtà fa un cattivo servizio, oltre che alla comunità, anche a se stessi, perché a questo punto questi signori dovranno pagare, e vedremo il seguito, e vedremo anche fino in fondo dove sono arrivati.
0: Grazie Osvaldo De Paolini, condirettore del giornale. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Alessandro Rosi, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il culo.

Il libro di oggi è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che ha un incipit, una frase d'inizio perfetto. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. E, cari ascoltatori, nel ritrovarsi davanti al plotone di esecuzione, una dose di spirito è sempre accetta. Vi racconto, per esempio, che la signora Filippani Ronconi, nobildonna di stirpe romana, ai repubblicani spagnoli che stavano per fucilare, parliamo del tempo della guerra civile, chiede: datemi un cappotto. Il comandante del plotone le disse: tra poco sarai carne morta, che te ne fai di un cappotto? Ma la donna, che era di inarrivabile albagia ed eleganza, rispose: fa freddo e non voglio farti illudere che stia tremando dalla paura. Ma torniamo al libro, che è uno dei più grandi successi della letteratura latinoamericana, dove si intrecciano le storie di 7 generazioni della famiglia Buendía, in cui gli uomini si chiamano quasi tutti José, Arcadio o Aureliano. Tutto prende avvio da José Arcadio Buendía e da sua moglie Úrsula, che dopo una fuga dettata da un delitto e da superstizioni familiari si avventurano nella giungla e fondano, con circa una 20 di persone, un villaggio isolato dal resto del mondo, circondato da paludi. Nasce Macondo, un luogo vergine dove tutto sembra possibile. José Arcadio Buendía, che era l'uomo più intraprendente che si fosse mai visto nel villaggio, aveva disposto in modo tale la posizione delle case che da ognuna si poteva raggiungere il fiume e fare rifornimento di acqua con uguale sforzo. E tracciate le strade con tanto buonsenso che nessuna casa riceveva più sole delle altre nell'ora della calura, in pochi anni Macondo fu un villaggio più ordinato e laborioso di quanti ne avessero conosciuto i figli i suoi 300 abitanti. Era veramente un paese felice, dove nessuno aveva più di 30 anni e dove non era morto nessuno.

Con l'arrivo degli zingari guidati da Melchiades, per molti anni l'unico contatto col mondo esterno di Macondo, la storia si tinge di elementi fantastici. In casa Buendia arrivano la magia dell'alchimia e le pergamene con scritto il destino della famiglia. Sarà sempre Melchiades a guarire gli abitanti di Macondo dal morbo dell'insonnia e dell'amnesia, dopo aver portato una medicina dall'aldilà. La linea di confine tra reale e irreale diventa sottilissima e la narrazione procede con naturalezza tra apparizioni, resurrezioni, segni ed eventi impossibili che i protagonisti vivono con familiarità. Alla morte di Melchiades arriverà un'altra tribù di zingari che porterà una macchina straordinaria capace di produrre il ghiaccio, ed è quella rimasta impressa nella memoria di Aureliano. Nella saga dei Buendia di tutta Macondo, gli intrecci amorosi riescono a superare qualsiasi fantasia, così come il fatto che in quella piccola comunità si sviluppi anche una guerra civile in seguito a dei brogli elettorali. E a capo dei rivoltosi è proprio Aureliano Buendia. Il colonnello Aureliano Buendia promosse 32 sollevazioni armate e le perse tutte. Ebbe 17 figli maschi da 17 donne diverse che furono sterminati l'uno dopo l'altro in una sola notte, prima che il maggiore compisse 35 anni. Sfuggì a 14 attentati, a 73 imboscate e a un plotone di esecuzione. Sopravvisse a una dose di stricnina nel caffè che sarebbe bastata ad ammazzare un cavallo, respinse l'ordine del merito che gli conferì il Presidente della Repubblica, giunse ad essere comandante generale delle forze rivoluzionarie con giurisdizione e comando da una frontiera all'altra e fu l'uomo più temuto dal governo, ma non permise mai che lo fotografassero.

0: Con l'arrivo della compagnia bananiera, Macondo entra nella modernità per venirne distrutto. I lavoratori scioperano per i bassi salari e la repressione è sanguinosa. Siamo ormai arrivati alla quarta e quinta generazione dei Buendia. Poi arrivano gli anni della decadenza. Macondo si sfalda, le piogge interminabili distruggono case e campi. Marquez scrive che l'atmosfera era così umida che i pesci sarebbero potuti entrare dalle porte e uscire dalla finestra nuotando nell'aria tra le stanze. Alla fine del romanzo l'ennesimo Aureliano Buendia trova le pergamene lasciate dagli zingari e scopre di essere l'ultimo abitante di Macondo e dopo di lui il villaggio sparirà. Prima di arrivare al verso finale, aveva già compreso che non sarebbe mai più uscito da quella stanza, perché era previsto che la città degli specchi sarebbe stata spianata dal vento e bandita dalla memoria degli uomini nell'istante in cui Aureliano Babilonia avesse terminato di decifrare le pergamene e che tutto quello che vi era scritto era irripetibile da sempre e per sempre, perché le stirpi condannate a 100 anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra. Nonostante 100 anni di solitudine sia un romanzo traboccante di eventi spettacolari, passioni travolgenti, colpi di scena e figure indimenticabili, al suo centro scorre una vena malinconica che un po' stona con l'idea dei Caraibi, quella che abbiamo tutti, ma lo sentiamo attraverso le parole di Gabriel García Márquez affidate a Giovanni Minoli.
1: Los Caribes, noi dei Caraibi, abbiamo fama d'essere gente allegra, molto aperta. Invece siamo la gente più chiusa, più ermetica e più triste che ci sia.
0: E allora il lupus in fabula di oggi, quello che stende il proprio velo su parole e pensieri, è proprio la malinconia. Un filo sottile che attraversa la storia dall'inizio alla fine, quasi fosse il respiro stesso di Macondo. La malinconia nasce dal mondo in cui i personaggi vivono. Ogni gioia è nell'ombra che l'accompagna. Ogni felicità è fragilità. Ogni slancio è rimpianto. Il mondo dei Buendia è stato immenso e fragile e García Márquez dipinge un universo in cui tutto è intenso ma nulla dura. Amori travolgenti, miracoli spiegabili, poteri smisurati, fortune improvvise, tutto passa, tutto si dissolve. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, così che il respiro possa coincidere con il sogno e che sia sognare il vivere nella dissolvenza. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica a Venezia Francesco Piazzolla e da Roma Andrea Di Marco. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il G7 a Evian, oggi ultimo giorno di lavori, incontro Zelensky-Trump che preme su Mosca per un accordo. Iran, la Svizzera conferma venerdì la firma dell'intesa. La Premier Meloni al leader della Casa Bianca, conta l'unità dell'Occidente, segnali distensivi dopo le tensioni delle scorse settimane. Addio al cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, a lungo vicario di Giovanni Paolo II e presidente della CEI, difensore dei valori non negoziabili. La chat sessista a Milano, un conducente di tram, il primo indagato, e l'azienda del trasporto pubblico locale sospende anche altri 4 dipendenti. I mondiali di calcio, le stelle protagoniste, a segno Messi, tripletta, Mbappé e Haaland, doppiette, nei successi di Argentina, Francia e Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il G7 di Evian, oggi ultima giornata di lavori, possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Mosca deve fare un accordo e si è detto pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Ma al centro dell'attenzione dei grandi restano anche altre crisi internazionali. L'inviato.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti. Intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky, e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7, con un comunicato congiunto, si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: Per la Premier Meloni a Evian giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
4: Conta l'unità dell'Occidente, dice così Giorgia Meloni a Donald Trump. I segnali distensivi fra la Premier e il leader della Casa Bianca cominciano la sera dell'arrivo, quando fra i due c'è, dicono fonti diplomatiche, un utile scambio a margine dei lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni. Botta e risposta colto dalle telecamere durante il giro tavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, l'obiettivo resta di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Sul campo, la città russa di Novorossiysk, uno dei principali porti per l'export sul Mar Nero, è in stato di allerta per un attacco con droni. Lo ha annunciato il sindaco. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito che monitora il traffico marittimo delle petroliere. E con la prospettiva della riapertura di Hormuz, ieri chiusura in forte calo per il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi, con il WTI a $76 al barile e il Brent a 79, e seduta positiva per le piazze finanziarie europee. Oggi borse asiatiche in ordine sparso e Wall Street attende il debutto del nuovo governatore della Fed, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione. Del memorandum tra Iran e Stati Uniti ha parlato il Papa da Castel Gandolfo, auspicando che sia veramente una soluzione alla guerra. Dal pontefice anche l'appello a eliminare le armi nucleari. Leone ha poi tracciato un bilancio del suo recente viaggio in Spagna, rilanciando la necessità del rispetto per la dignità dei migranti.
0: Quello che ho detto specialmente nelle Canarie, del rispetto per la persona, molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti. E quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente della CEI, Matteo Zuppi. Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini fu sempre molto vicino a Papa Wojtyla. Il servizio di Marco Curatolo.
1: Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla, da dove Ruini spiccò il volo, prima segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1986, poi nel gennaio del 1991, chiamato da Wojtyła a essere provicario generale della diocesi di Roma, carica che divenne piena sei mesi dopo, era luglio 1991. Pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II, rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI, anni importanti e difficili per la Chiesa e per l'Italia, in cui Ruini rimase fermo nel richiamo all'impegno unitario dei cattolici nella vita del paese e nella difesa dei valori cristiani.
5: Per un cristiano gli obiettivi fondamentali nascono certamente dalla sua fede.
2: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da tutto il mondo istituzionale e politico. Si è detta addolorata Giorgia Meloni, un grande uomo di chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, scrive la Premier. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini negli anni di Berlusconi. Quanto al confronto tra partiti, tra i temi il decreto rimpatri, i volontari, approvato definitivamente, il rilancio del campo largo e l'economia.
6: Ridare slancio all'economia e abbassare la pressione fiscale, il centrodestra torna sui cavalli di battaglia economici, rincuorata dagli accordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fratelli d'Italia, Forza Italia, anche per la Lega ora bisogna dare la priorità alle famiglie italiane. Dalla maggioranza poi soddisfazione anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Dalla Lega, Simona Bordonali.
7: Una politica migratoria seria debba poggiare su tre pilastri: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto all'immigrazione illegale.
6: Gestione dei migranti disastrosa, denunciano dall'opposizione i Dem, così come per i 5 Stelle, che aggiungono le priorità degli italiani sono altre. Riccardo Ricciardi.
8: Paese in ginocchio, ci sono persone che non riescono a curarsi e stiamo parlando di 125 rimpatri.
6: Una foto che li ritrae insieme sorridenti attorno ad un tavolo sancisce il patto tra i leader del centrosinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. Due vertici per il campo largo l'8 e il 15 luglio. Matteo Renzi non è nel selfie, nessun problema, assicura. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: a Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano. 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
9: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda.
2: 8 condanne a Torino nel processo per gli incidenti del 9 gennaio scorso. Durante un corteo antagonista per Rami El Gamle, il giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Tra i condannati, alcuni esponenti del centro sociale Ascatasuna. I dimostranti danneggiarono la facciata di un commissariato di polizia e lanciarono petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine davanti alla sede del comando regionale dei carabinieri. Il caso ATM a Milano. L'azienda sospende tutti i dipendenti partecipanti alla chat con messaggi sessisti e c'è un primo indagato nell'inchiesta della procura.
10: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale, oggetto dell'attenzione gli smartphone. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Da quanto risulta, solo il personale della sala operativa ATM è abilitato all'accesso ai sistemi. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy. Alberto Ambrogi, GR1.
2: La tragica morte a Mykonos di Sara Ceccantini, 37 anni, doveva sposarsi sabato ed era in Grecia per l'addio al nubilato.
11: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
2: Prevenire le dipendenze causate dalle droghe attraverso un uso più attento e consapevole dei media. Una riflessione aperta promossa dall'Associazione Giornaliste Italiane, su cui si sono confrontati esperti di settore e istituzioni politiche.
12: Un tema troppo a lungo trascurato dai media, concordano gli ospiti dell'incontro, e talvolta persino accompagnato con ammiccamenti e simpatia, perché l'informazione su droghe e dipendenze potrebbe fare di più. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
13: In quanti film che si producono adesso, fumare la canna viene visto come un atteggiamento rilassante, ludico, tutto sommato piacevole, non certamente da censurare.
12: Molto, secondo il ministro Valditara, potrebbe anche la scuola, luogo di formazione e cambiamento culturale.
14: La lotta contro la dispersione scolastica, la scuola come trasformazione di una persona, tutto questo, se lo mettiamo insieme, può certamente aiutarci a battere la dipendenza nei confronti della droga.
12: Valditara parla anche di cultura del limite e dei confini, certamente necessaria, ma da sola insufficiente. Sara Viola, psicoterapeuta.
15: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che comincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro.
12: Mauro Zanda, GR1.
2: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
16: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
2: Lo sport ai mondiali di calcio è stata la giornata delle stelle, a segno Messi, Mbappé e Haaland. Ci racconta tutto in diretta Emanuele Granelli.
17: Buongiorno a tutti, sì, i grandi campioni non hanno tradito le aspettative, a partire da Leo Messi. Se c'erano dei dubbi sul livello che avrebbe avuto al mondiale a quasi 39 anni e dopo 3 stagioni giocate a Miami, ecco, sono stati tutti dissipati in 90 minuti, una storica tripletta all'Algeria al debutto della sua 6ª Coppa del Mondo e aggancio momentaneo a Miroslav Klose in testa la classifica all time delle reti mondiali a quota 16. Parte bene quindi il mondiale dei campioni in carica, come quello della Francia, 3-1 al Senegal. Anche in questo caso il protagonista più atteso non ha deluso, Kylian Mbappé, per lui doppietta da record, è il miglior marcatore di sempre della storia della nazionale transalpina. Altro fuori classe, altra doppietta, stavolta per Haaland. Al suo esordio mondiale il bomber del City trascina la sua Norvegia nel successo 4-1 sull'Iraq. Siamo invece a inizio ripresa di Austria-Giordania, girone J, lo stesso dell'Argentina, con gli austriaci in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Schmidt al 20° minuto del primo tempo.
2: Sono le 7:14, in linea IGR regionali, poi Radio Anch'io, oggi la seconda giornata dei lavori del G7 dedicata alla guerra in Ucraina e poi la proposta di riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
18: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
19: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
20: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
21: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
25: Eurospin, la spesa intelligente.
26: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
27: Grazie amore, ma gli anni passano.
26: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
27: Poi ci sono i 70, gli 80.
26: Brava, pensiamoci ora con Generali.
28: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
29: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
30: TGR, giornale radio del Lazio.
31: Morto a 95 anni, il cardinale Camillo Ruini fu presidente dell'Acciaia e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori. Il duplice omicidio di Villa Panfili, Kaufmann torna in carcere. Dopo gli accertamenti psichiatrici all'ospedale Santo Spirito, per i giudici può stare in giudizio. La Regione presenta la proposta di legge sul consorzio industriale, obiettivo favorire gli investimenti e la semplificazione amministrativa. Buongiorno da Stefania Capa in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura centrale della Chiesa italiana per oltre 30 anni, vicario del pontefice per la diocesi di Roma, cordoglio dal mondo istituzionale e religioso per l'ex presidente della CEI.
0: Era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, 95 anni fa, il cardinale Camillo Ruini. Una vita legata alla capitale sin dagli studi giovanili. Studiò così presso il Collegio Capranica, ottenne la licenza in teologia e un dottorato in filosofia presso l'Università Pontificia Gregoriana e venne ordinato sacerdote l'8 dicembre 1954, giorno dell'Immacolata. Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla, da dove Ruini spiccò il volo, prima segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1986, poi nel gennaio del 1991 chiamato da Wojtyła a essere provicario generale della diocesi di Roma, carica che divenne piena sei mesi dopo. Era luglio 1991. Pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II. Rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI, anni importanti e difficili per la Chiesa e per l'Italia, in cui Ruini rimase fermo nel richiamo all'impegno unitario dei cattolici nella vita del paese e nella difesa dei valori cristiani.
1: Per un cristiano gli obiettivi fondamentali nascono certamente dalla sua fede.
0: Resta storico il legame fortissimo con Papa Giovanni Paolo II, il quale, nominandolo suo vicario per la capitale, ebbe a dire: è la persona a cui affido quanto ho di più mio e di più caro. E i suoi 17 anni in vicariato, il cardinale Ruini li ricordava così.
1: Abbiamo cercato in questi anni di rendere la Chiesa di Roma sempre più missionaria, cioè non ripiegata su se stessa, ma capace di presentare la fede cristiana, Cristo, alla gente che vive a Roma.
0: Marco Curatolo, TGR Lazio.
31: La cronaca: 7 arresti tra Roma e altre città italiane. La Digos ha fermato un presunto gruppo anarchico accusato di terrorismo e collegato ai sabotaggi contro la linea dell'alta velocità.
3: Contro la guerra, la proposta anarchica, il sabotaggio, l'azione diretta è l'unica maniera per raggiungere i risultati, dicevano così tra loro i militanti anarchici intercettati e arrestati dalla Digos a Roma. 5 sono finiti in carcere, 2 ai domiciliari. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica ha colpito un gruppo radicato nella capitale, ma con ramificazioni a Bologna, Forlì, Cesena, Milano, Napoli, che nel corso dell'ultimo anno aveva utilizzato per riunirsi un casale di campagna a Vicovaro, piccolo comune del subappennino laziale. Sono tutti indiziati di associazione con finalità di terrorismo e deversione dell'ordine democratico. 2 sono accusati di aver piazzato ordigni rudimentali sulla linea ferroviaria alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio scorso. Nelle loro conversazioni facevano riferimento a un manuale tedesco per colpire treni e infrastrutture ferroviarie e nelle riunioni avrebbero valutato di reclutare nuove leve anche nelle manifestazioni per la Palestina. Le azioni, secondo gli inquirenti, volevano rilanciare la mobilitazione contro il regime di carcere duro ad Alfredo Cospito, che sta scontando 23 anni nella casa circondariale di Sassari. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, che tenere un anarchico in 41 bis è comunque avere rotture di scatole, dicevano. Nell'ambito dell'operazione è stato sgomberato a Roma anche il centro anarchico Bencivenga, occupato nel quartiere Montesagro, che sarebbe stato utilizzato dagli indagati come punto di ritrovo. Gli arresti arrivano a 2 mesi dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, deceduti mentre preparavano un ordigno artigianale nel parco degli acquedotti. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
31: Rientrerà in carcere Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Panfili. Per i giudici, le sue condizioni cliniche sono compatibili con il processo.
4: Prima tornerà in carcere, poi riprenderà il processo in cui è imputato. Rex Alford, alias Francis Kaufmann, dovrà presentarsi nell'aula della prima corte d'assise di Piazzale Clodio il prossimo 6 luglio. Il procedimento per il doppio femminicidio di Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda, i cui corpi furono ritrovati il 7 giugno 2025 a Villa Panfili a Roma, può infatti riprendere dopo lo stop dovuto al disturbo psicotico acuto transitorio certificato da una perizia psichiatrica chiesta dalla difesa del 46enne statunitense, a seguito del cui esito Kaufmann fu ricoverato all'ospedale Santo Spirito. Ora, alla luce della relazione degli psichiatri della struttura resa nota 2 settimane fa, in cui si leggeva che la gravità del quadro clinico che aveva portato al suo ricovero appare risolta, e di quella appena inoltrata dal collegio peritale, nella quale si osserva che il disturbo psicotico acuto e transitorio che aveva colpito Kaufmann presenta una significativa remissione, il giudice all'atere Paola Della Vecchia scrive che sono venute meno le ragioni che hanno determinato l'applicazione del ricovero provvisorio e pertanto, essendo l'attuale stato fisio-psichico dell'imputato compatibile con il regime detentivo, deve essere ripristinata la custodia cautelare in carcere e revocata l'ordinanza di sospensione del processo. Kaufmann dunque sarà trasferito dall'ospedale Santo Spirito al carcere di Regina Coeli. Cleto Romantini, TGR Lazio.
31: Una notizia appena arrivata in redazione: a Campagnano, comune alle porte di Roma, la polizia ha arrestato padre e figlio, 52 e 23 anni, avevano trasformato la propria abitazione nella casa della droga, un vero e proprio laboratorio dove sono stati trovati bilancini e macchine per il sottovuoto, sequestrati oltre 42 kg di stupefacenti. E proseguono le ricerche di Sara e Alicia, le sorelle di Minturno scomparse da oltre 10 giorni da una casa famiglia in Abruzzo.
5: Senza sosta proseguono le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline originarie di Minturno nel Pontino, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Vivevano qui da oltre 2 anni. Gli inquirenti starebbero cercando un terzo cellulare in possesso di una delle due ragazze, un elemento che potrebbe rafforzare la pista della fuga pianificata con l'aiuto di una persona esterna. Al vaglio degli inquirenti anche il video che le ritrae poche ore prima di sparire nel nulla e i bigliettini in codice trovati nella loro stanza. Le ragazze avrebbero portato via con sé abiti e cosmetici. Sono state perquisite le case dei genitori. In queste ore i carabinieri hanno sentito di nuovo il fidanzato della più grande delle ragazze. Secondo il giovane, che fino a poco tempo fa viveva anche lui nella casa famiglia, si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un parente. A Minturno sono ore di attesa. In questo comune di 20.000 abitanti tra il mare e i monti Aurunci c'è grande apprensione.
6: È veramente una situazione che stringe il cuore a tutti.
7: Sono preoccupato, mi dispiace, si devono trovare.
8: Come genitore rimango male, sono mortificato.
7: Speriamo che lo trovino al più presto.
5: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
31: Voltiamo pagina: più spiagge libere, gare per gli stabilimenti balneari e giù il lungo muro per rendere visibile e accessibile il mare, via libera dell'Assemblea Capitolina al piano di utilizzazione degli arenili che ridisegna il litorale di Ostia con il sì della maggioranza di centrosinistra, di Azione, del Movimento 5 Stelle e il no dell'opposizione di centrodestra. Il voto di oggi rappresenta una svolta storica per il mare di Roma, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. E la Regione Lazio ha presentato la proposta di legge sul consorzio industriale Il Servizio.
9: Il testo legislativo proposto punta a riorganizzare e rilanciare le attività del consorzio industriale del Lazio, aggiornandone le funzioni e rafforzando il ruolo nella crescita economica locale. L'obiettivo, spiega il presidente Francesco Rocca, è quello di una crescita ragionata della nostra regione.
10: Di favorire gli investimenti industriali, di favorire anche la semplificazione amministrativa, che comunque molto spesso è uno dei fattori d'ostacolo agli investimenti.
9: Il consorzio industriale del Lazio, il più grande d'Italia, punto di riferimento per il territorio, vede oggi coinvolti comuni finora esclusi. È un obiettivo strategico per tutto il Lazio, dice la vicepresidente Roberta Angelilli.
11: Soprattutto devono essere coinvolte le imprese e le associazioni datoriali, perché il consorzio industriale è un soggetto al servizio delle imprese e dello sviluppo.
9: Non era facile, ma il risultato è prestigioso, così l'assessore Giancarlo Righini, che annuncia la proposta di legge approderà in commissione già nei prossimi giorni.
12: A dotazione finanziaria importante, quasi 12 milioni di euro, che si va però a sommare agli importanti stanziamenti che avevamo già incrementato in legge di bilancio sulle due leggi di spesa in materia industriale.
9: La legge sul consorzio unico del Lazio è un passaggio importante, dichiara Giuseppe Biazzo, presidente Un'Industria Lazio.
13: Era uno dei punti del nostro piano industriale, entra anche la parte di Roma, è importante, per cui diventano aree sempre più numerose e questo per noi è fondamentale per attrarre investimenti nella nostra regione.
9: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
31: Il futuro della Stellantis di Cassino: il gruppo ha annunciato di voler investire sullo stabilimento frusinate attraverso il nuovo modello grecale previsto nel 2027. La notizia, comunicata ieri al termine di un vertice tra il ministro Urso e il presidente della regione Rocca e la di Stellantis Filosa, che oggi interverrà in Parlamento. I sindacati chiedono da tempo un piano credibile, ricordando la sofferenza dello stabilimento. E ora gli aggiornamenti sul traffico con Giulia Casadei.
14: Oggi dalle 17 alle 20 in piazza dei Santi Apostoli avrà luogo una manifestazione, possibile difficoltà di circolazione nell'area circostante. A Ostia, lavori in corso su via Regina Maria Pia, viale della Vittoria. La linea bus 6 in direzione della stazione di Lido Centro, da via della Pineta di Ostia, percorre via Pietro Rosa, via Paolo Orlando e piazzale della stazione del Lido. E alle 10.30 di questa stamattina presso l'auditorium prefetto Carlo Mosca si svolgerà una cerimonia. Per esigenze connesse allo svolgimento e sino al termine dell'evento si provvederà allo sgombero dei veicoli in sosta, alla regolazione dell'afflusso, la sosta e il deflusso dei partecipanti nel tratto stradale di via di Priscilla, ambo i lati tra il civico 35 e il civico 55. È prevista anche l'eventuale interdizione del transito veicolare.
2: E ora il meteo.
15: La circolazione atmosferica sull'area del Mediterraneo continua a favorire un regime di alta pressione sull'Italia ed in particolare sulla nostra regione. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma nelle ore pomeridiane saranno possibili piogge o temporali sparsi nei settori appenninici, che tenderanno ad esaurirsi al tramonto. Le temperature saranno in aumento, specie nella Maremma laziale e nell'agro-romano, con valori massimi che, sulle pianure e vallate interne, potranno raggiungere i 32-33 gradi. La ventilazione sarà data da venti provenienti da nord-ovest di debole intensità, in temporaneo rinforzo nelle ore centrali della giornata lungo il litorale e nell'immediato entroterra, mentre il mare sarà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
2: Le 7:29 minuti, è tutto per questa

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: È il 17 giugno, sono le 7.32, bentornati a Ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, tutti contro Putin, asse contro Putin, cambierà qualcosa? Ieri il G7 a Evian, ne parliamo in apertura, in seconda parte la politica, primi voti in commissione sulla legge elettorale, la riforma della legge elettorale, nel frattempo però sia nel centrodestra sia nel centrosinistra il campo è molto in movimento, ciascuno con le proprie difficoltà. Meloni alle prese con la vicenda, il caso Vannacci, il centrosinistra, ieri prima foto del cosiddetto campo larghio, ma Renzi non c'è e già ci sono polemiche stamane sui giornali. 335-699-2949, partiamo però dal G7 di Evian, partiamo dalla voce di Donald Trump.
14: Well, we have one, but we had a good meeting. I'm meeting him later on.
15: Con Zelensky è stato un buon incontro e lo incontreremo più tardi. È andato molto bene. La Russia dovrebbe fare un accordo. La Russia ha perso un numero enorme di persone e lo stesso vale per l'Ucraina. Su base mensile hanno una media di 25.000 persone, per lo più soldati, giovani, belle persone. Ma abbiamo avuto una riunione e vedremo. Ho parlato con il presidente Putin domenica ed è sempre la stessa cosa. Ho risolto 8 guerre. Questa era quella che pensavo sarebbe stata la più facile in assoluto. C'è molta antipatia tra i due. Vedremo.
13: 335-699-2949, sentiamo Zelensky.
16: It's difficult, really difficult, you know, that we proposed the last time we proposed.
17: Sull'ipotesi di negoziati con la Russia, con la mediazione degli Stati Uniti, l'organizzazione di tali discussioni è molto difficile. Avrei voluto cogliere l'opportunità del G7 per incontrare Vladimir Putin, ma la Russia non era d'accordo. Non sono sicuro che abbiano ricevuto segnali positivi da parte degli Stati Uniti. Un incontro può svolgersi in un paese neutrale. Si potrebbe fare in Svizzera, in Turchia, in un paese del Medio Oriente. Ma Putin non vuole mettere fine alla guerra.
16: Putin didn't use this opportunity.
13: E allora sentiamo il ministro degli esteri russo Lavrov.
18: L'Unione Europea sta costruendo tutti i propri sistemi di sicurezza in funzione antirussa. Secondo le nostre informazioni, il Regno Unito sta promuovendo l'idea di creare un'alleanza militare.

0: separata che coinvolga i più accesi russofobi dell'attuale Unione Europea, con la partecipazione di Londra stessa e dell'Ucraina. L'Unione Europea ha un atteggiamento di tolleranza verso sentimenti neonazisti in Ucraina.
1: E sono contrapposte dichiarazioni che insomma sono abbastanza sconfortanti, perché la distanza non sembra affatto diminuita. Sentiamo il cancelliere tedesco Merz.
2: Einigkeit geprägt und von europäischem.
3: La Russia non può vincere militarmente la guerra. La valutazione di tutti i leader del G7 è unanime sulla nuova dinamica che si registra nella guerra voluta da Vladimir Putin, dove l'Ucraina è in una nuova posizione di forza. Spetta a Mosca chiudere la guerra. Nei colloqui sull'Ucraina non è mai stato in dubbio che gli europei faranno parte dei negoziati. Sulle nuove sanzioni alla Russia, ho visto Trump in uno stato d'animo cooperativo.
1: Sono migliorati, questa è l'impressione, diciamo, visiva, guardando le immagini, ma è un minimo anche le analisi dei giornali, i rapporti con Trump. Costa, Meloni, Trump.
4: Siete di nuovo amici?
5: Ma lo siamo sempre stati.
4: Però mi ha abbandonato.
6: No.
1: Sono le 7.36, 335, 699, 2949. Riascoltiamo la voce, era un po' che non lo sentivamo, di colui che in questi anni da Bruxelles ci ha aiutato a capire tutto quello che accadeva, i mille vertici, i lavori parlamentari. Adesso è corrispondente a Parigi e lo ascoltiamo perché è a Evian, mi riferisco a Gavino Moretti. Gavino, ben ritrovato, buongiorno.
7: Sì, buongiorno Giorgio, grazie per l'introduzione, un saluto agli ascoltatori. Riprendo quello che avete fatto ascoltare, soprattutto dal cancelliere Merz, perché oggi è l'ultimo giorno di lavori a Evian in Alta Savoia, ma se dobbiamo fare un primo bilancio, poi vedremo quanto reggeranno queste dichiarazioni alla prova dei fatti, un primo bilancio sembra un riavvicinamento tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti Trump. Dopo lunghi mesi di incomprensioni e di gelo, è arrivato in Europa un inquilino della Casa Bianca che sembra avere riscoperto l'importanza degli alleati europei. E arrivo ad aggiungervi un punto su cui abbiamo osservato qui a Evian una consonanza che da tempo non c'era: le critiche al governo Netanyahu, perché sia la Francia, che ha un rapporto da sempre stretto col Libano, poi altri presenti al G7, ma anche Trump ha detto non è il caso di buttare giù un palazzo a Beirut ogni volta che cerchi di uccidere o di colpire qualcuno degli Hezbollah. Sarebbe il momento di fermare questa guerra, ho già parlato con Netanyahu. Questa disponibilità a intervenire per fermare gli attacchi in Libano, che poi è una componente dell'accordo complessivo tra Stati Uniti e Iran, questo è sembrato interessante. Anche su questo c'è un riavvicinamento. Su Putin, esatto, vedremo alla prova dei fatti quanto reggerà questo impegno di Trump, che ha detto ho già parlato con Putin, gli riparlerò, questa guerra fa morire 20-25 mila soldati, dei giovani soldati tutti i giorni da entrambe le parti, questa strage deve finire. Vedremo quanto reggerà alla prova dei fatti. Quello che esce è un G7 che ieri con un comunicato congiunto ha detto pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per costringere Putin ad aprire un vero negoziato. Ricordo solo che nei giorni passati la Gran Bretagna, che è uno dei paesi volenterosi, ha fermato una petroliera della flotta ombra di Putin, un'altra petroliera era stata fermata dalla Francia. C'è questo sostegno forte, va detto, di Francia, Gran Bretagna, Germania, e anche l'Italia sta rientrando in questa linea, garantita, confermata in queste conclusioni che arriveranno oggi sul vertice, in cui si parla con quella formula diplomatica di sostegno incrollabile a Zelensky, che era presente qui. E l'abbraccio di Macron a Zelensky era molto significativo ieri quando il leader ucraino è arrivato a Evian.
1: Gavino Moretti, inviato della RAI ad Evian, i messaggi degli ascoltatori di che tenore sono? Molti dicono, sottolineano e biasimano l'espressione tutti contro Putin, ma tutti chi? E allora l'India, la Cina, i paesi, diciamo così, dell'area dei BRICS, è vero, ma questo è il G7, quindi in realtà sono quasi tutte potenze occidentali, quindi era aspettabile che questa fosse la posizione. Poi molti messaggi su che cosa significa in pratica poi nuove sanzioni, non è cambiato nulla e non cambierà nulla, le sanzioni sono inutili. Mi fermo qui per il momento, poi magari ne recupero qualcun altro, perché volevamo farvi ascoltare la voce del nunzio apostolico in Ucraina, peraltro è lituano, americano e quindi conosce bene che cosa significa la storia, diciamo, dei rapporti fra il mondo baltico e l'Unione Sovietica. Monsignor Arcivescovo Visvalda Skulbokas, buongiorno e benvenuto, Monsignore, benvenuto.
6: Grazie, eccellenza. Buongiorno anche a voi. Anzi.
1: C'è un punto dal quale vorrei partire, che è più un ricordo, o direi meglio, una riflessione. In Italia stamane sui giornali ci sono pagine e pagine di ricordo, riflessione, analisi sulla morte di colui che ha guidato la Chiesa, i vescovi italiani per tanti anni, Camillo Ruini, che non so se lei abbia conosciuto e non so se lei voglia spendere una riflessione iniziale sulla morte di Camillo Ruini.
6: Sì, stamattina anch'io alla messa, durante la messa, ho ricordato Cardinale Camillo Ruini, anche perché quando in Italia, a Roma, ho studiato per diversi anni, era sempre lui il presidente della Conferenza Episcopale. Ma di Camillo Ruini non ho ricordi personali, ma ho un ricordo che copre tutto. Lo sforzo del Cardinale Camillo Ruini di unire due cose: la fede con l'azione sociale, culturale e anche politica, quindi il tentativo di non lasciare la Chiesa fuori dal mondo, quindi il tentativo che la Chiesa sia incarnata nella realtà concreta. E io ritengo che sia un cammino questo che sempre comporta dei rischi, perché le scelte concrete, certo, a volte possono essere infelici, ma ritengo che sia una scelta giusta, perché la Chiesa non può rimanere fuori dal mondo.
1: Interessantissima questa riflessione dell'arcivescovo Skulbokas, perché questo tema del rapporto fra Chiesa e mondo è centrale nell'analisi di queste ore. Camillo Ruini poi fu molto esplicito, di qui anche le mille polemiche, cioè voleva che la Chiesa si schierasse nel centrodestra. È considerato, diciamo, l'uomo di Chiesa che negli anni è stato più vicino al centrodestra di Silvio Berlusconi. Però, arcivescovo, torniamo su quello che lei sta vivendo. Ieri leggevo una sua intervista in cui si diceva addolorato per quello che è successo due notti fa. È stato bombardata la cattedrale della Dormizione, che è un luogo sacro alla memoria degli alla vita degli ortodossi, è un luogo sacro agli ucraini in particolare, è stato colpito il monastero delle grotte, anche se lei ha dato una risposta: sono addolorato, ma sono ancora più addolorato, e ovviamente direi, arcivescovo, per i morti quotidiani.
6: Sì, non penso personalmente che la cattedrale della Dormizione ortodossa sia stata obiettivo del bombardamento di due notti fa, ma quando questi bombardamenti sono quasi quotidiani, ogni 5-6 giorni qui a Kiev abbiamo bombardamenti simili, anzi si intensificano sempre di più, quindi rispetto al 2022-2023 abbiamo dei bombardamenti molto più intensi, quindi quando si bombardano le città civili, città ordinarie, la domanda sempre sorge: quando è quel momento in cui verranno colpiti anche i luoghi simbolo, volendo o non volendo? Quindi più che altro direi che questo è anche Dio stesso che fa vedere: se tu bombardi le persone, bombardi anche me stesso, perché la Chiesa è consacrata a me, appartiene a me. Quindi è anche un segno divino per dire: se tu non rispetti l'uomo, stai offendendo me. E anzi, ho visto che la gente si è mobilitata in Italia, in altri paesi, ha letto con preoccupazione questa notizia. Sì. E questo serve, perché sennò la guerra diventa una questione ordinaria, normale, per dire. E non è giusto.
1: Sì, tra l'altro l'arcivescovo Skulbokas, in queste interviste che citavo, diceva anche, ci raccontava come la vita a Kiev sia sempre peggio, e lui stesso ha detto pochi istanti fa che i bombardamenti si sono intensificati negli ultimi mesi. L'arcivescovo Visvalda Skulbokas è il nunzio apostolico in Ucraina e lo ringraziamo molto. Vi leggo due messaggi appena arrivati di segno opposto: G7 tutti contro Putin, bene così, sarebbe il caso che tale posizione fosse unanime anche nel governo italiano, vedi posizione inaccettabile di Salvini, di fatto alleato di Putin, e altrettanto soltanto per le 5 stelle all'opposizione. Poi messaggio di segno opposto di Stefano da Bergamo: mi sembra che ci sia un sentimento antirusso che non è assolutamente giustificabile, fomentato dall'Inghilterra, che non è più nell'Unione Europea ma sta cercando di influenzarla pesantemente. Questo non so se sia vero, certo Inghilterra e Russia sono nemici da secoli, ma insomma dobbiamo essere amici dei russi, ci servono per abbassare i costi energetici, oppure le bollette le pagano gli invasati europeisti che pensano ancora che la Russia possa attaccare l'Europa. Bisogna studiare la storia. E vabbè, poi dice Radio Anch'io, Zanchini, 7.45. Chi conosce benissimo la storia della Russia è Mara Morini, che insegna scienza politica all'Università di Genova, ha molto scritto su questi temi, ha molto scritto anche su Vladimir Putin. La ringraziamo per essere con noi. Professoressa, benvenuta, buongiorno.
8: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, la domanda è un po' sempre la stessa e gliela facciamo da 4 anni e mezzo, tragicamente. Come stanno cambiando le cose? Sono cambiate le cose? Il G7 di queste ore cambia qualche cosa o in realtà è sempre purtroppo la stessa musica?
8: Vorrei dire di sì, ovviamente, per il bene anche del popolo ucraino, ma credo che sia la stessa musica. Oggettivamente, se pensiamo alle dichiarazioni di Trump, sono sempre le medesime. Zelensky giustamente mantiene posizione, ha dimostrato in questi mesi di essere molto efficace nella penetrazione del territorio russo, quindi volendo dimostrare agli europei, a Trump, che ce la può fare, non dico quasi da solo, ma sicuramente in una maniera che forse era impensabile fino a qualche anno fa, ovviamente. E dal punto di vista russo, che è quello che seguo di più, credo che nulla cambi sostanzialmente. Non è stata ancora detta la famosa frase bisogna risolvere, no, le origini di questo conflitto, ma credo che nonostante la situazione economica, nonostante quello che dice giustamente Trump, cioè adesso se riapre lo stretto di Hormuz cambia anche la musica per il petrolio russo, però credo che Putin non abbia assolutamente intenzione di cedere ancora, ecco, quindi credo che veramente siamo ancora nella solita musica.
1: Senta, professoressa, non si capisce, lei molto più di noi è in grado di leggerlo, ma insomma chi sta qui e cerca di informarsi fa fatica a capire quale anima, se è possibile parlare di anime, prevalga all'interno del Cremlino, perché stamane leggevo un articolo in cui si sosteneva che Putin probabilmente adesso si appoggerà e seguirà la parola dei cosiddetti falchi. Anche lì bisognerebbe intendersi sui falchi, o in realtà l'opinione pubblica e soprattutto l'economia sono in sofferenza e quindi probabilmente cambierà atteggiamento. Ci aiuta?
8: Ma guardi, sull'economia sì. Ieri leggevo di un rapporto che dice che addirittura 56 regioni sono in deficit di bilancio, prima della guerra ce n'erano solo 6. Vedremo appunto come cambierà dopo l'apertura dello stretto di Hormuz, ma non è ancora una situazione così grave, credo, da poter far cambiare idea a Vladimir Putin. Si è letto anche questi giorni in Italia della governatrice della Banca Centrale Russa, Nabiullina, che sarebbe insomma scomparsa, non era presente al forum di San Pietroburgo, ma lei già da tempo, non solo all'inizio del conflitto, ma anche ultimamente segnalava la criticità della situazione dell'economia russa. Sui falchi sono sempre bene o male i medesimi, c'è malcontento, però come dicevo tempo fa, un conto è il malcontento dei falchi ma anche dei militari, insomma la situazione bisogna vederla da diverse prospettive. Credo però che al momento Putin stia ancora riuscendo in quello che in questi anni insomma lo ha contraddistinto, cioè di mettere un po' d'accordo tutti, quindi non vedo ancora dei gravi scossoni. Che ci siano delle crepe nel Cremlino lo diciamo da tempo, ma credo insomma che sia prematuro ancora parlare di un indebolimento così forte di Vladimir Putin che potrebbe avere ricadute sul conflitto.
1: È molto interessante quello che ci ha raccontato Mara Morini, che insegna all'Università di Genova. Leggo un paio di messaggi appena arrivati. Il primo è un po' un refrain che ritorna periodicamente, è ritornato durante la guerra: attenzione a non umiliare Putin. Putin non accetterà mai l'idea di una sconfitta, ma anche la parola è molto ambigua, molto equivoca, poiché significa non accetterà mai di non prendersi tutto il Donbass. E poi c'era un altro messaggio interessante, è vero, di Elisa: trovo inascoltabile che Trump sul tema usi termini del tipo i due leader si stanno antipatici, adottando un basso livello di semplificazione totalmente inadeguato al contesto e alla tragicità del momento, visto che si sta parlando di una guerra che dura da 4 anni con vittime innocenti, non di una trascinata diatriba fra conoscenti coscienti che non si sopportano. Questo è verissimo, ma diciamo il lessico di Trump è abbastanza elementare, forse c'è persino un disegno strategico dietro quel lessico elementare. Chi conosce la storia dell'Unione Sovietica e della Russia e dell'Ucraina, come pochi, Andrea Graziosi, emerito dell'Università di Napoli Federico II, peraltro reduce da un viaggio di studio e ricerca negli Stati Uniti, che sta raccontando dalle pagine del Foglio. Professor Graziosi, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che è tornato dagli Stati Uniti, ha trovato noi europei e i russi messi come, professore?
9: Ma i russi, anche gli ucraini.
1: Certo.
9: Ma i russi stanno messi, diciamo così, male, nel senso che sicuramente quello che speravano di fare non l'hanno fatto, ormai questo l'hanno capito tutti, anche Putin. Dopodiché è vero quello che si dice, che sentivo anche prima, che Putin non può rinunciare a ottenere un risultato visibile, che almeno tutto il Donbass, e quindi continua a insistere. La pressione militare su Konstantinivka è ancora molto forte, quindi sicuramente la guerra è in corso, cioè muore un sacco di gente tutti i mesi. E l'altra cosa invece va detto, gli ucraini, che comunque stanno subendo una pressione fortissima, e questo non va sottovalutato.
1: No, no.
9: Gli ucraini sono riusciti a, con questa cosa dei droni, di colpire le retrovie, soprattutto i rifornimenti, eccetera eccetera, a portare dei danni anche visibili anche alla credibilità di Putin, perché se durante i tuoi incontri a San Pietroburgo gli ucraini bombardano San Pietroburgo, sostenere che è un'operazione militare speciale che riuscì.
1: Certo, professore, mi diceva, a parte che l'arcivescovo Kulbokas pochi istanti fa qui a Radio Anch'io ci ha detto che i bombardamenti su Kiev negli ultimi mesi sono intensificati, ma poi l'altro giorno Gianluca Di Feo mi raccontava che i russi stanno continuando a costruire missili balistici che sono molto più difficili da intercettare e ad abbattere, perché, come dice lei, gli droni ucraini non soltanto provocano disastri in Russia, ma provocano sconcerto nell'opinione pubblica e immagino anche nell'immagine dell'establishment russo. Quindi i russi non è che tirino il freno, i russi accelerano da questo punto di vista.
9: Io penso di sì, nel senso, intendiamoci, io sono convinto personalmente che buona parte, gran parte direi, dell'elite russa, se potesse tornare indietro, non Putin, non lo farebbe, no? Perché quando fu fatto già uno ebbe perfino il coraggio di dirlo di fronte a Putin. Attualmente però ci sono dentro e succede questo. Il problema è come si disegna il futuro a breve, perché esatto, rispetto a questi missili, per esempio l'aiuto di Trump a breve, perché Trump ha continuato a fornire intelligence e questo sì, non va mai dimenticato, e anche ha fatto sospendere Starlink ai russi, però diciamo i Patriot, è vero che ce ne sono pochi e si producono molto lentamente, però sono stati dati in parte al Medio Oriente prima della guerra in Iran, se servono agli ucraini per difendersi da questi attacchi continui, perché sono gli unici in grado di intercettare certi missili. E c'è l'inverno di nuovo, l'inverno scorso è stato drammatico.
1: Sì, sì.
9: Quindi il problema è questo. Detto questo, per vedere anche le cose positive, sicuramente l'Unione Europea, io spesso la critico anch'io, però va detto che in questo anno si è sostituita Trump in maniera molto seria. E tutti pensavano che gli ucraini non avrebbero retto perché è scomparso Trump, l'aiuto americano. Gli europei, almeno sul piano dei soldi e un po' sul piano militare, sono stati presenti. Questo per vedere anche le cose positive.
1: Certo, è difficile, professore, intravedere però uno scenario di pace in questo momento.
9: Allora, guardi, lo scenario di pace secondo me dipende dalla situazione internazionale generale allo stato attuale, perché sì, Trump adesso ha capito che Zelensky una carta l'aveva, l'ha detto, l'ha messo, no? Di fatto, quando ha detto c'è il sostegno popolare, una volta disse tu non hai carte, ma se gli ucraini si fanno bombardare e continuano a combattere, le carte quello ce l'ha. Quindi Trump ha capito questo, però non basta anche Trump, anche se cambiasse un po', mettesse le sanzioni sul petrolio russo. Io credo che davvero il problema vero, che non è solo la Russia e l'Ucraina, che Putin ha fatto questo perché ha visto la possibilità, è che c'è uno squilibrio, questo però è un'ovvietà, la dicono tutti, però è importante tenerlo presente, c'è uno squilibrio già nella situazione internazionale che io penso non si sana finché non si va, non dico si trova, ma non si va verso un nuovo equilibrio, che non può tenere fuori la Cina, c'è poco da fare. Anche rispetto alla soluzione russa, quindi degli interessi. Certo. Io sono molto contento che oggi Evian c'è Modi, non capisco Lula, ma insomma Modi è molto giusto che ci sia, però come si fa a gestire il mondo senza la Cina, per esempio?
1: È così.
9: Allora penso che questa sia la cosa. L'altra cosa, se c'è un minuto, solo 30 secondi, che perché abbiamo detto le cose positive, per esempio anche Merz che ha disegnato questo ingresso, come dire, elastico e il rituale all'Ucraina è una buona cosa. Sicuramente ci sono le elezioni europee dell'anno prossimo e fanno paura, per vedere anche le cose negative.
1: Ha fatto bene a ricordarci, a fissare se non altro questi due elementi. Noi ringraziamo come sempre moltissimo per le sue analisi Andrea Graziosi. Vi consegno due domande per la seconda parte di Radio Anch'io, ora diamo la linea al GR1. Che succede nel centrodestra? Che sta succedendo nella Lega? Che deve fare Giorgia Meloni? Oggi due editoriali interessanti con il generale Vannacci. E poi il campo largo deve tenere, lo dico brutalmente, deve tenere dentro o fuori Matteo Renzi, perché stamane sui giornali si parla di questo. 335 699 2949, torniamo subito dopo il GR1.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
10: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai Mobilità. Sono le 7:56, andiamo in A4, Milano-Brescia a code e traffico intenso tra Monza e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7, Milano-Genova, 3 km di code, al momento siamo tra Genova, Bolzaneto e l'allacciamento per la 10 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A12, Genova-Rosignano, 3 km di code tra Genova Est e l'allacciamento per la 7 per chi viaggia verso Genova. Andiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, al momento si segnalano code allo svincolo Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. Ancora in Toscana, stavolta sulla Firenze Mare, vi segnaliamo traffico intenso nel tratto tra Pistoia e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A3, Napoli-Salerno, traffico intenso tra Torre del Greco e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Napoli. E in chiusura andiamo sulla dorsale adriatica in A14 sul tratto Ancona-Pescara, al momento si segnala un chilometro di code per lavori in corso tra Fermo e Macerata in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
13: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
14: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
15: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai, vai, vai!
19: e altri che ti danno molto di più.
20: Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Dal G7, pressing su Putin di Europa e Stati Uniti, deve fare l'accordo con l'Ucraina, regge la tregua in Iran e passano le prime petroliere a Hormuz. Dopo le tensioni, pace fatta tra Meloni e Trump, la premier, siamo sempre stati amici. Morto a 95 anni il cardinal Ruini, per decenni l'eminenza grigia di Chiesa e politica. Il dramma di Sara, a 37 anni, muore a Mykonos a pochi giorni dalle nozze durante l'addio al nubilato. Chat sessista, la TM di Milano sospende 5 dipendenti. La procura vuole chiarire se le foto rubate siano al centro di un commercio illecito. Torna il grande caldo con picchi fino a 38 gradi e dalle Nazioni Unite un alert sull'Italia. Il 17% della penisola è a rischio desertificazione. Eros, non basta una sola canzone. Nel concerto dell'Olimpico Roma abbraccia il suo Ramazzotti con l'emozione di sempre. Ai mondiali brillano le stelle, immenso Leo Messi, tripletta a 39 anni, 2 reti ciascuno anche per Mbappé e Haaland. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si avvia alla conclusione il G7 di Evian in Francia. Ancora al centro dell'attenzione le crisi in Iran e Ucraina. Non si esclude un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. L'inviato.
4: Il vertice del G7 terminerà oggi, ma il bilancio che si può già tracciare indica un riavvicinamento tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti, Trump. Innanzitutto viene accolta con soddisfazione da tutti i leader presenti la conferma arrivata dalla Svizzera che venerdì a Lucerna verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il luogo scelto è il resort Burgenstock. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato nei vari contatti diplomatici è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e poi ha organizzato un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si è detto disposto ad aumentare la pressione su Putin per chiudere la guerra e in un comunicato congiunto i leader del G7 hanno aperto a ulteriori sanzioni sul petrolio russo per convincere il Cremlino ad aprire a un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: A Evian per l'Italia la Premier Meloni, giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
5: Siamo sempre stati amici, citazione quasi di un film francese. Lo scenario è l'Evian Resort in Alta Savoia, protagonisti Giorgia Meloni e Donald Trump. La stampa parla di disgelo, da fonti diplomatiche arriva una versione più moderata, un utile scambio a margine dei lavori in cui la Premier ribadisce la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Al tavolo sull'Ucraina la Presidente del Consiglio conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. Auspica come obiettivo un faccia a faccia fra Putin e Zelensky. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata da Giorgia Meloni, tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sull'Iran la Premier si augura un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura per tutta la regione medio orientale. Giorgia Meloni ne parla nel bilaterale col presidente emiratino Al Nahyan, l'altro colloquio col canadese Carney, che ringrazia per la scelta del Canada di dare priorità italiana all'accesso alle riserve nazionali di materiali critici. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Le pressioni statunitensi su Israele affinché eviti nuovi bombardamenti in Libano non fermano l'escalation. Secondo il ministro degli esteri iraniano, il dossier libanese è il punto centrale dell'intesa e passa dal ritiro israeliano dal sud del paese. Netanyahu invece ribadisce: non siamo vincolati e i raid continuano. La corrispondente.
6: C'è tensione nel sud del Libano e anche attesa. In 2 attacchi israeliani nella regione di Nabatie, 4 persone sono rimaste uccise, 2 di loro erano civili che volevano verificare le condizioni della propria casa, hanno riportato media libanesi. Le forze israeliane invece hanno fatto sapere di aver solo risposto a potenziali minacce. Un lanciatore di razzi è stato distrutto da un raid israeliano dopo che proprio dei razzi erano stati lanciati in mattinata verso forze israeliane. L'attesa ora è per quando verrà svelato il contenuto del memorandum che verrà firmato venerdì in Svizzera, ma è chiaro qui in Israele che, tra quanto concordato durante i negoziati, ci sia anche il ritiro dal sud del paese. Qualcosa che Netanyahu e i suoi hanno ripetutamente detto di non voler fare, fino a quando Hezbollah rappresenterà una minaccia per la popolazione del nord di Israele. Il premier israeliano, in difficoltà con l'elettorato, attaccato dall'opposizione per quella che è stata definita una strategia fallimentare contro l'Iran, vuole mantenere il punto sul Libano. E questo rischia di portare a un inasprimento dei rapporti anche con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Abbiamo parlato dei movimenti diplomatici sul conflitto russo-ucraino. Sul campo, un morto a Zaporizhzhia a causa di un drone di Mosca. Attacco con droni anche nella città portuale russa di Novorossiysk, uno dei principali hub per l'export sul Mar Nero. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa due mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco. Quanto emerge dalla ricostruzione di un sito specializzato corroborata da immagini satellitari. In tutto tre le navi transitate con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio. E i mercati guardano con fiducia alla prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz. Cala il prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti in studio con Gelsomina Testa.
0: Sì, buongiorno. E si confermano in discesa le quotazioni del petrolio, nonostante permanga l'incertezza sulla piena ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Il WTI è sceso oggi a $75 al barile, mentre il Brent, il greggio del Mare del Nord, è quotato a $78. Questo trend ha fatto brillare ieri le borse europee. Milano ha chiuso a oltre 52.000 punti, ai massimi da sempre, mettendo a segno un più 1,15%. Toniche stamane anche le piazze asiatiche, la migliore è quella di Tokyo, con il Nikkei che guadagna un punto percentuale. Vanno bene anche i listini cinesi, male Hong Kong. Contrastata invece ieri la chiusura di Wall Street, che si è concessa un giorno di riflessione dopo le sedute da record trainate dal titolo di SpaceX, la società spaziale di Musk. Si attende oggi l'aggiornamento della politica monetaria della Federal Reserve, con il debutto del nuovo governatore Kevin Warsh, nominato da Trump, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione ai massimi.
3: Del memorandum tra Stati Uniti e Iran, di speranze di pace, più in generale della necessità di ricorrere al dialogo e non alla violenza, è tornato a parlare il Papa da Castel Gandolfo.
7: Auguro che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare le armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico e sociale che sono stati creati in questo tempo.
3: Addio al cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000, storico presidente della CEI. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi. Da tempo malato, Ruini è morto a Roma a 95 anni.
8: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da istituzioni e politica. Un grande uomo di chiesa, è stata una delle menti più lucide della società italiana, scrive in una nota la premier Meloni. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini nei suoi anni di governo. Quanto al dibattito politico, si concentra sul tema migranti e sulla situazione economica, con le opposizioni che contestano le politiche del governo, a partire dai dati del rapporto Caritas sulla povertà nel nostro paese, e la maggioranza che sottolinea invece i risultati dell'azione dell'esecutivo.
9: A rivendicare le politiche economiche del governo con la riduzione della pressione fiscale, la maggioranza con Forza Italia e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
10: Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. Meno tasse, più crescita.
9: Il sostegno alle famiglie per contrastare il caro energia resta prioritario anche per la Lega. E in un colloquio con il Corriere della Sera, commentando la riorganizzazione del carroccio, Matteo Salvini spiega: lo statuto non cambia, il partito avrà una cabina di regia. Poi aggiunge: Zaia e Fedriga non si sono fatti avanti. Centrodestra che plaude al via libera alla Camera al decreto rimpatri volontari. Il governo si piega a vannacci, replicano le opposizioni che parlano di gestione dei migranti disastrosa. Intanto, ad annunciare due vertici a luglio per mettere a punto le priorità del campo largo, la segretaria del PD Elly Schlein, i leader di Verdi Sinistra Bonelli e Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte, che spiega: lavoriamo a un programma condiviso, ora tocca a noi. Assente Matteo Renzi, che avverte: per vincere serve un accordo con i riformisti. Opposizioni che accusano in Italia sempre più poveri anche tra chi lavora, il Dem Marco Furfaro.
11: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a pensare alla legge elettorale.
9: Filippa Misano, GR1.
3: Sono le 8:11, la cronaca, la tragica morte a Mykonos di Sara Ceccantini, 37 anni, era in Grecia per il suo addio al nubilato. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
12: Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra auto, un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini, deceduta nella notte tra il 15 e il 16 giugno all'ospedale di Siros. Due sue amiche hanno riportato lesioni lievi e si trovano a Mykonos. La terza invece è ricoverata in terapia intensiva ad Atene con ferite molto gravi ma vigile. L'incidente il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia una figlia di 3 anni e il compagno. L'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito da subito la vicenda. Per Mykonos sono partite la madre e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra gli oltre 1000 dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
3: C'è un primo indagato nel caso delle chat con frasi sessiste all'ATM di Milano. È un dipendente, mentre altri 4 sono stati perquisiti, sequestrati i loro cellulari e PC.
13: La chat di un gruppo di 7 tranvieri denominata Ticinese Staff o un illecito commercio dietro le foto rubate. È quanto vuole capire la Procura di Milano, che ha indagato il conducente del tram 15 sorpreso da una passeggera a condividere con i colleghi la foto di una donna ritratta di spalle con commenti da caserma. Accesso abusivo al sistema informatico, il reato che viene contestato. Ma c'è da verificare se quegli scatti siano finiti dietro compenso su siti specializzati. L'azienda di trasporto ha già sospeso dal servizio e dallo stipendio i 5 dipendenti. Il caso è scoppiato dopo che una passeggera del tram 15 che collega Rozzano a Milano ha postato sui social una foto del cellulare del tranviere seduto davanti a lei in un momento di pausa. E nella galleria della chat immagini simili, sembra immortalate dalle telecamere a bordo dei bus. L'indagine interna dell'ATM mira ad accertare anche le responsabilità per la violazione delle norme a tutela della privacy dei passeggeri. L'ATM ha annunciato anche un esposto al garante. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: A Firenze sigilli a una parte del carcere di Sollicciano per motivi igienico-sanitari.
12: 300 ricorsi dei detenuti per celle piene di cimici, insetti, topi, fredde d'inverno e calde d'estate, a volte allagate, hanno portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Firenze. Ed ora la decisione del Tribunale di chiudere 7 sezioni. Almeno 200 i carcerati che verranno trasferiti. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana.
14: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto. Manca lo spazio. In quel carcere ci piove. D'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda, sulla quale hanno messo mano, devo dire, magistrati coraggiosi. Sollicciano è da decenni che andrebbe chiuso.
12: E mentre su Sollicciano si attende in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fa sapere di voler anticipare parte dei lavori previsti per il carcere, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, i mondiali di calcio, brillano le stelle nella notte americana. Di Mbappé e Haaland parleremo tra poco nella pagina sportiva. Subito parliamo di Lionel Messi, che porta l'Argentina alla vittoria sull'Algeria ed entra nella storia per presenze e gol. Uno dei nostri inviati.
15: Non poteva che essere lui la pulce a aprire il mondiale dei campioni in carica. Lionel Messi, dopo 17 minuti della sua 27esima apparizione iridata, ha aperto le danze. Messi, 39 anni, mercoledì prossimo al sesto mondiale, che a spanne dovrebbe coincidere anche con l'ultimo. Dopo 15 minuti della ripresa ha raddoppiato, 119esimo gol con la maglia dell'Albiceleste. 76esimo dal limite dell'area, nell'angolino, 16esimo gol a un mondiale e standing ovation, richiamato in panchina da Scaloni con tutto lo stadio di Kansas City che adorante applaudiva. Al suo posto Nico Paz, in quella che oggi come oggi potrebbe apparire la staffetta tra passato, presente e futuro, ma arrivare a fare quel che ha fatto Messi, sinceramente, tutto sembra tranne che fattibile.
16: No, non immaginavo né quello che mi tocco vivere, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
15: Alla fine la pulce l'ha detto, quello che sto vivendo ora è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
3: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
17: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
3: Temperature dunque sopra la media in Italia proprio nella giornata mondiale contro siccità e desertificazione, giornata in cui le Nazioni Unite ricordano che il 17% del nostro territorio è a rischio, ma il fenomeno è diffuso in tutto il mondo, come mostrano i dati appena diffusi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
18: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
19: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
18: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
19: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. E quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale, di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
18: Sonia Filippazzi, GR1.
3: Vacanze e sicurezza, soprattutto quella di chi sta al mare. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure vieta gli smartphone ai bagnini. Creano troppe distrazioni.
20: Ai tempi di Baywatch, la fortunata serie televisiva dedicata alle imprese dei guardiaspiaggia americani, gli smartphone non c'erano. Chi dalla torretta vigilava sulla sicurezza dei bagnanti non poteva distrarsi scrollando, chattando o postando foto sui social. Oggi il rischio c'è e come, tanto che la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha emesso un'ordinanza per vietare ai bagnini di usare il cellulare mentre sono in servizio. I dispositivi elettronici potranno essere impiegati solo in caso d'emergenza, a chi trasgredisce sanzioni fino alla revoca del brevetto. Guido Ballarin, presidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti.
21: Se la Capitaneria l'ha fatto, molto probabilmente ha avuto parecchie segnalazioni. Noi siamo favorevoli perché riteniamo che l'uso del cellulare non sia consigliato durante il servizio, salvo che non ci siano delle emergenze. È giusto che nel momento della sorveglianza l'assistente bagnante deve dedicarsi l'attenzione ai bagnanti.
20: Daniele Morgera, GR1.
3: Musica dai bordi di periferia al tour mondiale con 7 date negli stadi italiani. Dopo Udine, Milano e Napoli, ieri l'abbraccio dell'Olimpico di Roma a Eros Ramazzotti tra ricordi, dediche ed emozioni.
22: Degli 85 appuntamenti del tour in giro per il mondo, è questa la storia più importante. Eros Ramazzotti si commuove citando suo padre Rodolfo e gli dedica un'emozione per sempre.
23: Volevo ricordare una persona che per me è stata fondamentale. Non c'è più da 2 anni, ma è sempre Rodolfo.
22: Tra i 42.000 all'Olimpico c'è chi lo segue dagli anni 80 e chi lo ha scoperto attraverso i social.
24: Era il mito mio dell'infanzia.
25: La storia è infinita con te.
26: Dalle borgate, sempre con lo spirito giusto, l'umiltà delle persone semplici.
27: Spesso compaiono dei video con delle canzoni sue e devo dire mi sono sempre appassionato.
22: Per parlare di pace sceglie Se bastasse una canzone, gospel e rock, con tanto di assolo finale alla chitarra. È il suo appello alla ricerca dell'umanità, perché la pace, fa scrivere Ramazzotti sul maxi schermo alle sue spalle, è una certezza universale. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un altro evento musicale, una specie di Sanremo d'estate.
28: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.
3: 4 serate a Piazza del Popolo. Dal 21 al 24 giugno torna Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone di casa di Sanremo 2026 Carlo Conti. Un'ottantina i cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio all'Ariston come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza, Sal Da Vinci, Fedez. Alcuni dei loro brani, come è successo alla canzone di Samurai J, hanno scalato le classifiche diventando un'ossessione.
29: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Andiamo.
3: Sono le 8:22, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
30: Sabrina, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Noi parliamo di politica perché in commissione è in corso una discussione molto aspra sulla nuova legge elettorale. Nel momento in cui le due coalizioni, diciamo le due aree, incontrano le loro difficoltà, la vicenda, il caso Vannacci per il centrodestra e nel centrosinistra, ieri una fotografia di cui si parla molto sui giornali stamane con il cosiddetto campo largo senza Renzi. Che succede? Quali sono le prospettive? A tra poco.
3: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
31: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
32: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
33: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
34: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
32: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
35: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
36: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
35: Colombo, navigando sull'app Family,
0: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
33: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
2: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio in apertura. Nel corso del giornale abbiamo già celebrato la storica tripletta di Leo Messi all'Algeria e del suo aggancio a Klose come miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Ma la pulce argentina non è stato l'unico campione a prendersi la scena. Qualche ora prima Kylian Mbappé ha preso per mano la sua Francia, trascinandola al successo 3-1 sul Senegal, nonostante le difficoltà iniziali.
5: Il primo tempo mette in apprensione Didier Deschamps e la nazionale francese, perché il Senegal gioca in maniera elementare ma evidentemente altrettanto efficace: blocco corto e ripartenza, in particolare sulle corsie esterne, quella di destra con Dietà, con Jackson, con il numero 11 che riesce a mettere sempre in difficoltà la retroguardia della Francia. Da allora arrivano due opportunità da rete chiarissime per la formazione africana: il palo e la fortuna salvano Maignan e poi lo stesso Jackson che sbaglia con Ismaila a pochi metri di distanza dalla porta dell'estremo difensore del Milan. Secondo tempo, tutta un'altra musica. Dembélé più esterno, si accentra comunque come ha sempre fatto. Olise, la Francia comincia a girare negli spazi. Arriva al 21esimo la rete di Kylian Mbappé sul grande assist dell'ala destra del Bayern Monaco e poi il tentativo di raddoppio culminato in realtà grazie a Barcola da poco, entrato in campo proprio al posto di Dembélé. Questa volta l'assist di Rabiot sembra tutto finito, il lunghissimo recupero. 8 minuti da modo a Mbappé per il Senegal di accorciare le distanze e di mettere un po' di paura alla Francia, con Kylian Mbappé che dice calma, ci penso io. Ed infatti pochi secondi più tardi la terza rete, doppietta personale per l'asso della Francia e del Real Madrid, prima vittoria convincente per i vice campioni del mondo che si confermano tra i favoriti per la vittoria finale. Francesco Repice, GR1.
4: Mbappé chiama, Haaland risponde, doppietta anche per il centravanti del Manchester City nel 4-1 della sua Norvegia sull'Iraq. Qui siamo nel gruppo I, lo stesso della Francia. A segno anche il genoano Ostigard, la prima rete targata Serie A in questo mondiale. Nel girone G invece, quello dell'Argentina, vittoria all'esordio per l'Austria 3-1 sulla debuttante Giordania. In gol anche l'ex Inter e Bologna Marco Arnautovic. E ora il basket, perché si riapre la finale scudetto tra Milano e Venezia, il nostro inviato.
6: La finale più viva che mai, perché la prova di forza di Venezia su Milano tiene i giochi ancora aperti, ma soprattutto conferma che la Reyer davanti al suo pubblico si trasforma. Ma nessuno immaginava come sarebbe andato il secondo tempo di gara 3, in particolare il terzo quarto, quello che ha spezzato l'equilibrio della partita dal 50 pari di metà gara all'86 a 69 del trentesimo per la Reyer, ovvero parziale di 36 a 19. È finita poi 109 a 97 con Milano crollata inspiegabilmente in difesa, il suo punto di forza. Per restare in corsa Venezia aveva bisogno di un altro atteggiamento rispetto alle prime due gare e soprattutto l'apporto di tutti, e così è stato. Con 6 giocatori in doppia cifra, il collettivo è stata la chiave della vittoria di Venezia, come auspicava coach Neven Spacchia.
7: Prima di partita ha detto che se noi vogliamo vincere contro loro devi fare di più, non di meno. In tutte e due partite in Milano non abbiamo avuto più di 2 giocatori che hanno fatto qualche cosa.
6: Domani gara 4, sempre al Taliercio, con Milano che si giocherà il secondo match point scudetto, ma questa Venezia può portarla alla bella. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
4: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
35: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
35: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
35: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
16: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
17: Stanno raccontando, è una legge elettorale fascista, è anticostituzionale, è pericolosa. La legge elettorale che stiamo scrivendo prevede che chi prende un voto

0: che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere. Noi pretendiamo che questo governo si occupi di una condizione economica di calo della produzione industriale da 3 anni quasi consecutivi, di salari troppo bassi, di difficoltà per le famiglie e le imprese e di bollette che sono le più care d'Europa.
1: Gli scenari saranno quelli che evidentemente i giochi sono fatti, si va sul proporzionale. Noi abbiamo presentato degli emendamenti con cui vogliamo la reintroduzione delle preferenze, vedremo quanti saranno d'accordo.
2: È una legge elettorale suicida, perché finirà la Meloni per dover mettere dentro la coalizione Vannacci, perché una coalizione fatta dove un voto in più ti porta a vincere farà sì che quella sinistra si andrà a prendere il partito di Di Battista, la destra quello di Vannacci, abbiamo fatto bingo.
3: Buongiorno, a proposito delle leggi elettorali, ma perché è così tanto difficile in Italia ritornare a una legge elettorale che ha dimostrato di funzionare come il Mattarellum e magari rimettendo anche le preferenze, che sono forse una delle cose più importanti che dovrebbe avere una legge elettorale?
4: Buongiorno, Cristiano da Roma. Alla Meloni Vannacci fa comodamente scomodo, ovvero è scomodo perché crea scompiglio al tutto il centrodestra, ma è comodo perché porta voti. E la suddetta opposizione preve bene a non mettersi dentro Renzi.
5: Buongiorno dottor Zanchini, sono Antonio da Pisa. Per quanto riguarda il centrodestra, la Meloni dovrà prendere in considerazione questa crescita esponenziale del generale Vannacci. Per quanto riguarda invece il centrosinistra, sono secondo me totalmente allo sbando, perché non hanno una linea comune da seguire né a livello industriale né a livello politico, tirano fuori quando c'è bisogno il fascismo.
6: Buongiorno, sono Umberto da Reggio Emilia. Secondo me il campo largo nasce già male sul fatto che un gruppo di partiti tenuto insieme da un unico obiettivo, andare contro Giorgia Meloni.
7: Buongiorno dottor Zanchini, Claudio da Brescia. Come si fa a tenere fuori Renzi dal campo largo? L'unico che è riuscito a far arrivare il PD alle percentuali impossibili, un sogno, come si fa?
8: 8:32, fra una manciata di secondi e 33, avete ascoltato le voci di Donzelli, Schlein, Sasso, che è di Futuro Nazionale, e di Calenda. Le voci degli ascoltatori, alle quali aggiungo qualche altro ascoltatore, così come ci scrive, così come arrivano. Le preferenze, scrive Mario Danoceto, per chi ha più di 60 anni sa che sono state il ricettacolo del più deleterio clientelismo, lasciamole perdere. Credo, scrive Vincenzo Salerno, che il campo largo non debba fare a meno di Renzi, che resta un punto fermo da non sottovalutare. Penso che si andrà verso la creazione, altro messaggio di Sergio D'Ancona, di un terzo polo dei centristi con Forza Italia, Renzi, Calenda e qualcun altro. A questo servirà una legge elettorale ad evitare ci sia qualcuno che con una percentuale ridicola detti legge a tutto il paese. Mi ero segnato un 8:12. Buongiorno. A prescindere dal famoso detto troppi galli in un pollaio, sarebbe utile che tutti quelli del centrodestra facessero un passo indietro alle loro ambizioni, valutando soluzioni ottimali per combattere una sinistra ormai pericolosa e inadeguata, che porterebbe al fallimento il nostro ex bel paese. Non voto da una vita, eccetera eccetera. Vannacci lo reputo pericoloso e non sincero, sta destabilizzando la destra favorendo la sinistra. Poi mi ero segnato, eccolo qua, secondo me il campo largo dovrebbe tenere fuori Renzi, non è solo perché ha fatto cadere il Conte 2 ritirando i ministri. Il problema è che Renzi è strutturalmente inaffidabile. Appena entra in un governo con i 5 Stelle troverà sicuramente il modo di litigare e far saltare tutto, l'ha già dimostrato una volta e non vedo cosa sia cambiato. E poi tutta un'altra serie, Renzi e più di lui Calenda sono tutta una serie di considerazioni. Mi fermo e aggiungo, prima di andare da Lorenzo Pregliasco, poi sarà con noi Flavia Perina, saranno con noi Maurizio Lupi e Maria Elena Boschi a chiudere. Vi segnalo quello che stamane i giornali raccontano di legge elettorale, ma soprattutto di quello che accade nel centrodestra e nel centrosinistra. Sulla legge elettorale cosa si dice? Avanti tutta con il Menonellum, ma cominciano a esserci dei dubbi all'interno degli stessi partiti di centrodestra, soprattutto Lega e Forza Italia. C'è uno stallo sulla questione delle preferenze che ha toccato poco fa un ascoltatore, ma nel frattempo si sta muovendo tutto. Perché? Provo a dire, il caso Vannacci sta provocando sommovimenti, diciamo così, usiamo questo eufemismo, nel centrodestra. E oggi ci sono due editoriali, uno di Flavia Perina e uno di Ernesto Gallia Loggia, molto interessanti, che riprenderò tra poco. Nella Lega anche qui ci sono questioni non da poco, e vi leggo l'apertura del Corriere della Sera: lo statuto della Lega non cambia, il partito avrà

0: una cabina di regia, Zaev e Driga, dice Salvini, non si sono fatti avanti. Qual è la notizia per il campo largo? La fotografia scattata ieri sera da un ristorante romano dei quattro leader, fra Troiani, Conte, Schlein e Bonelli, che ragionano sul programma del campo largo. Non c'è Renzi, e non a caso il Fatto scrive: a tavola senza Renzi, la stampa, Cantiere, campo largo senza Renzi, e Repubblica, campo largo, vertice dei leader, Renzi escluso, diventa un caso. Ne parliamo tra poco. Prima però bisogna capire a che punto siamo con la legge elettorale. Si è cominciato a votare, il centrodestra ha pigiato sull'acceleratore o no? Punto interrogativo. Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di YouTrend, insegna all'Università di Bologna. Buongiorno Pregliasco, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Lo stato dell'arte qual è?
1: Lo stato dell'arte è che è in discussione questa proposta di riforma elettorale che sta procedendo a livello parlamentare, ma naturalmente i partiti del centrodestra sono sensibili a quello che si sta muovendo nei sondaggi e nello scenario politico. Tanto per capirci, la crescita del partito di Roberto Vannacci ha un impatto sui ragionamenti che si stanno facendo, perché diciamo che il nuovo sistema prevederebbe un premio di maggioranza. Quindi la coalizione con un voto in più avrebbe la maggioranza.
0: Un voto in più del 42%, Lorenzo?
1: Esatto, sì. Esatto, con la soglia del 42%. Che questa percentuale di Futuro Nazionale fuori dal centrodestra, se non sarà alleato del centrodestra, crea qualche incertezza nel centrodestra stesso, perché ci si chiede se non si stia preparando un meccanismo che potrebbe premiare il centrosinistra a quel punto.
0: Senti, dici un'altra cosa, la questione delle preferenze sta mettendo in difficoltà chi e perché?
1: Diciamo che le preferenze non sono previste nell'attuale testo, sicuramente verranno proposte durante il dibattito parlamentare. La valutazione che molti fanno dentro il Parlamento e nei partiti è che difficilmente passeranno, difficilmente verrà approvato un eventuale emendamento sulle preferenze, perché insomma cinicamente gli attuali parlamentari non vedono di buon occhio uno strumento che, diciamo così, potrebbe metterli in difficoltà nelle prossime elezioni. Quindi credo che sia, in realtà, al di là delle dichiarazioni di facciata, un sentimento abbastanza trasversale quello contro le preferenze dentro l'attuale Parlamento.
0: Senti Lorenzo, sta parlando Lorenzo Pregliasco, la questione dell'indicazione del Premier. Come sappiamo, la nostra Costituzione dà tra le prerogative del Capo dello Stato la possibilità di scegliere lui a chi dare l'incarico. Nella prima versione della riforma della legge elettorale nuova c'era invece la presenza del nome del leader, che però porrebbe delle questioni di costituzionalità che sono state evitate in un modo un po' ambiguo. Stamane qualche costituzionalista lo critica, giusto?
1: Sì, c'è l'idea di fatto di ricordare un po' quello che era accaduto con la legge Calderoli, cioè prevedere una sorta di indicazione di un capo coalizione, non come si immaginava inizialmente sulla scheda. D'altra parte, diciamo due parole sul perché il centrodestra voglia questo elemento, possiamo dirle. Sicuramente il centrodestra pensa che forzare l'opposizione, il centrosinistra, a dover indicare un nome possa essere un vantaggio per il centrodestra, perché il centrosinistra al momento non ha un nome definito per la premiership. E l'altro elemento è che Giorgia Meloni oggi è comunque più popolare rispetto agli altri leader di partito, inclusi tutti quelli del centrosinistra, e quindi il centrodestra pensa di avere nel rendere la campagna elettorale più incentrata sul nome dei candidati premier.
0: Lorenzo Pregliasco, grazie per la chiarezza delle tue risposte. Il direttore e cofondatore di YouTrend insegna all'Università di Bologna. Sono le 8:40, piombano messaggi della natura più diversa. Adesso vorremmo chiedere a un editorialista della Stampa con un passato politico, un'enorme esperienza politica e anche uno sguardo molto sofisticato sulle vicende della politica, scusate per l'abuso di questo termine, cioè Flavia Perina, che saluto e ringrazio. Flavia, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, bentrovati e grazie dei complimenti.
0: Due analisi e due fotografie. La prima rimanda all'articolo che oggi Flavia Perina scrive sulla Stampa, il cui titolo è Il buio oltre Vannacci. E adesso le chiederò le chiederò di spiegarci che cosa sostiene. accanto alle parole che vi leggo è la chiusura dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia che analizza il rapporto fra Giorgia Meloni e il centro moderato, a suo avviso un'occasione persa, scrive Galli della Loggia, ma adesso in realtà il generale Vannacci è per Giorgia Meloni un'occasione, e vado a leggere. Ma se è così, quale occasione migliore per Giorgia Meloni di una battaglia a viso aperto contro Vannacci, che però non lo mistifichi, bensì lo consideri per quello che è, dunque una battaglia contro una destra reazionaria e fascistoide, legata all'autocrazia putiniana, definita per quello che è, da parte invece di una destra europea, europeista, conservatrice nei valori, ma liberale per quanto riguarda i diritti, e socialmente dalla parte di chi è meno favorito, cioè di un modello di destra europea che Fratelli d'Italia non può non proporsi di rappresentare, che tra l'altro aprirebbe alla sua leader una facile possibilità di eventuali rapporti con il centro. Spesso in politica l'identità di un protagonista è definita più che dalle sue idee e dai suoi programmi, dai suoi nemici, dall'identità di coloro contro i quali esso si schiera. Per Giorgia Meloni potrebbe essere un'occasione da non perdere. Ecco, accanto a Galli della Loggia ci sono poi le analisi di Flavia Perina, che però che è inutile che io riassuma, perché lo dirà lei stessa, Flavia.
2: No, io in questo articolo cercavo di evidenziare come Giorgia Meloni sia presa in contropiede in qualche modo dalla tenuta dei suoi alleati, cioè sia della Lega sia di Forza Italia, che sono due alleati palesemente in declino, un declino molto rapido, quello della Lega, che è passata dal 9% di appena 2 anni fa a poco più del 5% che gli attribuiscono i più recenti sondaggi, e un declino più lento ma altrettanto visibile, quello di Forza Italia. Questo è un problema, perché in passato i voti all'interno del centrodestra si travasavano tra una forza e l'altra, e quindi nessuno era molto preoccupato del fatto che un partito scendesse perché l'altro magari cresceva. In questo momento invece alcuni di questi voti vanno all'esterno, vanno verso Vannacci, con cui c'è una relazione evidentemente competitiva.
0: Ma alla fine, secondo te, Vannacci verrà imbarcato o farà quello che suggerisce Galli della Loggia, Meloni?
2: Ma io penso che l'intento che presenta Galli della Loggia sia un nobile intento, ma privo di ogni fondamento. Mi sembra che la destra abbia già scelto il terreno su cui confrontarsi con Vannacci, che è quello di dire: tu fai il gioco delle sinistre, sei un utile idiota delle sinistre, cioè sei quello che rischia di farci perdere le elezioni, e questo è il messaggio che manda al suo elettorato. Poi vedranno se il fenomeno Vannacci si sgonfia, come è possibile e forse probabile, e potranno non tenerne conto, se no una settimana, 10 giorni prima del voto o prima della presentazione delle liste, si farà in tempo a magari trovare un'intesa, anche tenendo conto che il principale, l'enorme ostacolo a una eventuale futura intesa con Vannacci è la questione Kiev, è la questione Ucraina, e sono le posizioni filorusse del generale, che non sono in nessun modo associabili all'attuale centrodestra. Ma è anche possibile che nell'arco dei prossimi 6 mesi la questione Ucraina in qualche modo si risolva, con una tregua prolungata, con un appeasement, con la promessa di un'intesa, con l'avvio di negoziati, e che quindi questo dato diventi forse meno rilevante.
0: Ti faccio invece una domanda sul centro-sinistra, Flavia, sta parlando Flavia Perina. C'è una fotografia su tutti i giornali oggi di Fratoianni, Conte, Schlein e Bonelli che ragionano sul programma, e tutti i giornali titolano Renzi non c'è, il che sta diventando un caso. È panna montata o c'è un elemento reale?
2: Mi associo al club panna montata. In fondo è una fotografia, che racconta che cosa? Una cena in cui si sono visti a cena. Non c'è un programma, non c'è neanche un appuntamento per, cioè l'idea che in questo momento, dopo anche il centrosinistra, sull'onda delle grandi manovre in corso nel centrodestra, abbia deciso di darsi una svegliata e quindi dica ai suoi elettori: guardate, non è che proprio aspetteremo settembre per questi famosi incontri programmatici, stiamo già cominciando a vederci. Poi chi c'è dentro la foto ovviamente è un'indicazione, si aggiungeranno altri, ma il punto non è quello. Il punto è capire quale visione può proporre l'alleanza di centrosinistra al paese, e al momento questa visione non è ancora chiara.
0: Molto chiara invece la spiegazione che ci ha dato e le risposte che ci ha dato Flavia Perina, editorialista della Stampa, che ringraziamo molto, ci stava ascoltando. Maurizio Lupi, che è il presidente di Noi Moderati. Presidente, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, con Flavia Perina ragionavamo sulle prospettive del centrodestra nel momento in cui il generale Vannacci sembra avere il vento in poppa, sembra avere nei sondaggi SVG, se non sbaglio, qualche giorno fa, la stessa percentuale di voti della Lega, e diceva Flavia Perina: il problema adesso per Giorgia Meloni, ma per il centrodestra, è che i cosiddetti junior partner, cioè fra Forza Italia e la Lega, ora non so se lei è un junior partner oggettivamente, però non so come vadano i suoi sondaggi, mi sembrano piuttosto stabili, sono in difficoltà, perché il generale rischia di drenare voti a tutti, e si pone la domanda: che fare con il generale Vannacci? Lei già si è esposto su questo, ha detto no, il generale non lo vogliamo. Presidente, che dice?
3: Adesso, per una informazione corretta, la nostra coalizione da 30 anni è appunto fatta da queste quattro forze politiche che costituiscono prima la Casa della Libertà e oggi il centrodestra, Noi Moderati, 1,5, 1,6, insomma intorno al 2%. Noi stiamo costruendo questa nostra proposta politica per rafforzare il centro e il centrodestra. Il tema è semplicissimo. Adesso sembra che tutti dobbiamo rincorrere Vannacci o qualcuno lo deve rincorrere. La proposta politica è nata, Vannacci ha deciso di fare una proposta politica che ricorda a me il Vaffa di Grillo, e quindi di prima maniera, con altri linguaggi ovviamente, e posizionandosi all'estrema destra. Si è posto fuori da questa maggioranza, perché votare 6 volte contro la fiducia, in particolare sull'ultimo, e qui è la grande questione: le coalizioni o le proposte politiche per ridare stabilità e fiducia anche agli italiani si devono fare non perché io devo mettere insieme tutto il contrario di tutto per vincere contro l'altro e poi non riesco a governare, ma la sfida è sempre quella del governo. E noi, e questa è una delle critiche che facciamo al campo largo e alla sinistra, la storia del centrodestra è sempre stata molto chiara. Vannacci addirittura vota contro la proposta di contenuto fondamentale per noi, che è stata quella del salario giusto, rincorre il salario minimo del Movimento 5 Stelle, l'idea che il lavoro danno le imprese in un'alleanza tra lavoratori e imprese, la contrattazione, che il problema non è il salario minimo ma aumentare i salari reali, diminuire le tasse. Quindi veramente dobbiamo tornare a una politica. Vannacci faccia Vannacci, le mie idee sono al polo.
0: Però Presidente, questo è molto chiaro, però le faccio una domanda: se Vannacci comincia nei sondaggi a risultare 5, 6, 7%, centrodestra perde le elezioni senza di lui?
3: Io sono convinto che vinceremo le elezioni semplicemente perché finalmente torna una politica in cui 5 anni è governato, ci ripresenteremo agli italiani dicendo: abbiamo fatto queste cose, il nostro Presidente del Consiglio e questa è la coalizione, scegliete tra questi altri 5 anni di governo con questo nuovo programma, con migliorare su alcuni punti, e le altre opposizioni. Vannacci si candiderà per la sua parte, prenderà i suoi voti, ma ritorniamo ad una politica di questo. Cos'è? Pensiamo che la politica sia sempre la somma di sigle per arrivare ad un risultato. Guardi, le dico un'esperienza dei sondaggi personali. Nel 2013 noi, io e Angelino Alfano, fondiamo il nuovo centrodestra. Avevamo nei sondaggi il 10%, vento in poppa. 4, abbiamo preso le europee il 4%, perché poi gli italiani, quando vanno a votare, scelgono e i voti sono veri. E quindi Vannacci, non mi piacciono le cose che dice, quindi come faccio a fare una coalizione con chi non condivido?
0: Mi dica un'ultima cosa, Presidente. Lei è lombardo, la Lega, e questo lo dicono tutti i giornali, sta attraversando un momento di grande difficoltà, perché Salvini, ma insomma è inutile che lo ripeta, gli ascoltatori e ascoltatrici lo sanno meglio di me, aveva puntato su una Lega nazionale, aveva messo Vannacci come vice segretario, Vannacci è uscito, gli sta drenando tutti i voti, i governatori del nord sono molto freddi con Salvini, non fanno un passo avanti, come dice Salvini stesso. Una Lega debole, dice Flavia Perina, mette in difficoltà tutto il centrodestra. Lei, anche da persona che fa politica da una vita, che crede, che pensa?
3: Credo che la forza della proposta politica del centrodestra sia quella di far crescere tutte le componenti che ne fanno parte, e credo che alla fine il vantaggio ne avranno tutte, da un punto di vista se continueremo nell'azione di buon governo, certamente. Ed è questa anche la nostra operazione politica, è quella che una coalizione deve vedere rafforzate tutte le sue proposte politiche e non indebolite, perché danno un contributo. Quindi una Lega debole certamente ci indebolisce, ma l'unico modo per rafforzare, questo è il mio consiglio, è non rincorrere Vannacci sui suoi temi, ma accettare l'unica sfida che noi abbiamo, che è quella anche per la Lega di governo, in tutte le responsabilità che abbiamo. Per cui voglio dire, è inutile che rincorriamo Vannacci sulla remigrazione piuttosto che quant'altro, ma siccome governiamo dimostriamo che si possono fare 500.000 decreto flussi per far venire i 500.000 immigrati nel nostro paese a lavorare in maniera dignitosa, e combattiamo seriamente, come stiamo facendo, l'immigrazione clandestina. Ma lavoriamo per il nord, per le imprese. Vannacci non è in grado neanche di parlare una volta di temi di economia, di impresa, di governo, di welfare, di accoglienza.
0: La posizione di Maurizio Lupi, che è presidente di Noi Moderati e che ringraziamo per la sua presenza. Sono le 8:51. Volevo salutare Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva Casa Riformista. Presidente, benvenuta, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
0: Allora, lei avrà visto come noi i quotidiani stamane, quelli più maramaldi nei confronti del centrosinistra e del campo largo, del tipo Il Giornale, titolano il selfie e gli sfottò per il campo largo, Conte caccia Renzi e la Sali s'occupa, anche Repubblica, che diciamo non è malevolo nei confronti del centrosinistra, titola così: campo largo, vertice dei leader, Renzi escluso diventa un caso. Ora Flavia Perina poco fa ci ha detto: ma che caso, un po' panna montata, è una fotografia, e però un po' un caso sta diventando, presidente, che dice?
4: Ma no, sono d'accordo con Flavia Perina, nessun caso, è soltanto una fotografia, e lo abbiamo detto anche ieri, lo ha anche detto Matteo Renzi ieri, proprio diciamo interpellato su questo punto della fotografia. È normale che i leader dei partiti, diciamo, di sinistra, della coalizione di centrosinistra, possano vedersi, perché sicuramente hanno molti più punti in comune su alcuni temi rispetto a noi, che abbiamo una proposta più riformista, dalla visione dell'Europa all'energia, ai temi dell'economia, e insomma ci sono dei temi su cui ovviamente la giustizia, abbiamo delle posizioni diverse, che però possono portare comunque a individuare un programma comune, ed è questo l'impegno di Italia Viva Casa Riformista, è quello su cui stiamo lavorando da molto tempo e continueremo a lavorare anche nei prossimi mesi. Un accordo di programma serio nel centro-sinistra, con delle proposte condivise che possono essere una alternativa concreta al governo Meloni, che purtroppo sta fallendo da tutti i punti di vista. Dico purtroppo nell'interesse degli italiani e del paese, ovviamente, non perché sia una sostenitrice del governo.
0: La metto in maniera molto diretta e brutale, dipende però da Giuseppe Conte, io direi dalla classe dirigente del Movimento 5 Stelle, se alla fine ascolterà, anche qui semplifico molto, la sirena di Goffredo Bettini, che è un consigliere, diciamo, che ha una storia importante nella sinistra italiana, che gli dice appunto di andare nella direzione che lei ha appena sintetizzato, o diciamo così la sirena ascoltatissima dall'elettorato dei 5 Stelle di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano, che diciamo spara a palle incatenate, in particolare contro di voi e contro Matteo Renzi, un giorno sì e un giorno no, anzi direi tutti i giorni.
4: Ma io non so se la scelta dipenda da Giuseppe Conte o meno. Io credo però che nel centro-sinistra sicuramente coloro che erano al tavolo ieri devono farsi una domanda: vogliono ripetere l'errore delle politiche del 2022 e quindi presentarsi divisi agli elettori, regalando la vittoria al centrodestra della Meloni, che ha vinto semplicemente perché il centro-sinistra era diviso, ricordiamocelo, 4 anni fa, numeri alla mano, oppure vogliono lavorare insieme? E noi ovviamente siamo per questa soluzione, lo abbiamo dimostrato e continueremo testardamente a farlo, offrire un'alternativa a un governo che ha regalato negli ultimi 4 agli italiani più tasse, gli stipendi più bassi d'Europa, la produzione industriale pari a zero, liste d'attesa infinite in sanità, e soprattutto che se dovesse rivincere le elezioni sceglierà il prossimo presidente della Repubblica mettendo un sovranista. Io credo che al Quirinale non possano essere Vannacci, Salvini e Meloni a scegliere un sovranista, e quindi il centrosinistra ha anche questa responsabilità. Chi poi deciderà di rompere il centrosinistra e quindi di presentarsi in maniera frammentata agli elettori, regalando al centrodestra probabilmente la vittoria, se ne assumerà la responsabilità.
0: Mi dica un'ultima cosa in meno di un minuto, se riesce, Presidente Boschi. La legge elettorale, anche lì, in realtà le carte sono ancora abbastanza coperte. Se non sbaglio, Matteo Renzi negli ultimi giorni ha anche detto, però alla fine una legge elettorale che la sera stessa fa capire chi ha vinto è positiva.
4: Ma noi pensiamo però che in questo momento la priorità del Paese non sia la legge elettorale, cioè noi saremo in commissione a oltranza tutte le sere, venerdì, sabato, domenica compresa, per scelta del governo. Il problema non è stare in commissione a lavorare anche il weekend, anzi ben venga, se però si parla, ripeto, di sanità, di stipendi, di crescita del Paese e non di legge elettorale, che non è certo la priorità dei cittadini italiani in questo momento. Dopodiché quello che è emerso anche ieri sera in commissione è che il centrodestra anche sulla legge elettorale non ha le idee molto chiare, perché con un Vannacci in grande crescita e una Lega in grande calo, ovviamente cominciano i mal di pancia all'interno della maggioranza su come cambiare la legge elettorale. Quello che è apparso chiaramente è che il centrodestra non vuole le preferenze, tant'è vero che ieri hanno fatto ritirare ai colleghi di centrodestra gli emendamenti che introducevano le preferenze.
0: È quello che ci ha detto all'inizio Lorenzo Pregliasco. Noi ringraziamo molto Maria Elena Boschi, Presidente dei Deputati Italia Viva Casa Riformista, così come ringraziamo Maurizio Lupi e Flavia Perina e lo stesso Pregliasco, e ci fermiamo. Diamo la linea al GR1 e a Radio 1 Musica. Torniamo domattina alle 7.30, non prima di aver ringraziato chi ha reso possibile la messa in onda e ha costruito questa trasmissione, e cioè Luciano Pecoraro in console, Mauro Convertito in regia e Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo in redazione. Grazie a tutti, buona giornata, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
8: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Evian, in Francia si conclude il G7 che ha visto l'attenzione concentrarsi sui dossier Iran e Ucraina. Crisi al centro anche del documento finale del vertice.
3: I leader del G7 riuniti in Francia accolgono con favore l'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel documento finale del vertice i sette parlano di una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e favorire la ripresa del traffico commerciale. Il G7 chiede inoltre un accordo diplomatico più ampio con Teheran, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Nella dichiarazione finale, un passaggio dedicato al Libano, con l'appello a un cessate il fuoco immediato e il sostegno agli sforzi delle autorità di Beirut per il disarmo di Hezbollah. Sul fronte russo ucraino, infine, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. I leader del G7 hanno infine concordato di aumentare le forniture all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, ulteriori batterie e intercettori. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa 2 mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco, e quanto emerge dalla ricostruzione di un sito specializzato corredata da immagini satellitari. In tutto 3 le navi transitate, con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio. Già ieri la prospettiva della riapertura di Hormuz ha spinto i mercati e frenato il prezzo del petrolio. Per le prime reazioni di oggi dall'Europa ci colleghiamo con Milano, con Fabrizio Patti.
4: Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile. Ora il Brent è scambiato a $78.50, il WTI americano è a $75.50. La discesa dell'ultima settimana dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran è del 15% dell'ultimo mese e del 28%. La prospettiva di una ripresa del commercio Hormuz ha fatto toccare ieri un nuovo record dalla borsa di Milano. Oggi l'apertura è poco mossa, più 0,11%. Negli Stati Uniti ieri c'era stata una discesa soprattutto per i titoli dei chip quotati sul Nasdaq di New York. Oggi però i future legati al Nasdaq sono nettamente positivi, più 0,85%. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi della Fed, guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Gli investitori oggi si aspettano una pausa, ma aspettano anche la conferenza stampa, perché fino alla settimana fa le probabilità basate sui prezzi dei future prevedevano un rialzo dei tassi entro fine anno. Ora sono pari a quelle di una pausa oppure di un rialzo dei 25 punti base. Dunque sarà cruciale sentire il governatore Warsh. Linea lo studio.
2: Un passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori. Così Giorgia Meloni commenta sui social il via libera definitivo della Camera al decreto con le norme sui rimpatri volontari assistiti. Più serietà, più ordine, più efficacia, aggiunge la Premier. E ora un'ultima ora di cronaca, ancora una tragedia sul lavoro, questa volta a Binasco, in provincia di Milano. Alle 7.30 di questa mattina un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. Inutili i soccorsi. Agguato nella notte a Napoli, vittima un uomo di 48 anni vicino al clan Contini. Secondo una prima ricostruzione è stato raggiunto nei pressi della sua abitazione a Porta Capuana da 2 persone in sella a uno scooter. Almeno 6 colpi di pistola, uno dei quali mortale. E c'è un primo indagato nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi di trasporto pubblico milanese. Un dipendente ATM e altri 4 sono stati perquisiti. Tutti sono stati sospesi dal servizio e dallo stipendio. Il reato ipotizzato è quello di accesso abusivo al sistema informatico. La cultura. È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone, della scrittrice Natalia, professore emerito alla Normale di Pisa. Ha insegnato anche all'Università di Bologna e nei principali atenei statunitensi. Teorico della microstoria, era famoso in particolare per i suoi studi su stregoneria e credenze popolari. Ascoltiamo una sua riflessione di qualche anno fa ai nostri microfoni sul suo approccio alla ricerca.
0: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta pressante di capire tutto e subito. Contro questa rapidità penso che bisogna invece far valere i diritti e la fecondità dello sguardo che inizialmente non capisce, del selvaggio, del contadino, del bambino. Per Tolstoi lo sguardo del cavallo, questa metafora di chi è fuori e capisce più profondamente i meccanismi della realtà.
2: E il meteo, in arrivo un nuovo rialzo delle temperature che tocca in particolare la pianura padana e le aree interne del centro Italia. Oggi 9 città a bollino giallo, domani 4 saranno arancioni per la fine della settimana e sono attesi sino a 38 gradi. Lo sport, mondiale di calcio nel segno di Messi, a quasi 39 anni la Pulce trascina l'Argentina al debutto, firma la tripletta che stende l'Algeria e diventa il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo, eguagliando i 16 gol del tedesco Klose. Doppiette invece per Mbappé e Haaland nelle rispettive vittorie all'esordio di Francia e Norvegia. Rai Radio 1 alle 9:06, ora c'è Radio 1 Musica. Buon ascolto.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Che affa! Che va, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40?
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
14: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
15: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
16: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
14: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
19: Radio 1 Musica.
20: È proprio...
8: Proprio così, Radio 1 Musica, buongiorno, bentrovati da me che sono Barbara Venditti ad accompagnarvi per la prossima ora nel nostro percorso musicale ormai un po' abituale, no? Mi piace che abbiate iniziato ad entrare all'interno del palinsesto di Rai Radio 1 perché già state iniziando a scrivere i vostri saluti al 335-699-2949. Buongiorno anche a Danilo Gionta che si trova in regia per seguire quelle che sono un po' le ispirazioni musicali che ci guidano in questa mattina, che poi naturalmente accompagnano le cose che voi state facendo e anzi, se vi va, quali sono le vostre ispirazioni del giorno. Questo uno spazio prettamente musicale che comunque si mescola a tutto quello che succede nell'estate di Radio 1. L'informazione è sempre assolutamente protagonista, il GR che tornerà tra un'ora, insomma, come al solito, lo sapete, prima di lasciare spazio poi a Italia in diretta, e anche il meteo, visto che oggi le notizie possono essere un po' preoccupanti dal punto di vista del meteo per chi soffre il caldo, cioè tutti secondo me, anche se poi è un po' un punto di vista. L'ispirazione di oggi, come al solito, nasce un po' dalla prima canzone, che è una novità, quindi iniziamo ascoltandoci un po' quelle che saranno le hits dei prossimi mesi o semplicemente le canzoni che magari ci daranno quel giusto inizio di una nuova stagione. E oggi partiamo con un'ispirazione che sembra essere un trio improbabile, in realtà funziona, e come, loro sono Mace, Salmo e Colapesce, e questa è Cattive Abitudini.

Eh sì, si chiude così lasciando sospesa questa stratificazione di generi che in realtà funziona assolutamente. Loro sono tre personalità musicali molto diverse: Mace, che naturalmente è un produttore, si occupa di elettronica; Salmo, che è il re della parola se vogliamo; e poi c'è Colapesce, che invece conosciamo come padrone del nuovo cantautorato, quindi la sua è la melodia che si mescola alle parole, e quelle un po' più classiche. Perché funziona questa stratificazione che è nata prima nella mente di Mace e poi appunto è diventato questo trio e questo nuovo singolo? Perché ciascuno conserva la propria identità all'interno di una cosa che però funziona di per sé, un po' come dovrebbero essere le nostre giornate, no? Che dentro c'è di tutto, però riusciamo a infilarci e a mescolarci alle diverse attività che si alternano, come quelle che mi state scrivendo in questo momento. Al 335-699-2949 ancora buongiorno a chi sta facendo colazione, a chi va al lavoro, a chi magari ci ascolta per la prima volta in questo spazio Radio 1 Musica, che vi terrà compagnia per tutta l'estate tra le 9 e le 10 e che, come dicevo, magari prende ispirazione da quella che può essere una prima canzone. Cattive abitudini. Ci sono quelle cattive abitudini che magari vi siete detti di voler abbandonare, ci sono quelle salutari ovviamente, no? Tipo bere meno caffè, smettere di fumare, me ne vengono in mente altre 100. E quelle che sono un po' una via di mezzo tra l'abitudine salutare o poco salutare e quella invece che è del pensiero, come ad esempio concedere poco tempo a se stessi durante le vacanze. Bisognerebbe farlo di più, è sempre un bisognerebbe, perché questa vita che va di corsa da un lato ci rende più stressati, dall'altro mi viene da pensare qualche volta che un po' ci difende dal pensare realmente, no? Almeno io così la vivo ogni tanto. E c'è una bella voce, quella di Mina Okabe, che magari ci invita a godere della vita every second. Every second.

Che bella voce questa qui, quella di Mina Okabe, questa ragazza che non ha avuto confini nella sua vita, no? Lei è cresciuta tra Copenaghen, Londra, New York e Manila, e questa Every Seconds invita appunto a vivere ogni secondo, a vivere il presente, senza l'ansia continua del futuro, o sempre infilare le cose l'una dietro l'altra, come facciamo molto spesso nelle nostre giornate. Anzi, a proposito di andare sempre di corsa, colgo l'occasione per salutare tutti i nostri colleghi che sono in fermento in questi giorni e per tutta l'estate sarà così durante questi mesi in cui Italia in diretta che vi porta l'informazione 24 ore al giorno, questo sempre succede su Radio 1, ma insieme qui continuamente la mattina e la sera appunto i colleghi sono in fermento sempre, è una di quelle situazioni in cui l'estate vacanziera sembra lontano ma nel senso buono, nel senso che si lavora, e allora godere forse di every second diventa un po' più difficile per noi stessi, pensare a noi stessi, non avere confini è un altro modo per superare le cattive abitudini, quelle abitudini che non soltanto ci fanno sentire un po' stretti in un posto, ma anche mentalmente. Chi si occupa di musica, chi segue un percorso musicale, magari da sempre si è appassionato di musica, da quando è piccolo ha avuto un'intuizione e vedeva se stesso proiettato nel mondo in un certo modo. Non è il caso di Eric Carmen. Se io vi dico questo nome subito vi viene in mente All By Myself con Bridget Jones che piange disperata sul divano, questo lo sappiamo. Beh, lui, Eric Carmen, in realtà ha un percorso di studi musicali molto classico, tant'è che proprio quella All By Myself è ispirata a un adagio di Rachmaninoff. Questo significa che il suo futuro doveva essere tutto tranne quello di una pop star, una rock star, ecco, se vogliamo chiamarlo così. Sicuramente è arrivato al grande successo anche superando un po' i confini che aveva dato a se stesso a proposito del genere che avrebbe interpretato. Lui è Eric Carmen e questa è I Wanna Hear It From Your Lips.

0: Sono le 9.23, state ascoltando Radio 1 Musica. Eric Carmen, I wanna hear it from your lips. Sì, voglio sentirlo dalla tua via voce, dalla verità. Non mi interessano i pettegolezzi, di questo parla questa canzone. E a proposito di verità, una cosa è certa: quando si riesce a superare la cattiva abitudine di mettere dei confini a se stessi, allora lì che si riesce davvero a sfruttare la cultura, no? Tutto quello che si sa. In termini musicali è chiaro, Eric Carmen può prendere a piene mani dalla sua cultura musicale. Avete sentito anche in un brano rock o soft rock o pop, se vogliamo, questi echi soul non possono mancare, un po' come, visto che abbiamo aperto con il nuovo singolo di Mace, Salmo e Colapesce, mescolare diverse identità musicali per dar vita a qualcosa di assolutamente nuovo e che funziona. I wanna hear it from your lips, cioè voglio sapere la verità dalle tue labbra. Io adesso pendo dalle labbra del meteo per sapere dell'arrivo del grande caldo, così almeno mi preparo psicologicamente. Subito il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteo Radio. Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno
16: o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose. Punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
18: Radio 1 Musica. Con gli occhi chiusi.

Ma sì, si riesce a dimenticare qualunque cosa se si sta con la persona giusta. Maria Antonietta e Colombre, questo è il loro nuovo singolo, si intitola Senza Vestiti, come mi auguro siano quelli che sono al mare, in spiaggia magari, visto che già da qualche giorno insieme con Radio 1 Musica chiacchieriamo anche a proposito delle vostre vacanze. Io sono Barbara Venditti, come c'è Danilo Gionta in regia, ancora una buona giornata, un percorso musicale un'oretta per dedicarci a pensieri che sono un po' ispirati dalla musica, no? Allora, Maria Antonietta e Colombre, lo sappiamo, sono legati anche nella vita, oltre che professionalmente, però prima di conoscersi ancora, anche di vedersi, incontrare nella musica, avevano un percorso affine nella propria carriera, cioè sempre il modo di guardare la vita che sia un po' senza confini, senza restrizioni nei confronti di se stessi, no? Dei pregiudizi che uno può avere nei confronti di quello che farà da grande, tra virgolette. Maria Antonietta è laureata in storia dell'arte, quindi molto probabilmente, anzi storia dell'arte medievale, molto probabilmente voleva fare altro nella vita, e più di qualche volta a me è capitato, facendo zapping, di vederla condurre dei documentari molto molto belli sul sacro femminile nell'arte medievale, quindi immaginate, una cosa completamente diversa da quella che ha scelto dopo. Ma lo stesso Colombre, grandemente appassionato alla letteratura, ha scelto questo suo nome d'arte proprio per parlare di letteratura, perché forse l'avrete sentito, il suo nome viene dal Colombre, che è un pensiero, un'idea, un mostro immaginario reale pensato da Dino Buzzati in un suo racconto, un mostro che può essere visto soltanto dalla persona che ne ha paura, quindi tutto un discorso legato alla paura e alle paure che ci portiamo dietro un po' per tutta la vita, magari anche la paura di non cambiare o di non vedere se stessi in un'altra veste. A proposito di questo, diciamo, ancora musicalmente parlando, uno degli artisti che per lungo tempo è stato veramente frainteso, secondo me, è lui, Paolo Nutini.

0: Era già chiaro dall'inizio, che adesso che lo riascoltiamo, Paolo Nutini, che aveva un talento incredibile. Questa Last Request è stata una delle sue prime canzoni, ma le ispirazioni in realtà arrivavano da molto più lontano. Colgo l'occasione per salutare Roger, che mi scrive al 335-699-2949 parlandomi della somiglianza tra Eric Carmen e i Roxy Music. Un po' di questo, no, stiamo parlando, di quelle che sono le ispirazioni che magari ti potevano portare in un'altra direzione nella vita e che invece poi ti hanno costretto a guardare un po' al fatto che magari sapevi fare anche altre cose. Paolo Nutini, per esempio, che è uscito con queste canzoni molto famose, prima su internet, poi è stato notato dal produttore dei Coldplay, poi addirittura proprio agli inizi aveva aperto i concerti dei Rolling Stones, insomma, con il secondo album arriva a canzoni ancora più da classifica, ancora più conosciute, tant'è che qualcuno inizia a conoscerlo per le canzoni che in Italia, ma anche in altre parti del mondo, venivano usate per le pubblicità. In realtà lui ha un background musicale pazzesco, già da quando era bambino, tutto questo merito di suo padre che l'aveva un po' spinto alla musica, ad abbracciare diverse sonorità, tra cui quelle soul, quelle funky, quelle jazz, perché pensate che Paolo Nutini è uno dei pochi ad aver collaborato con la Preservation Hall Jazz Band di New Orleans, che possiamo considerare il progetto più importante per la conservazione del jazz, e quindi lui non si è impedito di avere una carriera che poi lo portasse anche ad avere pezzi di classifica, ma allo stesso tempo pian piano ha fatto vedere un po' il suo talento e un po' anche quali erano le sue influenze. Mi vengono in mente pezzi incredibili poi del 2014 come Iron Sky, che ce l'ha svelato in una nuova veste. Ma mi viene in mente anche un'altra cosa che noi italiani abbiamo apprezzato particolarmente, il fatto che nel 2014 sia salito sul palco del Festival di Sanremo come super ospite, facendo un omaggio a un cantautore italiano che forse è stato tra quelli che in assoluto di più non si è dato limiti né confini, perché Paolo Nutini in quell'occasione cantò Caruso di Lucio Dalla, e lui appunto è Lucio Dalla.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte.

Non è un po' strano che la canzone probabilmente più bella mai scritta su Milano l'abbia scritta un bolognese? Eppure Lucio Dalla è anche questo, no? Come dicevo prima, chi ha veramente saputo non darsi mai limiti dallo studio della musica più classica, della musica proprio quella suonata, importante, fino ad arrivare a usare le parole con estrema, le parole mescolate alla musica veramente con estrema attenzione e estrema analisi. Lui molto spesso nelle interviste ha raccontato a proposito del suo odio amore per Milano, no? Capita in alcune parti del mondo, come quelle particolarmente vive, in cui ci si sente continuamente stranieri e quindi ti viene un po' voglia di fuggire e un po' invece vorresti appartenere a tutta quella vivacità. Ecco, questa era la Milano nel 1978, era anche una città ferita in quegli anni, così come più che ferito, in completa evoluzione era Lucio Dalla, perché in questo Dalla 1978 lui è esattamente, ecco, è un po', se lo guardo adesso mi viene in mente Dante che dice nel mezzo del cammin di nostra vita, no? Lui aveva nell'album precedente Come profondo il mar interrotto la collaborazione con Roversi che c'era stata precedentemente, e poi a quest'album del 78 sarebbe succeduto un altro album, anche quello meraviglioso, di quelli che le canzoni sono tutte belle, incredibile, che ti viene voglia di ascoltarlo da capo ogni volta, appunto il Dalla del 1980. Insomma, per cambiare bisogna qualche volta affrontare anche le trasformazioni e periodi di crisi, se vogliamo, no? Quella Milano di quegli anni lì ce lo dimostrava sicuramente, essendo una Milano molto europea, già da allora era una Milano europea. Se adesso penso all'Europa e al sound dell'Europa, ora stranamente, perché poi non è neanche proprio corretto dirlo, viene da Londra, ancora una volta, per quanto Londra non faccia parte dell'Europa dal punto di vista proprio preciso, corretto, però domina musicalmente la scena e lo farà anche in quest'estate 2006, sicuramente con la canzone che stiamo per ascoltare, perché loro sono Jungle e questa è The Wave.

Sarà questo il suono di quest'estate 2026, ma anche un suono sicuramente che ci riporta a un groove molto anni 70, c'è poco da fare. Jungle, The Wave, londinesi che sono dei veri artisti non solo del suono, del groove, ma anche dell'immagine. Non vi azzardate a guardare il video di questa canzone perché non ne uscite più. Avete presente quel meccanismo terribile dello scrolling che qualche volta ci succede sui social? Ecco, il video di questa canzone è così, perché ci sono delle persone che ballano, ma in una maniera talmente tanto ipnotica che è come se il tempo si dilata, e quindi è una di quelle soluzioni sicuramente di combinazione tra ritmo e immagine che funzionano moltissimo, sempre e comunque nell'invito anche alla riscoperta, appunto, un po' delle sonorità del passato, no? Quindi lì dove il soul e il funky riesce a mescolarsi con i suoni più attuali, noi riusciamo a trovare anche corrispondenze. Se poi invece ci torniamo un po' indietro a quegli anni 60, 70, 80, ecco, prima per esempio abbiamo ascoltato Lucio Dalla, era più l'influenza del momento che contava, quindi magari un po' l'asse America-UK, no? E allora mi viene da pensare a lui, a Eric Clapton, che anche lui, un po' come in quel periodo di Dalla di trasformazione nel 1981, pensa a un album che ha delle forti radici anche americane, con sonorità che fanno pensare un po' agli Steely Dan.

Mamma mia, cos'è questa chitarra che diventa quasi sussurrata? Eric Clapton, I Can't Stand It, Another Ticket, album del 1981, veramente importantissimo, perché lui fa un cambiamento importante in questo caso, produce questo disco alle Bahamas, ma guarda già agli Stati Uniti, non solo per le influenze newyorkesi agli Steely Dan, ma anche perché deve organizzare una tournée di lì a pochissimo, per diverse date, che poi dovrà annullare proprio perché si trova in un periodo molto molto difficile della sua vita, un periodo che lo costringe, ecco, a dedicarsi un po' più a se stesso e alla sua salute, diciamo così, e ancora una volta a cambiare pelle, ancora una volta a evolversi per un artista che quasi magicamente non solo è sempre risorto dalle sue ceneri, ma è proprio uno di quelli che ci insegna che veramente si possono superare i propri limiti e anche cambiare tante volte e reinventarsi fino a adesso, ecco, fino ai giorni nostri. Ora, sempre restando in tema di sound europeo, londinese, se abbiamo visto come suonava Londra in questo caso con Eric Clapton nel 1981, nel 2026 Londra suona come abbiamo sentito The Jungle, e allora a questo punto, tornando al 2014, ma sempre in tema di recupero della musica soul, mi viene in mente sicuramente John Newman con questa Love Me Again.

che cosa dice questa canzone, che richiesta fa John Newman, Love Me Again, cioè voglio sapere se davvero tornerai ad amarmi. Ma sono queste domande che ci fanno impazzire, tant'è che mi viene voglia di salutarvi oggi con una canzone d'amore che parla proprio di dubbi, in questo caso esistenziali oltre che d'amore, cioè il nuovo singolo di Mannarino, John Newman. 335-699-2949, questo è il numero che continua assolutamente su WhatsApp ad essere attivo, quindi tra pochissimo Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani, il cuore dell'estate di Radio 1, che c'è sia la mattina fino alle 13 sia nel pomeriggio. Ma prima devo rispondere a qualcuno che mi scriveva proprio su WhatsApp dicendomi: guarda che hai detto 2006 e no, il Jungle è 2026, 20 anni addirittura sono passati, come passa il tempo quando ci si diverte, guarda. E allora io vi do appuntamento insieme a Danilo Gionta domani mattina per un'altra ora tra le 9 e le 10 di Radio 1 Musica, e vi saluto proprio così, come vi dicevo, con il nuovo singolo di Mannarino. A domani da Barbara, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Così nel documento finale del G7 di Evian i leader parlano dell'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale. Nella dichiarazione finale anche un appello al cessate il fuoco immediato in Libano. Quanto al dossier Ucraina, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. In Italia ora con la cronaca, un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Incidente mortale sul lavoro, un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è morto a Binasco vicino a Milano dopo essere rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Indagini in corso della polizia locale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. A Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano. 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
4: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda.
3: 3 sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa per un totale di 108 persone arrivate. Tutti sono stati già trasferiti nell'hotspot dell'isola che al momento ospita 270 migranti. Siamo al meteo con la nuova ondata di gran caldo che si avvicina. Temperature in progressivo aumento. Oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Sentiamo il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
5: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi. Per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
3: E in Italia il 17% del territorio è a rischio desertificazione. Lo ricordano le Nazioni Unite nella giornata dedicata a questo fenomeno, particolarmente acuto in Africa ma diffuso in tutto il mondo, che consiste nel progressivo degrado del suolo causato sia dai cambiamenti climatici sia dal sovrasfruttamento economico. Siamo allo sport. Nella notte americana brillano le stelle del calcio mondiale con Francia, Norvegia e Argentina trascinate dai loro bomber.
6: E pensare che qualcuno alla vigilia dubitava sulle sue condizioni, ma l'infinito Messi contro la malcapitata Algeria ha risposto nella sua lingua preferita, quella del campo. Primo gol da fuori, tap-in sul secondo, tripletta completata dai 16 metri. Come 16 sono i suoi gol mondiali, un record da condividere con Klose, almeno per il momento. Come la pulce, anche Mbappé ha risposto presente alla prima mondiale. Doppietta ad aprire e chiudere i giochi nel 3-1 al Senegal e nuovo primato in cascina. Nessuno ha segnato più di lui in maglia blu. Un debutto assoluto da ricordare invece per Haaland, anche per il bomber del City, doppietta nel 4-1 della sua Norvegia sull'Iraq. Buona la prima anche per l'Austria, 3-1 alla debuttante Giordania, con il timbro finale dell'ex Inter e Bologna Marco Arnautovic. E tra stasera e la notte italiana si alza il sipario anche sul mondiale dell'Inghilterra, del Portogallo di Cristiano Ronaldo e dell'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Emanuele Granelli, GR1.
3: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un evento musicale che qualcuno ha già ribattezzato Sanremo d'estate.
7: Io non so più cos'è
0: normale o un'allucinazione? Se sono matta io.
3: Quattro serate a Piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno. Torna il Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone di casa di Sanremo 2026 Carlo Conti. Un'ottantina di cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio dall'Ariston, come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza, Saldavinci, Fedez. Alcuni dei loro brani, come è successo alla canzone di Samurai J, hanno scalato le classifiche diventando un'ossessione. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.
7: L'Italia in diretta.
8: Buon mercoledì 17 giugno, sono le ore 10:05:57. Benvenuti da Emanuela Ronzitti.
9: E da Gabriele Broccani, buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno Gabriele, allora sono tanti gli argomenti che tratteremo oggi. In arrivo le nuove regole per chi viaggia in aereo, è stato siglato l'accordo a Bruxelles per risarcimenti sui bagagli, sui i ritardi e non solo. Parleremo di motori con un focus sulla nuova Ferrari elettrica a luce che fa discutere. Ma parleremo anche della giornata mondiale del picnic con tanti ospiti e tanti personaggi importanti oggi. Ne abbiamo uno di grande fama internazionale, Christian Marchi, ma anche un altro è un richiamo della musica mondiale italiana. Stiamo parlando, Gabriele, di?
9: Di Mario Biondi.
8: Beh, uno qualunque, direi. Un saluto a tutta la squadra che viaggia insieme a noi verso queste tre ore. Arriveremo fino alle 13 insieme a Gabriele. E ricordiamo il nostro numero.
9: Eh sì, il 335-699-2949 vi serve per interagire con noi. La linea WhatsApp è sempre aperta per tutti. Laura Nerozzi in redazione con Valeriana Semeraro, Cristiana Affaitati e Claudio Urbani. E salutiamo anche la nostra regista Mimmi Micocci. In questo momento in console c'è Luciano Pecoraro.
8: E allora, partiamo da una notizia di ieri sera che ha scosso tutto il mondo cattolico, politico e non solo. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini. È qui con noi la collega Ilaria Menta della redazione Vaticano del GR per un ritratto di una figura di rilievo, un grande protagonista della Chiesa Cattolica. Benvenuta Ilaria.
10: E allora parliamo di Camillo Ruini, che è stata una figura centrale della Chiesa italiana degli ultimi decenni. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 per 17 anni e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il capo dei Vescovi, al quale ha dato una direzione precisa, opposta a qualsiasi deriva relativista. Un raffinato teologo e politico, la diocesi di Roma in una nota di cordoglio gli ha reso omaggio sottolineando proprio il suo ruolo di gran tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa. Ruini fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore romagnolo, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, da aborto a eutanasia. Negò i funerali a George Welby, fece una battaglia senza quartiere sulla Anglaro, è stato vicinissimo prima a Giovanni Paolo II, che lo ha voluto al suo fianco, poi soprattutto a Benedetto XVI, col quale condivideva fede e ragione. Poco in sintonia con Papa Francesco, guardava invece con interesse a Leone XIV. Cassio Udira è riportato subito con la sua elezione, pace e serenità nella Chiesa. Dicevamo che è stato anche un politico della fede, capace di incidere profondamente nel dibattito culturale e legislativo italiano. È stato un difensore tenace dell'identità cristiana del paese, non esitò a prendere posizioni nette sui temi etici come il riconoscimento delle unioni civili, la bioetica, la laicità dello Stato. Memorabile è stato il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, dove promosse con efficacia l'astensione contribuendo al suo fallimento. Per molti fu proprio quello il momento che segnò l'apice della sua influenza pubblica.
8: Bene, grazie Ilaria Menta per questo ritratto. E apriamo una nuova finestra sull'attualità, Gabriele. Dopo ben 13 anni di trattative, Bruxelles ha finalmente raggiunto un accordo importante. Siamo in estate, ci si appresta a partire, siamo in tanti insomma che si stanno organizzando. E, arrivano delle nuove regole che sono state finalmente riscritte. Per capire cosa sta cambiando, anche se non nell'immediato, ne parliamo con Sara Astorino, consulente legale di ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Benvenuta all'Italia in diretta.
11: Grazie, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno, allora, avvocato, quali sono le novità sui prezzi dei voli aerei e qual è il meccanismo per cui il prezzo base sale schermata dopo schermata?
11: Allora, la principale novità che interviene e che costituisce una grande novità rispetto alla prima previsione a favore dei consumatori, che risale in realtà al 2004, è la grande trasparenza dei prezzi. Da oggi, o comunque nel momento a metà luglio, se questo accordo viene approvato, perché appunto l'approvazione definitiva arriverà a metà luglio, i consumatori, quando andranno a verificare il costo di un biglietto, dovranno avere conoscenza del costo definitivo, cioè incluso del costo del bagaglio a mano.
8: Okay.
11: Questo significa che il bagaglio a mano comunque rimane a pagamento e il prezzo lo fa la singola compagnia.
8: Sì.
11: Però evita quel meccanismo,
8: sì,
11: che sinora
8: era
11: stato parecchio caratterizzante,
8: esatto,
11: che si chiama drip pricing, che è la pratica commerciale secondo cui il prezzo iniziale mostrato al consumatore appare basso, però man mano che
8: aggiunge
11: il consumatore
8: elementi,
11: aggiunge elementi,
8: esatto,
11: questi costi aumentano,
8: lievitano
11: e tra le altre cose vengono presentati come costi essenziali o comunque inevitabili, cosa che non è vera e che in qualche modo può fuorviare la concorrenza, perché se io vado su un sito convinto di pagare tot, magari tutto il resto nemmeno lo guardo.
8: Certo.
11: Non sarà più così.
8: Così,
11: fermo restando il diritto del consumatore, se non vuole bagagli a mano, di scegliere comunque una tariffa più light, diciamo.
8: Ok, poi c'è un altro tema che è finito nel mirino da tempo, lo è in realtà, riguarda il supplemento per sedersi vicino ai propri figli o a persone che hanno bisogno di assistenza. Non tutte le compagnie utilizzano una polis in questo senso di protezione. Ecco, che cosa accade adesso?
11: Nel momento in cui c'è l'approvazione definitiva viene introdotto un divieto di applicare dei costi aggiuntivi per far sedere i minori degli anni 14 accanto al proprio accompagnatore, che può anche essere un soggetto diverso dal genitore purché qualificato. È lo stesso principio si applica anche alle persone che hanno una disabilità oppure anche in assenza di una disabilità riconosciuta una mobilità ridotta, e quindi hanno il diritto di essere accompagnati, sedersi accanto al loro accompagnatore, al loro caregiver, senza che questo comporti un costo aggiuntivo. Per tutte le altre categorie il costo aggiuntivo può essere ritenuto valido.
8: Ecco, un altro problema riguarda l'indennizzo economico, riguarda i ritardi. Che cosa accade in questo caso?
11: Grosso modo non ci sono stati grandi cambiamenti rispetto a quello che accadeva in precedenza, quindi le soglie di ritardo rimangono a 3 ore, mentre le compagnie si sono spese tantissimo per aumentare la soglia del ritardo a 4-6 ore e gli indennizzi dipendono sulla base della distanza della tratta, quindi il consumatore ha diritto ad avere 250 euro per i voli fino a 1500 km, diventano 400 euro se il volo è 3.500 e 3.500 chilometri, arriviamo a 600 euro oltre i 3.500 chilometri, ma le nuove norme stabiliscono che per questi voli così lunghi l'indennizzo potrebbe essere ridotto del 50% solo se il ritardo all'arrivo non supera le 4 ore e se è data la garanzia al consumatore di poter avere un volo alternativo. Laddove non ci sia questa facoltà, il consumatore ha diritto ad avere ogni 2 ore delle bevande, dell'acqua, comunque quello di cui necessita, ogni 3 ore del cibo, e se il ritardo si prolunga a lungo ha diritto anche ad avere una sistemazione alberghiera.
8: Beh, viene trattato finalmente come deve essere trattato, Gabriele.
9: Sì, finalmente sì.
8: Bene, senta, se però uno ovviamente farà dei reclami poi, no? Se le cose non vanno come devono andare, qualora appunto non ci siano attenzione riguardo a questo, che cosa si può fare? A chi ci si rivolge?
11: Allora, ci si può rivolgere all'ENAC oppure ci si può rivolgere in base a quando è stato, da chi è stato acquistato il biglietto aereo, o all'agenzia che l'ha venduto, a cui appunto si fa il reclamo e si chiede poi l'indennizzo, o se si è acquistato direttamente con la compagnia aerea, ci si rivolge direttamente alla compagnia aerea. E il rimborso e l'indennizzo sono stabiliti, oltre che dal regolamento europeo del 2004, anche dalla Convenzione di Montreal.
8: Ecco, ricordiamo quando entreranno in vigore queste regole.
11: Allora, se l'approvazione definitiva arriva a metà di questo, del nostro mese di luglio 2026, dovrebbero entrare in vigore a metà del 2027,
8: okay,
11: luglio-settembre 2027, bisogna presentare un pochettino.
8: Quindi l'estate
11: sì.
8: prossima saremo pronti.
11: Sì, si spera di sì.
8: grazie infinite a Sara Storino, consulente legale di ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.
9: Grazie, avvocato.

0: Saint-Étienne, i Confidence Man si sono incontrati al Kite Festival nel 2022, erano praticamente fan gli uni degli altri e poi nel 2025 hanno unito le forze per realizzare un brano insieme ed è proprio questa canzone Brand New Me che abbiamo ascoltato proprio da queste due band insieme, appunto i Saint-Étienne con i Confidence Man. Sono le 10:18, siamo sempre in diretta con Italia in diretta qui su Rai Radio 1. Emanuela.
1: Eccoci, allora continuiamo a parlare di attualità. E mai come in questo periodo storico, Gabriele, dobbiamo stare attenti sì. a difenderci dalle fake news. Avere come riferimento un'informazione corretta e puntuale è fondamentale, direi. E ne sa qualcosa l'Agenzia Nazionale della Stampa associata l'ANSA. Secondo il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters, l'ANSA è la prima in Italia per affidabilità. E tra TV e radio, una bella notizia per noi, i TG Rai sono i primi, seguiti poi da Mediaset. E ne parliamo con il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, bentrovati a tutti, eccoci qui.
1: Eccoci direttore, allora una bella soddisfazione insomma per la vostra testata. Peraltro per voi è una riconferma considerando che la fiducia delle notizie è ai livelli più bassi in 10 anni. Ecco, ma qual è la forza della vostra affidabilità?
2: Ma ci sono vari punti secondo me che sono importanti. Il primo è che l'ANSA da sempre, da quando è nata, dal 1945, è un'agenzia rigorosamente obiettiva, non parteggia, pubblichiamo soltanto i fatti per quello che sono e non ci sono le nostre opinioni dentro, perché nel linguaggio di agenzia non c'è l'opinione, ognuno di noi ha la sua opinione, ma come certo. diceva il nostro direttore Lepri, storico, non dovete farla capire quando scrivete. Scrivete quello che leggete, che vedete, quello che succede. Credo che questo, diciamo, soprattutto poi dal momento in cui siamo arrivati all'era digitale, quindi tanti italiani hanno cominciato a leggere l'ANSA attraverso il sito, attraverso i social, sì. In un mondo molto polarizzato, molto radicalizzato, violento in alcuni momenti, violento sull'uso delle immagini, sull'uso del linguaggio, questo modo di fare di giornalismo di agenzia dell'ANSA è un modo che rassicura e mette a riparo appunto da situazioni complesse e serve a capire un po' quello che è davvero successo durante le nostre giornate così complicate.
1: Ecco, risulta poi che il 69% degli intervistati si informa, come dicevamo, attraverso l'online, seguita la televisione, poi ci sono i social media, il 44% usa Facebook come fonte di informazione. La gente, insomma, scrolla le notizie, ma secondo lei le scrolla in maniera vorace e non dà credito, oppure si informa altrove, oppure rimane poi focalizzato su quelle notizie?
2: Purtroppo questo fenomeno dello scrollo e del dilagare del digitale accanto a un grande sviluppo, a una grande potenzialità, porta una grande confusione, un affollamento, le persone fanno fatica a discernere quali sono le fonti. Io più certo. volte ho sentito dire dove l'ho letto su Facebook,
1: esatto.
2: ma Facebook non è nessuno,
1: non è una fonte di informazione.
2: Chi giornalista? Io non dico che le informazioni le possano dare e le sappiano dare soltanto i giornalisti, ma quantomeno bisogna rendersi conto di chi sta scrivendo quella cosa, certo. se ne è responsabile. Noi giornalisti, le testate, tutte le testate, anche nel mondo digitale, siamo responsabili. Se sbagliamo possiamo essere denunciati penalmente e civilmente. Gli altri non sono responsabili, questo fa una grandissima differenza. Quindi comprendo che le persone si vogliano informare attraverso le piattaforme digitali, ma devono stare attenti. È come quando si va in supermercato, non è che si prendono gli oggetti alla rinfusa, si sceglie il migliore, si capisce da dove viene, chi l'ha fatto, quanto costa, insomma bisogna saper discernere, perché purtroppo dietro una notizia si celano spesso interessi che non vanno bene, notizie artefatte, interessi di parte, e bisogna fare molta attenzione.
0: E infatti voi la fate molto di attenzione. La domanda che voglio fare al direttore Contu dell'ANSA è: l'ANSA è nota per essere sempre stata tempestiva nel dare le notizie, oggi si rischia che volendo arrivare ai primi tante volte si passa sopra il fact checking, e voi siete disposti ad arrivare secondi ma dando una notizia diciamo sicura e da fonti
1: affidabile.
2: Hai centrato proprio un punto decisivo che è forse uno dei pochi che è cambiato nel corso degli anni. Noi abbiamo cercato di fare il giornalismo con le stesse regole di sempre e tra queste c'era anche quella che c'era l'obbligo assoluto di arrivare primi. Nel momento in cui il mondo è diventato così confuso e l'informazione è così devastante in tutte le piattaforme e tante sono le notizie sbagliate, imprecise, errate, in buona e in cattiva fede, noi abbiamo pensato che fosse il momento di prenderci qualche minuto in più per la verifica e quindi
1: Assolutamente.
2: ci possiamo anche permettere di arrivare secondi,
1: Direi di
2: ma
1: sì.
2: in maniera esatta. Sì, dobbiamo farlo per forza.
1: Senta, altre due si evidenzia dal rapporto un altro aspetto, quello riguardo all'uso dei chatbot per le notizie, aumentato dal 7 al 10% a livello globale per le fasce di età più giovani. Ecco, l'introduzione dei chatbot nell'informazione ci preoccupa, vi preoccupa e soprattutto preoccupa i vostri, noi giornalisti, secondo lei, ci preoccupa questo aspetto?
2: Certo, ci deve preoccupare perché cosa c'è dietro un chatbot? Se c'è dietro l'intelligenza artificiale, noi non sappiamo chi ha generato quel contenuto, quali sono le fonti che ha utilizzato per generare quel contenuto, quali interessi c'è dietro quel contenuto. Per esempio, noi abbiamo applicato un nostro codice etico che impedisce ai giornalisti dell'ANSA di utilizzare l'intelligenza artificiale per generativa per creare contenuti. La possiamo utilizzare naturalmente per sostegno, per
1: Certo.
2: trovare, per fare delle ricerche. Questo però è importante, secondo me. Che i giornali, le testate con i lettori siano chiari, dicano chiaramente se dietro un contenuto, una fotografia, un'immagine è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Per me non va fatto assolutamente e credo che questa sia una garanzia per chi ci legge.
1: Concordo, concordo. Senta, un'ultima domanda. Quali sono le vostre prossime sfide? Il panorama dell'informazione è in continua trasformazione. Le vostre sfide per mantenere questi livelli alti di affidabilità? E che cos'è che vi spaventa?
2: Beh, allora, ne abbiamo appena parlato. L'intelligenza artificiale è
1: È
2: una
1: quella,
2: sfida
1: certo.
2: enorme, assolutamente, ed è però per noi ha delle potenzialità fantastiche. Noi stiamo lavorando a un grande progetto con l'intelligenza artificiale che unifichi tutti i nostri archivi e li renda fruibili in maniera semplice con il linguaggio naturale che vediamo in ChatGPT piuttosto che in Claude. Quello sarà un grande tema perché è un archivio chiuso. Ci sono tutte le notizie che riguardano la nostra vita dal 45 oggi, tutte le fotografie, tutti i video, tutti insieme e quindi possono restituire delle ricerche certe, dei dati certi e delle notizie certe. Quindi informazione assicurata e quindi intelligenza artificiale, grande sfida e poi tantissima formazione. L'altra sfida
0: Ecco,
2: nostra è
0: eh sì.
2: essere aggiornati e seguire questo mondo formandoci con le università, con le accademie, perché da soli non ce la possiamo fare, servono tante competenze.
1: Assolutamente. Ringrazio e saluto il
0: Grazie.
1: direttore dell'ANSA Luigi Conto per essere stato con noi. Grazie molte.
0: Grazie mille, buon lavoro. E noi sulle note di Mare Mar di Luca Carboni, un brano particolarmente adatto in questo periodo, ci andiamo anche verso l'onda verde, anche qui onda verde. E tra poco poi torniamo con altri ospiti
1: A
0: su
1: tra
0: Radio 1.
1: poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
11: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:31 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Torino. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, al momento si segnala 1 chilometro di code tra Versilia e la diramazione Lucca-Viareggio in direzione di Rosignano. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, 1 chilometro di code per lavori, siamo tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno al momento

0: un classico della produzione di un grandissimo artista internazionale che era Moby, e che è Moby con questo brano che abbiamo ascoltato, appunto. Natural Blues ci riporta in diretta in questa puntata del 17 di giugno di Italia in diretta, sempre con me, Gabriele Brocca, di Emanuela Ronzitti, e ospiti che andiamo a pescare un po' in giro per il mondo anche.
1: Sì, tra pochissimo ne parleremo. Adesso un appello: sabato 20 giugno si celebra la giornata mondiale del rifugiato. Ricordiamo che sono oltre 117 milioni le persone nel mondo costrette a fuggire dalla propria casa a causa di guerre e violenze, insieme a UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale nacque una promessa: le persone costrette a fuggire dalla violenza hanno il diritto di cercare sicurezza e protezione, un diritto che fa la differenza tra la vita e la morte per milioni di donne, uomini, bambini e bambine. In un mondo imprevedibile tutti potremo averne bisogno. UNHCR continuerà ad essere a fianco dei rifugiati finché tutti non saranno a loro al sicuro.
0: E noi sosteniamo sempre
1: l'UNHCR. Assolutamente. E ormai l'estate alle porte,
0: sì.
1: manca pochissimo, qualche giorno, ma in realtà già si fa sentire,
0: sì.
1: Si respira una nuova energia, e di questa energia noi ne sappiamo qualcosa, perché ci sta per venire a trovare in collegamento con noi. Abbiamo un orgoglio che da anni fa ballare club di tutto il mondo, da Ibiza a Miami, firmando hit che abbiamo cantato.

0: A squarciagola. Insomma, signore e signori, di chi stiamo parlando? Di Christian Marchi. Ciao Christian, benvenuto.
1: Che meraviglia. Ciao Gabriele. Ciao Gabriele, ciao Manuela, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Beh, innanzitutto complimenti per aver suonato un disco come Moby, che col quale ho avuto il piacere di condividere la console amico con Spike anno fa ed è stato incredibile. E poi consentitemi di fare i complimenti a Emanuela per come tratta i contenuti e che dà attenzione sia al contenuto che alle persone, e non è una cosa così scontata. Io ti seguo anche sui social, Manuela, tu lo sai.
0: Grazie, troppo buono.
2: Vero,
0: ma
2: vero,
0: è questo
2: confermo.
0: Anche merito di tutta la squadra che abbiamo dietro. Non siamo
1: esattamente,
0: soli.
1: Esattamente.
0: Grazie, Christa. Allora, questo è l'orario giusto per un DJ. Io ti sento pimpante. Cioè, dovrebbe essere notte fonda. In realtà sei bello arzillo, devo dire.
1: Allora, diciamo che sì, il mio bioritmo, il mio ritmo circadiano è un gas, un indefinito. però ci sono giorni che magari possono essere le 8 di mattina e sono a zillo, e ci sono dei giorni in cui ho bisogno di dormire 12 ore per recuperare un attimo le forze, però tutto bene ai 50 anni appena compiuti, dopo 35 di carriera.
2: Complimenti.
1: Grazie ragazzi.
2: Fa bene stare nella club culture. Senti, sembra che la tua energia non finisca mai, perché poi se uno ti segue sui social, tu anche dopo che sei sceso dalla console continui ad avere sempre tanta energia, fai tantissime cose, e questo immagino che sia proprio frutto dell'adrenalina naturale che accompagna la tua attività, no?
1: Assolutamente sì, naturale come l'acqua che bevo, e ovviamente non uso sostanze dopanti, inteso proprio come eccitante di nessun tipo, solo la caffeina.
0: Bene, certo. Ecco.
2: È un periodo tanto molto pieno di festival. In questo periodo i club ovviamente sono tutti quanti già nel pieno della loro attività, sia in Italia che nel mondo. Tu porti il tuo sound praticamente ovunque, da Dubai a Mykonos, Charm, alle Baleari, insomma dappertutto, no? E quindi ci puoi dire come si sta evolvendo la cultura della disco, della musica da ballare e degli eventi appunto che stanno in qualche maniera contraddistinguendo anche questo nostro, diciamo, momento storico?
1: Diciamo che in questo momento l'offerta è tanta e i social contribuiscono fortemente, certo, a creare ovviamente molta distrazione. E di conseguenza quelli che sono i club, che ci immaginiamo tutti noi, cioè tutti coloro che non vivono la notte come me in modo intenso e diretto, credono che i club ad oggi siano ancora tutti pieni stracolmi. In realtà ci sono tante micro realtà come disco bar, predisco, bar, beach club, che offrono un'esperienza diversa da quella di un club, che alle 5-6 di pomeriggio già praticamente danno tutto quello che prima si dava in una serata, e quindi è venuto a mancare un po' il clubbers è venuto a mancare, e la generazione dei clubbers è a sopra i 40 anni, e ovviamente quelli sopra i 40 anni hanno un po' cambiato le abitudini, chi ha famiglia, chi ha una vita un po' più tranquilla, serafica e serena, e quindi vi devo dire con molta onestà che stiamo vivendo questo momento, ma proprio per questo siamo qui a parlarci, a confrontarci, e ci tengo a raccontarvi quella che sarà la mia estate tra club, festival, open air e beach club senza sosta, perché mi muoverò in continuazione ovunque. Questo è il mio quadro generale.
2: Cioè, come sempre i DJ sono, oltre che, diciamo, degli intrattenitori nei momenti live quando sono dietro la console in un club, poi c'è anche tutto un lavoro da studio che tu ovviamente fai sempre con grandissimo scrupolo, soprattutto nei remix, ne hai fatti tanti, ti danno anche la possibilità poi di avere anche un seguito discografico.
1: Grazie Gabri, sì, è il mio impegno più grande, che durante la settimana, quando sto proprio in studio, faccio musica sia edita che inedita, perché poi faccio anche musica finalizzata solamente alla mia performance, ai miei, certo, DJ set. Chi mi ascolta sente al 100% un DJ set personalizzato da me, e questo fa una grande differenza.
2: Sì, certo.
0: Ma una curiosità, come riesci a conciliare vita privata con tutto questo lavoro?
1: Ma equilibrio, nel senso, uno trova il proprio equilibrio, e una volta che hai trovato quello riesci a bilanciare tutto, nel senso che io sono da 35 anni sulla scena, ovviamente la vita artistica è fatta di momenti di up and down, e vanno accettati, perché sono momenti, sono dei momenti in cui sei un po' più in hype, dei momenti in cui magari la trend line del momento si sposta verso la scena, magari non so, verso la musica urban, certo, piuttosto che certo, verso altri generi, e di conseguenza può calare un po' la temperatura. E quindi bisogna essere equilibrati sotto tutti gli aspetti e curare corpo, mente per sì, essere forti, allora, su tutti i fronti.
2: Se esiste ancora il concetto di Italo Disco che ci ha fatto diventare famosi in tutto il mondo?
1: Sì, guarda, credo esista, e poi lo prendo anche come gancio perché è un titolo che ci ha portato fortuna a me e The Colors sì, 2 anni fa perché ho fatto il remix di questo loro grandissimo successo, al quale appunto ho messo la mia firma e la firma sonora, intendo.
2: Certo. Noi sentiamo qualcosa del tuo più recente repertorio, il brano che vogliamo farvi ascoltare in questo momento di Christian Marchi, Amore Tonight.

0: Amore Tonight, Christian Marchi, ritmo e melodia mischiati insieme in quello che è un po', diciamo, il tuo marchio di fabbrica. Bravo, Christian.
1: Grazie, Gabri.
2: Allora, Christian, so che hai lavorato tantissimo a questo progetto musicale.
1: Sì, Manuel, è stato un lavoro veramente infinito, non voglio fare la vittima, ma veramente è stato un lavoro di mesi e mesi, perché l'ho arrangiato in 4 versioni insieme a dei bravissimi musicisti, anche parte all'orchestra, che veramente mi è costato un rene sotto tutti i punti di vista, perché veramente ho perso peso anche 6 o 7 anni di vita, quindi questo disco sarà un po'
0: un figlio, dai, dire, un parto,
2: esatto.
1: Sì, un cesareo più che altro.
2: Christian, abbiamo parlato del presente, ma vorrei fare un passetto indietro. Raccontiamo ai nostri ascoltatori come hai cominciato questo tuo percorso, come è iniziato tutto.
1: Ah sì, vabbè, diciamo che la mia storia nasce dalla passione per la musica, quindi da ragazzino per me fare il DJ significava portarsi in giro un impianto stereo molto pesante, sì, e delle casse di vinili, sì, e se eri fortunato riuscivi a comprarti lavorando e facendo i primi lavoretti come facevo io. Diciamo che questa è stata la scuola che mi ha insegnato, come dire, il vero valore della gavetta, no?
2: Sì.
1: Da allora sono passati 35 anni, insomma, però quello che è, diciamo, il mio principio, ossia costruire credibilità nel tempo, è rimasto lo stesso da sempre e cerco di portarlo avanti con tanta coerenza, anzi io la parola coerenza e la parola fiducia li metterei nel mio conto corrente se potessi.
0: Certo.
2: Tu viaggi tantissimo, ovviamente percepirai le differenze nel tuo lavoro in Italia e in quello all'estero. E, quando ti trovi in Italia o all'estero, quali sono le differenze e soprattutto dove ti senti più amato, se c'è una differenza?
1: Allora, devo dire che non c'è una grande differenza. Sono appena stato in America, ho suonato per il consolato italiano a New York in occasione della Festa della Repubblica, proprio la settimana scorsa, ed è stato pazzesco. Cioè, nel senso, la musica è quella, perché ormai la globalizzazione ha portato anche a questo. Cambia sicuramente un po' l'energia delle persone, ovviamente questo influisce parecchio. Però ti devo dire che non faccio distinzione con tutta questa tra un paese o l'altro. Poi sì, ci sono, ad esempio in Italia ci sono città dove c'è maggior calore,
2: certo,
1: dove c'è maggiore empatia e partecipazione, ci sono città un po' più fredde e così
2: si percepisce,
1: diciamo,
2: insomma, un po'.
1: Sì, si percepisce, poi
2: però si sciolgono ballando questi... poi
1: si sciolgono ballando, che Manuela, devo dirti che onestamente in questa fase non sono proprio il pubblico non è un grande ballerino come è sempre stato l'italiano, sì, perché chi balla sopra i 40, perché gli altri tendenzialmente sono un po' fermi alla parte della content creation. Prima sì, esistevano gli artisti che erano i content creator, adesso sono tutti creator, perché ognuno cura la propria community, piccola o grande che sia,
0: sì,
1: cura la propria community o su WhatsApp o sui social, condividendo video in continuazione,
2: quindi,
1: non godendosi magari neanche un momento.
2: Sono videomaker sostanzialmente, quelli che vengono da te.
1: Sostanzialmente sì.
2: Beh, è curiosa questa cosa.
0: Molto interessante il fatto che tu comunque possa vantare anche di aver attraversato un po' tutta l'evoluzione della musica da ballo, perché insomma hai raccontato che andavi in giro con i vinili, quindi avevi sicuramente dischi funk degli anni 70-80, poi hai attraversato la acid e poi ancora la techno e tutta la house, quindi è stato un viaggio che comunque ti ha sempre portato a dover anche un po' migliorare, anche un po', se vogliamo, sintetizzare il tuo suono. Qual è uno dei DJ internazionali a cui tu ti sei sempre rifatto come stile o come idea anche?
1: Allora, onestamente nessuno in particolare, perché sarei un ipocrita se ti dovessi dire un nome, tanto per...
0: Sì.
1: Io mi ispiro veramente a tanti anche DJ sconosciuti,
0: meno noti, sì.
1: Cioè, o meno noti, sì, prendo ispirazione, perché ci trovo magari un punto di vista che in quel momento non è esattamente quel mio, ma mi dà quella luce che poi mi permette di vedere le cose da una prospettiva diversa, e cerco di mettere quello poi nel mio sound distintivo, perché insomma è quello che mi dà la forza di essere così longevo.
0: Eh beh, giusto.
2: Beh, sì.
0: Tra poco parliamo della tua ultima realizzazione fatta tra il Canada e l'Italia, se non sbaglio, con Solia, che è questa artista interessantissima. Però prima mi devi dire qual è stato l'incontro che per te ha significato maggiormente, cioè, oppure la collaborazione che ti ha reso particolarmente orgoglioso e dire proprio sono arrivato praticamente al top con questa collaborazione. Se non c'è, quale vorrei?
1: Ma quella che farò domani,
0: esatto.
1: Forse.
0: Cioè, ma aspettavo,
1: no,
0: però
1: sono veramente super super orgoglioso di quello che ho fatto, e ringrazio tutti quelli che mi hanno dato sia collaborazione spontaneamente, anche spintaneamente, che a volte accade purtroppo.
0: Spintaneamente,
1: a volte
0: sì,
1: spintaneamente accade, e però devo dire che sono stati anni duri, di grande gavetta, continuo a studiare, questo mi ha insegnato la vita, e non smetto mai, ogni giorno della mia vita, insomma, di studiare qualcosa che mi permetta di crescere e maturare professionalmente e umanamente soprattutto, ecco, perché è importante, fondamentale anche quel tipo di valore.
0: E allora è arrivata l'estate, tu hai dedicato proprio a questa stagione il tuo ultimo singolo, volevi, lo dici chiaramente in un'intervista, creare qualcosa che durasse non solamente nell'arco di una stagione, una canzone dedicata proprio all'estate,
2: sì.
0: anche sull'attrazione, la libertà, l'euforia che si fonde insieme a tutto il resto, che insomma fate insomma che diventi anche un po', diciamo, un inno estivo buono per tutte le stagioni. Quindi hai fatto questo brano Summer is Magic, quattro versioni, la versione originale, la versione club mix, e poi c'è anche una versione cinematica con lì c'è proprio tutto un lavoro di grande,
1: esatto,
0: struttura per la colonna sonora, e poi anche una piano in string, no? Hai fatto una reinterpretazione molto intensa ed essenziale. Raccontaci un po' perché
1: sì,
0: hai voluto fare questo tipo di lavoro.
1: Ma sì, guarda, ho compiuto 50 anni e mi sono detto, io da qui in poi dovrò, perché ho fatto un po' un'analisi, no? Mi sono detto l'aspettativa di vita media è 83 anni, soprattutto per chi come me vive in pianura padana. 50 li ho già vissuti, quelli che restano sono più o meno quei 30, però di quei 33 almeno un terzo li passerò dormendo, allora voglio sfruttare al massimo tutto questo, poi se sarò fortunato.
0: Vabbè, ottima strategia,
2: Cristian.
1: Diciamo che ci penso, e allora dico, guarda, in questa fase della mia vita voglio godermi ogni momento e fare quello che mi piace senza farmi proprio condizionare dai discografici o dalle major, e quindi mi sono creato la mia etichetta, che è il mio laboratorio, il mio,
0: sì,
1: pensatoio, chiamiamolo come vogliamo, sulla quale posso sperimentare anche questo tipo di release, di produzione.
0: Giusto, la CM Music, che immagino promuova anche qualcosa di non tuo, se sei interessato a produrre cose
1: allora,
0: di altro.
1: In realtà, Gabri, l'ho fatta per me, semplicemente per avere un catalogo personale dove poter,
0: certo,
1: sul quale poter contare nel momento in cui uno cerca la mia musica, una volta che trova CM Music, trova il mio DNA praticamente.
0: Okay.
1: Poi tutte le mie ultime produzioni fatte prima fino al 2023 sono sparse per tutte le record label e major del mondo, mezzo mondo.
0: Nice.
1: E un giorno magari me le riprenderò, perché
0: beh,
1: no?
0: Certo.
1: Però
0: i contratti funzionava così, no? Chi ti dava, faceva un contratto, lo firmavi, e poi ovviamente
1: i contratti peggiori della mia vita li ho firmati con i discografici.
0: Sì.
1: È un dato di fatto, non è secondo Cristian, che non,
2: no,
1: è un buon
0: genio. No, non è la prima volta che sentiamo,
2: esatto,
0: questa cosa. Cristian, prendi l'agenda e dici i tuoi prossimi appuntamenti, dai, immagino che sarà piena.
1: Allora, guarda, sì, questo weekend sarò in Calabria, sarò a Torino, poi, vabbè, Sardegna la settimana prossima, andrò in Puglia, andrò in Abruzzo, poi ci sarà Sharm el Sheikh, Palma de Mallorca, Benidorm.
0: Palma di Mallorca, che periodo sarai? Per così per sapere.
1: Agosto, la agosto. Settimana.
2: Sei interessato per qualche ragione?
0: Sarò in zona, quindi se capito di incrociare ti vengo a sentire.
1: E allora sarai ospite, perché si tratta di mercoledì 5 agosto e sarò insieme ad Anna.
2: È probabile
1: la nostra...
2: dallo sguardo.
0: Anna. Bello, bello.
2: Io direi di sentire questo grande successo dell'estate, allora.
0: E ti ringraziamo, Christian, per essere stato con noi,
2: tante.
0: Per averci portato nel tuo mondo musicale, e ti auguriamo un buon lavoro e buona estate.
2: Buona estate, Christian.
0: Grazie a Christian
2: a
0: Marchi.
2: Presto.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti che sarà firmato nella giornata di venerdì, lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Stessa soddisfazione espressa anche nel documento finale del G7 di Evian, in cui i leader dei sette grandi definiscono l'accordo un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Quanto all'Ucraina, ha confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. Intanto alta tensione in Cisgiordania, coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee in due villaggi alle porte di Ramallah, imbrattati i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che aggiunge che i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare una delle due moschee. Le forze israeliane, secondo la fonte palestinese, hanno poi fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti, provocando alcuni feriti. E siamo alla cronaca italiana, ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta in provincia di Milano. La vittima aveva 30 anni.
4: È rimasto schiacciato da un pilastro durante la manovra di un mezzo. Pochi istanti, il lavoro di tutti i giorni nella ditta di raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Binasco, provincia di Milano. L'operaio aveva 30 anni. Come ogni mattina prestava servizio in viale Manzoni. Erano da poco passate le 7:30. I colleghi hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiate Grasso. Poi l'elisoccorso e un'ambulanza di base. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Quando il personale del 118 ha raggiunto la sede della ditta, era troppo tardi. L'area è stata posta sotto sequestro. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per comprendere cosa sia accaduto. Al medico legale i primi esami sul corpo. Bisognerà verificare le circostanze che hanno portato al cedimento o al movimento del pilastro che ha travolto il lavoratore. Con lui era di turno un collega di 51 anni. Ora è sotto shock in ospedale. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: Una fotografia che lo ritrae con attrezzature tecnica e un silenziatore. Sono stati sequestrati questa mattina uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione effettuata stamane dai carabinieri nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo, durante l'interrogatorio di qualche tempo fa, non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Stellantis entra nella corsa globale ai robotaxi e annuncia un'alleanza con la società britannica Wayve, che sviluppa tecnologia di guida basate sull'intelligenza artificiale, e la rete mondiale Uber. L'obiettivo è mettere in strada su larga scala veicoli autonomi capaci di operare senza conducente a partire da quest'anno a Londra, Tokyo e in altre 10 città. Oggi è la giornata mondiale contro siccità e desertificazione, particolarmente gravi in Africa, ma presenti ovunque. In Italia a rischio il 17% del suolo a causa di riscaldamento globale e sfruttamento economico. Fenomeni collegati e senza confini, come evidente anche da altri dati, quelli dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
6: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio, per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
7: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano Pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti. importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
6: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
7: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. Quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
6: Sonia Filippazzi, GR1.
5: Esame di maturità al via domani, la prima prova scritta per 527.000 ragazzi, quella di italiano, uguale a livello nazionale per tutti gli indirizzi. Uno studente su cinque intanto è a caccia delle tracce sul web. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12.

0: Biagio Antonacci ci riporta in diretta alle 11:08 minuti di questo appuntamento con Italia in diretta. Gabriele Brocani, Emanuela Ronzetti, tutta la nostra squadra. Il brano di Biagio Antonacci è il suo nuovo e sta partendo anche il suo Unplugged Tour 2026. Partirà proprio il 28 di giugno dall'anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevole e poi seguirà praticamente per tutta l'estate fino ad arrivare al 4 ottobre a Pompei. 11:09 abbiamo detto, eccoci di nuovo Emanuela per parlare di
1: motori.
0: Motori.
1: Ti piacciono i motori?
0: Dipende quali motori.
1: Beh, parliamo di
0: sono vintage. Io sono vintage. Mi piacciono i motori.
1: Beh, in questo caso non è tanto vintage, perché il 25 maggio scorso è stata presentata la Ferrari elettrica.
0: Già.
1: Che si chiama Luce, un 4 porte e 5 posti dal costo di 550.000 euro che rappresenta il primo modello elettrico di Ferrari. E qui si sono aperti tanti dibattiti in merito. I puristi,
0: certo,
1: ne hanno contestato soprattutto l'abbandono della classicità delle forme. Uno di questi è stato Luca Cordero di Montezemolo, già presidente della Ferrari. Sentiamolo.
2: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo, spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
1: Insomma, dichiarazioni pesanti.
0: Sì, abbastanza.
1: Anche Claudio Briatore, che conosce bene il settore, non è stato tenero. Ha detto di certo non la copierà nessuno. Insomma, ci sono state diverse critiche e ne parliamo con Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion, un portale automotive. Benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno direttore.
1: Eccoci. Allora, Borgomeo, la Ferrari elettrica sin dalla sua presentazione ha diviso esperti, opinione pubblica, direi in modo netto, chi l'ama e chi la detesta. Immagino che, come accade spesso, la verità stia un po' nel mezzo. Lei che cosa ne pensa?
3: Ma è un tema, diciamo, difficile da affrontare, intanto perché tutto il coro di commentatori non l'ha mai vista la macchina, no?
0: Sì.
3: Diciamo, i commenti sono scatenati.
1: Questo è un dato.
0: Solo sull'idea, l'idea già scandalizzata.
3: Solo sull'idea, bravissima. E il tema centrale ovviamente è l'elettrificazione, cioè la Ferrari elettrica, ma la portata rivoluzionaria di questa macchina è talmente profonda che il fatto che sia elettrica è l'ultimo dei problemi. Cioè problemi dal punto di vista dei puristi, risorse dal punto di vista degli innovatori, perché ricordiamo, questa è una macchina molto molto grande, e già questo per una Ferrari è una cosa mai vista prima, è una berlinona,
1: sì, 5 porte, 5 posti,
3: con un'abitabilità da monovolume, uno spazio dentro infinito, ecco, e un approccio completamente diverso anche a quello che è un po' la tipologia Ferrari. Cioè,
0: sì,
3: le Ferrari hanno un prerequisito che è quello dell'eccellenza delle prestazioni. Questa qui ovviamente è una macchina che va fortissimo, ma non sullo 0-100 in assoluto, non in alcuni punti, senza entrare nel merito.
0: Non ha performance, diciamo, da fuori, di quelle classiche.
3: Da assoluto primato. Sì. Però questo che significa? Che si è fatto un lavoro che, quantomeno prima di criticarlo, andrebbe capito.
1: Studiato, cioè
3: la grande rivoluzione è che risolve, o meglio cerca di risolvere, quello che è il problema più grande di tutte le auto elettriche, che è l'obsolescenza e la svalutazione sul mercato dell'usato, perché una Ferrari non può essere un'automobile usa e getta mai. Quindi come far sì che le batterie, che ovviamente, tra, lo diceva Steve Jobs, noi stiamo producendo schifezza, lo dice in modo più colorito, però comunque sì, il concetto è che un cellulare, un iPad, un iPhone dopo 10 anni non è più utilizzabile. Questa macchina invece è stata progettata per avere una batteria che non è una batteria, ma un insieme di moduli che possono essere cambiati, una scatola vuota che può essere riempita in futuro a seconda di quello che succederà. Tutte le parti dei motori non sono chiuse, bloccate, per poter essere riaggiornate. Quindi,
0: ecco, direttore, i motori, perché ne ha 4, uno per ogni ruota, parliamo di un cambio proprio di completamente di linguaggio della Ferrari.
3: Beh, certo, diciamo che l'elettrico è un cambio di paradigma straordinario,
1: certo.
3: Però ecco, ancora prima di entrare nel merito, bisogna riconoscere che la Ferrari ha la straordinaria capacità di far divertire i clienti.
0: Sì,
3: quindi nel bene e nel male, con le diverse tipologie, Questa è una macchina che a mio avviso conserverà questo divertimento ovviamente dinamico per chi la guiderà. Poi si può discutere certo. All'infinito sul tutto, senso certo, di fare un'auto certo. elettrica.
0: Però si dovrà avere sempre la sensazione di stare a bordo di una Ferrari, questa rimarrà.
3: Sì,
0: rimane.
3: Questo cioè, nessuno l'ha guidata, giurano esatto. di sì. Quindi c'è da credergli, però, perché dal punto di vista dinamico quelli sono veramente bravi. Ma il tema poi è un altro, cioè. Tutti avete letto, no? Riconversione all'elettrico, il tradimento, sì. Però la Ferrari non è la Lamborghini che ha una linea con tre modelli, la Ferrari ha in gamma 18 modelli e 7 diversi motori,
1: quindi si evolve.
3: In un panel così vasto un'elettrica non è una riconversione, cioè diciamo è un allargamento dell'offerta, perché loro fanno il V12 aspirato, il V8, sì. il V8 ibrido, il V6 ibrido, il V8 biturbo, cioè hanno una serie di motori infinita, e mettere in mezzo a questo calderone anche un'idea elettrica, diciamo, non è che uccide i puristi, perché se
0: beh,
3: tu
0: certo.
3: vuoi comunque, il V12 aspirato, sì. Oggi hai tre modelli di V12 aspirato.
0: Però, comunque, direttore, rimane... era la cosa che mancava, perché prestazione e lusso già c'era, mancava la sostenibilità, e hanno creato questo modello. Insomma.
3: Sì, e poi diciamo che chiunque viva in questo settore li deve ringraziare, perché ci ha dato pane per scrivere, parlare, abbiamo riempito pagine.
1: Senta, a proposito di questo, John Elkann ha affermato: con questo modello puntiamo a far avvicinare la Ferrari a chi non avrebbe mai sognato di farlo. E ci è arrivato anche un messaggio di un nostro ascoltatore, Roger. Quante storie sulla Ferrari luce, se me la regalano io la prendo al volo, giustamente. Certo, quindi certo. Direi che insomma a prezzi sì. accessibili secondo lei?
0: No, ho fatto
3: ma diciamo che 700.000 euro non è mai un prezzo accessibile, perché poi 550 senza le personalizzazioni accessorie, quindi parliamo di una macchina di 700-800 mila euro.
0: Sì.
3: Ma il tema non è tanto il prezzo o diciamo l'accessibilità, quanto l'idea di aprire un mondo a persone che non solo non avrebbero mai comprato
1: certo,
3: una Ferrari, ma non avrebbero manco mai sì, immaginato di sì. avere una declinazione a loro vicina di questa
1: una macchina che non
3: inquina,
1: marca. Insomma, e che comunque è prestante.
3: Ma più che non inquina, cioè da un certo punto di vista l'elettrico ha un approccio quasi filosofico, cioè un nuovo modo di vedere la mobilità, il New Deal della tecnologia, e da questo punto di vista l'elettrico, pur con diciamo al netto di tutti quelli che lo
0: certo,
3: odiano,
0: certo.
3: ovviamente poi magari non hanno mai guidato un'auto elettrica,
0: sì.
3: L'elettrico non è vero che non può essere divertente, ci sono fior di macchine al di là della Ferrari
0: vero.
3: Che sono divertentissime da guidare pur essendo elettriche, e quindi una Ferrari è sempre un oggetto di desiderio un po' folle,
1: certo,
3: che
1: sì.
3: ha storia.
1: Insomma, ne sentiremo ancora parlare, direi.
3: Rompere gli schemi comunque è bello, poi se volete un giudizio sull'estetica non ve lo do, perché io non do mai giudizi sull'estetica,
0: giusto,
3: cioè, la
0: è soggettivo, certo, però
3: il
0: insomma...
3: canone qual è? Non esiste un canone di bellezza classica, certo in casa Ferrari ci sono le 275, le
0: esatto,
3: i modelli iconici, la GTO.
0: Noi siamo dei nostalgici, a noi che... piace molto il vintage, sappiamo che poi sul suo giornale spesso ci sono bellissimi omaggi alla Ferrari anche del passato. Grazie a Vincenzo Borgomeo, torneremo sicuramente su questo tema, perché la nuova Ferrari elettrica continua ad appassionare il dialogo e anche
1: pubblico,
0: il confronto
1: direi.
0: Tra il pubblico. Grazie mille per essere stato con noi, direttore, buon lavoro e buona estate.
1: Arrivederci.

0: Alle 11.20, dopo aver parlato di Ferrari, siamo rimasti un po', diciamo, nella stessa zona geografica, con in una pop, però abbiamo cambiato totalmente mezzo di locomozione. Qui si va ovviamente su un due ruote che ha fatto la storia, e con la 50 Special, un omaggio più che giusto per gli 80 anni della Vespa, che ancora oggi si vede anche nelle versioni quelle più moderne e aggiornate, anche elettriche. 11.21, siete sempre su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Brocchi e Emanuela Ronzitti.
1: Ecco, a proposito di Vespa, si è presentata il 23 aprile del 1946 in società, forse inconsapevole dell'impatto che poi avrà e ha avuto in tutti questi anni. Sentiamo questo contributo.
2: Il progresso della tecnica e lo studio della linea hanno determinato l'evoluzione del veicolo. Da questa evoluzione della tecnica moderna è nata la Vespa. Il manubrio presso fuso in un unico blocco.
3: Vespa.
2: Carrozzeria portante, come nella moderna tecnica automobilistica.
3: Vespa.
2: Sospensione efficace e confortevole.
3: Vespa.
1: E insomma, è arrivata a compiere 80 anni, sembra però ancora una giovincella.
0: Sì.
1: E ne parliamo con Roberto Leardi, presidente onorario del Vespa Club d'Italia. Benvenuto.
0: Buongiorno presidente.
4: Buongiorno a voi.
1: Insomma, la Vespa non invecchia mai, così come disse Enrico Piaggio, il padre della Vespa.
4: No, assolutamente no, questa struttura portante che è di Dascanio, il progettista della Vespa, continua a avere a sua, diciamo così, per noi vespisti ha un'anima, no? E di fatto proprio per l'utilizzo nel tempo delle varie generazioni che si sono succedute, diciamo, dal 46 ad oggi, ed è ancora attuale.
0: Ecco,
1: verrà festeggiato a Roma questo grande anniversario, 80 anni. E, quante persone arriveranno da tutto il mondo? Quante Vespe arriveranno da tutto il mondo?
4: Allora, gli iscritti sono tra i 10 e i 15 mila, ancora un conteggio effettivo, e poi ci sarà chi potrà vivere nella città di Roma, possessore di Vespa, questo traguardo degli 80 anni.
1: Dal sembrava 25 molto al 28 lontano. Giugno, no?
0: 25 al 28 giugno, sì.
4: Esattamente, il fuoricarico di Roma.
1: Esatto. Lei come si sta preparando per questo evento?
4: Stiamo facendo delle riunioni interminabili, io parto da lontano, logicamente, perché nel 60 purtroppo stavo a Roma quando ci fu l'Eurovespa in occasione delle Olimpiadi del 60, un fatto eccezionale, quindi praticamente, e allora molti atleti di allora al Villaggio Olimpico vollero fare la foto sulle Vespe di servizio, c'erano 100 Vespe di servizio al Villaggio Olimpico, e c'è Berruti, Vilma Rudolf, Benvenuti, quindi persone che hanno fatto la storia dello sport, ma hanno voluto sempre, come tutti gli attori che ci sono venuti a Roma nella Hollywood sul Tevere, come si diceva una volta, volevano fare la foto sulla Vespa, e queste immagini diciamo sono rimaste iconiche.
1: Assolutamente.
0: Sì, vacanze romane. Ricordiamo che la location dei 4 giorni sarà il Foro Italico, insieme allo Stadio dei Marmi, e quindi in quei giorni lì si allestirà questo Vespa Village, che accoglierà veramente tutti gli amanti, i curiosi, amanti del marchio, i vespisti di tutta Italia, ma anche tante famiglie che vorranno appunto passare due o tre giorni, proprio anche lanciarsi dietro, tornare indietro, anche fare un bel salto nel passato. Grazie al nostro presidente onorario del Vespa Club, Roberto Leardi. Grazie mille, presidente.
4: Grazie a voi.
1: Bene, però c'è chi con la Vespa ha fatto il giro del mondo, sai, Gabriele?
0: Sì.
1: 80 all'ora. Do il benvenuto a Luca Capocchiano. Benvenuto.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao Luca.
1: Allora Luca, in un anno hai percorso 40.000 chilometri attraverso 28 paesi e ambienti estremi, deserti, montagne, foreste, metropoli. Allora raccontaci com'è nata l'idea di questo viaggio così, così particolare, così matto, possiamo anche chiamarlo, no? Così un po' ai confini.
5: Sì, una bella follia direi io. È nato come una promessa che feci a me stesso molti anni prima a bordo di un'altra Vespa, di uno Special 50. Io il giro del mondo l'ho fatto su un 125 TS. E l'idea era di partire da Genova, da casa mia, e andare sempre verso est, senza interrompere mai la direzione fino a ritornare al punto di partenza, e così ho fatto. Il mondo è molto grande, molto vasto, e fuori dall'Europa le strade sono molto diverse da quelle che conosciamo noi.
0: Sì.
5: Questo mi ha messo un po' in difficoltà, e da qual motivo, insomma, dei tanti chilometri e tanti mesi di viaggio.
0: Non è come andare sui colli bolognesi, insomma, come diceva appunto di Luna Pop.
5: Fuori... Fino, diciamo che in Europa le strade assomigliano ancora a quelle che conosciamo, in Asia la definizione
1: cambia.
5: Non è più calzante.
1: Sì. Certo. Senti, ti sarà capitato di trovarti anche insomma in difficoltà a fare benzina, non avere la benzina, insomma raccontaci quali sono stati un po' gli intoppi di difficoltà.
5: Ho avuto molti intoppi, prevalentemente di carattere tecnico, ovvero la Vespa si fermava. La Vespa è un mezzo eccellente, famosa per la sua affidabilità, sì, ma non è progettata per quel tipo di strade lì.
0: No.
5: Gli altri intoppi che ho avuto, che hanno diciamo complicato il mio viaggio, sono quelli burocratici. Comunque per attraversare i paesi, cambiare continenti, servono tutta una serie di documenti,
1: certo,
5: sì, che non sono facili da ottenere già quando si è a casa propria, e figuriamoci fuori. Quello che mi piace dire è che non ho avuto nessun problema, anzi solamente aiuto dalle persone incontrate. Quindi nella categoria problemi non rientra nessuna persona incontrata in nessuno dei paesi che ho visitato durante l'anno. Il mondo è accogliente, il mondo è un posto ospitale, e la gente che abita le strade, che si incontra durante un viaggio come mio,
0: sì,
5: il concetto di scontro di culture, queste cose che ci hanno raccontato, è inesistente. Quindi è il messaggio che mi piace sempre di più raccontare: il mondo non è un posto pericoloso, bisogna andare con prudenza ovviamente, rispettosi,
0: certo,
5: delle,
0: certo,
5: usanze e culture,
0: certo,
5: altrui, ma è un posto accogliente,
1: e soprattutto
5: c'è
1: se
5: un
1: si va
5: sacco
1: in sella
5: di amore
1: ad una
5: là fuori.
0: E soprattutto poi riconoscono il mezzo, in tutto il mondo riconoscono la Vespa,
1: sì.
0: Quindi il giro del mondo a 80 all'ora l'ha fatto Luca Capocchiano, che è stato con noi oggi ospite. Grazie Luca,
1: grazie.
0: Immagino
5: grazie a voi,
0: che verrai anche tu a Roma per questo mega raduno, per festeggiare questi 80 anni. Insomma, cosa...
5: sono un po' impegnato per lavoro, perché lavoro in MotoGP, sto andando ora a Brno,
0: allora,
5: e devo presentare il mio libro. Io ho scritto un libro che si chiama Il giro del mondo a 80 all'ora, quindi sono un po' impegnato con queste cose.
0: Ti seguiremo, grazie.
1: Ti seguiremo.
0: Luca,
1: ciao. A presto.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Grande rito e soprattutto grande voce, quella di Thomas De Carlo Calloway, meglio conosciuto come CeeLo Green. Lo abbiamo ascoltato con Cry Baby alle 11.35 qui su Rai Radio 1. E rimaniamo in tema di musica, diciamo, di origine black, di origine nera, perché abbiamo il nostro, diciamo, fiore all'occhiello per quanto riguarda il crooning made in Italy, ma ovviamente internazionale. È con noi Mario Biondi. Ciao Mario.
1: Ciao Mario.
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dove sei? Perché in questo periodo.
2: Grande CeeLo Green.
0: Ti piace, lo so che ti piace, l'ho messo anche perché sapevo.
2: No, ma tra parentesi ci siamo anche incrociati in un paio di occasioni. Mi aveva mandato anche un brano per me, ma.
0: Dai!
2: Poi, sì, poi non abbiamo. Quagliato, si dice.
0: Si dice così, quagliare, sì.
2: Dove sei? Sono in studio. Ah, sei in studio. Io sono a casa, o sono in tour, o sono in studio.
0: Infatti, questi sono giorni in cui posizioni. Io guardo ovviamente le tue date, sono tantissime, quelle internazionali, quelle nazionali, e vedo che sei praticamente
1: un'agenda piena.
0: Sei un'agenda pienissima come sempre. E purtroppo in questo periodo mi fai sentire più vecchio, perché ho scoperto che sono passati 20 anni da Handful of Soul, che mi sembra ieri che mi ascoltavo quel disco meraviglioso che conteneva anche di Swatch War. 20 anni, Mario.
2: Incredibile, sì, incredibile. Anni intensi, non posso dire che sono volati via, perché li ho vissuti tutti molto, molto millimetricamente, direi. Poi viaggiando così tanto, insomma, le mie cervicali mi fanno presente che gli aerei, i treni
0: sì.
2: Le mie orecchie, le mie acufene, insomma, tutta una serie di cose. Ovviamente qua il tagliando dei 55.000 chilometri devo fare in continuazione.
0: Però Mario, quanta musica, soprattutto quanti incontri, quante belle avventure.
2: Sì, no, 20 anni, come ti dicevo, densi, intensi, pieni di incontri fantastici, di collaborazioni fantastiche. Ho incontrato persone che non mi sarei sognato di incontrare. Ho suonato, cantato, fatto cose, concerti in giro insieme a artisti pazzeschi, insomma, da Gregory Porter.

0: che sono a Kurt Elling, a Giroux, mamma mia, Bird Bacharach, quante cose. E poi non vorrei sempre fare il
1: l'esterofilo. No, anche tanti italiani, dire, certo.
0: Pino Daniele, Claudio Baglioni, Renato Zero e quanti. Insomma, mi sono divertito in questi vent'anni, proprio tanto.
1: Ci sarà poi più o meno di farti un docufilm su di te, sul tuo lungo percorso, perché poi tu nasci praticamente nel mondo della club disco, cioè eri una voce che si sentiva nelle produzioni dance, quindi poi hai attraversato praticamente un po' tutti i generi, sei arrivato adesso alla fase cantautorale, dove tu praticamente ti scrivi e finalmente ti canti le tue canzoni.
0: Come dico spesso, sono un operaio della musica, oggettivamente, e quindi come tale non ho preclusioni nei confronti di alcun genere, adoro la musica tutta, ascolto tutto, ho sempre ascoltato di tutto e ho cantato di tutto nella vita, perché per me era importante imparare e cogliere da tutti i generi, da tutti gli artisti in generale.
2: Ecco, dunque è in uscita Prova d'autore, un disco che ti ha dato grande soddisfazione. Raccontaci.
1: E anche responsabilità,
2: esatto.
1: Diciamo.
2: Esatto. Ecco, questo titolo direi.
0: Le soddisfazioni ovviamente nell'immediato sono molto buone, ma mi aspetto molto di più da questo progetto. Probabilmente, che ne so, la mia dipartita verrà
1: Mario, che
0: ancora
1: dici?
0: Di più.
2: Mario, torniamo con noi per altri 150 anni.
0: Che funziona così. No, ma grazie. Però funziona un po' così, no? Molto spesso grandi personaggi della musica, insomma, ora non mi voglio.
1: Vengono apprezzati postumi, certo, ma tu non hai questo
0: però,
1: problema.
0: Esatto.
1: Ma i tuoi concerti è sempre pieno di gente, Mario.
0: Sì, no, però insomma, da questo progetto in italiano, visto che ho speso 20 anni della mia vita insieme, insomma, alle persone che hanno collaborato con me, mi aspetto tanta risposta, perché credo che ci siano dei messaggi interessanti in questo progetto e spero che vengano colti tutti, uno per uno.
1: È importante soprattutto anche diciamo confrontarsi anche con la scrittura, no Mario?
0: Sì, io scrivo da sempre fondamentalmente, sì, già, tu parlavi già della musica dance, dance facevo già il writer all'epoca. Poi da This Is What You Are, che è stato in quel disco lì, malgrado ci fossero Handful of Soul, ci fossero diverse cover, ho scritto diversi brani all'interno di quel disco lì, su If ho scritto quasi la maggior parte dei brani, insomma mi sono sempre divertito a rappresentarmi anche come compositore, autore.
1: Però l'italiano è una lingua che non hai mai frequentato molto, se non nelle collaborazioni.
0: Sì, ma era giunto il momento, c'erano sti brani lì fermi da tanti anni che scalpitavano, io di più di loro, quindi sono stracontento, ancora oggi ogni tanto me lo riascolto e sono contento di un progetto che è già vecchio nella mia mente, per dirtela tutta.
1: Certo, per te sì, per te
0: sto lavorando altre cose.
1: Lo sappiamo, però sappiamo come funziona, però è importante che per noi sia una cosa fresca da digerire, da metabolizzare, quindi lo facciamo con piacere.
2: Senti Mario, recentemente
0: non ho contento la vostra attenzione.
2: Bene, recentemente tu hai dichiarato che la libertà è una conquista interiore. Che cosa intendi di preciso con questa affermazione?
0: Beh, credo che sia un percorso molto lungo e per spiegarlo esattamente credo ci vorrebbe una puntata molto lunga. Però immagino che ci sia una parte da esplorare nel proprio essere, che deve andare a combaciare con il mondo esterno, e questo non è per niente semplice. E la libertà è sicuramente un modo di vivere la vita, e libertà è fondamentalmente per me rispettare gli altri il più possibile, perché poi siamo diventati tutti molto bravi a parlare, a raccontare al mondo di essere perfetti, grandi, bravi, belli, ricchi, biondi con gli occhi azzurri, ma poi alla fine...
1: Vabbè, tu sei biondi, sei biondi con gli occhi...
0: Biondi, ed ero anche biondo con gli occhi azzurri,
1: tanto tempo fa. Mario, ascoltiamoci Ancorarsi Ancora, poi continuerò a chiederti tante cose che riguardano non solo i tuoi tour, tutti i prossimi progetti che c'hai, i prossimi figli che farai, quindi ascoltiamoci intanto la canzone di Mario, Ancorarsi Ancora.
3: Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: strada tante grandi luci che io.
1: Ancorarsi ancora, Mario Biondi, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato dal suo ultimo lavoro, devo dire una bella, grande energia e soprattutto moderno per con uno stile che ti mantiene sempre molto vicino a quella che è il nostro concetto su di te, la grande capacità di espressione vocale, ma anche un linguaggio molto moderno e un ottimo esempio di scrittura, quindi insomma prova d'autore
0: oramai,
1: superata.
0: Oramai sta modernità non si capisce più la modernità.
1: Bravo.
0: Può sembrare moderno, ma poi alla fine se ascolti quello che è il moderno attuale non ha niente a che vedere con nulla questo pezzo.
1: È il bello della musica, Mario, poi quello, sì, il bello della musica è che noi piacciono ancora sentire le sonorità antiche, ma ci piace anche di sentire cose nuove. E in questo caso ti leggo Filippo che dice da Torino: vedrò il live di Mario Biondi sabato sera in Val d'Aosta, Musica Stelle. Beh, insomma, se sarai uno dei tanti,
0: wow.
1: Ci sarà tantissimo.
0: Ci divertiremo.
1: Sono sicuro di questo. Dicevamo appunto di questo tuo tour con ovviamente una band sempre super, super top, anche quest'anno
0: sì.
1: Ti sei circondato di grandi artisti, poi ci sono alcuni momenti in cui ci saranno anche degli inserti e di amici che ti raggiungeranno, però insomma c'è Antonio Farao che per me è uno dei più grandi pianisti,
0: è vero.
1: Poi Massimo Greco che è una sicurezza, qualsiasi cosa lui la fa suonare, giusto, no?
0: Esatto.
1: Poi vabbè, ci sono la tua sezione fiati,
0: per la batteria, e Amin Salim
1: al basso
0: elettrico. Sì, come dicevi tu, questa sezione fiati di questi avanguardisti jazzisti che sono i due gemelli Cutello
1: Brass,
0: grandi.
1: Insomma, ti diverti, insomma, oltre a fare tanta buona musica di qualità, vi divertite anche, perché senza di quello non ci
0: meno male, anche perché gli impegni sono tanti e le energie vanno via e sul palco c'è una grande carica.
1: Allora, concerti all'estero ovviamente alternati a quelli in Italia, hai fatto già Budapest, Tirana se non sbaglio, pure Parigi, no?
0: Sì,
1: anche
0: Parigi,
1: Londra
0: Glasgow,
1: Edinburgh. E poi sarai di nuovo a Saarbrücken, a luglio sarà a St. Moritz al Dracula Club.
0: Mi viene in mente ogni volta lì Frau Bruchen,
1: sì. Non c'entra niente.
0: Anche se in Junior
1: non è quella.
0: Il nitriti del cavallo.
1: Sì, non è quella. Questa no, è Saarbrücken, Mario. Poi anche Spalato al Vibrez Festival, bellissimo. E poi insomma tutte le date estive che ti accompagneranno praticamente, io vedo fino alla fine di agosto, e poi parte il tour nei teatri. Vedo già c'è già la sessantina.
0: L'operaio della musica.
1: Ma come fai?
2: È un operaio della musica a tutti gli effetti.
1: È vero.
2: Ma come la conciliamo la vita privata con tutti questi impegni?
1: Ecco.
0: Adesso è il momento di, come dicono a Napoli, che hanno dei detti in Campania che sono per me proprio illuminanti,
1: sì.
0: Dicono quann si in gudne stat, quann si martiel vat. Quindi qua quando bisogna andare, bisogna lavorare, quando ci sono i momenti di fermo
1: è giusto. Poi devo dire che insomma tu i tanti figli che hai li segui sempre con grande attenzione, e poi hai parlato di libertà prima, no? E ti chiedo se già qualcuno si sta avvicinando al mondo della musica, che tipo di consigli gli dai, cerchi di magari dissuaderli oppure gli dai consigli?
0: No.
2: Quanti futuri Mario Biondi ci saranno?
0: Ma guarda, c'è mia figlia Zoe che sta girando più di me,
1: che già lavora
0: con Eros Ramazzotti, che fa anche un paio di duetti con lui dal vivo, ha girato già mezza Europa e tutta l'Italia, adesso stanno facendo gli stadi, quindi insomma,
1: ieri è l'Olimpico.
0: Esatto, ma Zoe si sta divertendo un bel po', è un'esperienza incredibile. Marika è stata con il nostro re Renato in tour da 5 anni a questa parte, e ora ha fatto addirittura una parte in un film con Dakota Johnson, con un regista strabiliante.
1: Fantastico.
0: Continua a fare la modella, però canta, insomma, alterna diverse cose. C'è un giovane che che fa il
1: geometra, non ce n'è nessuno in famiglia che vuole fare il geometra.
0: No, insomma, c'ho un avvocato, un futuro ingegnere,
1: quelli servono.
0: Una che vuole fare la dottoressa, ma ancora piccina, quindi sai, anch'io volevo fare l'astronauta, poi
1: vero, anche tu. E allora Mario, i tanti appuntamenti che ti aspettano li possiamo seguire ovviamente sui tuoi social, sul tuo profilo ufficiale, sul tuo sito ufficiale. Ovviamente sono tantissimi i concerti che ti vedranno protagonista. Ti aspetta una lunghissima estate, prima in giro e poi dopo nei teatri, e sarà ovviamente anche il modo per far conoscere bene le canzoni di questo tuo ultimo lavoro, a cui tu tieni veramente tanto, e che appunto la tua prova d'autore. Se dovessi adesso fare un piccolo bilancio tra il Mario Biondi di This What You Are di 20 anni fa e quello di oggi, qual era la cosa che secondo te è cambiata maggiormente in te?
0: Mannaggia, è cambiata l'età,
1: anche perché insomma i capelli non ne avevi già allora, quindi non
0: no,
1: eri...
0: quelli erano già deceduti all'epoca.
1: La voce è rimasta quella, quindi.
0: Ma sicuramente alcuni cambiamenti sono stati sulla mia voce, sul modo di cantare, sì, il fatto di aver avuto la fortuna di stare vicino a artisti pazzeschi, indubbiamente mi ha insegnato tante cose che credo di aver messo in pratica man mano in questi 20 anni e che spero di poter ancora implementare e portare al livello che per me dovrebbe essere quello buono, ma io sono molto esigente con me, quindi non mi accontento mai esattamente di chi sono e di come sono, voglio sempre di più.
2: E questa è giusto, una caratteristica dei grandi.
1: È giusto, Mario, è sempre un piacere chiacchierare con te. Ci salutiamo su un brano di Norah Jones che immagino tu adori. No. E magari hai una collaborazione, l'hai incrociata qualche volta la Norah Jones?
0: Credo che secondo me da qualche parte in Europa abbiamo fatto un festival jazz insieme, perché giro e giro ho trovato persino Donald Fagen e Michael McDonald.
1: Sì.
0: Ho incontrato persone che veramente mi sarei avrei fatto i salti mortali e ho avuto questo piacere.
1: E allora grazie Mario Biondi per essere stato con noi Italia in diretta. Ciao Mario, buona estate e buon lavoro.
0: Grazie,
1: buona
0: voi,
1: musica.
0: Ciao. Un abbraccio.
1: Sulle note di Norah Jones, Happy Pills, arriveremo al segnale orario, le notizie dall'Italia e dal mondo del GR1, poi l'informazione regionale, noi torniamo per l'ultima mezz'ora intorno alle 12:30, ok?
2: A dopo.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
5: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. In Francia si avvia alla conclusione il G7, al centro del documento finale i dossier Iran e Ucraina. Ci aggiorna in diretta Azzurra Meringolo.
4: Sì, i leader del G7 definiscono l'accordo tra Stati Uniti e Teheran una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e guardano con favore all'imminente, almeno si spera, riapertura dello stretto di Hormuz. Proprio nella notte tre petrolieri iraniani hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco, è la prima volta in circa due mesi. Dal G7 sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e sul fronte russo-ucraino, confermato il sostegno a Kiev e il via libera al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. Intanto l'agenzia Bloomberg pubblica il testo dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran nei 14 punti: la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. Tra i punti anche un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione gli asset congelati iraniani. Ma fonti vicine al team negoziale di Teheran hanno immediatamente dichiarato che il testo pubblicato da Bloomberg contiene inesattezze e omissioni.
3: E nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che comprende anche la fine delle ostilità in Libano, Israele ha effettuato nuovi bombardamenti nel sud del paese, dove i miliziani di Hezbollah rispondono con lanci di missili. Cresce anche la tensione in Cisgiordania, coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti. Papa Leone ha espresso soddisfazione per l'accordo, un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina: si aprano le vie del dialogo, finisca la guerra, si renda possibile una pace giusta e duratura. Resta l'incertezza sulla piena ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Tra mine, rischio pedaggi e infrastrutture danneggiate, gli armatori valutano rotte alternative anche via terra, con un aggravio dei prezzi delle materie prime. Il presidente di Confitarma, Mario Zanetti.
5: Permangono condizioni di rischio elevate nello stretto di Hormuz e la sicurezza dei marittimi deve restare la priorità assoluta. Seguiamo con attenzione gli sviluppi diplomatici, ma la situazione richiede ancora prudenza e massima vigilanza.
3: Le borse europee si muovono all'insegna della cautela dopo i rialzi delle ultime sedute. Milano viaggia sulla parità, negativa Francoforte. I riflettori sono tutti puntati verso gli Stati Uniti, dove in serata il neo governatore della Federal Reserve Warsh annuncerà le mosse di politica monetaria. Petrolio in calo con il WTI a $75 al barile, mentre il Brent, il greggio del Mare del Nord, è quotato a $78. La cronaca: ha perquisita la casa di uno dei quattro indagati, un 64enne della provincia di Alessandria, nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. I carabinieri hanno sequestrato una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore. L'operazione è dopo le testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Oggi l'udienza di convalida del fermo del 17enne reo confesso accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere a San Stino di Livenza. Intanto emergono particolari drammatici sull'omicidio di Chiara Guerra.
6: Oltre le 20 coltellate, anche il tentativo di bruciare il corpo. È quanto emerso dalle ispezioni sul cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote di 17 anni, che l'ha poi gettata nel Malger, il canale che attraversa San Stino di Livenza. Ieri la vittima è stata ritrovata in un vicino corso d'acqua, il delitto probabilmente dopo una lite. Testimoni hanno raccontato di frequenti diverbi tra la donna e suo fratello, il padre del ragazzo. Per il patrimonio di famiglia, compresa la tenuta di 5.000 metri quadri, dove prima abitavano anche i genitori di Chiara, ora in una casa di riposo. Anche il nipote vive nella stessa proprietà, insieme alla mamma e al papà, ma in una villetta più piccola. Per adesso gli inquirenti ipotizzano che il minorenne abbia fatto tutto da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa di famiglia con una carriola coperta da un telo, dove aveva nascosto il corpo. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Simona Decina, GR1.
3: Nuovi segnali di crisi dall'industria dell'auto tedesca, la corrispondente da Berlino.
0: Le azioni di BMW crollate di oltre il 7% e tutto il settore automobilistico nel mirino in apertura di seduta delle borse. L'unica casa tedesca che sembrava risparmiata dalla crisi taglia infatti le previsioni per il 2026, soprattutto nel comparto dei veicoli non elettrici. E ciò a causa del peggioramento del mercato cinese, degli effetti del conflitto in Medio Oriente e dell'accelerazione di misure strutturali e di efficienza. I bavaresi, guidati da appena un mese dal nuovo amministratore delegato Milan Nedeljković, prevedono consegne auto in lieve calo rispetto al 2025, mentre in precedenza stimavano volumi stabili. Un profit warning che coinvolge in borsa anche Mercedes, Volkswagen, Renault e Stellantis. BMW argina le perdite solo dopo l'annuncio della collaborazione del gruppo con Wayve e Uber per esplorare congiuntamente lo sviluppo e l'implementazione su scala globale di robotaxi di livello 4, ossia senza conducente. E la crisi peggiora anche per il più importante produttore tedesco. Un sondaggio anonimo tra gli amministratori della Volkswagen rivela infatti che i manager ritengono il colosso di Wolfsburg addirittura a rischio sopravvivenza. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: La scomparsa a 87 anni di Carlo Ginzburg, storico del Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori e intellettuali antifascisti. Era stato docente di storia in Italia e negli Stati Uniti e ha legato il suo nome alla cosiddetta microstoria, approccio che spostava l'attenzione ai macro eventi. Calcio mondiali, la stella di Messi brilla ancora, tripletta all'esordio, 39 anni con 16 gol, è in vetta alle classifiche dei bomber della storia del campionato.
7: A me mi gusta giocare al football, è mi passione, quando sto bene do il massimo.
8: Frasi di rito, come se il resto non contasse, il resto sono 40 anni quasi suonati, il record di gol segnati assieme a Miroslav Klose nelle rassegne iridate. Un mondiale vinto 4 anni fa senza l'angoscia di dover per forza ribadire il concetto, le coppe, i campionati, i titoli accumulati serialmente in una bacheca i cui confini si allargano ogni stagione. L'America come il giardino di casa, Kansas City come Miami, anzi Miami, come si addice ad un vero Latinos che sarà al piano di sopra per decuplicare allori, trionfi, oltre al conto in banca, perché al suo ingresso negli States non si sono alzati discriminatori muri, ma sono stati stesi munifici tappeti rossi. Questo e il resto che Lionel Messi può giocarsi al tavolo verde di un'esistenza cominciata maluccio, proseguita come in un sogno, l'ultimo diventato realtà non più tardi di qualche ora fa, la tripletta all'Algeria, celebrata così al microfono del relator di turno. Peccato per quella premiazione a Doha a marcare la differenza col Diez, più grande della storia, il coraggio della ribellione. Allo show business, il resto che manca e mancherà sempre a Leo Messi per essere come me.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport?
16: Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
19: Giornale radio del Lazio.
20: La diocesi di Roma si raccoglie in preghiera per rendere l'ultimo omaggio al cardinale Camillo Ruini. La camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Domani i funerali celebrati da Papa Leone. Arrestate 4 persone dai carabinieri ricercate in ambito internazionale, tra loro anche una donna tunisina accusata di violenze su minori, le indagini coordinate dalla Procura di Roma. Una bonifica attesa da 30 anni, la storia dell'ex discarica Radicina ad Aragni nella Valle del Sacco, associazioni e residenti chiedono di intervenire sul sito contaminato. Oltre 40.000 persone allo Stadio Olimpico per il ritorno a casa di Eros Ramazzotti. Roma ha cantato a squarciagola i suoi grandi successi. Buongiorno da Stefania Cappa e studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio, allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, la camera ardente per il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. I funerali domani alle 16.30, a celebrarli sarà Papa Leone. Ci colleghiamo ora con Isabella Di Chio.
21: Sì, buongiorno, ci troviamo al Seminario Romano Minore dove alle 12 è stata aperta la camera ardente del cardinale Camillo Ruini nella Cappella della Madonna della Perseveranza. Proprio qui al Seminario Romano Minore il cardinale, che è stato vicario per la diocesi di Roma e anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è morto ieri sera all'età di 95 anni. Il cordoglio della diocesi di Roma e del cardinale Reina, che ha annunciato appunto la figura fondamentale del cardinale Ruini, ha detto grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa. La sua guida pastorale dal 91 al 2008 ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, ha scritto appunto il cardinale Ruini. Da tutte le più alte cariche dello Stato, dalle istituzioni locali, dal presidente Rocca, dal sindaco Gualtieri, il cordoglio per la scomparsa di Ruini, ma anche di tutte le realtà laicali della nostra città, le associazioni, di tutti i fedeli e anche delle altre religioni. La comunità ebraica ha espresso il suo cordoglio per la morte del cardinale. Dal Seminario Romano Minore è tutto, linea a voi.
20: Ruini è stato una figura centrale della Chiesa italiana per oltre 30 anni, vicario del pontefice per la diocesi di Roma, cordoglio dal mondo istituzionale e religioso per l'ex presidente della CEI.
22: Era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, 95 anni fa, il cardinale Camillo Ruini. Una vita legata alla capitale sin dagli studi giovanili. Studiò così presso il Collegio Capranica, ottenne la licenza in teologia e un dottorato in filosofia presso l'Università Pontificia Gregoriana e venne ordinato sacerdote l'8 dicembre 1954, giorno dell'Immacolata. Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla, da dove Ruini spiccò il volo, prima segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1986, poi nel gennaio del 1991 chiamato da Wojtyła a essere provicario generale della diocesi di Roma, carica che divenne piena 6 mesi dopo, era luglio 1991. Pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II. Rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI, anni importanti e difficili per la Chiesa e per l'Italia, in cui Ruini rimase fermo nel richiamo all'impegno unitario dei cattolici nella vita del paese e nella difesa dei valori cristiani.
23: Per un cristiano gli obiettivi fondamentali nascono certamente dalla sua fede.
22: Resta storico il legame fortissimo con Papa Giovanni Paolo II, il quale, nominandolo suo vicario per la capitale, ebbe a dire: è la persona a cui affido quanto ho di più mio e di più caro. E i suoi 17 anni in vicariato, il cardinale Ruini li ricordava così.
23: Abbiamo cercato in questi anni di rendere la Chiesa di Roma sempre più missionaria, cioè non ripiegata su se stessa,
1: ma capace di presentare la fede cristiana, Cristo, alla gente che vive a Roma.
22: Marco Curatolo, TGR Lazio.
2: La cronaca: sono accusate di violenza sessuale su minori 3 delle 4 persone individuate e arrestate a Roma dai carabinieri. Erano ricercate in ambito internazionale.
4: Un'attività investigativa globale per scovare e assicurare alla giustizia i latitanti stranieri che vedevano nella capitale e nella sua provincia il rifugio perfetto per sfuggire alle patrie galere. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo, hanno permesso ai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma, Dipartimento Criminalità Diffusa e Gruppo Esecuzione, di localizzare e arrestare 4 soggetti ricercati in ambito internazionale. L'arresto di maggior rilievo investigativo riguarda una cittadina tunisina di 39 anni, destinataria di una red notice, l'avviso di cattura internazionale della divisione Interpol, perché ritenuta responsabile di gravissimi reati commessi contro minori all'interno di un asilo di sua proprietà in Tunisia. Non solo maltrattamento e abbandono di minori, ma anche complicità in atti di violenza sessuale aggravata su un bambino di soli 3 anni, fatti per i quali rischia fino a 20 anni di reclusione. Le autorità tunisine avevano segnalato l'Italia come possibile rifugio. Le attività di intelligence hanno permesso di individuare il domicilio della donna condotta nel carcere di Rebibbia. Tra gli arrestati vi è anche una donna italiana accusata di reati contro il patrimonio, rischia fino a 10 anni di carcere, e poi un uomo di origine rumena e un altro di origine slovacca, quest'ultimo rintracciato a Pomezia. In patria era ricercato per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale contro minori e sottrazione di persone incapaci, reati commessi all'estero. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
2: Doppia operazione della polizia contro lo spaccio di droga, 4 arresti in tutto tra Roma e provincia.
5: Un'impresa di famiglia specializzata nello spaccio, tra le mura di casa tutto l'occorrente per il confezionamento e lo stoccaggio delle dosi. Padre e figlio, 52 e 23 anni, arrestati dopo il blitz della squadra mobile capitolina scattato all'interno di un'abitazione nel territorio di Campagnano. Oltre 40 kg di droga sequestrati, lo stupefacente celato in casa tra arredi ed elettrodomestici, ma anche nelle pertinenze della casa. Cocaina, hashish, marijuana custodite separatamente per agevolarne la gestione, e poi bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto, perfino strumenti da cucina utilizzati per trattare la sostanza. Da Campagnano alla capitale, soggetti diversi ma dinamiche simili. In zona Euro, infatti, un appartamento era diventato la base logistica di una filiera dello spaccio finita al centro di un'altra operazione della polizia. Due complici sorpresi dalle forze dell'ordine nel tentativo di disfarsi della droga. Sul tavolo di casa è rinvenuto tutto l'occorrente per la preparazione delle dosi. All'interno delle mura domestiche, cocaina pronta per la vendita e 15.000 euro in contanti, probabile ricavato di una rete di spaccio che avrebbe contato su un giro di clienti abituali. Nel corso delle perquisizioni è rinvenuto anche uno scanner professionale in grado di captare le frequenze radio delle forze dell'ordine, segnale secondo gli inquirenti di un'attività che i due indagati avevano organizzato nei minimi dettagli. Per entrambi è scattato l'arresto. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
2: Un sito contaminato e una bonifica attesa da 30 anni, la storia dell'ex discarica Radicina d'Anagni nella Valle del Sacco. Associazioni e residenti chiedono alle istituzioni di intervenire.
24: La rete divelta, l'accesso possibile a chiunque, nessun cartello a segnalare che sotto un'anonima collinetta si nasconde una delle ex discariche più pericolose del Lazio. Anagni, Valle del Sacco, ex discarica Radicina, nata in emergenza negli anni 90, chiusa dal 1997. Inchieste, sequestri, processi e una lunga storia di infiltrazioni di percolato nel sottosuolo. Mauro D'Angelantonio, direttore servizio suolo e bonifiche ARPA Lazio.
25: Bisognerebbe attuare il piano di caratterizzazione che è stato approvato ed è stato anche finanziato per comprendere l'effettivo danneggiamento delle matrici suolo sottosuolo, acqua sotterranea ed eventualmente acqua superficiale.
24: Tra le sostanze documentate anche mercurio, nei terreni circostanti decine di balle di fieno, 30 anni e una bonifica mai partita. Roberto Scacchi, Legambiente Lazio.
26: Quello che è stato posto qui 30 anni fa è rimasto qui, quello che doveva scolare è scolato, sta continuando a scolare. È drammatica perché ci sono anche 600.000 euro da spendere che ancora non sono stati spesi.
24: Soldi provenienti da un finanziamento della regione, i lavori inizieranno in tempi stretti, assicura il sindaco di Anagni, Daniele Natalia.
27: Entro l'estate partiranno i lavori per la bonifica e la caratterizzazione, partiranno i lavori anche per un nuovo canile e nei terreni compromessi dal percolato verrà fatto un parco fotovoltaico per l'energia pulita.
24: La storia di Radicina è emblema della Valle del Sacco, soldi, progetti di risanamento, ma anche tanta, troppa lentezza. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
2: Roma capitale dello spreco, se gli ultimi dati della Caritas parlano di un aumento della povertà, il dato pesante emerso da uno studio del CNA evidenzia che ogni giorno si buttano 700 tonnellate di cibo solo a Roma.
0: Nella capitale si gettano fino a 260.000 tonnellate di cibo all'anno, cioè 700 al giorno. Sono i dati emersi dal confronto che CNA Roma ha promosso alla Camera di Commercio, istituzioni, imprese e organizzazioni del terzo settore insieme per fare il punto a 10 anni dall'introduzione della legge sullo spreco alimentare. Molto si è fatto, ma tanto ancora si può fare se 400.000 persone sono potenzialmente a rischio solo nella capitale. Oltre la metà già non riescono a comprare alimenti per il pranzo o la cena, dati che non possono lasciare indifferenti, soprattutto se messi a confronto con quelli della Caritas appena pubblicati. Quasi il 2% in più della popolazione in difficoltà economiche rispetto a 2 anni fa. Diminuiscono i cosiddetti nuovi poveri, ma aumentano quelli cronici. Della metà delle famiglie poi fanno parte anche bambini. E mentre l'Istat registra il segno più per l'inflazione, a maggio prezzi su del 3%, Campidoglio, imprenditori e associazioni fanno proposte concrete per ridurre le perdite lungo la filiera e semplificare le procedure di recupero del cibo, dalle imposte ridotte per le imprese virtuose ad una piattaforma digitale che metta in contatto in tempo reale produttori, negozi, ristoranti ed empori solidali, un dovere non solo per sostenere le fasce più fragili, ma favorire l'incremento della sostenibilità delle filiere. In Essasiano, TGR Lazio.
2: Si accelera sul nuovo stadio della Roma a Pietralata in vista degli europei 2032, mentre resta più complicata la partita del Flaminio per la Lazio.
3: Mentre tutto il mondo ammira gli stadi americani del Mundial, in Italia è corsa contro il tempo per individuare gli impianti che ospiteranno gli europei del 2032. Da qui l'accelerata del commissario straordinario Sessa sul nuovo stadio giallorosso di Pietralata, con un'ordinanza ridotto da 6 a 3 mesi l'iter per l'autorizzazione unica. Ciò permetterebbe di partire coi lavori nel 2027. Sembrano complicarsi invece i piani per la ristrutturazione del Flaminio. Il 28 maggio è partita la conferenza dei servizi per valutare il progetto di riqualificazione presentato dalla Lazio. Sotto i riflettori la questione dell'abbattimento della pensilina di copertura disegnata da Pierluigi e Antonio Nervi e quella del secondo anello che amplierebbe la capienza dello stadio stravolgendo la struttura attuale. La soprintendenza potrebbe chiedere quindi di rinunciare a queste due importanti modifiche, anche se ciò ridimensionerebbe radicalmente il progetto biancoceleste. Intanto l'Ordine degli Architetti di Roma interviene nel dibattito su sollecitazione della Pierluigi Nervi Foundation. Pur non entrando nel merito, i tecnici in una lettera ribadiscono che qualsiasi intervento dovrà coniugare innovazione e conservazione. Sentiamo Cristian Rocchi, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma.
6: Non vedo perché non si possa ipotizzare di fare un altro intervento su qualsiasi tipo di bene storico. L'importante è la qualità della proposta.
3: Mauro Scanu, TGR Lazio.
2: Un aggiornamento ora sul traffico con Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
7: In autosole vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Orte e Maliano Sabina in entrambe le direzioni, mentre si segnalano code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la Tangenziale Est in quest'ultima direzione. Vi ricordiamo che dalle 17 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli avrà luogo una manifestazione e possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. È a Ostia lavori in corso su via Regina Maria Pia, viale della Vittoria. La linea bus 6 in direzione della stazione Lido Centro da via della Pineta di Ostia percorre via Pietro Rosa, via Paolo Orlando e piazzale della stazione del Lido. Temporaneamente sospese alcune fermate.
2: La musica allo Stadio Olimpico e il ritorno a casa di Eros Ramazzotti a Roma ha cantato 40 anni di successi.
8: Ci sono concerti che finiscono con l'ultima nota e poi ci sono serate che restano tatuate sul cuore, come la tappa romana del World Tour di Eros Ramazzotti per celebrare l'anniversario dei 40 anni di una storia importante. Importante come tornare a casa, dove tutto è cominciato, i sogni di un ragazzo di Cinecittà, della periferia che era il suo centro, le prime canzoni, la voglia di raccontare l'amore e la vita attraverso la musica. Da Taxi Storia, da Adesso Tu, da Musica E a Terra Promessa, passando per messaggi di pace e amore, per Eros e il suo pubblico. Pubblico cresciuto con lui è stato come aprire insieme un album dei ricordi. Quante vite, quante acrobazie e anche quelle fotografie che sembravano sbiadite riacquistano colore e nitidezza quando a sfogliarle è la mano di una canzone a cui resta aggrappata un'emozione per sempre.
9: Vorrei poterti ricordare così.
8: E tra i ricordi di Eros c'è anche quello toccante per suo padre Rodolfo, che gli si spezza in gola. In un abbraccio collettivo si stringono a lui i 42.000 dello Stadio Olimpico, un pubblico devoto e grato, da chi lo segue dagli anni 80 e figli che hanno imparato ad amare quelle canzoni insieme ai genitori. Brano dopo brano il concerto si trasforma in una dichiarazione d'amore reciproca tra un artista e la sua città, nel cuore della gente di Roma, perché un'altra come Roma nemmeno se la inventi c'è. Antonella Pallante, TGR Lazio.
2: 12:24 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
19: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Bentrovati i principali aggiornamenti. In A4 code alla barriera di Trieste-Lisart verso Venezia, sempre in A4 invece per un incidente, code a tratti tra Arluno e lo svincolo di Ro verso Milano. Ci spostiamo in A1, lavori in corso e dunque code tra Casal Pusterlengo e lo svincolo Piacenza Nord verso Bologna. Un incidente crea delle code in A7 tra Vignole e Isola del Cantone verso Genova. Code e traffico in A13 tra Bologna Interporto e allacciamento A14 verso Bologna. E proprio in A14 andiamo, dove il traffico è intenso. Ci sono code a tratti tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Ci spostiamo in A1, Bologna Firenze, anche qui code a tratti, siamo tra allacciamento Complanare Firenze Nord e allacciamento A1 variante direzione nord, siamo verso Bologna. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
1: Rieccoci alle 12:26 in onda su Rai Radio 1 dopo le notizie con l'ultima mezz'oretta dell'Italia in diretta, sempre Gabriele Brocani ed Emanuela Ronzitti. Emanuela, di cosa ci occuperemo in questa parte finale?
10: Parleremo di picnic, perché domani è la giornata mondiale dei picnic, ma sì, non una giornata così. Avremo tanti ospiti che ci racconteranno, insomma.
1: Mi hai messo curiosità anche un po' di fame. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone di Joe Stone, Don't You Wanna Ride.

0: Don't You Wanna Ride con Joss Stone sarà protagonista dell'estate italiana e vi parleremo sicuramente nei prossimi giorni anche di questo Jazz Open Modena 2026, perché ha un cartellone strepitoso. Oltre appunto a la bravissima Joss Stone, ci sarà Moby, ci sarà Diana Krall, ci sarà il grande Jean-Michel Jarre, Jamie Cullum, Gregory Porter, insomma sono veramente nomi eccezionali per un evento che si terrà dal 13 al 18 luglio a Modena e di cui vi parleremo sicuramente. 12:30 abbiamo parlato di picnic, Manuela.
1: Ecco, allora, io direi, intanto voglio chiederti, ti piace pranzare all'aperto?
0: Sì, sì, mi piace molto.
1: Quindi magari dopo che finiamo la diretta, anziché andare a mensa,
0: ci facciamo un cestino e ce ne andiamo a Villa Borghese.
1: Va bene. Perché in molte parti del mondo pensano che pranzare immersi nella natura sia una buona pratica e infatti è stata istituita la giornata mondiale del picnic, che è domani 18 giugno. Pensa che nel Regno Unito addirittura viene al picnic viene dedicata un'intera settimana.
0: Una settimana.
1: Beh, sì, insomma, è un po' tanto forse per i nostri ritmi, sì. ma dove nasce in realtà questo picnic? Lo chiediamo al nostro Claudio Bisentin, sociologo del turismo all'Università della Svizzera Italiana.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, il vostro sociologo sta cercando di prendere un treno e questo è molto in tono col tema delle vacanze, ecco. Diciamo, in una stazione affollatissima, però compatibilmente con questo volentieri vi racconterà che il picnic nasce probabilmente in Francia. In Francia per l'abitudine, infatti c'è questo francese antico picnic, e nasce probabilmente per l'abitudine di un gruppo di amici di mangiare assieme e ognuno porta qualcosa, qualcosa di semplice e qualcosa di leggero. Manca però ancora completamente, c'è già l'informalità, ma manca completamente l'idea di mangiare all'aperto. Questo invece subentra in Inghilterra, dove la parola diventa appunto picnic, la stessa che portiamo noi, e con i giardini inglesi, con la passione per i boschi, nasce questa idea di mangiare all'aperto.
1: Quindi spatiamo un po' un mito che insomma il picnic arrivi dai paesi anglosassoni, in realtà ha origini diverse, no?
2: Ha origine francese per l'idea, ma inglese per il collegamento con gli spazi aperti, con la natura e con i giardini.
1: Per la sua trasformazione.
2: Assolutamente.
0: Sì, dal verbo piquer, che prendere, e nick, che sta per piccola cosa in francese, poi è diventato comunque un termine internazionale, giusto?
1: E abbiamo anche collegata Silvia Ciriegi, che è una travel blogger e autrice del Giro d'Italia in 70 picnic, mangiare sull'erba, raccontare storie, di Betty editrice. Benvenuta. Non so se ci sente.
3: Buongiorno.
1: Silvia.
3: Buongiorno.
0: Sì,
1: eccola. Allora,
3: sì, vi sento.
1: Senta, allora, abbiamo parlato di come è nato.

0: è in Sicilia,
1: sì,
0: dove dicevano si va a picchinicchi, che voleva dire di borsa in borsa. Questo come segno proprio di condivisione. Io ho dei vicini di casa siciliani che negli anni 80 per Pasquetta, 25 aprile, giornate tipiche da picnic, facevano le mattinate di preparazione, lasagne, bracioline fritte messe in salsa, cose varie, leggerissime. Stavano con questi parenti che stavano in Toscana dalla Sicilia e di borsa in borsa portavano le loro cose da mangiare, anche molto complesse. In realtà noi italiani lo semplifichiamo, per noi il picnic è qualcosa di collegato alla gita fuori porta.
2: Sì.
1: Ecco, torniamo da Visentin. Allora, il picnic diventa un atto di democrazia a un certo punto, no? In Francia. Ecco, raccontiamo questo passaggio.
3: Sì, diciamo, nasce come un'abitudine aristocratica, ma poi perché c'è naturalmente lo sviluppo del turismo. Il picnic così sembra un po' quasi una cosa per bambini, no? Un po' infantile, però è una piccola storia della modernità. Ci vuole tempo libero, un rapporto con la natura, la classe media che ha qualche soldo in più per spostarsi, i treni come quello che sta per partendo adesso dove sono io. Insomma, mi piace molto questa definizione di una città che sogna la campagna, ecco, un mondo urbano come quello da cui sto partendo io che si immagina negli spazi verdi. E nell'Ottocento ormai, appunto, e nel Novecento il picnic diventa popolare. Anzi, siccome sentivo che minacciavate un picnic fuori porta, anche un po' troppo popolare, nel senso che la variante romana, diciamo, cioè io ovviamente Domenica d'Agosto, che è un film famoso di Luciano Emmer del 50, dove le famiglie romane vanno a Ostia con borse, pentole, piatti, frittata, spaghetti. Ecco, io vi ammonisco già, sapendovi romani, che non è quella cosa lì.
2: No.
3: Il picnic non è portarsi dietro la casa e la dispensa,
2: no.
3: Ha una dimensione di eleganza, anche diventando democratica e popolare, deve conservare un certo tratto di
2: eleganza. È quella del quadro di Manet, ecco, colazione sull'erba.
1: Oh, ma non è l'unico quadro, ecco. No? Perché gli impressionisti l'hanno fatto proprio, le hanno dipinti i picnic.
3: Certo, e voi avete il permesso di ricreare uno di questi quadri famosi con queste signore gentili, dove la conversazione, per esempio, è una parte importante, e questa è ancora l'origine francese, no? L'arte di conversare con i giusti argomenti, e poi ogni tanto si pillucca, cioè si prende una cosina e la si mangia, questo si può fare.
1: Ecco, invece torniamo da Ciriegi, senta, allora, tornando proprio, parlando della Francia, ecco, quando veniva poi, insomma, steso, dopo l'evoluzione all'aperto, veniva steso questa plaid sul prato, che cosa trovavamo? Cosa gustavano all'epoca?
4: I piatti dell'epoca, non so dirle sinceramente, questo è una domanda che mi coglie impreparata, perché io non mi occupo di storia della gastronomia, piuttosto di prodotti tipici locali italiani che invece vengono gustati nei picnic che facciamo in Italia.
1: Ecco, quindi ci allontaniamo da questo tema e invece torniamo da Visentin. L'evoluzione, poi abbiamo detto, del picnic dalla Francia è arrivato poi nei paesi anglosassoni. Loro come lo vivono questo contesto?
3: Beh, il mondo anglosassone è il primo grande mondo urbano, le grandi città della rivoluzione industriale, quindi Manchester, Liverpool, Londra ovviamente, e quindi è il primo mondo che sente un doloroso bisogno del verde, della natura, perché la rivoluzione industriale in larga parte la sta minacciando, la sta distruggendo, e quindi c'è tutta una poetica del picnic nel giardino, nel parco urbano, del picnic in campagna, della villa di campagna, che è proprio molto inglese e che noi forse un po' imitiamo, ma che solo in Inghilterra ha quell'intensità.
1: Certo, bene. Ringraziamo i nostri due ospiti, Claudio Visentin e Silvia Ciriegi, per essere stati con noi. Grazie.
2: Grazie mille. Abbiamo ancora tanto da parlare di questo picnic, però lo facciamo.
1: Lo facciamo con una chef, Rosanna Di Michele, che è collegata con noi. Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, chef. Eccola.

0: Allora, Gabriele, abbiamo intravisto mentre parlavano teglie di parmigiana, paste al forno, sì, polpettoni farciti, insomma, e ci hanno anche bacchettato dicendo che in realtà il picnic non è questo per,
1: certo,
0: ecco, originariamente. Però io chiederei a Rosanna, che è stata ed è un po' rappresentante dell'Italia all'estero, viaggia tanto, spesso negli Stati Uniti, a New York, dove ha vissuto anche per alcuni anni. Ecco,
1: c'è differenza tra il picnic all'italiana e quello, diciamo, più anglosassone, se vogliamo, francese, giusto?
0: Ecco.
1: Perché noi poi ci portiamo anche le lasagne, ci portiamo queste insalate di riso, diciamo, molto molto belle farcite, no?
0: Questa è un'altra cosa, quindi. Però noi vogliamo chiederti, quando eri negli Stati Uniti, no? Immancabile, sui social postavi spesso il tuo cestino. Che cosa conteneva quel cestino?
2: Ecco, bene, sì, mi ricordo esattamente un 4 giugno, il 4 luglio, che è la giornata, diciamo, dedicata a tutti gli americani, praticamente chi può va a trascorrere questa giornata in famiglia, nei parchi, nei giardini, oppure nelle case, però sempre, diciamo, all'insegna di questo, vabbè, loro lo chiamano il barbecue, noi lo chiamiamo il picnic.
1: Sì.
2: E un po' di tutto, nel senso che a loro ovviamente piace tantissimo fare il barbecue, arrostire la carne, quindi portano,
1: sì,
2: la carne preparata e poi la cuociono lì, insomma, nelle postazioni già predisposte. E poi delle insalate, perché gli americani amano le insalate di vario genere, sandwich, panini, ma io personalmente ho preparato le lasagne, ho preparato la frittata con i peperoni,
0: ecco,
2: nel pane. Sono andata a Brooklyn, mi ricordo, Manuela, sono andata a Brooklyn in una bakery antica a prendere il pane antico siciliano.
1: Beh,
2: e
1: però
2: feci questi panini con la frittata di peperoni, non è avanzato nemmeno una briciolina.
0: Ecco, apprezzavano quindi
1: direi,
0: i newyorkesi,
1: direi.
2: Apprezzavano e apprezzano ancora. Io sono stata 10 giorni fa a New York e tra 10 giorni sono di nuovo a New York. Apprezzano tantissimo. Io sono proprio sempre, come dire,
0: in movimento.
2: Sono sempre promuovo sempre la nostra cucina italiana, assolutamente.
0: Fai bene. Allora, poi tornando, ecco, a proposito dei picnic all'italiana, se volessimo dare un consiglio, no? Di cosa non deve mancare nel cestino?
2: Allora, innanzitutto ti dico, io mi chiami, sono in Abruzzo, quindi l'Abruzzo è una terra che accoglie benissimo questo progetto.
1: Ne parliamo ogni giorno, dell'Abruzzo ormai è il nostro filo conduttore.
2: Ma guarda caso, li abbiamo sia nelle montagne, nelle colline, Piana delle Mele, e anche adesso, non è, insomma, passatemi questa, questo momento, però abbiamo la Costa dei Trabocchi.
1: Bello,
2: che è un percorso meraviglioso, perché si va in bici e un piccolo cestino si può assolutamente mettere nella bici. Cosa non può mancare? Ovviamente una bevanda fresca.
1: Beh,
2: un panino fresco, quindi pomodoro, olio, pomodoro, magari un formaggio, un insaccato, e poi la solita frittata, non può mancare la frittata.
0: Con i peperoni.
1: Lì potete sbizzarrirvi sulla frittata.
2: E questo è in Abruzzo. Però io ho scoperto, prima infatti ho sentito, mi ha fatto molto piacere la Sicilia, avendo adesso una figlia che si è trasferita in Sicilia, Parco della Ronza, vicino a Piazza Armerina, è una location per fare dei picnic meravigliosi.
1: Beh,
2: quindi viva tutti i nostri, diciamo, tutti gli angoli adibiti al picnic in Italia sono uno più bello dell'altro.
0: Bene, però oltre il picnic, fa pochissimo, noi toccheremo un altro argomento, un frutto estivo che è il frutto per eccellenza, è la ciliegia. E quindi, prima di lasciare Rosanna, io vorrei regalare una ricetta speciale con la ciliegia. Che cosa ci consigli?
2: Ah, sicuramente, guarda, la ciliegia, io una tira l'altra, è proprio vero,
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: Diciamo, il mio preferito, la mia frutta preferita, la confettura, quindi ovviamente chi può farla a casa, o quantomeno, insomma, chi la compra, una confettura di ciliegia biologica, si consiglia sempre, una crostata semplicissima, quindi una pasta frolla fatta in casa, uova, farina, un po' di burro, e si prepara, diciamo, in maniera molto molto semplice con una confettura di ciliegia, si fanno queste meravigliose striscioline, si mette in cottura e nel cestino, a parte da colore, ma dà anche un tocco di dolcezza a 360 gradi.
0: Direi.
1: Beh, ci ha fatto venire voglia. Invece per gli amanti del salato io vi segnalo il messaggio del nostro amico siciliano Doc, si firma così, a Scampagnata non possono mancare i carciofi da fare arrostiti, le melanzane impanate e fritte, in dialetto cacucciuli arrostuti e milinciani friuti. Questi sono dei...
2: Pienamente d'accordo.
1: Questa, proprio, sappiamo che i siciliani amano queste cose, diciamo, belle, no? Piene di sono
0: di
1: molto
0: sapori.
1: Nutrienti, possiamo dirlo, sì.
0: Rosanna, allora, prossimi impegni, abbiamo detto fra una settimana si torna a New York, c'è un evento particolare?
2: Sì, c'è praticamente il Summer Fancy Food, io sono alla 15ª edizione, il 15º anno. Beh. E vado al Jerry Center, dove ci sarà una esplosione dei prodotti italiani.
1: Che
2: io
1: bello.
0: Meraviglia.
2: Farò
0: sì.
2: Praticamente 3 giornate dedicate allo show cooking, dalla mattina alla sera non stop.
0: Bene.
1: Complimenti Rosanna Di Michele, la nostra chef, che salutiamo, grazie per essere stata con noi.
2: Complimenti a voi.
1: Buon viaggio e buon cibo, mi raccomando, negli Stati Uniti. Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: E lui è Coez dall'Irpini, con la sua Ci vuole una laurea alle 12.47. Siamo sempre in diretta, l'Italia in diretta su Rai Radio 1, Gabriele Broca e Emanuela Ronzitti. Stiamo per chiudere questa puntata, lo stiamo facendo in maniera dolce perché siamo entrati prima col salato, il picnic e tutto, poi siamo passati alle ciliegie che diventano anche un po', no? Un frutto, se vogliamo, che non tutti si potranno permettere sempre perché ha dei prezzi abbastanza elevati.
1: Considerando come è andata la stagione, a prezzi alti. E a proposito di questo, andiamo a Viconovo, in provincia di Ferrara, dove fervono i preparativi per la sagra della ciliegia che si terrà il prossimo fine settimana. È un appuntamento di inizio estate che celebra una produzione locale. L'evento offre anche l'opportunità di poter acquistare a chilometro zero e degustare piatti ovviamente della tradizione ferrarese, arricchiti proprio con il frutto fresco, quindi non solo dolci. Grande invidia, Gabriele.
0: Sì.
1: E allora abbiamo in collegamento Laura Boselli, volontaria della Proloco Viconovo, e Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Benvenuti.
0: Buongiorno, benvenuti.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, io partirei con Laura Boselli per chiederle, questa nuova edizione è una quinta edizione che si celebra la ciliegia. Come nasce questo evento che direi abbastanza recente, poi tutto sommato?
3: Dunque la sagra è nata nel 2022 per volontà in particolare del nostro presidente, un giovane di 34 anni, Marcello Celeghini, che vuole proprio mettere le radici nel territorio e addirittura ha proprio preso residenza definitivamente qui in paese. Questa ed è difficile, ecco, perché i nostri paesi stanno diventando proprio dei centri di anziani.
1: Stava spopolando. Quanti abitanti siete?
3: Esatto.
1: Quanti abitanti
3: attualmente
1: siete?
3: Siamo sui 450, però distribuito su un territorio abbastanza ampio, quindi quasi non ci vediamo, non si vede molto la popolazione. Comunque, ecco, tutto è nato per valorizzare questo frutto che negli ultimi decenni si è progressivamente diffuso nelle campagne attorno a Viconovo, con diverse piccole aziende agricole che lo producono e lo commercializzano. Assieme ai produttori, a un gruppo dei volontari della Proloco, si è quindi pensato di creare un evento ad hoc in grado di promuovere il prodotto e di creare un piccolo indotto locale anche come volano di salvaguardia. Certo. Di sviluppo della frutticoltura.
1: Senta, che tipo di varietà parliamo? Perché ce ne sono tante.
3: No? Allora, adesso non mi ricordo esattamente quali ci sono, perché ce ne sono vari tipi. Ecco. Oggi mi parlavano del ferrovia, ma arriva fra poco. Questo di oggi adesso non mi ricordo. Esatto, non mi ricordo esattamente, perché ce ne sono almeno 3-4 di qualità diverse, che sono state anche piantate in questo modo per poter avere proprio gradualmente il prodotto che duri un po' di più nel tempo, perché si sa che la ciliegia, cioè, è un prodotto che matura abbastanza in fretta ed esaurisce la sua stagionalità.
1: A proposito appunto di varietà, e con Bazzana io andrei a parlare proprio di questo. Ecco, quante varietà di ciliegia abbiamo in Italia e qual è la caratteristica della ciliegia di Viconovo, e se dobbiamo, o del ferrarese, e se dobbiamo temere la concorrenza?
2: Ma la ciliegia è sicuramente un'eccellenza della produzione italiana, di varietà ce ne sono centinaia, poi se andiamo a vedere quelle che vanno per la maggiore dal punto di vista della commercializzazione, sono circa una cinquantina di varietà, di cui alcune, come ad esempio la ferrovia che veniva citata, sono varietà storiche, altre sono più recenti, che sono state selezionate per delle caratteristiche particolari, come ad esempio il fatto di essere autofertili, ovvero sia c'è l'autoimpollinazione del fiore, in modo tale che c'è una maggiore legagione e quindi ci sono più frutti sulla pianta, il che appunto consente a chi le coltiva di poterle raccogliere in maniera più efficace e di poter avere appunto un raccolto più importante e più interessante. Dal punto di vista dei prezzi vi contraddico un po', perché nonostante
1: noi quello che vediamo qui da noi, vero? Perché frequentiamo supermercati e frutterie
0: all'inizio stagione, sì, in effetti.
2: All'inizio della stagione ci sono stati dei problemi, soprattutto in Puglia, che è la principale regione che produce ciliegie in Italia. Sì. Su quelle precoci, fra gelate, piogge e grandinate, ci sono state appunto una riduzione dell'offerta all'inizio. Però andando avanti nella stagione c'è stata una ripresa con le varietà appunto di medio periodo e più tardive, e oggi abbiamo soprattutto il prezzo che viene corrisposto ai produttori è circa il 25% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi possiamo dire che mediamente ci sono più ciliegie dell'anno scorso e quindi il prezzo è comunque un prezzo inferiore a quello del 2025. E questa credo che possa essere una buona notizia, ovviamente, per chi li deve acquistare. I produttori magari non sono molto contenti, però ci sono appunto queste manifestazioni, come ad esempio quella di Viconovo, che ci consentono di poter fare la vendita diretta e quindi di avere una maggiore soddisfazione per il produttore, perché riesce a vendere direttamente al consumatore il suo prodotto d'eccellenza.
1: E invece io, la curiosità che mi è venuta con da fare, insomma, Laura Boselli, questa domanda. E, ecco, la vostra passione per il territorio si esprime prima di tutto a tavola. La ciliegia però voi non la consumate solo come dolce, ma in realtà arricchisce tante pietanze. Quali?
3: Assolutamente sì, cioè praticamente noi abbiamo un menù dove almeno ogni piatto, quindi fra i primi, fra i secondi e i dolci, c'è sempre qualcosa a base di ciliegia. Per esempio, fra i primi abbiamo un risotto alla ciliegia con guanciale, che è veramente una specialità da trovare.
0: Interessante.
3: Poi anche le nostre cuoche si sono specializzate in cappellacci in salsa di ciliegia pure e guanciale. Fra i secondi quest'anno prepareranno l'arista al forno sempre con salsa di ciliegia. Fra i dolci, una novità assoluta di quest'anno, si sono proprio messe a sperimentare e hanno portato a termine la produzione della tenerina alla ciliegia, che è una novità. Noi in genere conosciamo la tenerina ferrarese, che è al cioccolato, e adesso praticamente hanno creato questa riduzione di ciliegia insieme alla cioccolata ed è venuto fuori. Ne ho assaggiato un pezzetto, era veramente gradevole, insomma. Quindi cioè tutti gli anni, ecco, loro si mettono loro si mettono ai fornelli e sperimentano proprio delle ricette nuove.
1: Diamo appuntamento per la sagra. Da quando parte?
3: Allora, inizia il giorno 19, però non è proprio saga della ciliegia ancora, c'è un'attività, si chiama Talent Show, per iniziare un po' per introdurre l'attività. E invece il 21 è proprio saga della ciliegia. Eccola. Quindi lì, tra l'altro, ecco, se si vuole venire bisogna un po' prenotare, perché c'è parecchia richiesta.
1: Beh,
3: e quindi bisogna
1: un attimino
3: organizzarsi.
0: Area verde parrocchiale vicino a un campo sportivo in via Bertolda 11, Viconovo, Ferrara, a partire dalle 19:45. Tanti eventi, ovviamente la ciliegia protagonista. Grazie mille, ovviamente, sia a Laura Boselli e anche a Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Grazie ad entrambi e viva la ciliegia. E noi fatemi anche un po' di fame. Noi vi salutiamo sull'ultimo brano di oggi. Ne vediamo appuntamento domani, sempre alle 10:05. Grazie a tutto il nostro gruppo. Ci ascoltiamo Marco Mengoni insieme a Elodie con Pazza Musica da Gabriele Broccani e Emanuela
1: Ronzitti.
0: Arrivederci, a domani. Sentirci a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: G7 di Evian, Iran-Ucraina nel documento finale. Papa Leone plaude all'accordo, lavoro di dialogo, nuovo appello per la pace a Kiev. Alcuni media pubblicano il memorandum nei 14 articoli: nucleare, stop ostilità su tutti i fronti e asset strategici. Teheran precisa, bozza inesatta. In Libano ancora fuoco tra Israele e Hezbollah. Ripende il traffico nello stretto di Hormuz, scende il prezzo del petrolio. Nostra intervista sui flussi del greggio all'analista Gian Claudio Torlizzi. Cecchini di Sarajevo, nuove perquisizioni dei PM di Milano, sequestrato materiale significativo a un indagato. Addio allo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anni, teorico della microstoria, innovatore, studioso eclettico, i suoi testi tradotti in 30 lingue. Notte prima degli esami, 520.000 studenti alla maturità, domani prima prova tra tototracce, novità e riti. Weekend del solstizio, in arrivo ondata di calore eccezionale, temperature fino a 40 gradi nel centro Italia e nelle grandi città. Calcio mondiali, dopo le magie di Mbappé e Messi, occhi puntati su Cristiano Ronaldo, ultimo dei big atteso all'esordio. A Dallas va in scena Inghilterra-Croazia, derby europeo tra tifoserie turbolente. Buongiorno Vanessa Giovagnoli, Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7 che si compatta sull'Ucraina e sul conflitto in Iran. L'inviato.
4: Donald Trump entra per ultimo nella sala riunioni dove si discute della crescita economica e saluta i presenti con un «Salve, sono io il boss». Parole accolte con un sorriso dagli altri leader, mentre il presidente degli Stati Uniti si siede tra il britannico Starmer e il francese Macron. Sul piano pratico, i leader del G7, soprattutto gli europei, sono comunque soddisfatti per le conclusioni del vertice, perché viene sottoscritto da tutti l'impegno ad aumentare il sostegno all'Ucraina con una maggiore fornitura di armi, soprattutto per la difesa aerea, e con più sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino a chiudere la guerra. Pieno sostegno poi all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato in Svizzera sul lago di Lucerna. Tra i punti dell'intesa, assicura Trump, la libera navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi per le petroliere e il no all'Iran sullo sviluppo dell'arma nucleare. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: Apprezzamento per l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran da parte del segretario della NATO Rutte, che ha definito anche lo sblocco di Hormuz un enorme passo avanti. Rutte ha poi precisato: gli Stati Uniti non abbandonano la NATO, gli alleati europei e il Canada sono pronti e disposti a fare di più. E veniamo all'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Come abbiamo sentito, ci sono particolari del testo. Oltre al nucleare Hormuz è prevista la fine delle ostilità su tutti i fronti, viene affrontata anche la questione degli asset strategici. Allora la linea alla corrispondente da Istanbul.
5: Lo stretto di Hormuz resta il centro di gravità permanente della crisi. L'America ha revocato il blocco navale imposto da 2 mesi sui porti della Repubblica Islamica e nella notte 3 superpetroliere iraniani hanno attraversato le acque di Hormuz con un carico complessivo di circa 5 milioni di barili di greggio. Bloomberg e Al-Arabi rivela nel testo dei punti dell'accordo sul nucleare, Hormuz e sanzioni, incluso un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e gli asset congelati dell'Iran. Ma l'agenzia Tasnim smentisce e dice che la bozza diffusa è inesatta. Intanto Teheran chiama Beirut. Le due guerre sono strettamente legate. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli attacchi israeliani contro il Libano devono cessare perché sono una violazione del memorandum d'intesa. Lo ribadisce all'omologo russo Lavrov in una conversazione telefonica. Poi chiede il ritiro immediato di Israele dal sud del paese dei cedri. Nell'intesa però i grandi assenti sono i diritti umani. A Teheran non si ferma la macchina della morte. Continuano le esecuzioni dei leader delle proteste di massa di gennaio scorso che hanno fatto tremare il regime degli Ayatollah. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E dunque, questione cruciale per la tenuta dell'intesa, l'abbiamo sentito, è il Libano, ancora raid delle forze israeliane, mentre in Cisgiordania ci sono stati nuovi attacchi dei coloni. La corrispondente.
0: L'attacco in piena notte, i coloni si sono avvicinati alle moschee in due villaggi a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Hanno dato fuoco all'ingresso, poi i muri imbrattati con slogan razzisti che incitano all'odio. Non è mancato uno scontro con gli abitanti dei villaggi che hanno cercato di fermare i coloni. Solo dopo sono arrivate le forze israeliane per disperderli. In un altro villaggio, proprio i militari israeliani questa mattina hanno sparato proiettili di gomma contro palestinesi che manifestavano contro un insediamento illegale. La violenza dei coloni da quasi 3 anni segna la quotidianità di molti villaggi in Cisgiordania senza un reale ed efficace intervento da parte delle forze israeliane. Ad alimentare anche la difesa degli insediamenti illegali sono anche esponenti del governo israeliano, come quelli di estrema destra Smotrich e Ben-Gvir. Sul fronte libanese invece anche oggi Israele, con dei raid mirati, ha colpito alcune zone del sud del paese. Attacchi che secondo l'esercito israeliano servono per eliminare delle minacce dirette. Ma resta la tensione anche in previsione della firma dell'intesa venerdì tra Stati Uniti e Iran. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E il Papa ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Iran e Stati Uniti, un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale, un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina.
6: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
3: E sul terreno ci sono ancora attacchi incrociati, raid russi in diverse aree dell'Ucraina, almeno 8 morti e 25 feriti. Mosca dichiara di avanzare sul campo e di avere preso il controllo della città di Kutskova nel Donetsk. Kiev continua a colpire infrastrutture energetiche russe, l'ultimo attacco con droni nella città portuale di Novosrosk, importante hub sul Mar Nero. Di Ucraina e Iran, l'abbiamo detto, si parla al G7, a cui sta partecipando per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
7: Sì, siamo in attesa di trasferirci nell'hotel dei leader, dove Giorgia Meloni terrà fra circa 2 ore una conferenza stampa per la fine dei lavori. Questa mattina lavori concentrati sul tema dell'intelligenza artificiale. La Premier al tavolo dei 7 ha ribadito che è necessario lavorare per una tecnologia centrata sull'uomo e lanciato un altro spunto di riflessione sul tema del vero e del verosimile, della distinzione di ciò che è vero da ciò che è creato artificialmente. Ieri, lo ricordavate, sul tavolo il dossier Ucraina. Mosca non può chiedere nella trattativa territori che non ha ottenuto militarmente, la linea di Giorgia Meloni, che ha auspicato un confronto fra Putin e Zelensky come obiettivo. Bene l'accordo in Medio Oriente, sia l'inizio per una pacificazione in tutta la regione, il pensiero della Premier. E ieri c'è stato l'atteso riavvicinamento con Donald Trump, un utile momento di confronto a margine dei lavori, con uno scambio anche di battute scherzose. Siamo sempre stati amici, le parole della Presidente del Consiglio. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: E fondamentali sono le conseguenze economiche delle guerre, in particolare l'impatto sui costi dell'energia. La riapertura dello stretto di Hormuz fa scendere il prezzo del petrolio, $76 quello americano, $78 quello europeo. Tuttavia il prezzo non ha mai toccato i livelli temuti a inizio conflitto. Sulla piena ripresa dei flussi però restano molte incognite. Abbiamo sentito l'analista Gian Claudio Torlizzi.
8: Chiaro che la ripartenza dei flussi sarà molto lenta e sarà legata a una scorta diretta da parte della marina americana. Poi bisognerà capire se una volta usciti dallo stretto gli armatori saranno disposti a rientrarvi una volta che hanno consegnato la merce.
9: La chiusura di Hormuz ha fatto sì che il petrolio trovasse altre rotte?
8: Sì, paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno intrapreso e stanno intraprendendo investimenti importanti sulla rete infrastrutturale per bypassare Hormuz, e questo indica una bassa fiducia su un ripristino totale dei flussi.
9: Come mai i prezzi del greggio non hanno raggiunto i livelli che si temevano all'inizio del conflitto? Si è parlato anche di $200-300 al barile.
8: Per tre ragioni. Il primo, il rilascio delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti. Il secondo, per il lockdown lockdown energetico da parte della Cina e tre per la distruzione di domanda da parte dei paesi asiatici come il Pakistan, come l'Indonesia, come l'India.
9: I prezzi secondo lei torneranno a livello pre-guerra?
8: Potrebbero tornare a livello pre-guerra perché al momento siamo in una situazione di consumi peggiori. Questa fase, questo è l'elemento che sta spingendo al ribasso i prezzi.
9: Francesca Capannolo, GR1.
3: Sono le 13:10 su Radio 1, siamo al confronto politico tra i partiti che vede al centro il tema dei migranti dopo il via libera ieri al decreto di rimpatri volontari. Questa mattina intanto stralciate 4 norme dal decreto accise che ora dovrà tornare al Senato.
10: Per Fratelli d'Italia il decreto rimpatri volontari è un tassello fondamentale della politica sull'immigrazione del governo. Carlo Fidanza.
11: Con il nuovo regolamento sui rimpatri avremo rimpatri più efficaci, decisioni valide per tutti i paesi europei.
10: Un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza per Forza Italia che parla di coerenza con il lavoro svolto dal ministro degli esteri Tajani. Soddisfatta anche la Lega, alle prese intanto con una riorganizzazione interna su cui Matteo Salvini spiega lo statuto non cambia e il partito avrà una cabina di regia. Dall'opposizione PD 5 Stelle AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Centrosinistra l'attacco dell'esecutivo anche sul DL accise dopo l'ok della Camera allo straccio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Decisione arrivata dopo un'interlocuzione tra governo e Quirinale. Sciatteria surreale accusano i 5 Stelle. Intanto lavori in corso per l'alleanza progressista con Maria Elena Boschi, Italia Viva, che minimizza l'assenza di Renzi dalla foto dei leader.
12: È normale che i leader dei partiti di sinistra della coalizione di centrosinistra possano vedersi perché sicuramente hanno molti più punti in comune rispetto a noi che abbiamo una proposta più riformista, che però possono portare a individuare un programma comune.
10: Alessandra Allegra, GR1.
3: La cronaca con una novità. Nell'inchiesta della Procura di Milano sugli italiani che durante la guerra nella ex Jugoslavia avrebbero pagato decine di milioni di lire per uccidere civili a Sarajevo.
13: Un silenziatore, c'è una foto di lui accanto a un'attrezzatura tecnica, immagine giudicata dagli investigatori significativa. È l'esito di una perquisizione nella casa di uno dei 4 indagati con l'accusa di aver pagato per uccidere civili dalle alture sopra Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia. 64 anni, vive nella provincia di Alessandria. L'accertamento è partito da quanto avevano raccontato la ex moglie e la ex compagna. Quest'ultima aveva riferito che l'uomo, dopo aver visto un film di guerra, si era svegliato di soprassalto nella notte e le aveva detto che in passato aveva sparato ai musulmani assediati nella capitale bosniaca. Le aveva parlato del silenziatore, di una foto usata come lasciapassare, dove aveva anche segnato le sue vittime. Sentito dai pubblici ministeri, non aveva risposto alle domande. Intervistato in precedenza, aveva ammesso di aver preso parte ai combattimenti, ma in una formazione paramilitare serba. Si è inventato tutto, aveva poi dichiarato la sua avvocata dopo la convocazione dei magistrati. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Udienza di convalida del fermo del 17enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere della zia Chiara Guerra a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.
14: È ancora in corso l'udienza di convalida del fermo del minorenne di 17 anni che ha confessato l'omicidio di sua zia. Oltre le 20 coltellate anche il tentativo di bruciarne il corpo. È quanto emerso dalle ispezioni sul cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote di 17, che l'ha poi gettata nel Malgher, il canale che attraversa San Stino di Livenza. Ieri la vittima è stata ritrovata in un vicino corso d'acqua. Testimoni hanno raccontato di frequenti litigi fra la donna e suo fratello, il padre del ragazzo, per il patrimonio di famiglia, compresa la tenuta di 5.000 metri quadri, dove prima abitavano anche i genitori di Chiara, ora in una casa di riposo. Anche il nipote vive nella stessa proprietà con la mamma e il papà, ma in una villetta più piccola. Per adesso gli inquirenti ipotizzano che il minorenne abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa di famiglia con una carriola coperta da un telo dove aveva nascosto il corpo della zia. Simona Decina, GR1.
3: Incidente mortale sul lavoro a Binasco, alle porte di Milano. Un operaio di 30 anni, dipendente di un'azienda di raccolta dei rifiuti, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. In corso indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Arrestato a Bologna un sedicenne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nell'abitazione e nel telefono del minore sono stati trovati simboli riconducibili all'ideologia sia suprematista sia jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il ragazzo è stato trasferito in una comunità di prima accoglienza ad Ancona. La scomparsa 87 anni di Carlo Ginzburg, tra i più eminenti storici e saggisti italiani, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori ed intellettuali antifascisti, il suo nome è legato allo sviluppo della cosiddetta microstoria.
15: Io ero studente a Pisa, 19 anni, e ho pensato, sì, non è la persecuzione della stregoneria che voglio studiare. Sono gli uomini e le donne accusati di stregoneria.
16: Carlo Ginzburg e il concetto di microstoria, dal grande evento agli effetti su uomini e donne che ne sono coinvolti. Nato nel 39 a Torino, la primissima infanzia in Abruzzo con i genitori al confino, Leone e Natalia Ginzburg, da quelle storie ascoltate da bambino diceva di aver sviluppato l'interesse per la cultura popolare, trasformando lo storico in un investigatore di eventi, sulle tracce dei grandi dipinti di Piero della Francesca o del Sabba e i processi di stregoneria, ma anche il processo Calabresi che aveva condannato Adriano Sofri, con il quale aveva studiato alla Normale di Pisa. Ginzburg, docente a Bologna ma anche ad Harvard, Yale, Princeton, e i suoi saggi tradotti in 20 lingue.
15: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta pressante di capire tutto e subito. Bisogna invece far valere la fecondità dello sguardo di chi è fuori e capisce più profondamente i meccanismi della realtà.
16: Miriam Mauti, GR1.
3: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a 95 anni. Si svolgeranno domani alle 16.30 nella Basilica di San Pietro, aperta la Camera Ardente al Pontificio Seminario Romano Minore. Ruini è stato presidente della CEI, figura di riferimento dei conservatori ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili dall'eutanasia alla fecondazione assistita. Siamo ora all'esame di maturità che parte domani, c'è la prima prova per oltre 500.000 studenti tra novità, tototracce e riti scaramantici.
17: Dal cornetto napoletano fino ai portafortuna, tra gli oltre 500.000 studenti che domani affronteranno la prima prova scritta della maturità c'è anche chi si affida alla scaramanzia, ma per il 58% degli studenti l'esame è una tappa significativa della propria crescita, secondo uno studio del Censis, e per oltre il 62% dei diplomati tra i 18 e i 24 anni è un passaggio all'età adulta. Tante le novità di quest'anno, a partire dalla denominazione: non si chiamerà più esame di Stato ma maturità, e centrale sarà la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto e farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità riguarda le commissioni, che passeranno da 7 a 5 membri. E intanto domani, per il tema di italiano, gli studenti sceglieranno una tra le 7 proposte e sul web impazza il Tototracce, tra i più quotati D'Annunzio e gli 80 anni della Repubblica. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Il meteo, temperatura in salita, malgrado qualche temporale e instabilità a ridosso dei rilievi, gran caldo su tutto il paese.
18: Mancano ancora 4 giorni all'inizio dell'estate, ma è in arrivo quella che può essere considerata la primavera ondata di calore stagionale. Per effetto dell'anticiclone africano previsti nel fine settimana, picchi di temperatura che potranno avvicinarsi ai 40 gradi. Domani, bollino arancione per rischi legati all'afa a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Bollino giallo in altre 12 città. Maggiore Stefania De Angelis, aeronautica militare.
19: Un promontorio africano porta sia bel tempo ma anche aria molto calda, in particolare sulla Toscana, il Lazio, ancora nell'interno della Sardegna. Da domani verranno interessate un po' tutte le regioni tirreniche, con temperature che andranno oltre i 35-37 gradi, soprattutto nelle grandi città. È un'ondata di calore che è destinata a proseguire nel weekend, ma probabilmente anche per la settimana prossima.
18: Caldo di giorno dunque, ma anche dopo il tramonto, con le cosiddette notti tropicali, che renderanno più difficile il sonno, in special modo nei grandi centri urbani come Milano e Roma, dove le minime saranno abbondantemente sopra i 20 gradi. Daniele Morgera, GR1.
3: La musica, con l'atteso ritorno di Lewis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. No, the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my gut down. Il cantatore di Glasgow che tre anni fa aveva preso una pausa dalle scene per motivi di salute legati alla sindrome di Tourette, si esibirà questa sera a Milano, unica data italiana. Il concerto nell'Arena di Rho per la rassegna Fiera Milano Live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Patrizio Gotti e Massimo Vasciaveo. Tra poco lo sport, il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
20: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
21: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
23: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
27: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: GR1 Sport.
18: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, dai mondiali ovviamente. Quattro partite si concluderà la prima giornata della fase a gironi. Brillano le grandi stelle, le meraviglie di Mbappé e Messi fanno il giro del mondo e gli occhi ora sono tutti su chi può rispondere loro, ovvero Cristiano Ronaldo col suo Portogallo, il più atteso dei pochi esordi in programma ormai rimasti.
28: Sul palcoscenico mondiale è arrivato il momento del debutto iridato assoluto sia per Fabio Cannavaro da CT sia per il suo Uzbekistan. 36 anni dopo l'indipendenza e dopo 7 tentativi andati a vuoto, i lupi bianchi dell'ex Repubblica Sovietica dell'Asia Centrale sono riusciti a approdare alla fase finale della Coppa del Mondo. Appuntamento alle 4 della notte italiana a Città del Messico con la Colombia. Nello stesso gruppo K, prima alle 19 a Houston, inizia l'ultima avventura mondiale di Cristiano Ronaldo, 41 anni compiuti a febbraio. Col suo Portogallo CR7 troverà la Repubblica Democratica del Congo, che ai mondiali partecipò in Germania nel 1974 scrivendo tra l'altro un paragrafo dell'infinito romanzo del calcio nella partita col Brasile, ma questa è una storia a parte. All'epoca, per volere del generale Mobutu, che aveva preso il potere con un colpo di stato, il paese si chiamava Zaire. Poi nel 1997, con la destituzione del dittatore, la nazione subsahariana tornò a essere Repubblica Democratica del Congo. I mondiali di calcio servono anche a questo, a ripassare storia e geopolitica. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
18: E manca all'appello anche il gruppo L, c'è Panama-Ghana all'1 di notte, italiane prima alle 22, le due favorite del raggruppamento, una delle partite di maggiore maggior livello dell'intera fase a girone. A Dallas c'è Inghilterra-Croazia, attesa per i big in campo e qualche preoccupazione per l'ordine pubblico.
0: Sfilano alla Texana cavalli e carrozza, numerosissimi e colorati i croati che hanno invaso pacificamente per ora il centro di Dallas. Il sole è basso ma ancora caldo, contribuisce ancora di più all'atmosfera un po' western, ma si spera che la sfida all'OK Corral sia solo quella calcistica nello stadio di Arlington. Il clima resta di festa nell'incrocio pericoloso tra due delle tifoserie più temute d'Europa. Ben spilla birre nel suo pub sulla Commerce Street e osserva dalle ampie vetrate. Sì, c'è più polizia in giro rispetto al solito, sorvegliano in modo discreto, ma devo anche dirti che ieri sera inglesi e croati hanno visto insieme la partita qui da noi e non abbiamo avuto alcun problema. Con i tre leoni sulla maglia, David da Manchester rivela le sue speranze calcistiche e non solo. Mi auguro che inglesi e croati si comportino come gli scozzesi, che sono sempre molto corretti. Sì, è il momento giusto per riportare il calcio a casa. Thomas Tuchel è un grande allenatore, andremo molto avanti. Calottina da pallanuoto a scacchi di ordinanza. Neno, assieme a suo figlio, arriva da Osijek, profondo est della Croazia. Il calcio non è politica, non è razzismo. Poi basta un nome e il loro volto si illumina.
1: Luka Modric.
4: È il professore.
0: Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
18: E la nazionale italiana alla finestra dei mondiali in attesa dell'imminente rifondazione, date e sedi dei prossimi impegni in casa di Nations League Italia-Belgio del 25 settembre si giocherà a Roma con la Turchia. E il 5 ottobre invece a Bologna. Per il mercato sfuma definitivamente l'ipotesi Italia per Bernardo Silva, è ufficiale al Real Madrid. Pallavolo a Pasig City nelle Filippine, seconda settimana, quinta partita di Nations League per le azzurre di Velasco, arriva una quarta vittoria netta nella competizione, a farne le spese la Repubblica Ceca, 3-7-0. Infine il tennis, Lorenzo Sonego ripescato per il forfait di Kyrgios, tra poco in campo sull'erba di Halle in Germania, avversario l'americano Shelton in palio gli ottavi di finale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
29: Ah, ma anche quest'anno c'è il mangiadischi.
30: Hai sentito che cantante lirico Duccio Pasqua?
29: E quale?
30: È questo che ha fatto lo speakerino iniziale.
29: Chi è?
3: Un'estate al dente.
29: Ma chi è? Chi è? Note al dente.
3: È Max Dedo. Ciao Max Dedo, come stai?
29: Benvenuto.
3: Tutto bene?
29: Benvenuto.
3: Oggi è tutto così, no?
29: È tutta una
3: puntata sull'ego, diciamo.
29: Sì. Max Lego.
3: Max Lego, esatto.
29: Sì, sì. Buongiorno Max Dedo.
3: Buongiorno Duccio Pasqua.
29: Buongiorno a
3: come
29: tutti.
3: Come state?
29: Noi Ducci Pasqua.
3: Sì, molto bene.
29: Voi Max
3: Dedo.
29: Molto
3: Daddy? Bene, grazie.
29: Bene, bene. Come va? Che avete fatto di recente?
3: Abbiamo riposato, Duccio. Riposato. Siamo andati a vedere un concerto. Ieri sera molto bello,
29: sì.
3: Mi ha invitato il mio amico Duccio Pasqua a vedere questo concerto.
29: Vedi.
3: Abbiamo
29: storie.
3: Visto il maestro, il maestro, nostro amico, che insomma non si può nominare.
29: No,
3: grande maestro, che poi sveleremo in queste puntate.
29: Certo. Vabbè, ma quelli sono i segreti che insomma voi musicisti.
3: Esatto.
29: Sì. Allora, 335-699-2949 sono già tanti i nostri ascoltatori. Che prima dell'inizio del Mangiadischi già scrivono.
3: Scrivono tutti.
29: Che cosa vorranno?
3: Chissà.
29: Salutiamo Gaetano da Macerata.
3: Ciao
29: che
3: Gaetano.
29: Ci manda un saluto e insomma noi lo incontreremo tra pochi giorni con Marcella, perché domani pomeriggio partiremo per Macerata per andare a raccontare le finali di Musicultura. Marcella che oggi non c'è.
3: Non c'è Marcella.
29: Non c'è, però torna.
3: È andata in vacanza?
29: Non lo so.
3: Ci dirà.
29: Sì, ce l'ha detto che non sarà un po' più così, la sua presenza così, a macchia di leopardo. Good morning gamberi mangiadischi, siete i Messi della radiofonia italiana. Hai visto?
3: Che bello.
29: Questo ce lo dice Italo da Filadelfia.
3: Ciao Italo.
29: E Messi che ha fatto una tripletta così come debutto al mondiale.
3: Incredibile.
29: Tanto per cominciare, ha quasi 40 anni.
3: Senti, io sono stato a Buenos Aires a fare un concerto.
29: Con Messi?
3: e c'erano due grattacieli.
29: Sì.
3: Uno con l'immagine di Maradona e l'altro con l'immagine di Messi, ovviamente.
29: Beh, certo. E l'hai fotografato?
3: Assolutamente.
29: Bravo,
3: sì.
29: Molto bravo. Ma tu sei tifoso dell'Argentina?
3: No. Però insomma, sia Messi che Maradona mi piacciono.
29: Beh, certo, lo capisco. Poi, insomma, siamo in piena attualità sportiva. Salutiamo Ciccio da Lecce, che è sdraiato all'ombra nella sua veranda al fresco. E cosa si può avere di più? Bellissima musica e il Salento.
3: Oh, che meraviglia il Salento.
29: Salutiamo Niccolò, che ci augura un buon caldissimo giorno e nel frattempo è a Vietri, beato lui, non è a Milano.
3: Vietri sul mare?
29: Sì. Dedo, sarebbe bello se sfasciassi la carrozza di Hans della premiata Forneria Marconi.
3: Prendo appunti, mi raccomando.
29: Questo lo dice Antonio. Siete insomma tanti. C'è anche un messaggio per il maestro Bernardini, che è di là in regia, e anzi approfittiamone per presentare la nostra squadra, con Luca Bernardini appunto in regia, Luciano Pecoraro in console e Federica Forni in redazione. E Riccardo ci dice che il maestro Bernardini in studio è il momento più atteso della trasmissione di successo di Radio 1. E allora dice sì, di Broccoli, e dice anche noi dovremmo avere un momento così. Non so, maestro Bernardini, se la sente lei. Ci pensa, più in là. Va bene, cominciamo con la musica, che dici Dedo?
3: Assolutamente.
29: I Police ti vanno bene?
3: Assolutamente sì.
29: Va bene, allora cominciamo con i Police, con la loro Du Du Du Da Da Da, che è una di quelle canzoni scioglilingua che sono sempre difficili da presentare. Comunque non è più a Vietri, Niccolò.
3: No? Dove è andato?
29: Credo che sia tornato a Milano.
3: Ah, mi spiace.
29: I Police.

0: Diamo degli indizi, Duccio Pasqua, diamo degli indizi.
1: Io non ricordavo questa coda strumentale su...
0: E infatti non c'è, sono io che rovino il brano.
1: Rovinalo, ti prego, non ti fermare. Ma mi sembra quasi un'anteprima di indovina lo strumento.
0: Esattamente, diamo un indizio perché oggi lo strumento è molto difficile da indovinare. Sì.
1: È un indizio.
0: Il tema è facile, lo strumento è molto difficile.
1: No, tra l'altro gira anche un reel.
0: Gira un reel
1: sui social di Radio 1 in cui chi volesse può
0: andare a scoprirlo.
1: C'è qualche indizio in più. Per l'occasione oggi la trasmissione, anzi la canzone si chiama De Do Do dice Nicolò. molto giusto
0: mi piace moltissimo,
1: la ribattezziamo. Pippo dice: pronti per una puntata egocentrica del Mangiadischi.
0: Ah, vedi qui,
1: Max.
0: Ciao,
1: Lego
0: Pippo.
1: Max Lego abbiamo qua, sì. Messi dice: Romolo dall'Aquila dice: Messi, ringraziasse che io gioco a rugby, altrimenti
0: chissà.
1: Buon pomeriggio al gatto e la volpe, ci dice Michele dalla Parabiago. Bene, oggi manca la fatina.
0: La fatina.
1: Oggi non c'è la fatina. Però
0: lo scoprirà, ce lo dirà, ci manderà un messaggino.
1: Ma non è che tu, Max Dedo e Marcella Sullo siete la stessa persona? Perché ieri c'era lei e non
2: sì,
1: c'eri
2: Duccio
1: tu.
2: Sì, Duccio Pasqua.
0: Scusami. Volevo fare l'imitazione di Marcella, ma mi è venuta malissimo.
1: Vabbè. Salutiamo nonna Ida che ci manda un abbraccio.
0: Ciao nonna.
1: Salutiamo Antonio da Potenza, salutiamo Gianluigi che oggi ci ascolta da Lio Piccolo nella laguna di Venezia.
0: Ah, bene.
1: C'è già chi prova a indovinare, dice sitar, ma non ci siamo.
0: Beh, potrebbe somigliare.
1: Potrebbe somigliare, ma non è quello.
0: Ma già partiamo subito con indovina lo strumento.
1: Siamo. No, comunque. Francesco da Martina Franca dice: oggi si mixa, visto che è
0: si mixa oggi tutto il giorno.
1: E dal
0: così.
1: Buongiorno ai mangiatori. Mi piace mangiatori, lo possiamo affibbiare a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ci piace.
1: Sì, vabbè, i mangiatori. Adesso apriamo. Come sai, Max, la pagina dedicata a musicultura. Sì, perché in questi giorni che precedono la finale, le due serate finali del 19 e del 20 giugno che si terranno allo Sferisterio di Macerata, noi stiamo un po' riascoltando le canzoni degli otto vincitori. Degli otto vincitori finora ti sono piaciute molto.
0: Moltissimo.
1: Mi pare, no?
0: Tra l'altro ricordiamo che tutte otto, no? Cioè non c'è un vincitore come al Festival di Sanremo.
1: Li consideriamo tutti vincitori.
0: Sì. Questa è una cosa molto bella.
1: Molto bella. E arriva adesso una artista salentina, terra che tu conosci bene,
0: certo.
1: Che lì avete registrato il nuovo disco di Max Gazzè.
0: Esattamente.
1: E lei si chiama Duma, questo è il suo nome d'arte, con due D all'inizio.
0: Sì.
1: E in realtà è stata molto legata al mondo della danza per tanti anni e poi si è spostata verso il mondo della canzone e quel linguaggio ha cercato di trasformarlo in parole e in suono.
0: Sai in Sicilia come si pronuncerebbe con due D davanti?
1: Come si pronuncia?
0: Giuma, che significa accendi.
1: Forse in Salento
0: forse si
1: pronuncerà, simile,
0: si pronuncia,
1: no?
0: Ma magari chiediamo agli ascoltatori salentini come si pronuncia questo Duma.
1: Allora, noi l'ascoltiamo, questa canzone si intitola Femmine de Guerra e c'è Duma dalle finali di Musicultura.

0: Che dici, Max Dedo?
1: Beh, mi è piaciuto molto questa simulazione del nastro che rallenta alla
0: vero,
1: fine, come si faceva una volta.
0: Molto.
1: Pensa che Frank Zappa è stato uno dei primi a farlo,
0: è
1: no?
0: Vero, è vero.
1: Sulla canzone Let Me Take You The Show.
0: Madonna, come sei colto su Frank Zappa,
1: no?
0: Sì,
1: ho
0: sì.
1: preso tutto da lei, Messere
0: Ma
1: Pasqua.
0: Non è vero, non è vero, è viceversa. Michele, sempre da Parabiago, ci dice che da compositore musicale parla.
1: Sì?
0: Bravissima, bellissimo questo pezzo di Duman.
1: Sì, molto vero. Interessante, vero?
0: Sì. Dal Salento ci scrive Francesco da Lizzano.
1: Sì?
0: Conferma che Duma si legge così come è scritto e vuol dire accendi.
1: Come in siciliano?
0: Sì,
1: Duma.
0: Esatto.
1: Duma.
0: Quando la doppia D è presente in mezzo alla parola, si legge alla siciliana.
1: Bene.
0: Vedi?
1: Bene.
0: Le piccole varianti tra i dialetti. Che
1: tra l'altro
0: però
1: il salentino è molto simile, il leccese è molto simile al messinese.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Ah, vedi. Salutiamo anche Francesco che ci scrive dalla Maddalena e ci manda un saluto. E salutiamo Jenny e Kelly, la sua cagnolina, che ci augurano, insomma, ci dicono bentornati e sono felici di risentirci e portare un po' di serenità e di buona musica.
1: Grazie.
0: Poi c'è già chi si lancia nell'indovina lo strumento.
1: Addirittura.
0: Paola dice: è un clavicordo?
1: No.
0: Invece Niccolò indovina proprio subito.
1: No,
0: sì.
1: Davvero,
0: però non
1: lo possiamo dirlo.
0: No, non lo diciamo perché indovina lo strumento è fra una mezz'oretta,
1: esatto,
0: più o meno. Quindi
1: esatto.
0: Dovete portare pazienza. Vi abbiamo solo dato una piccola anticipazione, magari ne arriveranno altre.
1: Esatto.
0: Non so,
1: sì,
0: che ne dici.
1: Sì, arriverà anche un bel brano interessante suonato con questo strumento.
0: Ma sì. Comunque, se nel caso foste già nei dintorni di Macerata, stasera ci sarà la seconda parte del concerto dei finalisti con ospite Francesco Sarcina delle Vibrazioni, che domani tra l'altro ascolterete all'Italia in diretta. Quindi, insomma, se siete già curiosi di approfondire, se siete da quelle parti, come per esempio il nostro amico Gaetano, che è stato il primo a scriverci oggi, in piazza a Macerata troverete questi concerti e questa musica dal vivo. Già ci provano con un ukulele, ma non ci siamo.
1: Non è un ukulele.
0: Salutiamo Doris che ci saluta da Verona e insomma 335-699-2949, ci continuate a scrivere in tanti e ne siamo molto molto felici. Adesso andiamo a una novità della nostra playlist con Harry Styles, che voglio dire,
1: beh,
0: un grande musicista, no?
1: Assolutamente.
0: È un artista che arriva da un mondo molto pop e poi ha iniziato a trovare la sua via nel cantautorato di classe.
1: E ci parla delle ragazze americane?
0: Ci parla delle ragazze americane, sì. Vuoi sapere cosa ha da dirci?
1: Sentiamo.
0: E sentiamolo un po'. Harry Styles, questo è il suo nuovo disco, c'era molta attesa per questo ritorno e allora eccolo qua con le sue American Girls, che fanno parte della playlist di Radio 1 oggi qui al Mangiadischi.

0: Ma come mai oggi tutti gli artisti che abbiamo in scaletta hanno scelto di arrangiare il pezzo con lo stesso strumento?
1: Poi la cosa strana è che tutti questi brani, queste hit, finiscono con questo strumento. Non capisco perché.
0: Ma non me ne ero mai accorto,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì, molto strano.
0: È
1: una
0: novità.
1: Forse perché skippiamo al 40° secondo,
0: può darsi. Oppure sono i remaster e si sente meglio.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Sì, sì. Ma è un mandolino, ci chiedono?
1: Non è un mandolino. Però può somigliare, in effetti.
0: Sì, può assomigliare. Ci arriva un bel messaggio da Lorenzo di Bologna,
1: sì,
0: che dice: chissà quanti della generazione Z conoscono il mangiadischi, simbolo, non la trasmissione, proprio l'oggetto mangiadischi, simbolo di spensierata libertà negli anni 60 e 70 del secolo scorso. Ciascuno poteva portare i propri dischi preferiti e ascoltarli in allegra compagnia ovunque, al mare, in montagna, in campagna, in garage, nel cortile di casa. Il loro funzionamento anche a batterie consentiva tutte queste opzioni.
1: Io, per esempio, che sono generazione Z, mi ricordo conosco esattamente.
0: Sì. Tu hai 18 anni.
1: Da che età a che età?
0: E non è la tua, in
1: non è la
0: caso.
1: Mia,
0: no,
1: sei sicuro?
0: No, sì, penso di sì. Ho questo vago sospetto.
1: Grazie, sei molto gentile.
0: Ma
1: oggi,
0: ti pare. Comunque è vero, tu ce l'avevi il mangiadischi.
1: Certo.
0: Quella valigetta portatile in cui si mettevano dentro i 45 giri.
1: In realtà i miei fratelli ce l'avevano.
0: E tu rigavi i loro dischi.
1: Rigavo i dischi dei Pooh, mi ricordo.
0: Maestro Bernardini ce l'aveva il mangiadischi, sì. E come no, ce l'aveva anche lui. Va bene, allora, un ukulele non è, un mandolino non è. Comunque c'è Leonardo che ci dice: finalmente con voi è iniziata l'estate. Grazie Leonardo. E ci ringrazia per la musica fantastica e la serenità. Oggi è il D-Day, ci dice Alessandro da Rimini. Questa Duma mi convince assolutamente, brava e cariche di energia. È vero?
1: Vero.
0: Duma. Sì. Agnese da Torino, grazie, è un piacere risentirci anche per lei. E insomma, noi vi ringraziamo tutti, perché anche oggi siete tantissimi. In questi primi 3 giorni di Mangiadischi siete già tantissimi, abbiamo ritrovato tutti i nostri ascoltatori.
1: È vero, seguiteci anche sui social, Duccio.
0: Certamente, su quelli tuoi o quelli di Radio 1?
1: Tutti, Radio 1 e i nostri personali.
0: Va bene, anche perché tu hai parecchie date quest'estate.
1: Beh sì, qualche data col mio nuovo trio, per ammazzare il tempo, nell'attesa di fare il tour con il signor Gazzè da ottobre in poi.
0: Ah sì, certo, con il nuovo disco di Gazzè.
1: Sì.
0: Allora salutiamo Vincenzo da Salerno, ci sono anche loro sugli scogli salernitani, come sempre, a prendere il sole, ad augurarci ottima trasmissione, e dice: noi di una certa età il mangiadischi lo conosciamo bene, con le feste che facevamo nelle nostre case.
1: È vero.
0: Giorgio da Corigliano Rossano, dove se non sbaglio sei stato di recente. Dice che è un banjo.
1: No, non è.
0: E Aldo dalla Sardegna pure dice che è un banjo, ma non ci siamo. Luca da Mestre dice che è una cetra. Oggi dura tutta la puntata.
1: In realtà deriva tutto dalla cetra, per cui in qualche modo
0: ci arriveremo. E va bene, c'è anche Giacomo, con cui come sempre parliamo di basket. Ieri sera c'è stata una gara 3 di finale di campionato con Venezia, che ha fatto un partitone e ha vinto appunto questa gara 3, riducendo il distacco sul 2-1. Adesso c'è, guarda un po', un brano di Max Dedo.
1: Ah, grazie.
0: Sì, lo conosci?
1: Non lo so, che brano hai scelto, Duccio?
0: Un brano con Celestino Escherré.
1: Ah, vedi, faccio finta di niente, ma ho la scaletta davanti, in realtà.
0: Lo sentiamo. Ci vuoi dire qualcosa?
1: È un brano estratto da Almas Du Mundo, che è l'ultimo mio album dedicato alle anime del mondo, quelle dimenticate, quelle ai margini della società.
0: Certo.
1: E ogni canzone ha un featuring Celestino Escherré è un cubano che ho conosciuto in uno dei miei viaggi.
0: Ho capito, quelli da cui poi riporti anche gli strumenti misteriosi. Si chiama Toda la Noce questo brano, c'è Max Dedo al Mangiadischi e ogni tanto ovviamente ascoltiamo anche le sue canzoni. Peraltro Almas Du Mundo, disco che è andato benissimo e che potete trovare anche in vinile finalmente. Oltre che sui servizi di streaming. Max Dedo, Celestino Escherré, Toda la Noche.

0: Mi das un beso, sigo cantando solo per te.
1: Ah sì, eh?
0: Sì.
1: Ma così, mi fai arrossire. non farlo così in diretta, Max Dedo, non è carino. Non è
0: poi
1: carino.
0: Marcella è gelosa.
1: Sì, oggi che manca Marcella.
0: No, infatti.
1: Allora, tra poco c'è il primo break del Mangiadischi, poi andiamo virtualmente a Taranto, quindi oggi c'è molta Puglia nella nostra puntata, perché andiamo a raccontare ancora un po' il Medimex, di cui Radio 1 è media partner, e quindi, insomma, se siete da quelle parti scoprirete che ci sono tante cose interessanti da ascoltare e da fare. Continuano ad arrivare un sacco di messaggi che cercano di indovinare lo strumento, e anche dei vocali che poi ascolteremo, ma ricordiamo che l'appuntamento con Indovina lo strumento è intorno alle 14:25.
0: Tra poco.
1: Quindi abbiate ancora un po' di pazienza. C'è questo piccolo break, poi torna break. Il Mangiadischi con Max Dedo e Duccio Pasqua. Tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangia dischi.
3: Ciao Matteo.
4: Ciao Duccio Pasqua, quanto siamo... tempo?
3: Veramente, saranno minuti.
4: Sì,
3: saranno minuti. Mestre, Luca da Mestre propone la balalaica. Siamo qui.
4: Non è la balalaica.
3: È un charango, dice Adriano.
4: Che bello il charango.
3: È uno non zither, è dice Lorenzo.
4: Non è nemmeno uno zither.
3: Corda pizzicata o percossa? Ci chiedono.
4: Si può suonare in due modi.
3: Sì.
4: Pizzicando e percuotendo.
3: Ah, bravo, confondi le idee. Bravo, è Paola che ce lo chiede. E va bene, comunque c'è anche un ascoltatore, Antonio da Bologna, che ci manda una foto del suo mangiadischi.
4: Vero?
3: Vedi?
4: Bello?
3: Sì. E quindi dai, siete con noi e ci fa molto piacere. Marco da Celleno, in provincia di Viterbo, dice che è un clavicembolo, visto che deriva dalla cetra.
4: Mi è piaciuto, è clavicembolo.
3: No, vabbè, ogni tanto...
4: È un misto tra un embolo e un clavicembolo.
3: ogni tanto anch'io. Prendo così delle cosiddette toppe. 335-699-2949, grazie per i vostri tanti messaggi. Torniamo a Musicultura, perché è il momento di ascoltare un'altra delle vincitrici che venerdì e sabato si esibiranno sul palco dello Sferisterio. Lei è Rosita Brucoli, dice una cosa molto interessante, che è cresciuta ascoltando Mina e Caparezza.
4: Ah. Pensa che mondi distanti,
3: mondi distantissimi.
4: E in mezzo cosa c'era?
3: In mezzo c'è lei, che ha trovato una via di mezzo tra queste due identità.
4: Sono curiosissimo.
3: Anche lei è di origini pugliesi, poi è cresciuta e si è evoluta artisticamente a Torino, e questa canzone si intitola Agente. Rosita Brucoli. Agente.

0: Rosita Brucoli, questa è la sua agente, una delle 8 vincitrici di Musicultura 2026. Domani ascolteremo gli ultimi due, finora ne abbiamo conosciuti 6, e domani ascolteremo gli ultimi due e poi io e Marcella partiremo per Macerata, caro Dedo.
1: Fantastico. Quindi, comunque insomma Musicultura sforna artisti molto interessanti.
0: Vero. Sì. Beh, è utile, insomma, mi conforta molto il tuo parere da grande esperto e conoscitore di musica. Non ho messo casualmente in scaletta le due finaliste pugliesi di questa edizione perché adesso ci andiamo proprio.
1: Ah.
0: Sì, perché andiamo a Taranto virtualmente, già abbiamo toccato l'argomento ieri perché è passato a trovarci in studio Carlo Massarini, ma andiamo a raccontare un po' il Medimex che comincia proprio oggi, perché con Radio 1 siamo media partner e quindi abbiamo il piacere di andare ad approfondire un po' il programma, e con noi c'è Cesare Veronico, che ritrovo con molto piacere, coordinatore artistico di Puglia Sounds e del Medimex. Buongiorno Cesare.
2: Buongiorno a voi e a chi vi ascolta.
0: Buongiorno, immagino che oggi sarà una giornata concitata per te, visto che si comincia. No,
2: sono tante, è domenica è il punto di arrivo, quindi sì. Siamo al rush finale, in realtà sì, è iniziata molto tempo fa.
0: Come accennavo, Cesare, ieri è stato da noi Carlo Massarini e abbiamo raccontato un po' dei suoi due appuntamenti nell'ambito del Medimex, che è anche un modo per introdurre la questione della varietà, della ricchezza di offerta che c'è al Medimex, perché ovviamente il fiore all'occhiello sono i concerti, i grandi nomi come Pet Shop Boys, Suede, Slowdive, ma c'è la musica trattata a 360 gradi.
2: Sì, infatti, io lo dico spesso che non è solo un palcoscenico, ma è un luogo di confronto, di racconto del nostro tempo più in generale. È una manifestazione al netto del weekend, che pure è importantissimo, dei concerti, perché poi sono anche le uniche due iniziative a pagamento su 65 iniziative che vedono, insomma, noi andiamo dal mapping sulle mura del Castello Aragonese, gli incontri per i professionisti, l'educational nell'ambito dell'università, gli showcase, sì, in un club bellissimo che è lo Spazio Porto, poi ci sono le strade del Mediterraneo con gli artisti scelti da Diodato, sempre nel cortile del castello. Insomma, hai detto bene tu, io non voglio annoiarvi, ma sono davvero tante le cose da fare in soli 5 giorni.
0: Beh, hai citato Diodato, ci aggiungiamo anche Michele Riondino, due tarantini illustri che collaborano con voi. Ovviamente loro fanno un lavoro straordinario con l'Uno Maggio Taranto, con il Cinzella, ma in questo caso Diodato è andato a pescare 3 nuovi talenti del mondo world music, no? Di quei suoni là che portano alla contemporaneità suoni tradizionali.
2: Sì, l'anno scorso per esempio ci portò la Nina, e quando insomma noi la conoscevamo, ma era ancora diciamo un artista in fase di lancio. Insomma, sì. Mentre quando noi venne da noi era già esplosa. Quest'anno ci sono Sara Gioielli, sì, Davide Ambrogio e Sami Galbi, che è uno svizzero marocchino, non so mai da dove prenderla, è bravissimo, insomma. E quindi sì, e poi sono concerti che si tengono al tramonto nel cortile del Castello Aragonese, quindi hanno un fascino particolare. Voi sapete che i luoghi sono sempre più importanti, i luoghi che scegli,
0: sì,
2: e insomma c'è anche la specificità del nostro paese nel avere palcoscenici che insomma non trovi in altre parti del mondo facilmente.
0: È vero. Beh, poi mi piace il fatto che sia coinvolta la città in tutti i suoi aspetti, come in parte stavi già raccontando tu, perché per esempio al Marta, che è il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, c'è una mostra sui Ramones, che è bella, no? come clash culturale, insomma.
2: Sì, e la protagonista è Roberta Bailey, è una che è diventata probabilmente l'unica testimonial di quel periodo, che si sia trovata a Londra e a New York negli anni determinanti, cioè 75-76. Lei lavorava a Saks, il negozio di Vivienne Westwood e di Malcolm McLaren a Londra, e sì, poi si spostò a New York e faceva la butta dentro al CBGB, che sono, insomma, e poi gli hanno dato una macchina fotografica, si è comprata la macchina fotografica, ed è una testimone davvero eccellente, casuale, per cui noi poi le facciamo raccontare la sua storia, perché nell'ambito dell'inaugurazione, come avviene in genere nel corso del Medimex, c'è pure il talk e l'intervista al personaggio.
0: Certo, beh, insomma, hai citato il CBGB, che è veramente la culla del punk americano, è stata, ma non solo, perché da lì sono partiti Talking Heads, Patti Smith e tanti altri. E tra le cose che ho letto, insomma, sul vostro comunicato, c'è una cosa molto bella che dici proprio tu, cioè questo filo invisibile che connette i tre accordi del rock and roll, l'architettura della musica elettronica, la narrazione poetica del pop e un muro di chitarre. E questo è l'approccio giusto, no? Non stare lì a preoccuparsi del genere, dello stile, ma mettere insieme tutte le musiche.
2: Ma poi, se vogliamo, sai, quando tu fai Pet Shop Boys e il tributo a Ramones, che è il nostro progetto speciale, in realtà tocchi due generi che hanno molte cose in comune, e il pop e il punk sono entrambi anti-elitari, democratici, sì. Chiunque può essere un artista, chiunque può formare una band, insomma, no? I crimi del pop e del punk, e poi abbiamo visto anche il punk diventare pop nel corso dei decenni, e poi c'è il fatto che, insomma, basta con la musica, con le barriere tra la musica, insomma, ci si può divertire con la techno melodica degli Agents of Time, con il synth pop dei Pet Shop Boys, e poi andare a seguire il concerto di Slowdive e Suede con lo stesso approccio.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Senti, Cesare, prima di salutarti ti racconto che ieri, quando abbiamo presentato Carlo Massarini, che è venuto a trovarci qui in studio, io ho detto, questo signore è quello che ha insegnato a noi che raccontiamo musica come si fa questo lavoro, no? E a me fa molto piacere che oltre a lui ci sia nel programma di Medimex il nome di un altro dei grandi che ci hanno veramente insegnato a fare questo lavoro, che è Ernesto Assante, che è stato un vostro amico, consulente, e a cui avete dedicato un premio.
2: No, dirò di più, che è stato, prima ancora che arrivassi io, lui è stato uno dei fondatori del Medimex insieme a Gino Castaldo,
0: sì,
2: e a Stefano Senardi. Sì, è una persona alla quale che tu hai conosciuto bene, cioè Ernesto aveva qualità umane eccellenti,
0: sì,
2: quindi non era soltanto il grande giornalista, mm-hmm, era una persona speciale. Infatti noi gli abbiamo dedicato il premio Medimex da quando purtroppo è andato via, e che quest'anno attribuiremo ai Pet Shop Boys.
0: Ebbene, e allora noi proprio con i Pet Shop Boys ci salutiamo, caro Cesare. Grazie, Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, e buon lavoro soprattutto, perché adesso ti tuffi nel caos di questa prima giornata.
2: Grazie mille a voi.
0: Grazie. E allora, ci sono davvero i Pet Shop Boys. Questa è una delle loro canzoni che amo di più. Si chiama Domino Dancing.

0: potrei andare avanti tutto il tempo.
1: Ah, ma quindi sei tu, non è il nuovo arrangiamento di questi brani?
0: Certo, mettermi sull'assolo di tromba finale è stato veramente terribile.
1: È terribile.
0: Non dovevo farlo, ma non me l'aspettavo.
1: Lo so. Dice che belli i Pet Shop Boys, Domino Dancing, è la mia preferita, dice anche Giacomo, con questa chitarra acustica spagnoleggiante sotto i synth.
0: È vero, e poi la tromba alla fine, e poi il pianoforte, è incredibile.
1: Hai visto che i nostri ascoltatori ormai sono abituati a ti sfascio una canzone?
0: Sono preparatissimi.
1: Viva il Medimex, dice Francesco da Martina Franca. Avrei preferito Western Girls dei Pet Shop Boys, ma andrò a sentirla live sulla rotonda del lungomare al più bel festival del sud Italia. Martina Franca a 25 km da Taranto, vi consiglio di farci un salto.
0: E certo, appena... noi ci andiamo anche per il capocollo, io e te.
1: Vabbè. Comunque, anche Antonio da Torre del Greco è d'accordo con me e con Cesare Veronico, e dice: non ci sono confini musicali ma contaminazioni. Il sublime Carmelo Bene, nei suoi memorabili spettacoli, utilizzava le musiche dei grandi classici, le musichette o le cosiddette canzonette, senza alcuna discriminazione.
0: Le musicacce.
1: Comunque, c'è anche una domanda di Simone Dalari, che ci scrive spesso, in provincia di Pisa. Intanto dice a te, Max Dedo, che hai una voce simpaticamente e piacevolmente sensuale.
0: Addirittura? Sì. Questa non me l'aspettavo.
1: Vuoi farla un po' più sensuale?
0: Come, in dialetto?
1: Non lo so, decidi tu.
0: Quando parlo in dialetto divento più sensuale.
1: Ah, sì. Vedi, va bene.
0: Poi ci provo nel corso della trasmissione.
1: E poi ci fa una domanda. Secondo voi, perché sono ritornate vecchie mode come il vinile e i jeans a vita bassa?
0: Perché sono mode.
1: Ecco, perfetto.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì, mi piace molto.
0: Il vinile speriamo che torni definitivamente.
1: Ma sì, ormai è tornato. Ma anche perché il vinile è piacevole, con quella copertina grande.
0: È proprio bello come oggetto, anche guardarlo.
1: Sì, sono d'accordo. Ci sono dei messaggi vocali che secondo me hanno a che fare con lo strumento che stai suonando. Sentiamo un po' che ci dicono, sentiamo.
2: Buongiorno. Io sono Tonino da Bergamo, io sono la fisarmonica, ma non ho fatto in tempo a sentire il suono dello strumento, magari se lo fate sentire ancora.
0: Ma certo. Provo,
2: vediamo se lo indovino.
1: Sì,
2: grazie.
1: Allora. Tra poco dedicheremo proprio uno spazio alla rubrica Indovina lo strumento. Oggi c'è un'attesa spasmodica.
0: Incredibile.
1: E infatti c'è anche un altro vocale ancora che è sull'argomento, credo. Sentiamo un po'.
3: Ciao, io... scusate, sono arrivato adesso.
1: Sì. E
3: c'è da indovinare uno strumento. Non l'ho ancora sentito, però mi pare di aver sentito un banjo. E quello più strano di tutti è la tiorba.
0: La tiorba.
1: C'entra
0: sì,
1: la
0: sì,
1: tiorba.
0: Sì. Non è la tiorba.
1: Comunque, abbiate ancora qualche minuto di pazienza perché arriviamo davvero con Indovina lo strumento. Prima però ci ascoltiamo Cesare Cremonini, che sta facendo un grande tour negli stadi con una super mega produzione. Ha anche detto che dopo questo tour vuole tornare a produzioni più semplici.
0: Ogni tanto succede.
1: Sì, come quando negli anni 70 c'erano già i mega concerti, ma non c'erano i maxi schermi per vedere fino in fondo, e comunque ci si godeva l'atmosfera, ci si godeva la musica.
0: È vero.
1: E lui ha fatto questa osservazione, secondo me, piuttosto giusta, e vediamo che succederà dopo. Nel frattempo noi ci ascoltiamo la sua Ragazze Facili, Cesare Cremonini, uno dei protagonisti di questa estate.
4: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Ah, Cesare Cremonini.
1: Che atmosfera.
0: Che atmosfera, vero?
1: Sì.
0: Senti, Italo da Filadelfia dice: per me lo strumento misterioso è la racchetta di Sinner.
1: Suona?
0: In effetti suona. Potrebbe, suona, volendo suona, sì. Sì, sì. Un bravo musicista potrebbe farla suonare.
1: Perché no?
0: Dipende da quanta tensione c'è sulle corde della racchetta.
1: Beh, però
0: di
1: non
0: Sinner.
1: C'è una cassa armonica.
0: Ah,
1: quindi
0: ok. Quindi
1: si può fare.
0: Uno strumento che si suona pizzicandolo, chiede Renato da Torino, può essere il cordofono?
1: Cordofono, cioè.
0: È cordofono.
1: È un cordofono.
0: Sono tutti gli strumenti a cordi. Sì. Ok, ecco. Toda la noce di todo il dia con il mangiarischi, dice Pippo Dedo. Pippo Dedo ci ama molto.
1: Molto, molto.
0: Sarà per quel cognome, chissà. Non lo sappiamo. Vabbè, allora ci siamo arrivati davvero all'appuntamento con Indovina lo strumento, la rubrica più richiesta.
1: Dall'Islanda.
0: Ma sempre con l'Islanda?
1: Ormai mi sono fissato con l'Islanda perché vorrei andare in vacanza, Dolce Pasqua.
0: Sì,
1: sì. Quindi, insomma, se ce lo chiede l'Islanda, non possiamo, certo che.
0: Quindi, quest'estate ti troveremo lì.
1: Chissà. Ma ricordiamo come funziona la rubrica più richiesta: che al 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento che vi suonerò io personalmente tra pochissimo e possibilmente anche il motivo.
0: Il tema,
1: un estratto del tema.
0: No, ricordiamolo che è importante specificare che lo suonerai tu, perché da quando questa rubrica è diventata richiestissima, ovviamente hai coinvolto anche dei colleghi.
1: Esattamente, sì.
0: Però questo strumento tu l'hai trovato proprio personalmente.
1: L'ho preso apposta per fare Indovina lo strumento.
0: Non diremo ancora, lo diremo dopo, dove l'hai trovato e perché te lo sei portato a casa. E insomma, quando tu sei pronto, noi cominciamo. In regia sono pronti e ascoltiamo Indovina lo strumento.

0: Ma che meraviglia! Ma proprio oggi manca Marcella Sulla quando c'è una delle sue band preferite. Ah, accidenti, ho dato un piccolo spoiler. Questo era il finale. Beh, c'è chi ha già indovinato il tema, eh?
1: Il tema è molto semplice.
0: È talmente famoso. Per il nostro reel che trovate sempre su Radio 1, io ho anche messo una maglietta a tema.
1: Esatto.
0: Sì, vedi? Esatto. Sì. Come se fosse concordato, invece no, è stato un caso. Fulminacci che tuoni, che tuoni. Beh, insomma, la canzone, il tema lo stanno indovinando in tanti.
1: Un po' tutti, sì.
0: E lo strumento ancora no, a parte Niccolò che l'aveva indovinato da tempo.
1: Dall'inizio,
0: quindi
1: sì.
0: Uno ce l'abbiamo sicuramente. Ce l'abbiamo sicuramente. Noi tra poco abbiamo l'appuntamento con la reclama.
1: Sì.
0: Lo dovevo dire io perché non c'è Marcella e quindi.
1: Sì.
0: Allora,
1: e dopo
0: se vuoi dirlo tu.
1: Dopo proverete a indovinare lo strumento.
0: Sì,
1: subito dopo.
0: Sì, proverete a indovinarlo. Quindi reclama e poi torniamo con le risposte che stanno già piovendo al 335-699-2949. A tra poco con il Mangialischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
10: Perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su ail.it.
13: Il Mangiadischi.
0: Continua questo suono in sottofondo. Stiamo continuando a giocare con Indovina lo strumento, sentite Maxtello? Vabbè. Arrivano mille risposte, caro Max Dedo.
1: Come si fa?
0: Mi piace molto questa risposta che arriva da Ciro, da Pescara, che dice il non lo sofono. È possibile?
1: Molto carino.
0: Il non lo sofono.
1: Molto carino.
0: E va bene. Gianluigi, allora, Antonio da Cagliari ci chiede se possiamo rimetterlo. Possiamo ascoltare dalla regia, ve lo chiedo, un pezzetto di nuovo di Indovina lo strumento, visto che ci chiedono di riascoltarlo, se ce l'avete lì. Pronto, eh? Eccolo là. Va bene, è questo. Allora, Le risposte sono tantissime. Gianluigi dice la balla laica.
1: No.
0: Luca da Mestre dice il sitar.
1: Non è il sitar.
0: Poi c'è chi ci dice che è un banjo.
1: No, non è un banjo,
0: poi,
1: molto distante.
0: Sì, ma
1: da lì.
0: Poi c'è chi dice zona. Non lo so, semplicemente. Michele dice sembra una ragnatela congelata suonata dal ragno violino. Può essere?
1: Sicuramente.
0: Il caro amico Stefano che ci scrive da Rieti e ci dice che è un buzuki.
1: Non è un buzuki.
0: Non è un buzuki. No. Allora, qui in tanti hanno indovinato il tema.
1: Sì.
0: Non so se vogliamo svelarlo,
1: sveliamolo,
0: se puoi svelarlo
1: sì,
0: tu.
1: Sì, svelalo.
0: Perché in tanti hanno detto Thunderstruck.
1: Degli AC/DC.
0: Degli AC/DC. E c'è Nicolò, che era stato il primo a indovinare lo strumento, che dice, dopotutto, Giappone e Australia non sono così lontani.
1: No.
0: Quindi ci sta a portare gli sì. AC/DC su uno strumento giapponese.
1: Giapponese.
0: E abbiamo già svelato un dettaglio.
1: Esatto.
0: Se vuoi ti dico il nome.
1: Sì,
0: perché
1: dillo, vediamo.
0: C'è, allora, Maria da Messina dice l'arpa Nagoya.
1: Sì, che è anche giusto.
0: E Nicolò, appunto, dice il Taisho Goto elettrico,
1: esatto.
0: Noto come arpa
1: esatto.
0: Nagoya.
1: Esatto, questo è un Taisho Goto elettrico che
0: sì.
1: è proprio stato inventato a Nagoya durante il periodo Taisho, non so se la pronuncia è giusta, nel
0: non
1: 1912
0: so. Sì.
1: da Goro Masuda.
0: Sì.
1: Quindi è uno strumento a corde, come hanno indovinato molti degli ascoltatori. È simile a un incrocio tra il dulcimer e una macchina da scrivere
0: sì.
1: e combina questi tasti numerati per la melodia con
0: corde
1: pizzicate, praticamente premendo un tasto hai la rispettiva nota.
0: È vero che somiglia a una macchina da scrivere, io ho la fortuna di vederlo qui davanti a me.
1: Esattamente,
0: è stranissimo
1: a questi
0: come
1: tasti come una macchina per scrivere o
0: sì.
1: da scrivere
0: sì.
1: e con le note
0: sì.
1: inserite sopra.
0: Ma che bello, quando hai scoperto questo strumento?
1: L'ho scoperto per caso. E
0: nei tuoi giri per il mondo.
1: Esatto, l'ho ordinato dal Giappone.
0: Ma che bello, che bello. In Giappone hai suonato tu con
1: Gazzè.
0: Sì, con
1: sì,
0: Max
1: sì,
0: Gazzè.
1: Sì, sì, sì, a Tokyo.
0: A Tokyo. E vabbè, poi da ottobre sarete di nuovo in tour con Max Gazzè, ma intanto devo dire bravi a tutti i nostri ascoltatori perché il tema l'hanno indovinato in molti.
1: Bravissimi.
0: E anche lo strumento, nonostante la difficoltà, l'hanno
1: fosse
0: indovinato.
1: Fosse molto difficile, certo.
0: Era veramente. Dice Nicolò, ma ho vinto una pasta alla norma da nonna Ida?
1: Nonna Ida fa una pasta alla norma incredibile.
0: Allora nonna Ida se vuole ci può scrivere.
1: Visto tanto... che Marcella dice sempre che fa questo, quell'altro e poi non ci cucina nulla in realtà.
0: No,
1: no?
0: Infatti.
1: Non ci invita mai.
0: È solo chiacchiere distintivo. E invece nonna
1: povera
0: Ida.
1: Povera Marcella.
0: Nonna Ida adesso ci invita tutti a Messina.
1: Tutti a Messina.
0: Tutti a Messina.
1: Tutti al mare.
0: E va bene, 335-699-2949, grazie. Ma adesso noi continuiamo perché tra poco arriva un'altra delle grandi rubriche di Max Dedo, ma prima... andiamo in Brasile,
1: sì.
0: passando da Londra.
1: Che meraviglia.
0: Perché
1: sì?
0: ascoltiamo un artista che tu ami molto.
1: Oh, tantissimo. Un grande attore,
0: sì?
1: un grande cantante.
0: Sì?
1: Vi ricordate il film Le avventure acquatiche del dottor Zissou?
0: Sì?
1: Un film totalmente surreale.
0: Di Wes Anderson, se
1: sì,
0: non ricordo
1: e c'era
0: male.
1: Questo giovane.

0: Sai cosa, Duccio Pasqua?
1: Dimmi, dimmi.
0: Quando
1: Max
0: una
1: Dedo.
0: Canzone è perfetta, sì, è meravigliosa, sì, come questa, sì, la puoi cantare in qualsiasi lingua,
1: certo,
0: in dialetto
1: perché
0: siciliano,
1: funziona comunque,
0: in portoghese, in
1: come
0: cinese.
1: Mai non l'hai ancora fatta in dialetto siciliano?
0: Non lo so, dovrei avere la voce.
1: Cos'è questo scoramento?
0: No, perché ho pensato subito alla voce di Bowie, ma poi a quella di Seu Giorgi, e sì, ho detto dove vado?
1: Vabbè, però why not? Magari,
0: magari la posso fare in dialetto siciliano.
1: Magari trovi una nuova, l'ha fatta mai nessuno in dialetto siciliano.
0: Non lo so, non lo so.
1: Potresti essere
0: devo chiedere
1: primo
0: alla cantantessa se l'ha
1: esatto
0: mai fatta.
1: Potresti essere il primo e quindi potremmo goderci questo scoop al Mangiadischi.
0: Incredibile.
1: Sì, vediamo.
0: Sai che quando arriverò a casa farò la versione
1: subito,
0: in dialetto,
1: subito. Instant song. Ci dice Leonardo che Life on Mars l'ha sentita a Parma all'Auditorium Paganini, suonata dal grande Rick Wakeman, il pianista che suonava sulla versione originale di David Bowie, quindi insomma bella chicca. E poi invece Antonio da Cagliari, ritornando al Taisho Goto, sì, dice sì vabbè, ma questo è uno strumento che se lo ascolto di notte mi vengono gli incubi.
0: Addirittura, perché? Perché
1: non lo
0: mai?
1: So, non lo so, ma a no, te sono venuti mai?
0: No, dipende cosa suoni, se suoni Profondo Rosso, certo.
1: Certo, beh,
0: se
1: in
0: suoni
1: effetti
0: Sapore di Sale, dei sogni pazzeschi.
1: Thunderstruck?
0: Thunderstruck è una via di mezzo,
1: non
0: diciamo,
1: via di mezzo.
0: Quando vuoi attaccare la Polonia, per dire, ti,
1: esatto,
0: aspetti,
1: esatto,
0: ti ascolti Thunderstruck.
1: È vero, però non l'attacchiamo.
0: No, no,
1: la melodia si sposa bene con il brasiliano portoghese, dice Giacomo,
0: sì, molto.
1: È vero. Ennio da Torino non l'ha apprezzata molto, in realtà, questa non gli è piaciuta, però va bene, ci sta.
0: Ci sta.
1: Poi arriva

0: La nonna Ida.
1: Nonna Ida. Che dice nonna Ida? Ida
0: che ci dice che la pasta alla norma, attenzione perché entriamo in un settore importante per il mangiadischi, con melanzane, pomodoro, basilico e ricotta infornata stagionata, la prepara sicuramente, però dovete dirmi per quante persone devo apparecchiare.
1: Nonna Ida, qui la situazione è oltre le 100.000.
0: Sì, oltre. Allora, intanto io, te, Luca Bernardini e Luciano Pecoraro.
1: Sicuramente.
0: Poi Niccolò da Milano.
1: Sì.
0: Poi tutti.
1: Marcella.
0: Dobbiamo andare tutti.
1: Federica. No?
0: Sì.
1: Viola.
0: Sì. Che facciamo, un torpedone?
1: Ma sì.
0: Facciamo il torpedone. Va bene, e allora comunque... Ah, no, non si può.
1: No, non si può. Non si può cucinare la norma.
0: Non si può.
1: Perché?
0: Si può.
1: Perché?
0: Perché si sfascia.
1: Si sfascia. Si oggi sfascia. Tenteremo due o tre volte.
0: Sì.
1: Perché la canzone è molto difficile,
0: sì,
1: caro Duccio Pasqua.
0: Sì.
1: Enjoy the silence.
0: Più di Life on Mars?
1: No. Vedi, mi hai fatto titubare un attimo.
0: No, però era per rassicurarti.
1: No, però noi Life on Mars l'avevamo sfasciata
0: forse
1: in passato?
0: Sì, forse
1: non
0: sì.
1: mi ricordo.
0: Sì,
1: forse
0: sì,
1: la
0: sì.
1: rifaremo però.
0: Può darsi.
1: Allora, Enjoy the Silence, composta da Martin Gore,
0: sì.
1: pubblicata nel 90 come singolo dell'album
0: Violator.
1: Vedi che mi fermo quando c'è l'inglese.
0: Sì, no, non ti preoccupare.
1: Uno dei brani più celebri e rappresentativi dei Depeche Mode.
0: Sì.
1: Il brano mescola la musica elettronica, il synth pop e atmosfere dark.
0: Mm-hmm.
1: E il testo, diciamo, parla di un bisogno interiore di silenzio e di preservare momenti di tranquillità, che è quello che vorremmo tutti, soprattutto
0: sì.
1: io e te, Duccio Pasqua.
0: Certo,
1: no?
0: Soprattutto dopo aver ascoltato il Taisho Goto.
1: Esatto.
0: No, non è
1: anche
0: vero,
1: te,
0: non mi è piaciuto
1: così.
0: Molto. No, non mi piace molto.
1: Vogliamo andare nel vivo del brano?
0: Andiamo.
1: L'introduzione apre con un sintetizzatore ipnotico.
0: Sì.
1: È un diciamo un arpeggio pulsante e anche un arpeggio pulsante di chitarra che crea un'atmosfera sospesa e
0: sì.
1: un po' malinconica.
0: Ah, che bello.
1: Vogliamo ricordare agli ascoltatori, Duccio, cos'è l'arpeggio?
0: Sì, sì, sempre ricordando che non c'è limite.
1: Non c'è
0: arpeggio.
1: Certo.
0: Vabbè, scusa.
1: Scusatemi.
0: L'arpeggio è una tecnica musicale in cui le note di un accordo vengono suonate una dopo l'altra in sequenza, invece che tutte insieme contemporaneamente.
1: Incredibile.
0: Grazie.
1: Quante cose.
0: Sì, sì, l'ho letto.
1: Allora, all'epoca
0: di Violator,
1: Martin Gore possedeva una Gretsch 6118
0: sì.
1: Double Anniversary,
0: oh,
1: che
0: wow.
1: è una chitarra che si può anche vedere nel video di Personal Jesus,
0: sì, sì.
1: sebbene in questo brano Enjoy the Silence non, il brano non è la chitarra non è,
0: sì, non è incentrato
1: così
0: sulla
1: predominante
0: chitarra, okay.
1: come in Personal Jesus. La Gretsch 6118 è un modello di chitarra molto famoso,
0: sì.
1: prodotto dalla Gretsch e così insomma dal suono molto brillante, ricco di armonici,
0: uh-huh.
1: è usato soprattutto nel rockabilly, ma non solo.
0: Okay.
1: Vogliamo ascoltare il frammento numero 1?
0: Ascoltiamo il primo frammento, sentiamo un po'.

0: Senza dubbio il brano è totalmente dominato dall'elettronica,
1: sì.
0: la voce di Dave Gunn
1: certo.
0: Si presenta delicata ma intensa, con un vibrato controllato che in qualche modo trasmette una certa malinconia.
1: Sì.
0: La performance vocale è supportata da leggere sovrincisioni che amplificano il senso di eco.
1: Aha.
0: È come se la voce vivesse in un ambiente vasto ma allo stesso tempo intimo.
1: Mamma mia, come sei bravo.
0: Sì, grazie. Le intricate sonorità corali che si sentono sul primo battito di ogni misura sono composte da una serie di suoni campionati.
1: Ah.
0: Tra questi suoni ci sono due campioni tratti da Sableyalo Miagons. Sentite che pronuncia incredibile.
1: Ma dove le trovi queste notizie?
0: L'agnello belante del coro vocale femminile statale bulgaro del 1975.
1: Le mitiche Mister de Wa Bulgar,
0: esattamente,
1: che si ascoltano anche nel Pippero di Elio Stratese.
0: Esatto, però questo coro non è andato lì a registrare, quindi per inserire questo suono è stato utilizzato un campionatore, l'Emulator 2 o 3.
1: Sì.
0: Quindi cosa faceva l'Emulator? Permetteva di sovrapporre e manipolare questi campioni vocali.
1: Sì.
0: Però noi parliamo di campionatore, ma che cos'è il campionatore, Duccio Pasqua?
1: Vuoi che te lo dica proprio io?
0: Sì, dimmelo.
1: Allora, campionare un suono significa registrare, no? Proprio una piccola parte di un suono reale, che sia una nota, una voce, un rumore, un effetto, per riprodurlo poi, manipolarlo, oppure per utilizzarlo all'interno di un'altra composizione
0: musicale.
1: Ma come
0: fai a sapere tutto?
1: Non lo so.
0: Ascoltiamo il frammento 2.
1: Sentiamolo.

0: Senti Duccio, quanti sintetizzatori, quanti bassi profondi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: queste
1: sì.
0: Melodie ariose, no? Coinvolgenti. Il brano si chiude mantenendo invariata la sospensione emotiva, lasciando l'ascoltatore in uno stato contemplativo.
1: Sì.
0: La sensazione finale invece è quella di una sorta di pacificazione interiore ottenuta attraverso il distacco del rumore esterno.
1: Mi fa sempre questo effetto.
0: Sì, vero,
1: brano,
0: vero.
1: Sì. Sì, sì,
0: dicevamo che sono stati utilizzati in prevalenza casoni campionati e sintetizzatori come il Roland System 700 per fare la linea di basso e la Kai S1000 per fare la batteria e le percussioni.
1: Sì, sì.
0: Non soffermiamoci su queste cose super tecniche,
1: ma
0: sappiamo che sono dei sintetizzatori.
1: Sintetizzatori modulari e campionatori digitali.
0: Esatto. Invece in coda al brano c'è un nuovo strumento che appare.
1: Ah, e qual è?
0: È isolato dal punto di vista timbrico e concettuale, perché comunque è uno strumento che sembrerebbe non c'entri nulla con la ed è il corno francese, no?
1: Cosa che ti piace molto,
0: molto,
1: immagino.
0: È uno degli strumenti più importanti nelle orchestre classiche, perché ha un suono caldo, rotondo e morbido, molto espressivo. Proviamo a trovarlo in questo terzo frammento.
1: Sentiamo un po', cerchiamo il corno francese.
0: Sì.

0: Che bellezza.
1: Sai, Duccio, che assieme a tutti questi strumenti meravigliosi c'è anche un suono un po' extra, estraneo.
0: Sì,
1: estraneo.
0: E cioè da dove arriva?
1: Il fantastico Martin Gore ha messo un microfono dentro il water.
0: Ma veramente?
1: Certo,
0: ma
1: perché voleva quel tipo di suono in un momento ben preciso.
0: Ah. E cioè così, il suono dell'acqua
1: che scorre.
0: Ma pensa
1: sì,
0: tu,
1: gli artisti in quel contesto.
0: Beh d'altronde è pieno di storie su come Morricone otteneva dei suoni particolari quando arrangiava le hit italiane negli anni 60 e ingegnandosi per trovare appunto il modo ideale per costruire questi suoni. Ci vogliamo ascoltare tutta Enjoy the Silence?
1: Ascoltiamola.
0: E va bene, eccoli qua i Depeche Mode. Questo è tutto il brano dopo la spiegazione di Max Dedo.

0: È bello in effetti ritrovare questo corno sul finale del brano.
1: Sì, sì, sì. Duccio, ti ricordi negli anni 90 quando tu a 40 anni andavi in discoteca a ballare questa canzone?
0: Come no?
1: Sì, ti ricordi?
0: Sì, sì, sì, mi ricordo benissimo. Già avevo i primi acciacchi. Sì. Come no?
1: Io non posso ricordare.
0: No, no, certo, certo. Tu non eri nato?
1: No, no, c'ero, ma mio padre non mi mandava a quell'età in discoteca.
0: Giacomo ci chiede: qual è la vostra preferita dei Depeche? A me piace parecchio Shake the Disease. Bella domanda. A me piace molto Home, che è sempre una di tante belle canzoni scritte da Martin Gore. Ma qua c'è una notizia, un messaggio che mi era sfuggito, di Sergio, che dice: sapete come e da chi è stato inventato il mangiadischi, che originalmente si chiamava il radietto della Irradio? È stato inventato da mio zio Renzo.
1: Veramente.
0: E se volete vi posso raccontare brevemente come e perché.
1: Ma è che incredibile.
0: È bellissima
1: questa
0: storia.
1: Sì.
0: Magari sì, Sergio, anche in una delle prossime puntate, così lo leggiamo
1: volentieri,
0: con calma. Poi invece ci scrive Massimiliano da Pescara, e dice: lo stesso Bowie, a proposito del brano che abbiamo ascoltato prima, disse che una sua cover in portoghese era migliore dell'originale.
1: Davvero?
0: Vedi?
1: Interessante.
0: Quindi amava molto anche questo mondo sonoro. Sire, noi siamo quasi arrivati alla fine della puntata.
1: Sì, mio sovrano.
0: Sì. Che dice? Vuole ascoltare un Battisti?
1: Ma un Battisti a fine puntata ci sta sempre bene.
0: Un Battisti poi con quella solo di chitarra di Phil Palmer, bellissimo.
1: Che io conosco abbastanza bene.
0: Sì, sì, sì, sì, la produzione di Jeff Wesley.
1: Che meraviglia.
0: Che conosci anche abbastanza bene, con cui hai suonato a lungo.
1: Certo, certo.
0: Facciamo così.
1: Ascoltiamolo.
0: Sì, ascoltiamo un Battisti e poi ci ritroviamo per i saluti di fine puntata. Questa è Con il nastro rosa.

0: Phil Palmer ha raccontato che era stato chiamato a mettere un solo di chitarra sul finale di questa canzone, però pensava che poi l'avrebbero sfumato, no? In serie di mix e di mastering. Invece poi, quando ha risentito la canzone la prima volta, l'ha ritrovato tutto.
1: Esatto.
0: Questo Battisti.
1: Dura quasi quanto tutta la canzone.
0: Sì, sì, sì, davvero. Questa è proprio la grandezza musicale di Battisti e di Jeff Wesley, che ha prodotto questo disco.
1: Sì.
0: Canzone da brividi, riaffiorano ricordi, ci dice Raffaella. E poi anche un altro ascoltatore dice: poche canzoni italiane eguagliano la bellezza del nastro rosa. È Gabriele che ce lo dice.
1: È vero,
0: vero?
1: Sì.
0: Bene, bene. Sire, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Sì, ogni tanto noi ci chiamiamo così, ma
1: sì, sì,
0: non ci fate caso.
1: Scusa, puoi farlo sempre, per favore?
0: Sì, maestà, certo, Sire. Certo,
1: grazie.
0: Maestà, certo. Tra poco noi diamo la linea al GR1 delle 15 e subito dopo all'Estate in Onda. Io ringrazio però prima Luca Bernardini in regia, Luciano Pecoraro in console, Federica Forni in redazione, il nostro ospite Cesare Veronico e anche Max Dedo.
1: Duccio Pasco, quando
0: sì.
1: ci rivedremo?
0: Dimmelo tu.
1: Settimana prossima?
0: Quando vuoi.
1: Lunedì prossimo.
0: Lunedì?
1: Sì.
0: Va bene, quando vuoi. Noi qui ti aspettiamo. Non so se ci troverai anche Marcella, io ci sarò sicuramente.
1: Speriamo di sì.
0: Ci sarò sicuramente. Allora, grazie ancora a tutti da Duccio Pasco, buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ciao Dedo.
1: Ciao Duccio.
0: Ciao. E viva il Taisho Goto. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, Bloomberg pubblica il testo dell'accordo, ma Teheran smentisce. Cecilia Rinaldini.
3: Il memorandum in 14 punti comprenderebbe la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. La Repubblica Islamica non produrrà mai armi nucleari, mentre il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato in modo adeguato in una seconda fase. Nell'accordo finale, si legge nel documento diffuso da Bloomberg, Teheran congelerà il proprio programma atomico allo stato attuale, mentre Washington si impegnerà a non imporre nuove sanzioni contro l'Iran e a non rafforzare il proprio dispositivo militare nella regione. Gli Stati Uniti garantiranno un finanziamento minimo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati. Da Teheran, l'agenzia stampa Tasnim vicina ai Pasdaran bolla il testo diffuso come inesatto e lacunoso, e Trump specifica: il memorandum d'intesa con l'Iran non è definitivo, nessuno sa esattamente cosa contenga, ma è molto solido, dice il tycoon, e chiosa: se non mi piace e se non si comportano bene, torneremo a lanciare bombe.
2: Il capo della Casa Bianca ha parlato dei piani in Francia, dove si svolge la terza e ultima giornata di lavori del G7, incentrata su crescita economica e intelligenza artificiale. Nel documento finale del vertice è stata espressa soddisfazione per l'intesa raggiunta tra USA e Iran e confermato il sostegno all'Ucraina. E Giorgia Meloni dal G7 ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extraeuropei che soggiornano irregolarmente in Europa. Sentiamo un passaggio.
4: Il regolamento prevede la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo.
2: Sull'intelligenza artificiale è intervenuto il presidente Mattarella al 19° simposio Cotec Europa a Venezia. Il cambiamento che porta e porterà non va demonizzato ma governato. Dal capo dello Stato anche il monito per il rischio di disuguaglianze, un tema che interpella in profondità le nostre democrazie, ha detto Mattarella, un affascinante strumento che offre nuove opportunità ma che presenta anche rischi. Esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, queste le parole di Papa Leone sul cardinale Camillo Ruini, e sarà proprio il pontefice a officiare domani pomeriggio a San Pietro i funerali del cardinale scomparso ieri a 95 anni nel Pontificio Seminario Romano Minore, allestita la Camera Ardente. Emiliano di origine, Ruini è stato presidente della CEI e vicario di Roma, espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La cronaca, incidente sul lavoro in provincia di Milano, la vittima è un operaio assunto da pochi giorni.
5: È rimasto schiacciato contro un pilastro dal camion della ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti, vittima dell'incidente mortale avvenuto questa mattina a Binasco, Interland milanese, un uomo di 30 anni di origine marocchina. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava facendo manovra e ha urtato un pilastro in cemento che sarebbe poi caduto addosso all'operaio mentre stava caricando il materiale da smaltire. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Nel 2026, secondo i dati INAIL, la Lombardia si conferma la regione italiana con il più alto numero di denunce di infortunio e si conta un decesso sul lavoro ogni 3 giorni. La CGIL Lombardia, in un comunicato sindacale, richiama l'attenzione al settore dell'igiene ambientale, dove i lavoratori operano tra mezzi pesanti e strutture che richiedono verifiche costanti. Per questo nessuna procedura può essere trascurata. Milano, Antonello Marzio, GR1.
2: Un'ultima ora per informarvi che la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 i treni cancellati, mentre sono 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Siamo alla musica con l'atteso ritorno di Luis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Britannico, questa sera a Milano, l'unica data italiana del tour europeo.
0: Tre anni fa i sintomi della sindrome di Tourette lo avevano costretto a fermarsi a causa di tic e spasmi improvvisi. Fu il pubblico del Glastonbury Festival a proseguire cantando in coro la sua canzone più famosa, Someone You Love, il brano con più stream di tutti i tempi in Gran Bretagna. Poi il ritorno lo scorso anno con Survive, seguito da altri singoli, con la sua voce malinconica e potente, un cantautore che ha contribuito al dibattito sulla salute fisica e mentale nel mondo della musica. La mia è una corsa contro il tempo per migliorare il mio stato mentale, racconta inoltre nel docufilm a lui dedicato, a dimostrazione di quanto le pressioni dell'improvviso successo incidano nella vita di un giovane artista. In apertura del concerto di Luis Capaldi questa sera a Raw per Fiera Milano Live, il trio indie rock dei Temper City è Angelica Bove, la cantautrice romana seconda nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2021. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto su Radio 1.
6: L'estate in onda.
7: Buon pomeriggio su Radio 1, questa è l'estate in onda, io sono Valentina Poggi e con me c'è...
8: Marzia Valitutti Carbone, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, Vale.
7: Ciao Marzia, che bello essere insieme di nuovo.
8: Che bello essere insieme di nuovo, ieri siamo state con Guido Vianello, il nostro super ospite.
7: Puntatone ieri,
8: Puntatone, poi che super pugile, 1,98 m, gareggia nei pesi super massimi. Insomma, non solo lui, perché c'era anche Giuseppe, che salutiamo, che ci sta ascoltando, il maratoneta ultra novantenne che batte tutti i record.
7: Classe 1936, ciao Giuseppe, se ci stai ascoltando, sei nei nostri cuori.
8: Lui ci sta ascoltando perché ieri ce l'ho detto, vi seguirò tutti i giorni dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, voi dell'estate in onda. E ieri abbiamo parlato di sport e divano, tant'è che la domanda ai nostri ascoltatori, Vale, qual era?
7: Se siete team sport, più team sport o più team divano. E tra l'altro eravate anche ben distribuiti ieri pomeriggio e oggi insomma ci sono altri temi da affrontare e altre domande. Infatti vi lasciamo subito il numero della diretta, che è il 335 699 2949. Di cosa parleremo oggi, Marzia?
8: Allora lo diciamo subito.
7: Sì, dai, Ormai ci siamo,
8: matrimonio o singletudine, insomma abbastanza chiaro, ovvero siete team matrimonio oppure eterni scapoli barra scapole?
7: Questa è Radio 1, l'estate in onda, e quindi rispondeteci, anche perché ci sarà un super esperto con noi in diretta. Vuoi dire chi è?
8: Beh, Enzo Miccio, quale migliore presentazione se non il suo nome, colui che ha introdotto quella che è la figura del wedding planner in Italia, ormai voglio dire famosissimo, i suoi matrimoni hanno una firma inconfondibile.
7: E quindi restate con noi e ricordatevi che c'è sempre la nostra rubrica, che è Dillo a Marzia e Vale, dove potete chiaramente rispondere alla domanda del giorno, quindi se siete team matrimonio o team singletudine, e poi eventualmente anche raccontarci le vostre confessioni e noi vi faremo intervenire in diretta. Ora ascoltiamo un po' di musica, c'è Ray con Where Is My Husband su Radio 1.

0: Where is my house band? L'estate in onda su Radio 1. E quale canzone migliore per il tema di oggi? Matrimonio o singletudine? Allora, Valentina.
1: Ma infatti, dov'è mio marito? Where is my husband?
0: Il mio non so dove sia, perché io sono sposata, ma sarà, non lo so, probabilmente lavorando. Se mi sta ascoltando, lo saluto. Tu invece hai detto sei single.
1: Io sono team singletudine da ben 7 anni. Da ben 7 anni, Marzia.
0: Ma allora io direi che è arrivato il momento di far entrare il collegamento con noi. No, assolutamente, per quello c'è tempo. Anzi, chiediamolo ad Enzo Miccio, il nostro ospite che è collegato, uno dei più celebri wedding planner italiani, noto per tantissimi programmi televisivi, è un conduttore, uno stylist, un imprenditore, ha contribuito a rendere popolare in Italia la professione del wedding planner e non solo. Enzo, sei con noi?
2: Certo che sì, ciao ragazze, buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo. Che piacere averti.
2: Grazie per questo invito, grazie a voi, siete sempre molto carine e affettuose.
1: Grazie a te di essere qui all'Estate in Onda su Radio 1.
0: Allora, hai sentito, Enzo, il nostro tema del giorno? Quale miglior ospite se non te, che ospite d'onore, oltretutto sei uno speaker radiofonico anche tu. Hai sentito che io e Vale siamo un po' il giorno e la notte, no? Una bionda, l'altra mora, io sposata e lei no.
2: Ma voglio dire, alla fine tutti i nodi arrivano al pettine, quindi mai dire mai, preparati, io faccio tutto tranne che trovare il marito, quindi dovete avere almeno una materia prima, ragazzi.
1: Mi devo equipaggiare da sola, insomma.
2: Esatto, magari dai, se ci frequentiamo un po', magari qualche scapolone ogni tanto mi fa.
1: Quando vuoi, Enzo, quando vuoi.
0: Anche perché, Enzo, tu hai dichiarato proprio in un'intervista che la prima regola per un matrimonio perfetto è scegliere bene lo sposo, quindi insomma...
2: Ovvio, ragazze, la prima cosa. Quando inizio qualsiasi colloquio, sai, perché di solito mi chiamano più sposi, da quanti anni siete fidanzati? Quanto siete collaudati, no? E mi è capitato qualche volta di dire, ragazzi, mi sembra un po' prematura affrontare, perché io ci credo veramente... Per me non è solamente perché è il mio lavoro, ma io credo fermemente nel matrimonio, nell'unione, nella condivisione. Non potrei pensare ad una vita da single, ecco.
1: Questo è il consiglio numero uno quindi per la sposa, però io, già che ci siamo, di solito il matrimonio lo si declina un po' di più al femminile, no? È il sogno di ogni ragazza, è il sogno di ogni donna, eccetera. Quindi si mette un po' la sposa sempre al centro di questo grande giorno, ma lo sposo invece che fine fa?
2: No, allora ascoltami, le cose in realtà in linea di massima è esattamente quello che tu dici, ma le cose stanno cambiando, o sono già parzialmente cambiate. Lo sposo vuole il suo momento di protagonismo, vuole il suo truccatore parrucchiere il giorno del matrimonio, così come la sposa.
1: Giusto.
2: Vuole assistenza, vuole per scegliere, vuole parlare degli intrattenimenti. Vuole dire la sua, ragazze, ed è giusto che sia così, anche perché un matrimonio condiviso si capisce,
1: si fa in due.
2: Subito e poi si capisce subito chi comanderà in quella coppia.
0: Ah, lo intendi subito, quindi ti basta che insomma gli sposi ti stringano la mano, che tu hai già capito, ma capisci anche come finirà? Tendenzialmente riesci a fare un pronostico?
2: Ma guarda, no, adesso non ho la sfera di cristallo, ma ci sono delle cose che ti saltano all'occhio subito. Ti racconto questa, ma è veloce, ti racconto.
1: Vai, spoiler a Radio 1.
2: È arrivata una ragazza molto carina nel mio atelier, si è seduta, abbiamo chiacchierato, mi ha spiegato di questa relazione e di quanto lei non stesse bene in questo rapporto. Dico, ma tu stai scherzando? Ma questo non è il tuo uomo, o perlomeno io non ti sposo. Tu adesso prenderai te, adesso la sto riassumendo, ma siamo stati un pomeriggio,
1: certo,
2: a parlare. E tu devi sapere che il wedding planner è anche un po' uno psicologo, ma non perché io abbia competenze, ma solo perché ne vedo un sacco. E quindi dopo una lunga chiacchierata, approfondita, ma veramente... Lei è uscita con le idee, spero, un po' più chiare, ma sicuramente più chiare, perché io poi so come è andata a finire. Lei si è lasciata, non si è più sposata,
1: vedi?
2: E al momento non,
1: Marzia,
2: ha trovato ancora un nuovo fidanzato. Però io sono estremamente felice di aver perso forse un business, un matrimonio,
1: certo,
2: ma sono certo che quando questa ragazza troverà il suo amore mi cercherà e vorrà che il matrimonio glielo organizzi io, perché... Era una storia troppo forte, troppo, che ho detto, no, ma tu non lo ami questo uomo, non puoi accettare delle cose. Se è vero tutto quello che mi stai dicendo, tu adesso prendi e rompi il fidanzamento, te ne freghi dell'abito da sposa, dei preparativi, di Miccio, te ne freghi di tutto e rompi questo fidanzamento.
0: E questo è un messaggio bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Enzo, veramente sì. Un messaggio bellissimo e ti fa grande onore, perché insomma dietro al grande professionista c'è anche una grande umanità. Senti, ma mi ha incuriosito, no, con questi racconti anche un po' psicologici. Prima di sentire la prossima canzone, ti va in pochi secondi di dirci la richiesta più bizzarra che hai avuto?
2: No, guarda che sono talmente tante, quella di arrivare col trattore, per esempio.
1: No, bellissimo.
2: Quella di arrivare col trattore, ma tu sai che ho dovuto ingoiare, perché poi questa cliente era talmente deliziosa, un amore, l'ho amata, e quindi mi ha assecondato in tutte le mie richieste, tutto quello che volevo fare nell'organizzazione. Mi dice: però io quel giorno voglio arrivare col trattore col papà. E ma, è arrivata col trattore.
1: Ma si è vestita da sposa, quindi in bianco, quindi c'è stato questo contrasto trattore e abito bianco classico, oppure un po' più country?
2: No, super romantica col suo abito a ring, super principessa sul trattore. Dico, vabbè, se queste cose mi danno, mica chi sono io per poterlo infrangere?
1: Ma certo,
2: certo.
1: Ma certo.
0: Tu realizzi sogni.
1: È vero. Allora, Enzo, rimani con noi, quindi adesso ascoltiamo un po' di musica. Ti va? L'ascolti con noi, Enzo?
2: Assolutamente, vi aspetto qui.
1: Sei la più bella del mondo, Raff, l'estate in onda su Radio 1.

0: buongiorno, sei la più bella del mondo. Abbiamo ancora collegato con noi Enzo Miccio, il simbolo dell'eleganza, veramente una personalità iconica che ha fatto sentire tantissime spose veramente le più belle del mondo. E allora leggiamo qualche messaggio che è arrivato qui alla nostra rubrica, al 335-699-2949. Silvia da Lecce, caro Enzo, ci scrive: sono allergica al matrimonio ma contraria alla singletudine, infatti ho un legame di convivenza da circa 12 anni, quindi in poche parole non vuole sposarsi, single no ma sposata no, cioè scusate, single no, sposata no ma single no neanche, insomma vuole un fidanzato.
1: Tanto avete capito, insomma, Silvia da Lecce ha detto questo, insomma. E poi c'è, invece ci sono anche delle domande per te, Enzo. Allora ci scrive Federica. Ci scrive Federica da Roma: al matrimonio di mia cugina come bomboniera ci hanno regalato una saponetta a forma di torta nuziale, qual è l'indirizzo per mandarti la foto dell'orrore?
2: Allora, una saponetta, ma perlomeno ti lavi, la metti lì e la usi. Okay. Allora, diciamo che la bomboniera ha una tradizione talmente forte che io non posso parlarne male, perché io ci credo fermamente nelle tradizioni e credo che l'evento matrimonio è l'evento più pregno di tradizioni in assoluto. Quindi la bomboniera, che nasce come cofanetto di confetti buonissimi da distribuire durante il giorno delle nozze, non può essere abolita. Basta sceglierla con gusto, evitiamo la saponetta a forma di torta.
1: Evitiamola, sì.
0: E poi,
1: sono d'accordo
0: anche io, abbiamo un altro messaggio e qua si apre un dibattito, secondo me, perché Enzo, ti chiedono, Marco da Bologna ti chiede: sabato scorso sono stato ad un matrimonio dove il pranzo è durato 7 ore consecutive. Volevo chiedere a Miccio se c'è un protocollo di eleganza anche per scappare di nascosto prima del taglio della torta. In poche parole, questi matrimoni lunghissimi sono
1: quasi
0: un
1: dei
0: po'
1: sequestri.
0: Quasi dei sequestri di persona, oppure son giusti secondo te, secondo la tua percezione?
2: Sono incivili.
1: Bocciati.
2: La parola giusta è questa, non è possibile, no? Soprattutto un periodo così lungo seduti a tavola, la gente ha voglia di divertirsi, ha voglia di conoscere, ha voglia di fare un pettegolezzo, di parlare di quel nuovo fidanzato, del vestito di quell'altra, o semplicemente di stringere nuovi legami, nuove amicizie. Sai, da matrimoni si nascono dei fidanzamenti che poi sfociano, me lo auguro, in altri matrimoni. Quindi mettere questi ospiti a tavola, farli mangiare per così tante ore è assolutamente incivile. È una roba che non è veramente più di moda. Io non voglio parlare di moda, perché non si parla di moda all'interno di un matrimonio, che è una, come ti dicevo, è una roba classica, tradizionale, eccetera. Però oggi l'evento matrimonio è fatto di altri ingredienti, non solo di cibo. Non può essere il matrimonio cibo, abito da sposa e bomboniera, cosa che era probabilmente nell'immediato dopoguerra. Ecco.
1: Assolutamente. E questa invece è una curiosità mia, Enzo, perché allora insomma, di solito si dice che non bisogna vestirsi di bianco al matrimonio, se c'è già la sposa chiaramente vestita di bianco, e in teoria, ma smentiscimi, stessa cosa vale un po' per il nero. E invece in questi giorni c'è stato il matrimonio, diciamo il rinnovo delle promesse di Eleonora Bagnato, delle Toile Eleonora Bagnato e con Federico Balzaretti, e i figli erano vestiti di nero. Cosa ne pensi di questa cosa qua?
2: Li ho visti, in realtà qui parliamo di, è vero che è un rinnovo di voti, ma non possiamo parlare di matrimonio, perché loro sono già bello sposati. Era un rinnovo di voti, un anniversario di matrimonio. Ecco.
1: Bellissimi,
2: a quel punto,
1: poi, diciamolo.
2: Bellissimi, lei è una dea, vabbè, proprio non a caso è l'Étoile dell'Opera di Roma, quindi veramente sembrava in lievitasse con questo abito un po' asimmetrico, una specie di chemisier anche di molto bello, tutti e due in bianco. Ecco, se vogliamo proprio dire, anche lo sposo in bianco non è proprio usuale, a meno che non ti stia sposando sul mare, in piena estate, hai un galà, quindi magari con una giacca da smoking bianco. Quindi ti dico, tutti e due hanno adottato un look molto chiaro, che ci sta, ripeto, non è un matrimonio, è un rinnovo di voti, insomma.
0: Senti, insomma, qui mi viene proprio una curiosità ulteriore. Prima abbiamo parlato del tuo ruolo, che è fondamentale non solo come organizzatore, no, di tutti i dettagli, tu curi veramente dalla A alla Z, ma dai anche un supporto psicologico, emotivo, il che è bellissimo. Ma ti è mai capitato di dover placare una scenata, magari poco prima di salire sull'altare, con qualche, insomma, ripensamento che tu hai salvato il calcio d'angolo e che vuoi condividere con noi?
2: Beh sì, ragazzi miei, sapete quanto me ne potrei raccontare, ma già ho dovuto andare a prendere lo sposo che non sapevamo dove fosse finito, ho dovuto accogliere tra le braccia una sposa in lacrime perché aveva scoperto cose poco carine del futuro marito alla vigilia delle nozze, ho dovuto aspettare per ore l'arrivo di una sposa che era in crisi e insieme al padre e la madre stavano capendo se venire o non venire, poi alla fine hanno deciso di venire, ma sarebbe stato meglio non venire. E questo insieme di poi.
0: Insomma, potremmo quindi farci una puntata intera solo su questo.
2: Sì, mi è successo di tutto, ragazzi. Sempre con professionalità, con il ceto, perché sono momenti delicati dove le emozioni sono alle stelle, la carica emotiva è incredibile, quindi tu hai tra le mani un materiale umano molto molto particolare e fare questo lavoro richiede veramente molto
0: grande sensibilità.
2: Brava.
0: Noi ci sentiamo tra poco, rimani collegato perché ora c'è Nelly Furtado.

0: Furtado con All Good Things. Voi siete su Radio 1 all'estate in onda. Enzo Miccio, grazie per essere stato con noi. Prima di salutarci però vorrei leggerti un messaggio che ci è arrivato tutto per te da Michela da Bologna, che scrive: Enzo Miccio, grazie, la tua eleganza è davvero inconfondibile, spero un giorno di potermi sposare con te. Che bella dedica.
1: Che bello, grazie mille, grazie, sono sempre molto affettuosa le mie amiche, le mie spose, le mie future spose. Davvero grazie per avermi ospitato in questo bellissimo spazio, buona continuazione.
2: Grazie Enzo.
0: Grazie, grazie di cuore.
2: Ciao.
1: Un abbraccio a tutte e due, ragazze.
2: Ciao, buona estate. E noi ci fermiamo per un paio di minuti, ma restate con noi perché questa è l'estate in onda su Radio 1. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, code a tratti per 6 km tra l'1 e 12 km dopo Novara Est, siamo verso Torino. Poi ci spostiamo in A1 Milano-Bologna e qui code per 8 km a causa di un incidente. Siamo tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano. Si sono formati rallentamenti per curiosi in direzione opposta e dunque verso Bologna. Andiamo in A12 e troviamo delle code allo svincolo di Rapallo in uscita per chi arriva da Genova. Poi in A14 code a tratti, traffico tra Borgo Panigale e allacciamento A13 verso Ancona. Anche sul ramo Casalecchio si registrano code per traffico tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 Bologna Taranto verso questa autostrada. Per chiudere andiamo verso la capitale sulla statale Pontina, tratto chiuso in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in panne, siamo all'altezza dell'uscita Pomezia Nord. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1 e Marzia, adesso c'è un spazio molto importante che inauguriamo oggi e che ci terrà compagnia per tutti i mercoledì, ed è lo spazio dedicato ai nostri amici animali.
0: Che bello, guarda, questo spazio mi è particolarmente a cuore perché io amo gli animali, quindi non vedo l'ora di poterlo fare insieme a te e insieme ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo qui su Radio 1.
2: Tra l'altro oggi abbiamo numerosi ospiti che interverranno, intanto ve ne presento uno, lui è Antonio Federico Art, conosciuto come Umanità Illustrata. Ciao Fede.
5: Ciao, buonasera a tutti. Ciao Valentina. Ciao Marzia.
0: Buonasera, buonasera. Buon pomeriggio, buonasera. Diciamo
2: tutto buon, va bene lo stesso. Come stai Fede?
5: Ma un po' accaldato, però abbastanza bene.
2: Eh beh, ormai è estate, ci siamo. Allora, intanto ti presento. Grazie.
0: Che poi posso dire una cosa? Ricambio con un complimento. Umanità Illustrata, che bel nome. Ci vuole più umanità. È proprio vero, quindi esatto. Bellissimo nome. Pseudonimo, chiamiamolo.
5: Grazie.
0: Così.
2: Tra l'altro ti stiamo vedendo noi qui in collegamento con tutti i tuoi, le tue illustrazioni, i tuoi dipinti dietro, di cui dopo parliamo, ma adesso lo annunciamo al nostro pubblico. Allora Federico, devi sapere Marzia che è un bravissimo artista, un illustratore, e con la sua pagina che si chiama appunto Umanità Illustrata, lo trovate anche sui social, si occupa soprattutto di tematiche legate all'attualità, alla sensibilizzazione, e ha un grande seguito sui suoi canali e si occupa tantissimo anche di animali, ma inoltre è anche molto bravo a eseguire ritratti e diciamo illustrazioni in velocità in diretta, quindi ne eseguirà un dipinto per noi, giusto?
0: Beh, Fede? Dai, sì, per favore.
5: Esatto, un omaggio mi sembra doveroso, insomma, anche per inaugurare questa bellissima rubrica e anche perché tutto è nato così. Io ero un bambino che non parlava, un giorno mi misero davanti a una telecamera in un'emittente televisiva e iniziai a parlare attraverso la matita, e quindi è quello che farò qui in diretta insieme a voi.
0: Anche perché i nostri ascoltatori non possono vederti, noi invece ti vediamo in collegamento e vediamo dietro di te tutte queste illustrazioni meravigliose di cui loro potranno godere andando, insomma, sui tuoi canali social.
2: Nel frattempo si sono
5: tutte storie belle.
2: Grazie Fede. Allora intanto ti lasciamo disegnare e diamo il benvenuto anche a Davide Accito, che è un grande amico degli animali, un attivista italiano per i diritti degli animali. Lui è noto soprattutto per il suo impegno contro il commercio della

0: Maschietto.
1: Cagnolino, allora.
0: Cagnolino. Allora, ci sentite?
2: Io
0: Milena, ci
2: vi
0: sei?
2: Sento.
0: Eccola, eccola Milena. Ciao, benvenuta. Benvenuta all'Estate in Onda.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te.
0: Allora, Davide, noi rientriamo, diciamo, parlando appunto della tua attività. Oltre 10 anni di attività, voglio dare un po' di numeri ai nostri ascoltatori di Radio 1. Più di 1000 cani salvati, più di 200 cani salvati, 500 cani sei riuscito a far adottare in Europa, quindi numeri incredibili. E poi tantissime decine di missioni di soccorso che hai realizzato in tutti questi anni in Cina e tantissimi volontari che ti danno supporto, una mano concreta. Tra l'altro tu sei in partenza perché adesso c'è purtroppo il festival di Yulin, quindi se non erro parti proprio domani per la Cina.
1: E anche sì, cos'è
2: sì,
1: questo festival?
2: Domani, sì, purtroppo si chiama festival, non capisco cosa c'è da festeggiare perché sono povere anime che vengono trucidate per poi essere mangiate. Noi partiamo, siamo in partenza, partiamo domani e il nostro obiettivo è intervenire prima del festival di Yulin per far sì che poi i cani non vengano uccisi al festival. Dunque la missione, come ogni anno, salviamo cani sia all'interno delle slaughterhouse, che sono questi macelli che ricordano molto i wet market, oppure fortunatamente se riusciamo a bloccare dei camion, e lì è un punto interrogativo su quanti cani possiamo trovare all'interno di questi camion, e sono numeri infiniti.
1: Insomma, fate un'attività di salvataggio meravigliosa e spesso poi riuscite a salvare tanti animali, e questo vi fa onore. Senti Davide, ma cosa si prova nel momento in cui entri in questi mercati e incroci lo sguardo di questi animali? Cosa provi?
2: Io dico... questa è la parte più dura della nostra missione. Noi quando entriamo all'interno delle slaughterhouse o dei mercati abbiamo già un numero di cani da prendere, perché c'è tutta un'equipe medico, abbiamo dei farmaci, abbiamo per un numero finito di cani, e purtroppo a volte ci capita di lasciare dei cani indietro perché purtroppo non possiamo salvargli tutti. E questa è la parte più dura del nostro lavoro. E c'è tanta frustrazione e impotenza davanti a questi numeri. E
0: Davide, ti volevo chiedere una cosa. Allora, perché purtroppo c'è una cruda realtà, no? Ma molti di questi cani hanno ancora il collare perché vengono rubati addirittura dalle famiglie delle popolazioni cinese, insomma.
2: Sì, esatto, è la verità. I cani che prendiamo noi, molti cani sono di razza, a volte troviamo cani che hanno il collare, e questo perché non ci sono allevamenti di cani. I cani sono presi per strada, cani randagi, o molto spesso rubati alle famiglie, dunque narcotizzati, rubati. Un cane che magari una settimana prima dormiva su un divano di casa si ritrova al festival di Yulin, oltre senza la famiglia, ma poi a vedere scene
1: però,
2: molto dure.
1: Queste storie poi alla fine, grazie a te e grazie agli altri volontari, hanno un lieto fine, quindi noi vogliamo sottolineare anche il bello della tua attività, che è la cosa che più ci preme, perché poi raccontare il bello non dà speranza. E allora ti va di raccontare a noi e ai nostri ascoltatori qual è il percorso poi per curare questi animali e per portarli in salvo in Europa, proprio da un punto di vista concreto?
2: Partendo da quando noi li salviamo, come abbiamo salvato poi Life, che Life era è un levriero, un cane di sicuramente di una famiglia, anche perché lui era sterilizzato. Noi quando salviamo cani come Life all'interno delle slaughterhouse, li trasportiamo nel nord. Noi nel nord abbiamo costruito un rifugio, ospedale, dove i cani vengono curati, ripristinati sia fisicamente che psicologicamente, dopodiché vengono poi proposti a degli adottanti in Europa, Francia, Germania, Italia, Svizzera, e poi fanno questo lungo viaggio, un viaggio, l'ultimo viaggio, dove poi arrivano dalle loro amorevoli famiglie. È un iter che dura circa dai 6 mesi a un anno da quando noi li salviamo, però poi, come dicevamo prima, la storia termina a lieto fine.
0: Questo è un messaggio bellissimo di speranza che ci stai dando qui ai microfoni di Radio 1, all'Estate in Onda. Anzi, se volete scriveteci al 335-699-2949, presentateci anche

0: vostri quattro zampe e ho una domanda per Milena, perché tu hai adottato appunto Life grazie a Davide, quindi l'hai salvata. Ci racconti un po' l'emozione di quando l'hai incontrata per la prima volta?
1: Allora, sì, è una cosa, è stata inaspettata, non c'era in programma di adottare un cane, ma è stato proprio un amore a prima vista. Aveva uno sguardo come se io lo conoscessi già, come se lui doveva entrare per forza a fare parte della mia vita, come se mancasse proprio nella nostra famiglia. E dal primo momento che è entrato non è mai più uscito. E ci ha regalato un sacco di emozioni positive, nonostante quello che ha dovuto passare. È un cane equilibrato, simpatico e anche buffo in alcuni momenti, nonostante sia un cane molto elegante come levriero, ma ci porta sorrisi in continuazione, anche nei momenti più difficili.
0: Milena, Davide, restate ancora con noi, ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su Radio 1? Stare con

0: Tu cosa fai questa sera qui su Radio 1? Questa sera cosa farò? Non lo so, so che adesso sono in diretta qui su Radio 1 con l'estate in onda e collegati con noi ci sono Davide Acito, volontario animalista che lotta e si batte per i diritti degli animali, e Milena, un adottante che grazie a Davide ha adottato un bellissimo cagnolino di nome Life. Milena, in poche parole, oggi Life che cane è?
1: Oggi Life è un cane sereno, tranquillo, sempre famelico, però è tranquillissimo, è un cane tranquillo, sta bene, non ha problemi, non convive con un'altra cagnolina, è sempre circondato da giovani, una bimba, non dà nessun segno di... Niente, è proprio un cane.
2: È un cane felice, Milena. Grazie a te, grazie a Davide.
1: Sì, esatto.
2: Allora,
1: un cane
2: io
1: felice, sì.
2: Ho una domanda in chiusura per Davide, e la vorrei rivolgere a lui, diciamo in favore dei nostri ascoltatori. Per chi ci ascolta e magari vuole anche partecipare, contribuire, magari anche adottare, dove ti possono seguire, Davide?
3: Allora, noi abbiamo dei canali social, Action Project Animal. Sia il sito actionprojectanimal.org oppure la pagina nostra Facebook, si può anche visitare la nostra pagina Instagram dove informiamo passo dopo passo quello che facciamo durante la missione di quest'anno. In più ci possono scrivere anche, per essere molto più maneggevoli, in direct per le adozioni, dove noi di volta in volta proponiamo dei cani da adottare.
2: Davide, grazie infinite di essere stato con noi, ringraziamo anche Milena e diamo una carezza a Life. Ciao!
3: Grazie.
2: Ciao,
3: grazie,
2: ciao, buona missione, buona missione. In collegamento con noi c'è anche Antonio Federico Art, Umanità Illustrata, che insomma sta tra l'altro disegnandoci in diretta. Lui è un artista poliedrico, è capace di trasformare le emozioni in immagini potenti e è qui per dare il suo contributo per questa causa animalista di oggi pomeriggio.
0: Anche perché d'altronde lo pseudonimo Umanità Illustrata lascia spazio a pochi fraintendimenti. Allora, so che avevi qualcosina, esatto, per noi, una sorpresa. A che punto sei?
4: Allora, io ho finito praticamente.
0: Ah, vedi? Lo ricordiamo, quindi, ai nostri ascoltatori, la sorpresa era un nostro ritratto, giusto?
4: Esatto, esatto. Vale. Un nostro ritratto per cogliere anche, insomma, e festeggiare questa accoppiata, insomma, in questa trasmissione radiofonica, l'estate in onda. Allora, io la faccio vedere a favore, metto fuori di camera, poi magari ve la invio.
0: I nostri ascoltatori non possono vederla, ovviamente, ma la potranno vedere poi magari sui nostri canali social o sui tuoi.
2: La pubblicheremo, esatto, la pubblicheremo. Bellissimo,
4: abbiamo
2: ma
4: Valentina,
2: siamo noi.
4: E Marzia. Marzia, vuoi tu essere la mia conduttrice radiofonica?
2: Adoro.
4: Sì, lo voglio, quindi...
0: Anche in tema matrimonio, oltretutto, il tema di oggi, matrimonio,
4: esatto,
0: e singletudine.
4: Esatto, perché vi ho seguito, no, e avete parlato di farfalle nello stomaco, del matrimonio, dell'innamoramento.
2: Ce le hai fatte venire tu, insomma, le farfalle con questo ritratto. Bellissimo, Fede, grazie.
0: Oltretutto sei un artista, mando, vero, sì, perché ci hai messo veramente pochissimi secondi, pochissimi minuti, insomma. Tanto di cappello,
4: sì,
0: chapeau. Avessi un cappello,
4: sì,
0: me lo toglierei.
2: Fede, ascolta, visto che stiamo parlando di animali, quale, sì, grande lezione di umanità ci hanno insegnato gli animali?
4: Ma ogni giorno ne compiono tante di lezioni, di gesti. La cosa che mi fa molto pensare è che se ci fate caso, i cani, i gatti, gli animali che abbiamo con noi tutti i giorni, non conoscono la nostra lingua, però riescono comunque a creare delle connessioni incredibili. Cioè, ciò ci fa anche pensare che a volte facciamo un mucchio di parole, diciamo tante di quelle cose, ma a volte basta un gesto a sostituire tutto. La relazione è fatta di gesti, è fatta di carezze, è fatta di connessioni. E quello che cerco sono le connessioni, perché se ci pensate, siamo tutti degli animali, facciamo tutti parte di questo pianeta. Che cosa ci differenzia? Sicuramente il contenitore, ma l'anima, o comunque questa energia che abbiamo, è sempre la stessa.
0: Gli occhi sono, quindi, lo specchio dell'anima, d'altronde.
4: Assolutamente sì, pensare che ci sia un festival dove vengono trucidati queste povere anime è terribile, ma l'argomento è molto più ampio, perché potremmo anche parlare della carne che mangiamo tutti i giorni e così
0: magari
4: via.
0: Ne avremo occasione, magari sì. Ne avremo occasione. Intanto esatto, ti ringraziamo per il tuo talento, per il disegno di cui ci hai omaggiato e per la tua presenza,
2: e poi magari ci vieni a trovare di nuovo, magari anche in studio qui a Radio 1, che ne pensi?
4: Volentieri. Volentieri, anche cercando sempre in ogni argomento di dare un disegno che racconti quello che fate.
0: Grazie,
2: grazie, grazie Fede, a presto.
4: Grazie a voi.
2: E ora c'è Zucchero, Il Volo su Radio 1.

0: 10:52 qui su Radio 1 con l'estate in onda. Allora è arrivato il momento tanto atteso, quello della rubrica Dillo a Marzia e Vale. Noi vi abbiamo letto, vi abbiamo ascoltato i messaggi che avete mandato, i vocali che avete mandato al 335-699-2949 e adesso abbiamo un ascoltatore che ci ha contattato per porci un quesito, cara Vale. E che quesito?
1: Sì, c'è la nostra Chiara e quindi ascoltiamo la sua domanda, vediamo un po' se possiamo darle un aiuto.
2: Ciao, sono Chiara, ho sentito che stavate parlando di matrimonio e quindi ho detto ma sì, dai, proviamo a raccontare la mia storia. Io e il mio compagno stiamo insieme ormai da 10 anni.
0: Nell'ultimo
2: periodo abbiamo partecipato a innumerevoli matrimoni, tanto che abbiamo cominciato un po' a fantasticare e a desiderare di sposarci.
1: Secondo me potrebbe
0: dopo
1: essere arrivato
0: anni.
1: Il momento. Sì, vai Chiara.
2: Ecco però che cominciano già i primi problemi,
0: ecco.
2: Perché ci siamo resi conto che siamo proprio su due linee completamente differenti e distanti.
1: Un'ottima
2: lui
1: inizio.
2: Immagina un matrimonio semplice per pochi intimi, mm-hmm. Io invece vorrei il matrimonio in pompa magna, vorrei, ma in realtà io ho già deciso tutto come deve essere, nei minimi particolari, tanto che potrei sposarmi anche settimana prossima e avere già tutto deciso a partire dalla proposta. Lui potrebbe benissimo sedersi a tavolino e dirmi vabbè, quindi quando ci sposiamo? Il prossimo anno? Io invece sogno la proposta romantica, strappalacrime, e soprattutto deve esserci un bel anello che
1: romantica.
2: Si veda anche da lontano lui.
0: Diciamo che questa proposta è un po' quella che tutte noi donne sogniamo, però una via di mezzo.
2: Invece no, anche lì la semplicità, che purtroppo però non credo mi appartenga in questo caso, e quindi lui tende a tenermi con i piedi per terra anche per quello che potrebbe essere il budget, sentendo le mie folli idee. Parlandone anche con i nostri amici, ho visto che siamo completamente distanti, perché ci hanno proposto ad esempio di far portare le fedi ai loro figli, ma lui è molto entusiasta di questa proposta.
0: E tu immagino che sei di un altro avviso.
2: A me già sono venuti i brividi al solo pensiero,
0: appunto.
2: Immaginare un bambino che con in mano le nostre fedi in fondo alla navata si dispera, si dimena e cerca di tornare dai genitori piangendo perché non lo vuole più fare. Quello potrebbe rovinare il mio matrimonio, quindi per me è un grande no.
1: Qual è la domanda quindi?
2: La mia domanda, e chiedo consiglio anche a voi,
1: sì.
2: Comunque spero che si possa risolvere questa cosa. Se noi ci scontriamo adesso, abbiamo idee completamente differenti e non troviamo un punto di incontro, adesso che il matrimonio non è nulla di concreto ma è solo un fantasticare, ecco, mi chiedo quando arriverà il momento e dovremmo effettivamente decidere, che poi io ho già deciso tutto, però dettagli, riusciremo a superare queste nostre divergenze e riusciremo a fare poi un matrimonio che possa comunque piacere a tutte e due, che possa rispecchiare tutte e due?
0: Credevo quasi per un minuto che la domanda fosse stata tipo c'è un altro fidanzato tra gli ascoltatori. No, a parte gli scherzi, Chiara, siete stati insieme per 10 anni, non penso che sarà un matrimonio a dividervi, quindi
1: ma
0: troverete
1: certo.
0: Anche lì il punto d'incontro. Vai tranquilla,
1: si troverà la quadra.
0: Sposatevi tranquilli, se sarà.
1: Invitateci anche a questo matrimonio a sto punto, già che ci siete, no?
0: Direi che insomma dopo questo consiglio ci inviteranno al loro matrimonio. Allora un grande buona fortuna a tutti e due.
1: Grazie Chiara. Allora questa era la rubrica Dillo a Marzia e Vale, quindi continuate a scriverci anche insomma, perché poi dopo noi vi prendiamo, vi mettiamo tutti insieme e poi sceglieremo qualche fortunato per farlo intervenire in diretta. E tra l'altro vi aspettiamo domani sempre alle 15, sempre qui su Radio 1.
0: Dalle giusto? 15 alle 16, anche perché domani abbiamo un ospite d'eccezione, un buon gustaio, un ottimo conduttore, adora le sagre e il buon cibo. Immagino che avrete già capito, è un volto noto, Peppone.
1: Quindi e non solo lui. Allora ringraziamo tutti quanti alla parte tecnica Alessandro Andreani, Davide Santi Marrocchi e poi in regia Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli.
0: Un grazie. Adesso diamo la linea al GR1 e poi a Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Grazie per averci seguito, per averci ascoltato. Noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio 1.
1: A domani. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
17: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Sicurezza energetica e riduzione delle dipendenze da fornitori esterni sono alcuni dei punti contenuti nella dichiarazione odierna del G7 di Evian, che punta a rafforzare la cooperazione sulla catena di approvvigionamento di terre rare e minerali strategici. A margine del vertice, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran e ribadito che il memorandum che sarà firmato in Svizzera non è un accordo definitivo. Durante un incontro con il presidente egiziano Al-Sisi ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti se Teheran non si comporterà bene. E l'Italia riapre l'ambasciata a Teheran. Ad annunciarlo alla Camera è stato il ministro Tajani. Venerdì rientreranno nella capitale iraniana l'ambasciatrice e il personale diplomatico insieme a quello dell'Istituto per il Commercio Estero. Nonostante i segnali di distensione, i mercati finanziari restano cauti. Allora sentiamo come stanno andando le borse con Federico Simonelli in diretta da Milano.
18: Sì, la prospettiva di una ripresa dei commerci Hormuz ha fatto toccare ieri un nuovo record della borsa di Milano, ma oggi le piazze finanziarie europee sono poco mosse. Quella di Milano in questo momento fa più 0,05, Londra e Francoforte e Parigi invece sono sotto la parità. Le banche continuano a salire a Piazza Affari, Unicredit che ieri ha guadagnato il 4% dopo il no della Germania all'acquisizione di Commerzbank, oggi guadagna quasi 2 punti. Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile, ora il Brent a $79.50. Wall Street ha aperto positiva. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi, che rimarranno presumibilmente fermi, della Fed, guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Linea a voi.
17: Ancora economia. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione in Parlamento ha illustrato i contenuti del piano strategico del gruppo e presentato un bilancio positivo dei primi mesi dell'anno tra vendite e produttività. Le sue parole.
8: In Italia nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni di Stellantis sono cresciute di quasi il 15%, con un aumento della quota di mercato di quasi 1,5 punti. Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
17: Nasce la piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL su rappresentanza e modello contrattuale. L'obiettivo è arrivare a un accordo quadro con le principali associazioni datoriali. Tra i temi al centro della proposta, crescita dei salari, lotta al dumping contrattuale, sicurezza sul lavoro, formazione e partecipazione dei dipendenti. Un monito sull'intelligenza artificiale arriva dal presidente Mattarella, intervenuto al 19° simposio Cotec Europa.
16: È un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, quello che il presidente Mattarella lancia dal Cotec di Venezia. L'invito è a non demonizzare il processo tecnologico, ma a valutare con attenzione il quadro in cui si realizza. Il rischio, riflette il capo dello Stato, è che l'IA accresca le diseguaglianze a causa della concentrazione del suo controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
19: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi, attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
16: Non ridurre le persone a un processo automatizzato, come ha scritto Papa Leone nella sua ultima enciclica, diventa dunque per Mattarella fondamentale. Nessun paese, sottolinea, può pensare di affrontare da solo una delle grandi prove del nostro tempo.
19: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
16: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
17: La cronaca con il caso di Rami, morto cadendo dallo scooter al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri a Milano nel novembre del 2024. Ridotta in appello da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e 6 mesi la condanna con rito abbreviato per resistenza a pubblico ufficiale per l'amico che guidava la moto. Fares Busidi, ridotto da 2.000 a 1.000 euro anche i risarcimenti per i militari. Il meteo: in arrivo un'intensa ondata di caldo, nel weekend previste temperature fino a 40 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni il caldo africano durerà diversi giorni con condizioni afose e un elevato rischio di bollino rosso per molte aree del paese. I cambiamenti climatici e l'eccessivo riscaldamento dell'acqua del mare, tra gli altri effetti negativi, provocano lo sbiancamento dei coralli. Valerio Penna è andato a Ustica, una delle località in cui Mare Vivo ha avviato un progetto coordinato da Tatiana Geloso per monitorare la salute di una specie di corallo.
20: È un po' come se fosse l'architetto di una nostra barriera corallina, ma la cladocora cespitosa, unico corallo biocostruttore del Mediterraneo, è sempre più a rischio. A certificarlo il progetto Med Coral Guardians, portato avanti da 2 anni dalla Fondazione Mare Vivo, nelle aree marine protette di Punta Campanella in Campania, Tavolara in Sardegna e Ustica. Nell'isola di origine vulcanica il lavoro dei ricercatori si concentra a Punta Spalmatore e a Punta San Francesco. Le ondate di calore marino dovute ai cambiamenti climatici provocano lo sbiancamento della cladocora e la morte di intere colonie. Ecco perché il progetto prevede una fase di restauro con trapianti di frammenti naturali di coralli da un sito donatore a quello più impattato. A mettere a rischio la sopravvivenza del corallo, poi, le attività dell'uomo e l'ancoraggio selvaggio.
21: Sono state pure installate 5 boe di ormeggio per i centri di immersione in maniera tale che potessero visitare i siti senza dover ancorare o comunque danneggiare il fondale.
20: Una misura che ha evitato in una sola stagione 6.000 ancoraggi potenzialmente dannosi.
17: Il prossimo GR1 è alle 17, la linea Val Italia in diretta.
3: L'Italia in diretta.
22: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari.
23: E da Claudio De Tommasi, pronti per voi per un bel pomeriggio da passare insieme.
22: Alle 16 e quasi 7 minuti avremo tanto di cui parlare, ma anche voi confrontatevi con noi, scriveteci al 335
23: 699-2949.
22: Volevo vedere se eri attento.
23: Ero pronto, sto prontissimo.
22: Vocali, testi, assolutamente. Fateci magari sapere dove siete, se siete già in vacanza, di cosa vorreste parlare. Noi oggi tratteremo molti argomenti, diciamone qualcuno, la patrimoniale, poi parleremo anche di cosa ascoltavamo in musica alcuni anni fa, non diciamo troppo, non spoileriamo che
23: no,
22: hanno...
23: anche perché è una bella sorpresa.
22: È una bella sorpresa, poi dei consigli di lettura, poi parleremo anche di economia, le nostre tasche, è sempre importante tutelarle. E anche quali sono i lavori che sarebbero più remunerativi, ma che sono, diciamo.
23: Ho letto l'elenco.
22: Hai letto l'elenco, sì, che insomma che non sono così ambiti. Ma
23: avremo anche tantissima musica, un ospite importante di quelli famosi a chiudere il nostro appuntamento di oggi, ma cominciamo subito con la musica. Yes. Non parliamo di vacanze, ma parliamo di lavoro, è una presa in giro di quelli che sono i termini ricorrenti, sai, come inglesizzati, la troppa presenza, l'invadenza del lavoro, certi comportamenti che diventano poi quasi degli stereotipi che possono far ridere, perché l'immaginario del lavoro corrispondente esasperato a quello dell'immaginario del brano. Lei ci sta perfetta in questo caso. Abbiamo avuto, ti ricordi quando eravamo a Sanremo? È venuta da noi, Dito nella piaga.
22: Eccome no.
23: E questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Businessman.

0: Beh, immediatamente riconoscibile, sì, dico, sì, lei, però si riconosce.
1: Ha un sound proprio, un sound specifico,
0: ormai l'ha trovato, caustica, sempre pungente e sta.
1: Ci piace.
0: Un'estate travolgente quella che ti aspetta di Tonio Piaga, Margherita. Perché dopo il grande successo di Sanremo, è stata una delle canzoni di punta di Sanremo, si è lanciata in una serie di concerti e non finisce più.
1: Ma sono tanti, hanno queste energie incredibili questi cantanti. Ieri Orietta Berti ci ha dato la sua
0: lezione di energia.
1: Che meraviglia, evviva, evviva. Allora, vediamo l'apertura di oggi, che è dedicata al fatto che nell'ultimo periodo, insomma nelle ultime settimane, la politica è tornata un po' a parlare di patrimoniale e oggi appunto ne vogliamo parlare anche noi. In 20 secondi faccio lo spiegoncino di che cos'è una tassa patrimoniale. È un'imposta che colpisce il patrimonio, come dice il nome, cioè immobili, terreni, attività finanziarie, partecipazioni societarie, conti correnti e altri asset di una persona o di un'impresa, indipendentemente dal reddito prodotto. E allora noi vogliamo capire insieme a Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, come vedono gli italiani questa tassa. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Grazie.
2: Intanto
1: a lei.
2: Grazie a voi. Il dato interessante è proprio il fatto che un italiano su due si dichiara favorevole proprio all'introduzione di questa tassa patrimoniale, per l'esattezza il 48,1%.
1: Esatto.
2: Diciamo che la condizione è che il gettito venga destinato al finanziamento pubblico e dei servizi, questo era, come dire, la quota.
1: Ovviamente nel sondaggio che avete predisposto c'è una netta differenza tra lo schieramento politico e adesso,
2: certo,
1: magari ce lo spiega. Sì.
2: Certo, ad esempio ovviamente nel centrodestra, facendo una media tra tutti i partiti, il 52,3% è contrario e tocca quasi il 70% di contrari negli elettori di Forza Italia e il 51,2% per Fratelli d'Italia, mentre invece quelli di Salvini sono più in linea col dato nazionale, che è il 31,2%, e Salvini, la Lega, dice il 36,4%. Mentre sul fronte, diciamo, del centro-sinistra sono tutti molto favorevoli, con una quota più resiliente, diciamo un pochino meno favorevole, del Movimento 5 Stelle.
1: Leggo un 100% degli elettori AVS.
2: Sì. Un 100% degli elettori AVS. E, diciamo che anche gli elettori, ad esempio, di Futuro Nazionale sono favorevoli per il 55%, anche se sappiamo che generale Vannacci non ha, diciamo, non ha grandi tematiche al momento economiche in esposizione, quindi anche sul tema della patrimoniale si è espresso poco, per cui insomma.
1: Nel sondaggio voi avete anche avuto modo di dividere per età del campione o no?
2: Noi abbiamo avuto modo di dividere per età e ci siamo accorti che i più giovani sono quelli più favorevoli, anche perché guardano il futuro con una, diciamo, con un occhio più attento a quello che potrebbe capitare, che si sentono ovviamente un pochino più frustrati nel guardare il futuro, sono molto preoccupati perché temono di non entrare nella società del lavoro, temono di non riuscirsi a costruire un qualcosa e allo stesso tempo pensano che, non avendo un portafoglio sostenuto, la maggior parte di loro ovviamente crede che sia corretto che questi, diciamo, che ci siano dei servizi dettati proprio da un gesto di patrimoniale. Ma io penso che il dato più interessante sia quello all'interno delle categorie di reddito.
1: Esatto, perché quello che le avrei chiesto fra un istante.
2: Perché proprio lì dentro, diciamo che ci sono le due categorie, quelle che sono proprio con reddito più basso e quelle che hanno un reddito più alto che sono favorevoli. Ovviamente
1: anche il reddito più alto.
2: Sì, il reddito più alto per un desiderio anche di contribuire, ovviamente rispetto a proposte che abbiano un senso, perché sostenere un peso fiscale aggiuntivo per loro è molto più possibile rispetto agli altri. Quelli invece che appartengono alle categorie ovviamente più basse, come dire, si sentono, quelli che si sentono meno fortunati, si sentono invece destinatari di un qualcosa che possa essere un intervento di sostegno alle loro attività future. Il dato più bello, quello che ci mostra la componente del ceto medio compresa tra queste due categorie, che sono fortemente contrari e scettici. E perché? Perché ovviamente non sappiamo ancora le soglie di applicazione, peraltro,
1: esatto,
2: molti di loro.
1: Perché è anche la progressività e il fatto anche, ovviamente è una proposta, non se ne, cioè, ne,
2: certo,
1: neanche se ne sta parlando, come dire, in maniera così specifica attribuibile a un partito politico, meno, diciamo, c'è stata una proposta eccetera, e quindi anche se è una tantum, cioè una volta soltanto, oppure se diventa annuale.
2: No, ma infatti, cioè nel senso che comunque il dato vero è che loro non sanno se possono, per quanto si sentono magari all'altezza della situazione, magari hanno paura che già essendo tassati di incappare in quella che potrebbe essere una tassazione anche per loro, perché magari possiedono un piccolo immobile di
1: Infatti, no,
2: vacanza.
1: perché ricordiamo che la patrimoniale ce n'è già per esempio una che è l'IMU, no? Che insomma già desta un po' di resistenza, diciamo così, dal punto di vista delle persone. Tra l'altro lei prima faceva riferimento al lavoro, no? I ragazzi, i giovani che sono quelli che si dicono più favorevoli secondo il vostro sondaggio, poi hanno paura, per questo sono favorevoli anche, hanno paura di non trovare lavoro. E più avanti nella trasmissione parleremo proprio di questo, l'abbiamo già accennato nel sommario, che ci sono comunque delle nicchie di lavoro, di lavori che sono molto remunerativi, ma ovviamente hanno il rovescio della medaglia, chiamiamolo così. Alessandra Crisleri, quindi stavamo facendo questo discorso che ovviamente anche all'interno del campione che dice che è favorevole c'è un distinguo.
2: Certo, perché ovviamente anche quelli che sono favorevoli hanno anche delle indicazioni diverse. Ad esempio, chi è favorevole alla patrimoniale ritiene in maggioranza che la tassazione debba scattare, ad esempio, oltre il dato centrale, oltre il milione di euro. Lo dice tra quelli favorevoli il 31,6%. E poi a partire da
1: E
2: 3
1: lei con
2: milioni.
1: 15% a partire dai 100.000 ai 500.000 euro, che poi bisogna
2: Se
1: vedere appunto in cosa consiste la patrimoniale, perché se entra
2: Bravissimo.
1: una casa, allora siamo
2: Ma
1: molti.
2: infatti noi abbiamo fatto anche la domanda, ma sempre solo quelli favorevoli, ma secondo lei la tassa patrimoniale dovrebbe riguardare solo i patrimoni finanziari o anche quelli immobiliari? E ci siamo accorti che quasi il 70% dice la somma di finanziari e immobiliari ed è lì che il ceto medio, ed è lì che la parte che si sente, come dire, in dissenso perché non sa bene se ricade
1: Esatto,
2: all'interno
1: ovviamente noi stiamo
2: di
1: parlando
2: questa
1: così per
2: farsa.
1: teoria, perché finché non c'è scritto nero su
2: Sì,
1: bianco chi viene
2: no,
1: coinvolto non si può dire.
2: assolutamente.
1: L'altra cosa che ovviamente è a margine di tutto questo, e adesso non ne parliamo perché si aprirebbe un fronte enorme, è quello dell'evasione fiscale, perché già se non ci fosse la grandissima evasione fiscale che sappiamo esserci, probabilmente non si verrebbe neanche a parlare, non ci troveremmo a parlare di una ipotetica patrimoniale.
2: No, ma infatti l'idea vera è proprio questa, cioè nel senso che è evidente, grazie ai mezzi tecnologici, grazie anche ai pagamenti col POS che stanno avendo un grande successo su tutti i livelli, si è già corretta questa linea a livello nazionale, perché la tecnologia aiuta a fare gli incroci anche, quindi tra le agenzie delle entrate, i sistemi e tutto quanto. È evidente però che poi ci sono anche chiamiamole, delle evasioni dettate magari dalla indisponibilità dei patrimoni e quindi ci sono delle rateizzazioni forzose da dover fare, oppure ci sono anche dei recuperi fatti perché magari le persone non hanno più quelle disponibilità.
1: È
2: Allora
1: un mondo enorme, esatto,
2: è un
1: sì. Ne
2: bravissimo, un mondo talmente
1: parliamo magari un'altra volta.
2: sfaccettato.
1: Voi fate un bel
2: Con vero
1: sondaggio e noi ne
2: piacere.
1: parliamo molto volentieri.
2: A
1: Grazie mille,
2: disposizione.
1: Alessandra
2: Grazie a voi e
1: Ghisleri,
2: buona giornata.
1: altrettanto
2: Arrivederci.
1: direttrice di Euromedia Research. E allora noi però abbiamo collegato anche Fabio Pucci, presidente nazionale della UPI, Unione Piccoli Proprietari. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, abbiamo parlato fino adesso dal punto di vista dei sondaggi, ricordiamo, no? Esistono le imposte sul reddito come l'IRPEF che tassano quello che guadagni, le imposte sui consumi come l'IVA che tassano ciò che spendi, e appunto le imposte patrimoniali che tassano ciò che possiedi. E voi come Unione Piccoli Proprietari siete contrari alla introduzione eventuale di una proprietà, di una patrimoniale. E ci dica il perché di questa vostra posizione.
3: Allora, io partirei da questo concetto, che la proprietà immobiliare costituisce una forma di risparmio che è tutelata dall'articolo 47 della Costituzione e che impegna la Repubblica a incoraggiare e tutelare i risparmi in tutte le sue forme. Quindi, nel momento in cui la Costituzione richiama proprio la tutela della proprietà, è tutto ciò che va contro la proprietà e le patrimoniali, perché giustamente lo ha già rilevato lei, qui di patrimoniali ce n'è più di una e la terza o la quarta sicuramente non serve. Ma non serve perché? Perché bisogna considerare che cos'è la piccola proprietà immobiliare. La piccola proprietà immobiliare è una ricchezza illiquida. Perché? Perché è formata dalla casa, dall'appartamento, dall'immobile e magari quasi sempre da un reddito di lavoro, difficilmente da due redditi di lavoro e comunque da un reddito da pensione. Quindi qual è il discrimine? Quando un proprietario diventa ricco? Nel momento in cui riceve o ha in successione un immobile magari di 600, di 700, di 800 mila euro, allora a quel punto si sommano la casa che lui si è comprato, magari si aveva anche la seconda casa, frutto di sacrifici, ce n'è un'altra che riceve non per commercio, ma la riceve per successione. A quel punto si dice questo piccolo proprietario che ha fatto i sacrifici, che per una vita ha pagato i mutui, che ha pagato i condominio, che ha pagato, che si è fatto da solo, si è costruito da solo una piccola, piccola ricchezza, diventa improvvisamente ricco e quindi automaticamente gli viene imposta un ulteriore patrimoniale. Ma mi sembra che sia un ragionamento.
1: E poi una delle maggiori critiche alla patrimoniale è il fatto che quegli importi, no, sono appunto frutto di lavoro o anche di appunto aver fatto un investimento nel tempo, sono stati già tassati, quindi sarebbe una seconda tassa su un qualche cosa che ha già avuto una tassazione. Questa è una delle principali critiche che vengono fatte alla patrimoniale.
3: Assolutamente, ma su questo tavolo, se proprio vogliamo parlare anche con i parlamentari che sono così diciamo solleciti nel cercare sempre di trovare le tasse nei confronti della piccola proprietà immobiliare, dimenticano una serie di articoli che sono sanciti nella nostra Corte Costituzionale, non sono nemmeno leggi o decreto-leggi o improvvisazioni, è proprio il monolite della Costituzione che dice all'articolo 3 il principio di uguaglianza, all'articolo 42 la tutela della proprietà e all'articolo 53 la capacità contributiva e progressivista del sistema tributario. Questo lo dice la Costituzione, non lo dicono né Luppi né io né la piccola proprietà immobiliare.
1: Era quello che dicevamo anche con la Ghisleri, no? Perché moltissimo potrebbe, come dire, cambiare a seconda di qual è il limite di partenza, diciamo così, il pavimento dal quale far partire un eventuale patrimoniale, appunto quello che diceva lei.
3: Ha considerato proprio la illiquidità della ricchezza del piccolo proprietario, cioè non è che uno ad un certo punto ha la possibilità di percepire liquido per 15.000, 20.000, 30.000 o 50.000 euro, no, è qualche cosa che si somma ad una piccola ricchezza, chiamiamola ricchezza involontariamente, chiamiamola ricchezza, una piccola ricchezza, magari muore il nonno in America, muore lo zio non so dove e gli viene dato per successione un immobile. È una disgrazia. Perché a quel
1: no,
3: punto...
1: ma a parte che ci sono anche delle situazioni in cui un immobile magari sulla carta può valere molto, ma appunto, come diceva lei, è illiquido perché non è vendibile in un piccolo paese, per esempio. Le volevo chiedere una cosa, dottor Pucci.
3: Sì.
1: Quanti sono i piccoli proprietari in Italia?
3: Allora, noi qui parliamo di milioni, perché il 78%, se non addirittura l'80% della proprietà immobiliare è in mano alla piccola proprietà immobiliare, quindi è molto semplice fare.
1: Quindi vuol dire che 8 italiani su 10 hanno una,
3: esattamente,
1: una proprietà.
3: È una scelta,
1: e un valore medio?
3: Allora, in totale noi facciamo circa 6.000 miliardi, che è una somma molto rilevante per quanto riguarda proprio la proprietà immobiliare. Se poi vogliamo fare proprio il focus sulla piccola proprietà immobiliare, beh, diciamo che il piccolo proprietario immobiliare ha una casa in proprietà, ma qui è un po' complicato e difficile perché ci sono i borghi, i sottoborghi, le città, le cittadine, le città grandi. Comunque diciamo che siamo intorno agli 80, 90, 100 metri ad appartamento su un valore che va dai 250 fino ai 600.000 euro. Questo è un po'
1: quindi il... 8 italiani su 10, riassumo, ha un valore di proprietà di casa di questa cifra, quindi già questo esatto. Farebbe di 8 italiani su 10 dei ricchi, che forse non è proprio così.
3: Se vogliamo chiamarli ricchi, chiamiamoli ricchi, però bisognerebbe sentire i piccoli proprietari prima di capire se effettivamente sono così, possono condividere, no? Un'ulteriore forma fiscale. Allora, vogliamo mettere la pluralità di tributi? Ci vogliamo mettere l'IMU, le imposte di registro, le imposte ipotecarie, le imposte catastali, le imposte sulle plusvalenze in determinati casi, oltre alla tassazione dei redditi derivanti dalla locazione? Ma che cosa si vuole più dalla piccola proprietà immobiliare? Cioè, riusciamo
1: chiarissimo,
3: a tassare... Dalla nascita,
1: torniamo a quello che dicevamo anche prima con la dottoressa Ghisleri. Ovviamente in primis c'è anche la lotta all'evasione fiscale. Grazie mille, davvero abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza anche su che cosa sia e cosa non sia la patrimoniale, quali sono i pro e i contro. Grazie a Fabio Pucci, presidente nazionale UPI, Unione Piccoli Proprietari.
0: La musica, quello che è il vostro pomeriggio per quest'estate con Italia in diretta. Torniamo al 2006, un duo tra hip hop e dancehall, ma questa canzone faceva parte della colonna sonora dei campionati mondiali di calcio, proprio quelli del 2006.
1: Chissà perché la stai mettendo.
0: Chissà perché. Un giorno forse mi risponderò.
1: Forse anche fra poco.
0: Matafix, si chiama Big City Life, arriva poi la pubblicità e torniamo poi qui con la diretta, l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: 16:33 minuti e siamo ancora qui, Italia in diretta, Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi in redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, Leonardo Patanè alla parte tecnica, Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo.
1: Siamo tanti e siamo bellissime, soprattutto siamo contenti di essere qui con
0: io
1: voi.
0: Io vorrei dire una cosa, non so se si può dire.
1: Che cosa?
0: I Brizzy Boys.
1: Ah, i Brizzy Boys pronti per la Brizzolari, ovviamente. I Brizzy Boys, siamo tutti contenti di esserlo. Allora, una delle cose che faremo spesso in questo pomeriggio è viaggiare nel tempo.
0: Bello.
1: Cioè, ce ne andiamo indietro nel tempo alla ricerca soprattutto di musiche, ma anche cercheremo di identificare, di dare un contesto a queste musiche rispetto all'anno in cui sono apparse nel panorama musicale
0: planetario. E hai scelto
1: planetario.
0: Una cosa molto molto iconica.
1: E beh sì, anche perché era l'inizio del nuovo secolo, no? Allora, e all'inizio del nuovo secolo il film che è rimasto poi nella storia, direi.
0: Quale potrà essere mai?
1: Questo.

0: Mi chiamano Gladiatore.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
2: Devo dire, mi sono venuti un filo di brividi.
3: Mamma mia! Il
2: anche
3: gladiatore.
2: Il gladiatore è rimasto, credo, nell'immaginario, nell'anima, nel cuore di tutti noi, no? Di tutti coloro
3: che
2: l'abbiamo vissuto.
3: Anche perché ha cambiato un po' il modo di intendere quel genere.
2: Di raccontare Roma, anche se vuoi, per quello che è stato e quello che è. Tra l'altro, ci sarà la presentazione al Circo Massimo, guarda tu, proprio del film con l'orchestra dal vivo, a partire dal 3 luglio.

0: 5 premi Oscar, tra cui ovviamente il miglior film e il miglior attore protagonista. Ma nel 2000 che succedeva anche? Di che cosa avevamo un sacco paura?
1: Sì, sembrava che stesse per finire il mondo. No? Il Millennium Bug, che magari non tutti ricordiamo, o forse l'abbiamo anche dimenticato, ma c'è stata una vera paura.
0: Il Capodanno stavamo tutti lì, adesso si spegnerà tutto. Sì,
1: dopo mezzanotte che succede? È finito il mondo? Anche perché c'era una serie di leggende più o meno metropolitane che andavano a recuperare da Nostradamus, mille non più mille, tutte quelle cose.
0: Ci hanno giocato sicuramente anche il discorso tecnologico, che moltissime delle cose che utilizzavamo non erano programmate per cambiare.
1: Così dicevano, certo, dai computer ai neonati cellulari.
0: È vero, perché tra l'altro in quell'anno cosa usciva di cellulare storico?
1: Iconico? Beh, che è rimasto anche quello nella storia di tutti noi, no? Almeno di coloro che l'hanno vissuto. C'erano dei modelli di cellulari che hanno fatto la storia,
0: sì.
1: Tipo questo, il 3110.
0: Mamma mia. E poi si giocava tanto alla PlayStation.
1: E c'era stata una gran confusione, perché c'erano state le elezioni presidenziali americane che avevano portato una gran casino, una gran confusione, si capiva più chi era stato eletto e chi invece era stato scartato. Poi alla fine, insomma, sono riusciti a venirne a capo.
0: George W. Bush, ma solo a dicembre poi si è saputo con certezza.
1: Da novembre, insomma, qualcosa è passato, un po' di tempo è passato.
0: Sì. Anche perché, come dire, gli Stati Uniti, un paese piccolino, che non ha impatto sul mondo,
1: no, infatti.
0: Esatto, comunque tanto altro, ovviamente, adesso abbiamo solamente qualche spunto, ma dal punto di vista musicale qua introduci tu tutto.
1: Allora, a me colpì particolarmente la vittoria di una allora sconosciuta, perché era Elisa, che vinse il Festival di Sanremo proprio di quell'anno con una delle canzoni secondo me più belle che sono state fatte a questo punto negli ultimi 26 anni.
0: Certo.
1: Sono passati 26 anni ed è appunto Luce, Tramonti a Nord-Est, ma non soltanto quelle. Te ne ricordi qualcun'altra?
0: Sì,
1: Germana?
0: Beh, assolutamente, anche perché alcune proprio mi piacciono tanto. Allora direi Salirò di Daniele Silvestri.
1: Hai chiesto a Girl?
0: Vabbè, però tu così mi provo.
1: Katy Perry. E poi non c'è solo, perché c'erano tutti i miei sbagli per quel che riguarda l'alternativa musicale italiana. C'era Infinito di Raff.
0: Raff per la mia generazione è stato un mito da quando uscì.
1: E poi c'era quello che è stato riproposto anche all'ultimo Sanremo, parlavamo di Sanremo, ovvero quel Asereie, le SketchUp, che c'era il balletto.
0: Pure lì il balletto, mi scateno pure sempre con questi balletti.
1: Però noi scegliamo in particolare due brani. Uno è questo.

0: E allora anche questa ha fatto ballare tutta l'Italia in quell'anno. No, quella è stata il vero tormentone, uno dei tanti tormentoni estivi, che adesso sono scomparsi, però a quei tempi c'erano e c'erano forti.
1: Eh sì, è vero, allora era proprio una cosa che non potevi, gli apripista, i riempipista, no?
0: Quello che se li mettevi in discoteca si gonfiava la pista in maniera inverosimile.
1: E tra l'altro anche, come dire, tanta leggerezza Latin pop.
0: Latin pop, Latin pop, è vero. E loro ci hanno, insomma, campato di rendita un bel po' dopo il grande successo di, ovviamente stiamo parlando di Paola e Chiara.
1: Però io quell'anno devo proprio dire che una parte del mio cuore è per il Luna Pop.
0: Per il Luna Pop, qualcosa altro di grande. Grande successo e altra grande canzone che è rimasta allo stesso Cesare Cremonini, non può non farla nei suoi concerti live.
1: Credo che lo picchino.
0: No, non esce, non esce sano, secondo me, dai suoi concerti, se non fa quel grande successo dei Luna Pop. Ma noi abbiamo scelto e la sentiamo per intero, visto in questo, considerato questo nostro tuffo nell'anno 2000, che sarà soltanto il primo. Poi magari potete anche scriverci,
1: sì, diteci di quale anno volete che parliamo.
0: E il numero è sempre quello?
1: 335-699-2949.
0: Appunto, quindi aspettiamo i vostri suggerimenti, anche perché non è che possiamo fare tutto da soli, abbiamo bisogno anche di voi, di voi all'ascolto. E alle 16.40-30 noi ci lanciamo invece in un altro grande brano, più rock, che è stato quasi un manifesto generazionale, perché sto parlando di Bon Jovi, della band quando era tutta intera, quando John Bon Jovi non litigava con Richie Sambora, il chitarrista, ma invece cantavano questo, e sì, questo... It's my life.
1: See.

0: e voglio vivere, voglio viverla piena.
1: Iconica, bon bella, Jovi, bella.
0: Anno 2000, è soltanto il primo degli anni che andremo ad affrontare. Mother Rock di Bon Jovi, americano, pienamente americano, il New Jersey, anche lui, entriamo in un altro mondo.
1: Completamente.
0: In un altro mondo che viene creato attraverso altri suoni. Abbiamo con noi un violinista, solista, direttore d'orchestra, compositore, polistrumentista, arriva da Rimini e si chiama Federico Mecozzi.
1: Ciao!
2: Buonasera a tutti, ciao!
0: Ciao Federico, come stai?
2: Bene, molto bene, grazie.
0: Sono contento per te. Allora, l'occasione per incontrarci è, guarda tu, Franco Battiato. Per questo dicevamo che entravamo in un altro mondo completamente diverso da Bon Jovi. Allora, Traiettorie Impercettibili è il tuo nuovo album in cui sei andato a recuperare alcune canzoni, l'hai scelta, poi ci spiegherai quali hai scelto e perché hai scelto quelle, con il contributo di ospiti importanti che hanno lavorato con Franco Battiato, da Morgan, Simone Cristicchi, che porta avanti anche uno spettacolo dedicato a Battiato, e mi viene in mente soprattutto Yuri Kamisaska, che di Battiato è stato coautore, è stato amico, addirittura viveva accanto alla casa di Battiato a Milo. Federico, allora, cos'è questo Traiettorie Impercettibili?
2: Ma diciamo che è appunto un lavoro di rivisitazione, in alcuni casi anche, insomma, anche radicale, perché comunque è una trasposizione in chiave prima di tutto strumentale, no? di alcuni dei grandi capolavori di Battiato, che per me è sempre stato, diciamo, il riferimento più alto in assoluto per quello che riguarda tutta la mia crescita artistica, ma anche personale. E quindi in qualche modo è come questo disco il frutto di un'esigenza, no? Che era quella proprio di fare qualcosa per sentirmi, per manifestare la mia gratitudine prima di tutto, ma anche per il fatto che non avendo mai avuto la fortuna e l'onore di incontrarlo personalmente, è come se avessi un conto in sospeso, no? Come se avessi bisogno di presentarmi veramente con questo lavoro, che appunto è un po' una dichiarazione d'amore, di devozione, di gratitudine, un modo per conoscerlo ancora meglio.
0: Senti Federico, tra l'altro tu hai cominciato con la musica molto, sei anni.
1: È molto giovane ancora adesso, pensa un po'.
0: A sei anni. E cos'è che ti ha travolto e ti ha portato a sé, quindi alla musica?
2: Ma allora, in realtà il mio primissimo input con la musica in casa mia si è sempre respirata tantissima musica di ogni genere, dalla musica antica e barocca fino al rock degli anni 70.
0: Quindi anche Bon Jovi che sentivamo poco fa.
2: Magari si fermava un po' prima i dischi di mio babbo, ecco. E quindi a un certo punto mi sono innamorato di Fabrizio De André, diciamo che rimanendo sempre nella musica italiana, quello è stato il mio primo amore, e avevo davvero 5 anni, per cui ho sentito il bisogno di imparare a suonare la chitarra, perché volevo imparare a suonare tutte le canzoni di André. Questo è stato il primo input. E poi per diversi anni appunto ho suonato la chitarra, scrivevo canzoni, finché non ho deciso di intraprendere il percorso un pochino più accademico del conservatorio, dove invece ho deciso di buttarmi sul violino, che poi devo dire è diventato il mio amore, amore e odio, perché poi il violino è uno strumento controverso.
1: È
0: uno strumento anche complicato l'approccio, no? Immagino.
2: Sì. Sì, richiede una dedizione quotidiana, che però è meravigliosa, è proprio un atto di cura, per citare
1: d'amore,
2: sempre.
1: Sì, è di cura. D'amore,
0: tornando,
1: sì,
0: a Battiato, infatti. Certo. Senti, sì. Battiato coniuga poi diverse cose da un punto di vista musicale, una straordinaria contaminazione musicale tra l'avanguardia, la ricerca, la produzione pop, e poi tra l'altro una ricerca spirituale, una diversa tentazione verso altri mondi, parlavamo di altri mondi, e anche di una scesa spirituale. E da quel punto di vista è un unicum, davvero un personaggio unico. Io sono un fedele fan, devoto a Franco Battiato, per cui insomma, capisci, ecco. Tu, certo. Parallelamente a questo, e ne parleremo ancora, sei anche il violinista per Ludovico Einaudi, se non sbaglio.
2: Esatto, sì, ormai da metà della mia vita, perché sono 17 anni.
0: Da 17 anni.
2: Da 17 anni, sì, tuttora, cioè in questo momento siamo in tour, abbiamo ripreso da da poco iniziando con la Spagna il tour estivo, e questa devo dire che appunto nonostante si prosegua da quando davvero ero quasi un bambino, sono un ragazzino, e continua ad essere l'esperienza che a livello formativo mi sta dando davvero
0: cose
2: tantissimo, cose molto importanti, oltre a un bellissimo rapporto umano, ma soprattutto cose, è un, diciamo, un imparare continuo, no? È anche il fatto di avere la fortuna di girare il mondo in continuazione. Beh, mi sento molto fortunato, quello sì.
0: Girare il mondo suonando, poi non è che
2: suonando, esatto.
0: L'ombra della luce, gli uccelli, voglio vederti danzare, che sentiremo tra poco, in cui appare anche il maestro, anche se non voleva essere chiamato maestro,
1: sì.
0: Non voleva, esatto. Guai a chiamarlo maestro. La cura, il re del mondo. Una cosa che all'interno di questa è la sequenza, la tracklist del tuo album Traiettorie Impercettibili, ma una cosa che a me colpisce straordinariamente di Battiato, oltre a questa ricerca, oltre ad aver lavorato con Stockhausen, insomma con nomi assolutamente altisonanti della musica contemporanea, abbinava a questa sua ricerca spirituale molto rigorosa e molto intensa una straordinaria ironia.
2: Esatto,
0: raccontava,
2: sì,
0: tante barzellette, Battiato.
2: Che non è neanche nota ai più, no?
0: No, infatti, lo vedono tutti come un maestro molto serio, molto rigoroso, molto preso dalla sua parte.
2: Esatto, sì. E invece è una cosa meravigliosa questa, perché dimostra proprio quanto umano fosse, no? Alla fine, e alimenta, devo dire, un pochino il mio rimpianto di non averlo,
0: di non averlo
2: mai
0: approcciato,
2: incontrato. Però ho seguito tantissime interviste, testimonianze di amici, di chi ci ha lavorato, degli stessi ospiti che ho l'onore di avere in questo album.
1: Che sono tanti importanti.
0: Infatti, come li hai coinvolti? È stato facile attirarli a te?
2: Ma sì, diciamo ogni incontro è una storia un po' a sé, però devo dire di sì, e li ringrazio tutti immensamente.
1: Diciamo Morgan Cristicchi, ad esempio.
2: Esatto, con Morgan c'è una collaborazione ormai da diversi anni, siamo saliti spesso sullo stesso palco, sempre omaggiando Battiato, e quindi mi sembrava naturale coinvolgerlo. Soprattutto nel brano che
0: tra l'altro c'è Morgan, c'è anche nella versione originale di Battiato.
1: Vero.
2: Esatto.
1: Esatto.
0: E adesso ti faccio salire un filo di invidia, Federico. Io sono intervistato diverse volte Battiato, l'ultima volta ero a casa sua a Milo, e devo dire che era non avrei finito l'intervista, avrei continuato a parlarci.
1: Come quello che dicevamo ieri, spingitori di
0: intervistatori fuori dalla porta.
1: Lo posso capire, però, quando c'hai un tuo idolo le mani.
0: O sei paralizzato,
1: esatto.
0: oppure cominci a parlare e non smetti più. E Battiato era uno di quelli con cui non si voleva più smettere di parlare, ma di parlare di tutto, perché poi con lui si parla dalle barzellette alla fisica quantistica, alla ricerca dei tibetani, a tutta una serie di cose. Cos'è la cosa che più...
1: Vedi?
0: Immagino, anch'io invidio me stesso per averlo fatto. E, qual è la canzone che però, per qualche verso tu proprio senti tua e che avresti magari voluto suonare con Franco Battiato?
2: Beh, guarda, è sempre una domanda difficilissima, però...
0: Immagino, cioè, diciamo, ma non siamo qua a rendere le cose facili,
2: però,
0: Federico.
2: Hai ragione, no, però in realtà se dovessi selezionare un brano che è proprio in qualche modo racchiude quasi tutti gli altri, no? Ed è proprio, e forse questa è L'ombra della luce, che per me ha una potenza,
0: un testo fantastico, tra l'altro
2: un testo fantastico, ma poi legato ad una melodia e ad un modo soprattutto di usare la sua voce, perché poi per me uno dei punti forti della sua musica è sempre stata la voce stessa di Battiato, che era uno strumento musicale, no? Quindi tutti questi elementi messi insieme fanno in quel brano un momento che veramente ti porta altrove, per quello dico che racchiude un po' tutta la sua poetica, perché in qualche modo è veramente una meditazione quel brano lì,
0: infatti,
2: senti
0: non a caso
2: il contatto con quello che lui cercava, no? Ed è meraviglioso.
0: Allora, con noi c'è stato Federico Mecozzi.
1: Grazie.
0: Il violinista, strumentista e via dicendo, giovane talento, giovane si fa
1: 34
0: insomma,
1: anni,
0: visto che
1: giovane,
0: poi,
1: giovane.
0: Però
1: con
0: ha
1: una
0: un'esperienza
1: carriera, sì,
0: invidiabile.
1: Però giovane, giovanissimo.
0: Il suo nuovo album, Traiettorie impercettibili, leggo, un viaggio personale profondamente sentito nell'universo musicale di Franco Battiato. Allora, noi prima del GR1 ci andiamo a sentire un brano, uno dei tuoi, delle tue reinterpretazioni all'interno di questo lavoro che sente alla fine anche la voce di Franco Battiato.
1: Bene.
0: Grazie Federico.
1: Ciao, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: E questa è Voglio vederti danzare, ma nella versione appunto di Federico Mecozzi. Non pensate di poterla ballare, è un'altra storia, un altro percorso, un altro universo. Questa è l'Italia in diretta, ci risentiamo dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, dopo la stesura di un documento finale su Iran e Ucraina, a Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7. Linea all'inviato Gavino Moretti.
4: Sì, è il momento delle conferenze stampa finali. In questo momento sta parlando il presidente francese Emmanuel Macron, che ha la presidenza di turno del G7, e Macron ha detto questa volta di nuovo il G7, i sette paesi più industrializzati, sono di nuovo mobilitati a fianco dell'Ucraina. Questo perché il documento finale da tutti e sette firmato prevede un aumento del sostegno militare a Kiev, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea, e poi si prevede anche un possibile aumento delle sanzioni sul petrolio e il gas russo. Questo sempre per aumentare le pressioni sul Cremlino, convincere il presidente russo Putin a fermare la guerra contro l'Ucraina. Poi c'è l'altro punto, la situazione in Medio Oriente. Ne ha parlato a lungo il presidente americano Trump, che ha detto è stato un ottimo vertice questo del G7, gli alleati mi chiedevano di come liberare lo stretto di Hormuz, questo farà parte dell'accordo che aveva firmato venerdì in Svizzera, la libera circolazione nello stretto senza pedaggi. E poi altro punto dell'intesa con l'Iran, Teheran non avrà l'arma nucleare. Per ora da linea allo studio.
3: Al G7 Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extracomunitari irregolari. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, ha sottolineato la Premier, perché la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini. Non ci fermeremo, andremo avanti. Quindi Giorgia Meloni è tornata anche sulla relazione tra Roma e Washington.
5: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma c'era un buon clima.
3: È il tema dei migranti insieme alla legge elettorale al centro del dibattito fra i partiti.
6: Il via libera della Camera sul decreto rimpatri, avvenuto ieri a Montecitorio, e l'approvazione oggi a Strasburgo del nuovo regolamento europeo segnano un passaggio politico di portata storica per Fratelli d'Italia. Soddisfazione anche dalla Lega, che dice la sicurezza nazionale è una priorità di tutta l'Unione Europea. Per Forza Italia ha trovato un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza, e sulla riforma elettorale il vicepremier Tajani spiega non ci sono le preferenze, il testo presentato da le forze di centrodestra non le prevede, quindi si va in questa direzione. Dall'opposizione PD 5 Stelle e AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Il PD va all'attacco anche della legge elettorale, che non è una priorità, soprattutto quando ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Il centrosinistra contro l'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Sciatteria surreale, accusano i 5 Stelle. Intanto, dopo la foto di ieri dei leader di PD, AVS e 5 Stelle, Giuseppe Conte torna sul campo largo e dice: farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e concretezza. Alessandro Allegra, GR1.
3: Treni alta velocità in tilt, circolazione sospesa da stamattina sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. I tecnici di RFI sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea, ha sottolineato in una nota il gruppo FS. Diversi convogli hanno subito ritardi fino a 3 ore, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il Lussemburgo introduce il diritto all'aborto nella propria Costituzione, il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento nella Carta fondamentale della libertà di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza secondo modalità stabilite dalla legge. Il via libero definitivo del Parlamento è arrivato con ampia maggioranza. Il principe Harry, figlio minore di Re Carlo, porterà i suoi due figli nel Regno Unito il mese prossimo. Non succedeva da anni. Il duca di Sussex vive con la sua famiglia negli Stati Uniti dal 2020 e i rapporti con il padre e il fratello William si sono progressivamente deteriorati. Harry ha incontrato Carlo lo scorso settembre e dopo quasi due anni l'occasione per tornare in Gran Bretagna legato agli Invictus Games, evento sportivo per i militari feriti da lui fondato. E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
7: L'Italia in diretta.
8: Eccoci qua di nuovo con voi, 17:05 minuti, Germana Bezzolari
9: e Claudio De Tommasi, pieno di fogli come al solito a quest'ora.
8: Ti sento che scartabelli, che
9: cerco di ritrovare quello che stiamo per fare.
8: Non servono fogli per 335-699-2949 per scriverci e per mandarci i vocali WhatsApp e anche per ricordare la nostra squadra: Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo.
9: Ne approfittiamo anche per dire che oggi non arriveremo fino alle 19,
8: no? Come, un po' prima.
9: Un po' prima perché ci sono, ci inchiniamo i mondiali di calcio.
8: Assolutamente, ne parleremo in un'altra veste.
9: In un'altra veste, con alcuni personaggi che stanno cominciando ad emergere, però, tipo il portiere delle isole Capoverde.
8: E un altro che si conferma alla grande, sempre uno dei più forti, certo, se non il più forte del mondo. Ne parleremo con il nostro ospite fra poco.
9: Ma intanto la musica arriva dall'Inghilterra, si chiama Mick, lei che fa del suo anticonformismo un po' la sua bandiera, il suo senso di esistere almeno musicalmente, un pop punk con una manifestazione nel tentativo di trasformare la propria, anche la sua vulnerabilità in un punto di forza. Si chiama Beautiful Freaks e lei è Mick.

0: E lei si chiama Mick e si rivolge soprattutto al suo pubblico, evidentemente un pubblico molto eterogeneo, in cerca di conferme anche in questo mondo che non sempre eterogeneo è. Magari conforme a volte, ma dipende.
1: Oggi mi sei stato criptico, non l'ho proprio capita tantissimo.
0: Neanche poi... io, però me la capirò.
1: Poi mi fai il sottotitolo. Adesso uno spazio che vogliamo dedicare ai consigli di lettura, visto che stiamo andando verso l'estate, quasi estate, le temperature quello sembrano dire, quindi qualche cosa anche di leggero da mettere magari sotto l'ombrellone. E allora dal 23 giugno è in libreria La portinaia del 17, I segreti del Vieux Molin, spero che averlo pronunciato bene, per Fazzi Editore. Benvenuta Emma Cortesi, l'autrice, ciao.
2: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Dico ciao, lo spiego subito perché sei giovanissima.
2: Ho 25 anni, sì.
1: Ecco, quindi non riesco proprio a darti del lei, mi dispiace, quindi mi sono presa autonomamente questa libertà. È il tuo primo titolo di una serie mystery che però già promette dei sequel, è ambientata a Parigi. Raccontaci un po' quello che si può dire senza spoilerare. Ovviamente.
2: Assolutamente senza spoiler. Allora, La portinaia del 17 appunto è il mio romanzo d'esordio, ringrazio tantissimo Fazzi per la disponibilità nella pubblicazione. È una storia, un giallo classico, una storia di misteri, di famiglie, di amici, tutto svolto all'interno di un condominio di Montmartre. Uh-huh. Ho scelto questa ambientazione un po' appunto per il sapore artistico di questo quartiere, perché amo follemente Parigi. E la storia si svolge intorno a due protagonisti principali, Bert e Antoine, una portinaia di 70 anni e un ex commissario di polizia in pensione, che si ritrovano invischiati in questa indagine appunto condominiale. Quindi cercano di svicolarsi tra i vari inquilini e tra i loro segreti per trovare la soluzione di un mistero che non si aspettavano assolutamente.
1: Che poi nel condominio ci sono proprio storicamente, anche fisicamente, dei grandi rancori, dei dissidi, anche nella
0: che
1: vita
0: normale.
1: Che esplodono
0: nelle riunioni di condominio.
1: Sì, mamma mia, ci sono stati anche dei casi gravissimi, purtroppi. Tu dicevi Montmartre perché ami Parigi, poi Montmartre è veramente un posto bello e anche magico. Tu sei così giovane, un giallo che è un genere letterario un po' di tempo fa soprattutto.
0: Però
1: e tu
0: sta vivendo un momento
1: esatto, sta vivendo proprio quello, volevo dire, un revival. E tu ti sei ispirata, adesso la portinaia di una certa età, c'è dietro una Miss Marple anche, ti sei ispirata a queste persone, a questi personaggi.
2: Onoratissima di questo paragone, io sono una grandissima fan di Agatha Christie, quindi sicuramente l'idea per il romanzo è nata da tutto quello che ho letto di lei. Soprattutto anche dalla sua storia personale che mi ha sempre incuriosito molto.
1: E poi non tutti la conoscono.
2: Esatto.
1: Ci sono
2: essendo
1: anche dei vuoti, dei
2: buchi. Essendo un personaggio particolare, sì, ho cercato di ispirarmi a lei sia nella vita privata sia poi in quelli che sono stati i suoi romanzi più famosi. E questa passione mi ha portato un giorno a cercare di scrivere qualcosa che fosse mio, ispirato a lei sicuramente, ma che fosse mio.
1: Tu in quale dei personaggi del tuo libro ti ritrovi?
2: Sicuramente,
1: o sei più legata anche?
2: Sono legatissima sia a Bert che a Antoine e mi piace pensare che ci sia una parte di me in entrambi. Magari Bert un po' più curiosa, più guidata dall'istinto, mentre Antoine più razionale, che tende a fare un passo indietro e ad analizzare meglio le situazioni. Quindi è come se fossero un po' il cuore e la testa delle indagini e senza uno dei due non potrebbe andare avanti.
0: Senti, ma Montmartre, appunto a Parigi dici che ami alla follia, ma hai fatto un'esplorazione, cioè ti sei mossa per i vicoli, magari esiste davvero.
2: Assolutamente,
0: la Rue du Sol, non so.
2: La via esiste veramente, ho preso ispirazione da una via reale di Montmartre, ovviamente poi modificandola per adattarla alla storia e al romanzo in sé, e come quartiere, appena ho dovuto scegliere l'ambientazione per il libro, è stata una decisione facilissima, perché è un quartiere che si presta perfettamente al tipo di storia che avevo intenzione di raccontare.
1: Oltre a Agatha Christie, chi altro ti piace, anche magari di generi diversi?
2: Io purtroppo sono un amante delle abitudini e quindi tendo sempre a ricadere negli stessi generi. Assolutamente, come autori italiani, Carrisi e Camilleri sono i miei due mostri sacri da cui prendo sicuramente ispirazione. Però se poi vogliamo parlare anche di narrativa europea, mi sono sempre appassionata dei romanzi di Wolf Dorn, che è un thrillerista tedesco.
1: Ho capito. Senti, tu appunto dicevamo sei così giovane, no? 25 anni. Come ti sei approcciata? Perché non è così scontato, non è così facile farsi pubblicare in generale da Fazzi, che è un grande editore. Insomma, come sei arrivata a questo e quando hai capito che comunque ce la potevi fare?
2: Ah, che ce la potessi fare non l'ho ancora realizzato del tutto, non ci sono ancora arrivata a quel momento. Diciamo che finita la scrittura del manoscritto, un po' anche con l'appoggio dei miei genitori che mi hanno spinto ad inviarlo alle varie case editrici, appena è arrivata la risposta positiva di Fazzi ho cercato di cogliere subito il momento e buttarmi un po' in questa esperienza con loro.
1: E prossimamente, visto che pensi già al sequel, già ci vuoi dire qualche cosa o è veramente troppo presto visto che il libro esce il 23 e ancora non è uscito?
2: Allora, non so quanto effettivamente io possa dire, ma magari un piccolo spoiler posso lasciarlo.
1: Brava.
2: Sicuramente è una serie, sto lavorando al sequel, al secondo, e la storia continuerà. Bert e Antoine hanno ancora tantissimo da raccontare e un sacco di misteri da risolvere che per adesso sono solo nella mia mente, ma spero poi arriveranno anche ai lettori.
1: Se Fazzi ti viene, da qualcuno dei Fazzi vengono a sgridarti per lo spoiler, mandali da noi, mandali da me perché è colpa mia.
2: Perfetto, perché sono un po' preoccupata.
1: È tutta colpa mia, sono una pessima persona, ti ringrazio tantissimo. Emma Cortesi, in bocca al lupo, perché dal 23 giugno in libreria La tua portinaia del 17 per Fazzi Editore. Buona estate.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Io immagino che questa canzone che stiamo per ascoltare la ricordino, magari la canteranno in tanti. 1979. Vince il Festival Bar, risulta essere il brano più venduto dell'intero 1979 e continua a rappresentare il grande cambiamento nell'epopea musicale di Alan Sorrenti, che partì con un periodo di estrema sperimentazione tra progressive, vocalità intense e diverse,
1: per arrivare
0: al pop, quello più puro, più classico e più di successo. Si chiama lui Alan Sorrenti e questa è Tu sei l'unica donna per me.
1: Anche io, no?
0: E come no? E chi altro?

0: Insomma, i figli delle stelle, tu sei l'unica donna per te, per me, anzi per te.
1: Tu sei l'unica donna per te, però non è male.
0: Non è male, infatti. E lui è Alan Sorrenti.
1: Allora, stavamo parlando del fatto che abbiamo i nostri consigli di lettura a quest'ora e adesso vi proponiamo Gli ultimi campioni, il libro di Luigi Garlando, firma storica della Gazzetta dello Sport, che è in libreria per UTET. Ben trovato!
2: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, ovviamente parliamo di calcio, perché gli ultimi campioni del mondo azzurri del mondo sono quelli dei mondiali.
0: È un ricordo 2006. Lontanissimo.
1: Sì, adesso avremo modo anche di intristirci tutti insieme per l'attualità, ma intanto partiamo da allora, da quel momento incredibile che non ci si aspettava, no? Perché si era arrivati, e tu lo racconti nel libro, con tutto un altro mood.
2: Assolutamente, era stata un'estate di grandi polemiche, grandi veleni, calciopoli. Mai una squadra in un mondiale era partita da una distanza così ampia dal traguardo, dal sogno. Anzi, il libro comincia proprio dal 22 maggio, quando la squadra si ritrova a Coverciano, arriva il commissario della federazione, perché c'era una federazione, quindi saltata in aria, commissariata, e bisognava decidere se andare, non se vincere,
1: certo,
2: o perdere. E arriva Guido Rossi, il commissario, tutto vestito di bianco come l'uomo del monte, e dice sì, e partiamo tutti.
1: Perché ovviamente parliamo i fantasmi, no, dello scandalo Calciopoli, sì. Tutti intristiti, incupiti, anche preoccupati, lo stesso Lippi, no? Il CT, Marcello Lippi.
2: No, appunto, cioè i cardini di quella nazionale, Lippi è l'allenatore, Cannavaro il capitano, che era coinvolto proprio perché è juventino,
1: esatto.
2: Buffon, che aveva anche un'altra inchiesta su scommessi illeciti, quindi i cardini di quella nazionale erano minati dal sospetto, e anche l'opinione pubblica diceva: stiamo a casa, flagelliamoci, non andiamo a fare figure.
1: Sì, no, c'era molto malanimo anche. Poi proprio l'ultimo si era fatto male.
2: Esatto, c'era Totti che era reduce da un'operazione gravissima, quindi anche quello, insomma, l'atmosfera era veramente deteriore, nessuno pensava, però è l'ingrediente tipico del romanzo, no? Quando l'eroe parte lontano dal sogno e il romanzo funziona, insomma.
1: Infatti tu nel libro poi porti piano piano l'evoluzione di quella squadra, anche dell'anima dei calciatori di tutta una nazione che stava lì a guardarli, che
2: sì,
1: arrivano sempre più a crederci.
2: Sì, c'è una frase secondo me chiave di Rino Gattuso, che è un po' l'anima forte di questa nazionale, che a posteriori poi disse: senza Calciopoli, senza gli scandali, non avremmo vinto. Quindi quello che era il nostro limite ha poi compattato il gruppo, ha messo una grinta di rivincita.
1: Poi erano
2: è stata
1: tipo
2: la
1: in una bolla loro, no? Per proprio tirare fuori tutto quello che c'era.
0: Si isolarono completamente.
1: Esatto, me lo ricordo.
2: Esatto,
1: è una bella lettura quella di Gattuso.
2: Sì, poi anche quella. Assolutamente, e poi anche sai quel ritiro che trovarono, che era una specie di alberghetto, no, lontano dal lusso, gestito da una famiglia canabrese, e quindi che parlavano in dialetto.
0: E quindi Gattuso
2: si
0: sentiva a casa.
2: Parlavano in dialetto, sì, e Iaquinto lo stesso, Berrotta lo stesso, avevano bisogno di una casa, non di un albergo, per curarsi un po' le ferite, e anche quell'elemento è stato importante.
0: Citavi poco fa Cannavaro, che si ritrova invece in questi mondiali come allenatore.
1: È vero.
2: Sì, è vero, è il nostro sopravvissuto.
0: L'unico.
2: Esatto, perché poi c'è Lotti, ha fatto fatica, e Montella ha perso, e oggi proprio sulla Gazzetta scrivevo che dopo 17 partite ha segnato finalmente un giocatore di Serie A, cioè hanno segnato ad oggi 18 campionati e noi non esistevamo né come nazionale né come campionato.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Non è un dato confortante,
1: no,
0: però
1: allora,
0: questo.
1: Facciamo un po' di...
2: Allora leggete il libro che vi consolate.
1: Esatto, anche perché venendo all'attualità, purtroppo, tre mondiali senza l'Italia, Russia, Qatar e appunto Stati Uniti. Certo, 20 anni fa nessuno dopo quella vittoria avrebbe pensato che questo sarebbe stata la realtà,
2: no,
1: appunto 20 anni dopo. Ci sono adesso dei cambiamenti, no, imminenti, il 22 si decide la presidenza della FIGC.
2: Sì, però boh, vediamo.
1: Quale può essere la soluzione? Lo chiedo proprio a Luigi Garlando, al di là dell'autore del libro, proprio
0: del momento di crisi profonda del calcio
1: italiano.
0: Cosa
1: c'è da fare?
2: Sì, però è già comunque una scelta. Io mi aspettavo, ce l'avrei voluto, poi so che era impossibile, un uomo di calcio che guidasse la rivoluzione. In Germania erano nello stesso nostro stato nel 2000. Hanno detto ribaltiamo tutto, hanno dato le chiavi a Birov, un giocatore come potrebbe essere oggi Maldini, hanno fatto un programma serio sportivo, hanno aperto 10 centri federali, noi abbiamo il solo Coverciano da una vita e 10 anni dopo siamo diventati vice campioni del mondo e poi campioni del mondo. Ecco, io non lo vedo continuo balzer di poltrone, di scelte politiche. Si dice che potrebbe essere Mancini, no? Il candidato forte scelto da Malagò.
1: Sì.
2: Stesso circolo Aniene, insomma non mi sembra che nasca con un grande spirito rivoluzionario questo rinascimento azzurro.
1: Speriamo bene, perché insomma avere 3 mondiali già senza Italia fa un certo effetto.
0: Sì, ma anche l'assoluta assenza nelle coppe intercontinentali, per club, cioè è drammatica la situazione.
1: Mentre...
2: Quelle. Io ho una figlia del 2010, quindi è la prima generazione storica di italiani che
1: certo.
2: diventa maggiorenne
1: senza aver mai visto mondiale. Che brutto,
2: non
1: mamma
2: c'è mai stata una generazione
1: che
2: così
1: brutto.
2: Prima la patente del mondiale
1: in 30 secondi, perché adesso è proprio strettissima attualità. Ieri Messi, come si dice, ne ha fatti 3, adesso arriva fra poco, subito dopo noi c'è la partita col Portogallo, CR7 come replica secondo Luigi Garlando?
2: Sì, e prima ci sono stati come si chiama Mbappé e Allan, che
1: sì,
2: ne
1: ma io dico le due grosse icone di quella epoca, cioè Messi e Ronaldo, da sempre si dice chi è più forte, no?
2: Sì. E anche l'ultimo duello, perché insomma
1: capito,
2: siano eterni al mondiale.
1: Il tuo prossimo libro, do questo spunto. Messi
2: no, aspetto una grande risposta, almeno un paio di gol Cristiano li farà, dai.
1: Dai, non può fare diversamente. grazie mille
2: no, grazie a
1: Luigi
2: voi.
1: Garlando, grazie, autore Gli ultimi campioni e firma storica della Gazzetta dello Sport, è in libreria per Utet. Ciao e grazie ancora.
0: Ciao Luigi Garlando.
2: Ciao.
0: Allora, a questo punto arriva il meteo,
1: yes.
0: Quindi ci fermiamo per qualche minuto, ma torniamo subito dopo ancora con voi, l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi fresche fette a 1,49 euro.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33 36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
17: L'Italia in diretta.

0: L'ha scritta insieme a Dardust ed è Elisa, il suo nuovo singolo, una serie di considerazioni su quello che l'amore è, non a caso è il titolo, l'amore è, per cui insomma non ci sono dubbi su questo, l'amore è fondamentalmente per Elisa. Amore e libertà e rispetto, insomma su questo ci siamo.
1: Ci siamo,
0: ci possiamo stare. Sono le 17:34 e 40 secondi, questa è Radio 1 e l'Italia in diretta per questo pomeriggio. Germana Brizzolari,
1: Claudio De Tommasi e invece collegata da Milano c'è Chiara Rancati della nostra redazione economica che ci racconta un po' come ha chiuso la borsa. Ciao Chiara.
2: Buon pomeriggio a voi. È stata una chiusura debole per le borse europee. Gli operatori di mercato non sembrano tanto convinti di questo ritorno alla normalità nel quadrante medio orientale. Milano è quella che finisce meglio, più 0,2%. Sono positive ma con un po' più di cautela anche Londra e Francoforte, negativa invece meno 0,16% la borsa di Parigi. Le grandi protagoniste a Milano sono sempre le banche. Unicredit, che ieri aveva fatto un più 4%, oggi di nuovo chiude in rialzo di oltre il 2%. Molto bene anche Banco BPM, più 2,45%, nonostante non ci siano novità, non sia arrivato il rilancio che qualcuno si aspettava sul fronte Montepaschi. Ed è un'apertura contrastata anche per Wall Street, è positivo l'indice Dow Jones, negativo invece il Nasdaq. Negli Stati Uniti si aspetta la prima decisione di politica monetaria della Federal Reserve con la nuova presidenza di Kevin Warsh, arriverà questa sera, sarà tarda serata in Europa, ore 8 invece orario americano. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati e continuiamo a parlare di economia e di investimenti e lo facciamo con il professor Fabio Fortuna, appunto economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Buon pomeriggio.
3: Già a voi e grazie dell'invito.
1: Allora parliamo del BTP Italia Sì, che ha avuto un exploit notevole appena uscito, fino a oggi si calcola che abbia raccolto ordini per 5,5 miliardi. Professore, ci spieghi un po' le caratteristiche principali di questo titolo pubblico?
3: Forse oggi supereremo anche i 6 miliardi, quindi indubbiamente...
1: Sono stata conservativa.
3: Lo strumento, sì, vediamo a fine giornata. Lo strumento è...

0: anni, quindi 5 anni la durata, taglio minimo 1000 euro, quindi accessibile a tutti, è un titolo adatto ai risparmiatori per questo motivo. Ha decedole semestrali, quindi interessi semestrali che vengono accreditati sul conto corrente e che presentano un tasso fisso, l'1,6%, a cui si aggiunge qualcosa che deriva dalla considerazione dell'inflazione. Un titolo, si dice in gergo tecnico, indicizzato, cioè vuol dire che la cedola si adegua e il rendimento si adegua a seconda del ritmo di inflazione. Quindi se io ho paura dell'inflazione, ho paura che salga tanto, posso investire in questo titolo perché mi copre dai rischi dell'inflazione.
1: Quindi oltre al rendimento di cui parlava c'è anche questa copertura dell'inflazione, quindi il rendimento effettivo è maggiore.
0: E diciamo il rendimento lordo, perché bisogna poi togliere le ritenute certo. rischiali e le imposte del 12,50.
1: Intendevo totale certo. al netto ovviamente certo. della parte certo. della parte fiscale. Tra l'altro, come accennava lei, no? dura 5 anni, uno lo sì. può vendere prima eventualmente, ma se lo tiene fino alla scadenza naturale a un virgolette premio.
0: Un premio di fedeltà allo 0,6%, sì.
1: fa ridere la così. Frase, non è ecco, che non
0: no,
1: è proprio...
0: Esatto, fa ridere, però è un premio fedeltà perché te lo do se tieni il titolo per tutti e 5 gli anni fino alla scadenza, perché lo devi prendere in sede di emissione.
1: È entrata quindi, qualche cosa dai sì, c'è qualcosa, di un telefonino.
0: C'è beh, abbiamo un po' d'allegria, siamo in estate, quindi. E dicevo che se lo tieni fino alla fine, prendi il premio fedeltà, altrimenti no. Se l'hai preso in emissione, perché se io compro questo titolo che è sul mercato dopo 2 anni, non prendo il premio.
1: Beh, certo, perché chi l'ha preso in emissione, la fedeltà è ab origine. Ecco, diciamo
0: per
1: un po'
0: l'emissione,
1: così.
0: Altre due precisazioni: non bisogna pagare commissioni, e questa è un'altra cosa importante. E certo. se sono acquistabile presso la banca, presso la posta o col servizio home banking, possiamo farlo anche direttamente.
1: Tra l'altro, perché è nato questo titolo? No, perché lo ha detto anche il ministro Giorgetti, riportare il debito nelle mani degli italiani, il debito pubblico.
0: Certo, perché gli italiani sono dei grandi risparmiatori. Se noi pensiamo che hanno sul conti correnti, l'ultimo dato ABI, 1860 miliardi e li tengono lì con rendimenti che le banche non sono brillanti quando devono pagare gli interessi, sono brillanti quando li devono prendere sui prestiti e il rendimento medio è lo 0,28%.
1: Ridiamo la misura effettiva, perché è un numero sì. che fa abbastanza tremare i polsi.
0: Sì. 1860 miliardi sui conti correnti, sì,
1: messi a rendimento appunto aiuterebbero anche l'economia a volare, eccetera.
0: È vero che gli italiani sono prudenti, ma scegliendo le forme di investimento senza rischio, e i titoli di Stato lo sono, che offrono comunque dei rendimenti migliori
1: e con grande liquidità,
0: vale la pena esatto. prendere in considerazione.
1: Ovviamente questo ci porta un po' alla grande divisione, no? tra gli investimenti come questi, come le obbligazioni e le azioni sì. di contro, no?
0: Assolutamente, i titoli del debito pubblico, i titoli di Stato hanno questa caratteristica di essere liberi dal rischio, perché lo Stato non tradirà mai. Vi ricordate che in qualche caso si era fatta l'ipotesi, ma poi all'improvviso lo Stato potrebbe congelare perché non riesce a rimborsare. Sono ipotesi che non dovrebbero nemmeno circolare, quindi invece l'azione è una quota parte del capitale di una società per azioni. Quali diritti dà? Dà il diritto di essere un comproprietario. Io con un'azione sono comproprietario e poi ho diritto a prendermi una parte degli utili, cosiddetto dividendo, nel caso in cui la società chiuda in utile e distribuisca l'utile, perché non è detto. Quindi mentre le obbligazioni, questa grande categoria che comprende anche i titoli pubblici di cui stiamo parlando, hanno un certo grado di tranquillità e colui che investe non deve preoccuparsi, scegliendo bene naturalmente, con le azioni il rischio è sempre presente.
1: Infatti la parola chiave in tutto questo
0: deve
1: è proprio
0: nell'ambito di una diversificazione degli investimenti, che è l'unico modo per cercare in tempi difficili come questi di avere dei risultati favorevoli.
1: Due parole chiave, quelle che ha detto lei stesso: rischio, ovviamente nell'obbligazione, soprattutto un titolo pubblico, il rischio praticamente è zero, azione ovviamente ha di più. Quindi sì, la sentiamo, lei non mi sente? Dicevo la grande differenza.

0: Sai, basata sul rischio, mi sa che ho sentito un click. È caduta la linea con il professor Fabio Fortuna. Comunque eravamo concluso, era una considerazione la mia che appunto dicevo che la grande differenza tra questi investimenti era sul rischio e abbiamo l'ha spiegata molto bene il nostro professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi di Niccolò Cusano.
1: E con la musica torniamo al 1977, un brano scritto in metropolitana. Si stava a Berlino e si viaggiava nella S-Bahn, che poi è una linea metro che va verso l'esterno, verso la periferia di Berlino. Ovviamente era la Berlino ancora quella divisa in due dal muro, perché stiamo parlando del 1977. Protagonista, se voi conoscete solo questa canzone, non sapete chi è davvero colui che è protagonista, ovvero Iggy Pop. La sua canzone, scritta insieme a David Bowie, si chiamava The Passenger ed era appunto il 1977.

0: sente, si sente anche la voce di David Bowie, mia cara, mia cara germana. Si sente il la la la la la, è il suo. Erano i hip hop insieme a David Bowie per questo album che era intitolato, bello il titolo, Last for Life, affamato di vita. E il brano era The Passenger, un famosissimo brano.
1: Cambiamo tema rispetto a questa musica, ma rimaniamo in termini economici, perché una indagine di Focus ha evidenziato come esistano lavori pagati molto ma poco ambiti. Fra questi, per esempio, operare su una piattaforma offshore oppure fare immersioni in profondità, essere un tecnico per interventi nucleari, quindi sono ovviamente dei mestieri con condizioni di vita estreme. Noi vogliamo parlare un po' di lavoro in senso più, insomma, in senso lato, con Margherita Rojatti, direttrice associazione ADAPT, associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulla relazione industriali. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Allora, ho detto alcuni di questi lavori pagati molto ma poco ambiti, invece quali sono, secondo la vostra esperienza, quelli più ricercati?
2: Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che la ricerca che avete menzionato è stata condotta nell'ambito degli Stati Uniti, che ha sicuramente delle dinamiche occupazionali un pochino diverse, certo, da quelle che registriamo in Italia e in Europa. È un articolo che appunto si basa su lavori molto ben pagati, molto ben remunerati, che però pare si faccia difficoltà a riempire, diciamo, con dei lavoratori. Però dobbiamo pensare che non è forse un paradosso, perché se il mercato del lavoro, e questo vale anche per il nostro contesto, funzionasse soltanto attraverso il meccanismo del salario, quei lavori dovrebbero risultare particolarmente attrattivi e avere una domanda elevatissima da parte, certo, di lavoratrici e lavoratori.
1: E invece non è così.
2: Questo ci ricorda che il lavoro non è soltanto una questione economica. Non a caso uno dei principi peraltro fondativi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, formulato già nel 1944, ci dice che il lavoro non è una merce. Ed è una formula che ancora oggi conserva una straordinaria attualità, perché ci ricorda che il lavoro può essere valutato e persino misurato nella sua attrattività e capacità di generare soddisfazione attraverso componenti oggettive, come sicuramente la retribuzione, ed in Italia abbiamo anche un tema di retribuzioni un po' stagnanti, ma anche la stabilità contrattuale, gli orari, la sicurezza, ed è un tema che emerge molto nella ricerca che avete menzionato, ma anche in misura crescente attraverso dimensioni che possiamo chiamare soggettive, come il senso attribuito al proprio lavoro, il riconoscimento per il proprio lavoro, l'autonomia, la qualità delle relazioni. Ci sono professioni menzionate nella ricerca come operatori di piattaforme petrolifere offshore in cui non c'è la relazione umana, certo, il benessere psicologico, la possibilità di costruire progetti
1: ma
2: di vita.
1: Ma anche banalmente i turni, i trasferimenti, temperature elevate o troppo basse, perché insomma quello che compone la qualità della vita, nella quale ovviamente si inserisce il lavoro, è uno spettro ampio. Per venire in Italia, no, questa era una ricerca, come diceva giustamente lei, americana. I controllori di volo, ad esempio, no, che sono dei lavori molto ben pagati, ma è enormemente stressante, perché la tua decisione quasi in tempo reale, forse in tempo reale, incide sulla sicurezza di centinaia di persone. C'è una buona domanda e una scarsa, invece, al contrario, c'è una buona offerta e una scarsa domanda, o no?
2: Allora, da questo punto di vista forse dovremmo ragionare anche in ottica di genere, perché è sicuramente un lavoro attrattivo dal punto di vista delle possibilità di carriera e anche del riconoscimento dello status. Un controllore di volo, comunque un pilota, chi ha queste responsabilità gode anche di uno status in termini di riconoscimento. Però quello che incide lato domanda, quindi facciamo fatica a coprire le vacanze in queste professioni, è il tema proprio degli orari, che vengono descritti come antisociali, cioè difficile conciliare vita privata e vita professionale all'interno di queste professioni. Inoltre c'è il tema che lei ha menzionato, che è quello proprio del benessere psicofisico, tanto stress, diciamo l'elevata concentrazione richiesta per tempi prolungati, la necessità di prendere decisioni che incidono sulla sicurezza propria e altrui, incide su una sfera di benessere che ad oggi sempre più anche, diciamo, le società, le aziende più lungimiranti cercano di gestire in ottica di prevenzione di quelli che chiamiamo rischi psicosociali, quindi trovando anche delle misure di prevenzione e anche di supporto a lavoratrici e lavoratori in modo tale da consentire di svolgere al meglio la propria professione in un contesto di qualità e di soddisfazione lavorativa. Quindi questo vale anche sul tema, ho visto, dei trasporti, quindi trasporti di lunga tratta.
1: Sì, è vero,
2: eccetera.
1: Certo, sì, autisti di lunghe tratte.
2: Esatto.
1: Dottoressa Roiatti, cosa cercano oggi i giovani nel lavoro?
2: Questa è una domanda interessantissima a cui proviamo a rispondere anche quotidianamente per le nostre attività. Cercano sicuramente flessibilità dal punto di vista organizzativo degli orari, ad esempio la possibilità di ricorrere a smart working o comunque lavoro anche da remoto per quote significative del proprio lavoro, ma anche possibilità chiare di crescita professionale, quindi prospettive di carriera chiare e diciamo lineari, non circolari, possibilità di continuare a formarsi, quindi opportunità di apprendimento continuo, di qualificazione e anche riqualificazione, e ambienti di lavoro anche bilanciati dal punto di vista delle quote di genere, sia dal punto di vista della retribuzione, ma proprio delle anche relazioni sociali all'interno dell'ambiente lavorativo, oltre chiaramente anche al tema della retribuzione. Chiaro.
1: Ovviamente, diciamo, e così concludiamo e la salutiamo, che la cosa più bella è svolgere un lavoro che piace, arrivare fischiettando. Un po' come i sette nani, che pure facevano un lavoro che non
0: andiamo
1: viene...
0: Andiamo a lavorare.
1: Esatto. Quello sicuramente è l'obiettivo.
2: Il senso che si attribuisce al lavoro.
1: Esatto,
2: certo.
1: Assolutamente. Dottoressa Margherita Roiatti, direttrice ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali, grazie mille di essere stata con noi e aver fatto un po' di chiarezza su queste tematiche.
2: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Buona giornata.
0: E questa è l'Italia in diretta, stiamo arrivando al momento del GR1, quello delle 18, e ci arriviamo con la musica della regina. Chi è la regina?
1: Lo so anch'io, Beyoncé.
0: Sì, Queen Bee, no? Ormai famosa, quella che ha vinto, la cantata che ha vinto più Oscar della musica, i Grammy Awards, non c'è paragone con nessuno, forse neanche con Taylor Swift, che pure insomma è là che combatte.
1: Attenzione.
0: Questo è un brano di qualche tempo fa, 2024, della sua rivendicazione assoluta, che anche per lei, visto che è nata a Houston, in Texas, il country è importante, e ricordava che il papà la portava a vedere il rodeo, non è un caso, e l'ispirazione è proprio quello, la country music americana, si chiama Texas Hold'em, lei è Beyoncé, subito dopo il GR1 e poi ancora qui.
1: Torniamo noi.

0: take it to the flow now. Ooh.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura una notizia di cronaca: la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco, è ricoverata in ospedale. Tutti gli aggiornamenti con Simone Zazzera, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, è stato proprio l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a confermare la notizia. Lo sentiamo subito.
5: Overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno.
4: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, è arrivata in pronto soccorso poco dopo le 13 con un'ambulanza per trattare l'intossicazione da farmaci. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica, è ancora in osservazione, probabilmente sedata, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Con lei ci sono il figlio Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, che dopo la chiusura delle indagini è ora in attesa della decisione sul suo eventuale rinvio a giudizio. E c'è anche il marito, Giuseppe, che da giorni era preoccupato proprio per le condizioni della moglie. È sempre su internet a guardare quell'onda di fango che ci è venuta addosso, ha detto ad alcuni colleghi. Il riferimento non è tanto alle accuse contro il figlio quanto ai commenti carichi di offese ricevuti via social.
3: E noi adesso andiamo all'estero, al G7 di Evian, al centro l'accordo Stati Uniti, Iran e l'Ucraina. Stasera la conclusione con una cena nella reggia di Versailles.
6: Ce G7 ha permis...
7: Il padrone di casa, Emmanuel Macron, loda i risultati sull'Ucraina. Un G7 nuovamente mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi elogia l'accordo fra Iran e Stati Uniti, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso Hormuz. A Macron fa eco Trump: il G7 è stato un grande successo, esulta su Truth il capo della Casa Bianca, dopo aver tenuto un punto stampa in cui ha parlato del memorandum con Tehran, l'ha definito solido eppure non definitivo, un muro contro il nucleare, mentre quello di Obama era stupido, ha detto, tornando ad avvertire l'Iran: se non si comporterà bene torneremo a bombardarlo. Dal Medio Oriente arrivano segnali di fiducia: 3 petroliere iraniane hanno attraversato lo stretto, oltrepassando il blocco navale statunitense, e l'Italia annuncia la riapertura dell'ambasciata a Teheran venerdì, giorno in cui è prevista la firma del memorandum in Svizzera, anche se poco fa Axios ha riferito che si starebbe valutando di siglare il testo da remoto già oggi, anziché di persona fra 2 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E al G7 la premier Giorgia Meloni rivendica il buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente.
8: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per Giorgia Meloni, che a Evian conferma: l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. La premier non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio piccolo. Quanto al rapporto con Trump, abbiamo affrontato temi seri, abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice la Presidente del Consiglio.
9: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
8: La politica interna nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia, avverte Giorgia Meloni, che rivendica la legge sul femminicidio e così parla di futuro nazionale.
9: Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo.
8: E Bianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Resta valida la carta d'identità cartacea. Il Consiglio dei Ministri ha infatti cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza, per agevolare il passaggio a quella elettronica. La carta prorogata però non sarà valida per l'espatrio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno. Un guasto stamattina sulla linea elettrica dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato cancellazioni e ritardi di diverse ore. La circolazione è in graduale ripresa. L'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi. Scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi residua instabilità. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
0: Nubi in aumento, a ridosso dei rilievi sia delle Alpi che dell'Appennino, con temporali che si attueranno nel corso della serata per poi riportare bel tempo. Le temperature sono in aumento già a partire da oggi sulle regioni del nord-ovest, Toscana, Lazio e Sardegna in particolare, ma da domani aumenteranno un po' su tutte le regioni che affacciano sul Tirreno, con la presenza di un'ondata di calore, quindi punte nelle grandi città oltre i 37 gradi e caldo anche durante la notte con minime oltre 24 gradi.
3: È tutto per questa edizione, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
10: Eccoci di nuovo qui con voi, l'ultima mezz'oretta scarsa, anzi 20 minuti e poco più. Germana Brizzolari
11: e Claudio Tommasi con il calcio, i mondiali di calcio che incombono.
10: Incombono piacevolmente, ma insomma, certo. Noi che pensiamo che l'Italia non c'è, non siamo così felici. In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo. Ci sono un po' di messaggi che sono arrivati al nostro numero, scusate, 335 699 2949. La cosa molto carina, Marco da Melso che è in automobile dice: volevo far sapere da parte mia al CIS Viaggiare Informati, sì, che più che viaggiare informati con questa canicola stiamo viaggiando infornati. Molto
11: mi
10: carina.
11: Sembra molto divertente. Invece una considerazione tra musica, tempo che passa e imparare l'inglese, arriva da Sandra di Trieste che scrive: 1971, ero ancora piccola ma nel jukebox mettevo sempre Tweedledee e Tweedledum degli scozzesi Middle of the Road, così ho cominciato a imparare l'inglese.
10: Sì, anche solamente per dire sì, tutto questo senza impicciarsi la lingua. Un po' di musica e poi pronti, caldi, che abbiamo un ospite assolutamente imperdibile.
11: È il nuovo singolo dei Colors. Stash ha dichiarato che è un singolo per coloro che amano la musica senza alcun intervento elettronico di intelligenza artificiale, di algoritmi,
10: puro,
11: puramente suonato, con un'icona che è indiscutibile, sono i Rolling Stones, che in questo caso stanno a significare la pura, vera, assoluta libertà. Sono i Colors.

0: E se c'è qualcosa che ci potrebbe inevitabilmente separare è il fatto se ti piacciono o no i Rolling Stones? Così
1: che non lo so, perché ho paura adesso a rispondere così,
0: vedi,
1: così.
0: Allora gli Stash, però quel Stash dei Colors domanda proprio questo: Rolling Stones, il loro ultimo singolo.
1: E allora siamo venuti al momento del nostro ospite famoso, come detto a quest'ora sarà sempre con noi uno dei nostri autori, Moreno Amantini. Ciao Moreno.
2: Ciao Moreno. Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Stavo dicendo Momo, lo posso dire.
2: Lo puoi dire.
1: Va bene,
2: tu
1: e
2: puoi.
1: Chi ci hai portato di bello?
2: Ragazzoli, oggi ciccia grossa, come dico io, perché quando si parla nel mondo dello spettacolo si parla sempre, no, di personaggi televisivi, di attori, ma in realtà c'è chi sta dietro, no? Chi indirizza questi personaggi a diventare dei veri e propri talent, e vi ho portato l'agente dello spettacolo forse più importante che abbiamo in Italia. Ha scritto anche un libro, L'Uragano, Sole, Fulmini e Saette, edizioni PM, che devo dire è diventato un po' uno tsunami, è vero, ed è con noi Lucio Presta. Buon pomeriggio.
1: Ciao
3: a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito, Lucio. Grazie veramente.
3: Ma figurati, ci mancherebbe.
1: Lo diceva Moreno, ovviamente sei veramente conosciuto da tutti e sei quello che ci può raccontare tanta ciccia, no? Tu sei l'agente dello spettacolo più importante d'Italia, ma cosa ti ha spinto a volerti raccontare poi in un libro? Perché?
3: Guardi, io ne avevo fatto uno precedentemente che parlava dal giorno in cui sono nato fino al giorno in cui entro nell'ufficio di Mario Maffucci, che è stato un grande capostruttura della RAI, e divento Lucio Presta da un punto di vista professionale. E poi volevo, come dire, siccome gli anni passano e tra un po' ci si ricoglionisce e non si ricorderà
1: sei
3: più
1: giovane.
3: Nulla, Lucio.
1: Possiamo dire quanti anni hai, dai, scusa.
3: Ho 66 anni, quindi ti assicuro che
1: poi
3: sono
1: è un passato
3: tanti,
1: da ballerino,
3: tanti.
1: Quindi non invecchi mai, lascia stare.
3: Sì, ma sai, sono 40 anni di cose. La cosa bella è che mi ricordo molto le cose di 40 anni fa e mi ricordo quello che è successo ieri.
1: Questo è un grande classico.
3: No, ma questo è il classico del segnale della vecchiaia.
0: Ai, ai, ai.
1: Aiuto, siamo tutti messi male.
0: Senti Lucio, questo tuo libro lo presenterai anche al Passaggi Festival di Fano, tra l'altro noi siamo anche media partner per quel che riguarda questo.
1: Sì,
0: vedi, sei capitato
3: il 24,
0: tra...
3: Il 24, domani sono a Marotta con Marino Bartoletti e poi farò Fano.
0: Fano, ma cosa ti aspetti da questo incontro, da questi incontri, in questi festival, con il pubblico diretto poi, no?
3: Ho fatto tantissimi, poi devo dire, posso dire, fammi vivere un momento di egocentrismo. E ha venduto uno sproposito, quindi devo dire che insomma c'era tanta
1: perché
3: curiosità,
1: perché le persone vogliono vedere il dietro le quinte,
2: vogliono
1: cosa
2: sapere,
1: c'è,
2: vogliono conoscere,
3: probabilmente sì, però attenzione, perché non è un libro di pettegolezzi o un libro di è un libro d'amore, di una storia bellissima, di lavoro di una persona che insomma sogna di diventare qualcuno nel suo piccolo, ha dei desideri e compagnia, che comincia a ballare, che incontra professionisti straordinari, registi, scenografi, costumisti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi della televisione e poi diventa manager di artisti straordinari con i quali ho fatto delle cose che resteranno, per mia fortuna, anche dopo di noi. E questo insomma è un bellissimo libro di, lo dico senza presunzione perché non vorrei che sembrasse un atto di protervia, ma c'è dentro la storia della televisione degli ultimi 40 anni.
2: È vero, no, io devo dire che il libro l'ho letto ed è molto bello, ma è molto molto interessante perché veramente si fa un viaggio proprio nella storia della nostra televisione. Però Lucio, una domanda che io volevo farti è questo: cioè il tuo è un lavoro non sempre facilissimo, perché poi essere a contatto con artisti che a volte sono un po'
3: sono fragili, complicati.
2: Se dovessi
3: guarda,
2: fare oggi,
3: se fossero normali non potrebbero fare quello,
0: questo mestiere non sarebbero artisti.
2: Ma se dovessi fare un bilancio oggi, nel bene e nel male, un bilancio che fai, com'è, positivo, negativo, 50-50?
3: Assolutamente positivo. Degli artisti straordinari, ho lavorato con degli artisti straordinari, ho fatto cose bellissime. ti ho detto, cose che resteranno al di là. Tu pensa solo a tutte le produzioni che ho fatto con Roberto, con Zalone, sì. E, cioè, con Paolo, con Amedeo, con Amadeus, con Bonolis, con la Clerici, con Marco Liorni adesso, con
1: Benigni.
3: Sì, appunto, esatto. Roberto.
1: Ah, Roberto la Benigna, abbiamo capito. Roberto,
3: ho fatto
1: Roberto, come dice la Lore, Roberto.
3: ho fatto cose straordinarie che resteranno nella storia della televisione. Cioè portare la Divina Commedia su Rai 1, Caspita. Portare la Costituzione, cioè. Dieci Comandamenti, Pietro e il Sogno, il documento di Ventotene, adesso tra pochissimo La Vita di Francesco, di San Francesco. Cioè, abbiamo fatto qualunque cosa, abbiamo iniziato con Paolo i pacchi quando nessuno ci credeva, abbiamo, come dire, cominciato a far vivere la crisi di Striscia, lì è cominciata la crisi di Striscia che adesso, come dire, non c'è più. Se qualcuno ci avesse detto nel 2004, nel 2005 che un giorno Striscia sarebbe morta per mano di Affari Tuoi, ci saremmo messi a ridere. È accaduto.
1: È vero. Senti, voglio giocare un po' con te con il titolo del tuo libro, no? L'uragano, sole, fulmini e saette. Allora, dici almeno un momento di sole, uno di fulmini e uno di saette.
3: Di sole tutti i successi assolutamente che abbiamo avuto, che ho contribuito a costruire 10 Sanremo straordinari senza sbagliarne uno,
2: vero,
3: rivoluzionandoli, lo dico veramente, non vorrei che sembrasse un atto di presunzione, ma 10 Sanremo straordinari, fatti con ospiti straordinari, con idee, con cambiamenti, con artisti che sono venuti per la prima volta. Abbiamo, come dire, cambiato Sanremo, è arrivata la musica giovane, è arrivato tutta una serie di situazioni che ancora oggi rimarranno da adesso in poi per sempre, dal 2005 in poi è cambiato tutto. E fulmini, un paio di fulmini ci sono, perché ci sono delle cose che mi hanno, come dire, addolorato profondamente e quindi sono stati dei fulmini che mi hanno colpiti, dei fulmini a ciel sereno, sì. E delle saette, perché poi sono un calabrese, tu lo sai, calabresi, poi sono un calabrese salesiano.
2: Ah.
3: I salesiani sono persone straordinarie. Prima si vendicano e poi perdonano sempre.
1: Ecco. Allora, per sapere quali fulmini, a quali fulmini fa riferimento Prestalo, dobbiamo leggere il libro, assolutamente.
3: Sì,
1: così,
3: mi sembra il minimo, aiutatemi, aiutatemi a vendermi
1: spoiler.
3: Qualche altra copia.
2: ma sicuramente di copie ne venderai ancora. Senti, Lucio, io però c'è una domanda che non posso farti, anche perché se ne è parlato tantissimo anche sui social, è stato un po' argomento di discussione, no? C'è stato un tuo scontro, se vogliamo, un po' mediatico con la moglie di Paolo, no? Bonolis, e poi è seguita una rottura con lo stesso Bonolis. Possiamo dare a Sonia, tra virgolette, mettiamola proprio tra virgolette, la colpa di questa rottura, o proprio magari invece alla fine bisognava chiudere un rapporto professionale?
3: No, io credo che sempre e solo esclusivamente la responsabilità è tutta sua.
2: Okay,
3: è tutta sua, proprio lo posso.
2: No, ma era importante
3: andare al tribunale dell'AIA con quello.
0: È proprio sicuro di vincere.
3: Assolutamente sì.
1: E
3: lo
1: i
3: posso
1: dettagli
3: garantire.
1: Si leggono nel libro.
0: Lucio Presta, chi è in Italia il personaggio di questi ovviamente straordinari personaggi che hai citato che più di tutti deve dire grazie al tuo lavoro?
3: No, sono io che devo dire grazie a loro. Grazie al loro talento ho potuto costruire insieme a loro, insieme ai gruppi di lavoro, perché il mio mestiere, la cosa che non amo io praticamente sono i contratti, anche se poi con Paolo ho fatto il contratto più importante della storia della televisione, forse europea. Però io, a me piace costruire un programma, costruire un'idea, suggerire una strada, lavorare a costruire un gruppo autorale, a prendere un regista particolare, prendere giovani autori. ho fatto tanti mestieri, perché venivo dall'esperienza della danza e lì ho conosciuto tutti veramente, e ho imparato moltissimo. Certo. Io devo dire grazie a tutti i registi, ai Trapani, ai costumisti, ai Sabatelli, agli scenografi, ai Castelli.
1: Si impara, cioè, tanto. Guardando.
2: Oggi sta facendo oggi dei nomi che hanno fatto la storia della televisione.
3: Televisione funziona così. Prima la fai, esatto. Il giorno dopo la guardi, se è venuta male, e comincio a cercare di aggiustarla.
1: Guarda, mi stai
3: la
1: proprio aprendo
3: che ho fatto io.
1: La domanda che ho qui da prima, perché chi meglio di te può dirci che cos'è il talento e come si riconosce? Perché questa è la discriminante.
3: La televisione che ho fatto io, prima si pensava, poi si scriveva, poi si provava e poi si andava in onda. E quindi è tutta un'altra cosa. Adesso, prima era un punto d'arrivo, adesso è diventato un punto di partenza la televisione. Vanno prima in televisione per farsi conoscere, poi cominciano una carriera, così non c'è più la meritocrazia. C'è, Corrado ci ha messo una vita, Baudo ha costruito la sua carriera con tanta fatica, non c'è più la TV dei ragazzi, che era una fucina di talenti, certo, che ha costruito i Frizzi, i Bonolis, i Conti, tutta quella gente. Oggi c'è una vergogna.
2: Ecco, cominciare, scusa Lucio, per esempio, dei personaggi che
3: alle 22 è una vergogna.
2: Dei personaggi che per esempio emergono dai social e poi vengono, no, traslati in televisione. Ecco.
3: Ma lascia perdere, ecco. Ma
2: era questo. Volevo proprio sentire questo.
3: Cambiamo proprio discorso. Dimmene uno.
2: No, è vero. No, ma
0: infatti
2: è vero,
0: non viene nessun nome in testa.
2: Difficilmente, durano da Natale a Santo Stefano.
3: Guarda, l'unica persona che ha fatto podcast e compagnia, sì, e in televisione sta funzionando, ha, sì, funzionato, è Gazzoli.
2: È vero.
3: Tutto il resto è niente.
2: Verissimo. Vero,
3: niente.
2: Vero.
1: Ma il talento, come lo individui e si costruisce anche un po',
3: talento,
1: o è innato?
3: Il talento è un profumo, okay, ce l'hai addosso, lo senti, è qualcosa che si materializza, è impalpabile, è qualcosa di straordinario, ti travolge, ti arriva, lo vedi che lo stai incontrando, perché quando guardi quella persona ti vengono in mente delle idee. Se vedi uno senza talento non ti viene in mente nulla.
1: È una scarica emotiva.
0: Allora,
1: dire, una
0: Lucio Presta qui con noi, un'ultima domanda prima di chiudere. C'è qualcuno tra i tuoi amici più cari che, leggendo il libro, ti ha poi detto: Alù, ma chi te l'ha fatto fa?
3: Soltanto i miei figli, penso tutto per loro.
1: Sempre così. Grazie mille.
3: Gli altri non credo che si possano permettere di dirlo, perché...
1: No, ma poi, siccome si capisce tanto di quello che appare, poi, esatto, no? Perché c'è tutto il dietro, quindi è molto interessante. Come dici tu, è un po' ripercorrere la storia da un altro punto di vista, la storia della televisione e dei tanti personaggi di cui abbiamo parlato. Grazie mille, Lucio Presta, per essere stato
3: grazie
1: con noi.
3: Grazie a voi, grazie, buon Lucio. Lavoro.
1: Autore del
3: bocca
1: libro,
3: al lupo per tutto.
1: Viva il lupo, e anche sempre a te, e autore del libro L'Uragano, Sole, Fulmini e Saette, edizione PM, che sarà presentato anche al Passaggi Festival di Fano, Radio 1 è media partner, il 24 giugno. Grazie Morena Mantini di essere stata con
2: noi. Grazie a voi ragazzi,
1: noi
2: ci sentiamo prossimamente.
1: Sì, assolutamente. Domani no, perché non sei qui in diretta con noi, ma invece venerdì sì. E noi siamo ai saluti, mio
0: siamo
1: caro
0: ai saluti
1: Tommasi.
0: Ringraziamo tutta la nostra squadra, bellissima, fortissima, bellissima, a cominciare da Morena Mantini qui con noi, non potevamo evitare di iniziare con lui. E poi ovviamente ci sono Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, Leonardo Patanè, c'è il nostro Fabio Cardinale qui alla parte tecnica, e Germania Brizzolale.
1: Germania,
0: è uscito.
1: Sì, è la gran moda. Grazie di essere stati con noi. Adesso ci salutiamo e diamo la linea allo sport, come abbiamo detto, perché ci sono i mondiali di calcio, e quindi lasciamo la linea alla partita di oggi che riguarda il Portogallo, e non mi ricordo più con chi, ma lo scopriremo.
0: Il Congo,
1: benissimo.
0: Allora,
1: grazie.
0: Ci salutiamo con Selena Gomez, appuntamento domani alle 16 qui con l'Italia in diretta al pomeriggio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:27 minuti. Partiamo dalla capitale. Grande raccordo anulare, coda tratti tra Selva Candida e Via Salaria, coda tratti anche tra Via Prenestina e la Bufalotta. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Ricordiamo che nella capitale si è scatenato un violento temporale che sta continuando in alcune zone della città. Sulla 1 la Milano-Bologna, code per incidente tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna, e ancora sulla Milano-Bologna coda tratti tra Modena Sud e Parma in direzione di Milano, e poi sulla 12 abbiamo coda tratti per 5 km per un veicolo in avaria tra la diramazione per Lucca e Massa in direzione di Genova. Sulla 14 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, code per incidente tra Cesena e Cesena Nord. Ancora rallentamenti per un incendio tra l'allacciamento con la A25 e Pescara. Lasciamo la A14, chiudiamo con la 1, la Firenze-Roma. Ci sono code tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta in direzione della capitale. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Lazio.
4: L'allontanamento dalla casa famiglia delle due sorelle di Minturno, si cercano conferme all'ipotesi della fuga pianificata con un aiuto esterno. Il dolore per la scomparsa del cardinale Camillo Ruin, una vita legata a Roma di cui fu vicario per 17 anni, la camera ardente al Pontificio Seminario Romano Minore, domani i funerali celebrati dal Papa. Ogni giorno nella capitale si buttano 700 tonnellate di cibo domestici per gli sprechi maggiori, per la CNA servono più incentivi per le aziende che donano le eccedenze alimentari. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Si infittisce il mistero delle sorelline di Minturno, di cui si sono perse le tracce 10 giorni fa. La loro vicenda potrebbe intrecciarsi con altre giovani scomparse.
5: Non ricevere alcuna comunicazione da nessuno è deplorevole anche da un punto di vista umano, lo ha dichiarato il legale della mamma delle sorelline di Minturno di 16 e 12 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Dalla domenica della sparizione a oggi la madre ha ricevuto soltanto fango e contraddizioni, ha scritto l'avvocato Mastrantono. Nulla dalle istituzioni, aggiunge il legale, mentre proseguono senza esito le ricerche. 300 auto di passaggio nell'area della scomparsa segnalate, la scoperta di un terzo cellulare in dotazione alle ragazze, le celle telefoniche agganciate da due telefonini riferibili a persone di famiglia sotto osservazione e gli ultimi segnali nel parco d'Abruzzo. Oggi un messaggio apparso su un profilo social di una persona che in passato avrebbe aiutato due diverse ragazze a lasciare le strutture cui erano state affidate ha fatto sperare che sapesse dove fossero Alicia e Sara. Ma proprio un'ora fa ai nostri microfoni microfoni, ha dichiarato di riferirsi in generale alla sua precedente vicinanza a minori scomparsi come le sorelle da case famiglia. Dunque nessuna novità, mentre la speranza è che dalle ricerche in corso possano presto emergere elementi utili a risalire al luogo in cui si possano trovare. Non c'è dubbio invece ormai sul fatto che siano state aiutate da un adulto. Sara Verta, TGR Lazio.
4: Importanti risultati registrati a Roma da un'attività investigativa globale per scovare e assicurare alla giustizia alcuni latitanti stranieri che si rifugiavano nella capitale. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conso hanno permesso ai carabinieri di Roma di localizzare e arrestare 4 persone ricercate in ambito internazionale. L'arresto di maggior rilievo riguarda una cittadina tunisina di 39 anni ritenuta responsabile di gravissimi reati commessi contro minori all'interno di un asilo di sua proprietà in Tunisia. Non solo maltrattamenti e abbandono di minori, ma anche complicità in atti di violenza sessuale aggravata. Le attività di intelligence hanno permesso di individuare il domicilio della donna, condotta nel carcere di Rebibbia. Tra gli arrestati anche una donna italiana accusata di reati contro il patrimonio, un uomo di origine romena e un altro di origine slovacca. Quest'ultimo rintracciato a Pomezia, in patria, era ricercato per i reati di sequestro di persona. L'addio al cardinale Camillo Ruini, scomparso a 95 anni, le sue condizioni erano peggiorate da inizio maggio. Allestita nella tarda mattinata di oggi la camera ardente al Pontificio Seminario Romano Minore, domani pomeriggio i funerali celebrati da Papa Leone, numerosi messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale. Nella capitale si gettano fino a 260.000 tonnellate di cibo all'anno, cioè 700 al giorno. Sono i dati emersi a 10 anni dall'introduzione della legge sullo spreco alimentare. 400.000 persone sono potenzialmente a rischio povertà solo nella capitale. Oltre la metà già non riescono a comprare assiduamente alimenti necessari. Dati in peggioramento, come confermano quelli della Caritas appena pubblicati, che registrano un aumento del 2% della popolazione in difficoltà economiche rispetto a 2 anni fa. Diminuiscono i cosiddetti nuovi poveri, ma aumentano quelli cronici. E ora per gli aggiornamenti sul traffico ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
2: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. In uscita dalla città, traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo. Sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro fate bene ai fratelli, sulla Flaminia all'altezza di via di Grotta Rossa. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
4: E sono le 18:34 minuti, 34 secondi, è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Jacopo Teodoro, da Danilo Fumiento che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Bentrovati anche quest'oggi da Dallas in diretta Rai Radio 1, 18:35 minuti. Un saluto da Guido Ardone al microfono e da Francesco Pionaglieri che con Paolo Ranaldi ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi all'International Broadcasting Center. Ma naturalmente salutiamo anche chi ci accompagna da Roma, da Saxarubra alla torre di controllo. Fabio Cardinali, Max Gambino alla console, c'è Ombretta Conti ovviamente in regia con Tony Tisi in redazione. Giornata non banale perché si avvicina il primo giro di boa di questa fase a gironi. Infatti con le 4 partite in programma nelle prossime ore si sarà conclusa la prima giornata per tutti i gruppi. Tanto per riavvolgere il nastro, ieri giornata grandi firme, non potremo che ribattezzarla in questo modo, perché tra il tardo pomeriggio e la serata, anzi la notte italiana, dopo Mbappé, lo avete seguito in diretta su Rai Radio 1, e Haaland un po' più tardi che a son di doppiette hanno trascinato rispettivamente Francia e Norvegia, è stata la notte inevitabilmente di Leo Messi, la sua tripletta, 16 reti nella storia dei mondiali, raggiungendo così Bino Klose, trascinatore, capitano della sua Argentina campione in carica, 6ª partecipazione per lui. Perché dico tutto questo? Perché tra pochissimo sta per arrivare la 6ª partecipazione in un mondiale di quello che è stato e continua ad essere probabilmente il suo antagonista per eccellenza, Cristiano Ronaldo, con il suo Portogallo tra 25 minuti, un po' meno, in campo a Houston contro la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un quasi esordio, unica partecipazione per la formazione africana nel lontano 74, ma si chiamava Zaire, quella è una storia che poi si confonde con la politica, con una feroce dittatura. Magari proveremo anche a tornare più avanti. Giornata tutta texana con noi su Rai Radio 1, perché intanto vi dico che saremo con voi fino alle 24 con questa edizione di Tutto il Mondiale minuto per minuto, e dopo la partita delle 19 per l'appunto Portogallo Repubblica Democratica del Congo ci sarà un'altra proprio qui a Dallas, altrettanto se non più interessante, anzi direi più interessante, perché alle 22, in questo caso per il girone L, scenderanno in campo in

0: tre commissari tecnici italiani presenti a questo mondiale. Non è andata benissimo ad Ancelotti e a Montella, vedremo se il nostro capitano campione del mondo esattamente 20 anni fa riuscirà a fare qualcosa di diverso. Però noi adesso ci dedichiamo alla presentazione di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Come da prassi vi preannuncio che ascolteremo in Radio Cronaca il commento tecnico del nostro Giovanni Galli al fianco della voce che vi racconterà la partita. Per la presentazione, le formazioni ufficiali Portogallo-Congo, buon pomeriggio, ben trovato Giovanni Scaramuzzini.
1: Ciao Guido, in effetti hai detto bene, Messi chiama e contro l'Algeria lo ha fatto per ben tre volte, a CR7 adesso la possibile risposta, tanto più che l'argentino ha raggiunto appunto Miro Klose a quota 16, ovvero nel prestigioso ruolo al momento di marcatore più prolifico ai mondiali. La sfida a distanza è in parità su un campo illustre, però per entrambi sesta presenza a una fase finale del mondiale, ma i lusitani pensano giustamente anche a Diogo Jota, tutti col braccialetto con su scritto il suo nome a quasi un anno dalla sua tragica scomparsa. Diogo Jota fa più che mai parte della comitiva portoghese, anzi è considerato da tutti il 27esimo giocatore. Il suo numero, il 21, è passato al suo grande amico Ruben Neves. L'altro Ruben Diaz, non al meglio, non sarà della partita, ma è comunque a disposizione a Houston. Il calcio d'inizio della gara è previsto tra poco per le ore 12 locali. Caldo e umidità con minaccia di pioggia la fanno da padroni. Il miglior piazzamento proprio del Portogallo nella fase finale di un mondiale continua a essere rappresentato dal terzo posto di 60 anni fa in Inghilterra. Era il Portogallo della Perla Nera Eusebio, ovvero il giocatore simbolo dell'intero movimento prima dell'avvento di Cristiano Ronaldo, giunto appunto al sesto mondiale a 41 anni. CR7 corre spedito verso il gol numero 1000 e magari verso qualcos'altro che vale molto di più, come proprio Messi ha imparato in Qatar. Di fronte c'è la Repubblica Democratica del Congo, nome lungo quanto l'assenza dall'unico mondiale disputato 52 anni fa, quando si presentò in Germania col nome di Zaire e con l'ombra ingombrante del sanguinario presidente, il dittatore Mobutu. La distinta ufficiale iniziando dal Portogallo, lo schema è il 4-2-3-1. Tra i pali c'è Diogo Costa, gioca nel Porto, linea difensiva a 4, c'è l'ex Juve João Cancelo, milita nel Barcellona. La coppia di centrali è formata da Araújo, gioca nel Benfica, e da Veiga, che milita nel Villarreal, campionato spagnolo. A sinistra giostrerà Nuno Mendes, gioca naturalmente nel PSG, e del PSG è anche la coppia di centrocampisti in mediana, João Neves e Vitinha. Più avanti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto, rispettivamente. Bernardo Silva da oggi giocatore del Real Madrid, ex Manchester City, del Manchester United, e Bruno Fernandes del Chelsea, e Pedro Neto, in avanti c'è lui, CR7, il capitano naturalmente del Portogallo. Risponde la Repubblica Democratica del Congo, qui lo schema è un prudente 3-5-2, ma potremmo tranquillamente definirlo 5-3-2. Davanti al portiere Mpasi, milita in Francia, nel Le Havre ci sono Capuati, gioca in Polonia nel Wizard Lodz, il capitano Mbemba che gioca nel nord della Francia, nel Lille. Tuan Zebe invece, l'altro difensore centrale, milita nel Burnley in Inghilterra. A centrocampo, ma soprattutto in difesa, sulle fasce a destra Wan-Bissaka del West Ham, a sinistra Masuaku, milita in Francia nel Lens, in mezzo Moutous Sami della Tromitos, l'intrepido, la squadra di Atene, le mezze ali Mukau e Edo, Kayembe in avanti accanto a Bakambu, c'è Wissa che milita nel Newcastle, Bakambu che invece è un punto di riferimento per il Betis di Siviglia. Commissari tecnici Roberto Martinez, lo spagnolo che guida il Portogallo, e Sébastien Desabre che invece guida la formazione del Congo, e un francese Abdul Rahman Al-Tassim del Qatar e il direttore di gara in linea nuovamente a Dallas.
0: E grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Diamo subito il benvenuto in trasmissione, anzi il ben trovato, a una delle nostre voci di questo mondiale Maxi Nordamericano 2026. Giovanni Galli, buon pomeriggio a te.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti.
0: Giovanni, avremo poi avrete con Giovanni Scaramuzzino anche in Radio Cronaca di sviluppare i vari temi della partita, però una cosa

0: mi colpiva, io poi guardo molto a questi aspetti, sembra che il calendario si sia divertito a metterci un po' lo zampino, perché come dicevo in apertura, come confermava Giovanni, quasi a preparare Cristiano Ronaldo, non che avesse bisogno di ulteriori motivazioni, però ieri i big si sono scatenati, soprattutto il suo omologo, il suo alter ego, diciamo ulteriore benzina, e questo sesto mondiale, direi ultimo, ma poi mai dire mai, tu mi insegni a questo punto, vuole provare a viverlo da protagonista. Portogallo che ha un tasso tecnico elevatissimo, non ha grandi successi, grandi risultati alle spalle, la Nations del 25, però insomma mettiamolo in una buona seconda fila avanzata nella griglia di partenza, dai.
1: Sì, sì, perché comunque è una squadra che ha cultura calcistica, ha probabilmente il miglior centrocampo di questo mondiale, ha davanti il cannibale. Io mi sento di doverlo definire così, perché è un giocatore che insegue sempre un risultato, insegue sempre un obiettivo. La sua 41 anni non contano, perché bastava vedere adesso le immagini del riscaldamento, non ha un filo di grasso, gambe tiratissime, il volto tirato da quello che qualcuno sta sfidando da un'altra parte del continente in questo momento, ma lui ci sta, la sfida per lui è proprio benzina, no? Per cui se tanto già aveva l'obiettivo personale nella disputa del sesto mondiale di essere un protagonista, e se qualcuno lo stimola è ancora peggio, insomma, voglio dire.
0: Buon per lui, peggio degli altri, l'Eddy Merckx, il Pogacar, il Michael Phelps, a seconda che vi piaccia.
1: Bravo.
0: Un po' il ciclismo, il nuoto, insomma, fate un po' voi. Giovanni resta lì, a tra pochissimo continuiamo a presentarvi questa sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, più sulla sponda lusitana, con un allenatore italiano che ha messo alle spalle già diversi anni di esperienza proprio da quelle parti, l'ultima stagione in quel di Tondela, Serie A portoghese ovviamente. Cristiano Bacci, mister, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, Portogallo che si presenta un po' come spiegava Giovanni Galli, ricordavamo la Nations dello scorso anno, ricordiamo che però bisogna tornare indietro di parecchi anni per trovare un podio mondiale, c'è stato l'Europeo sì del 2016, non molto altro, mai oltre i quarti di finale. È chiaro che attorno a Cristiano Ronaldo però il CT Martinez ha tenuto l'impianto, quello sostanzialmente di questi anni, con una batteria di trequartisti, diceva benissimo Galli e chi potrebbe smentirlo, un centrocampo forse tra i migliori delle 48 partecipanti a questa edizione, mister.
2: Sono d'accordo, i due mediani del Paris Saint-Germain sono forse ora i più affidabili al mondo, perché sono giovani, hanno qualità e si conoscono molto bene. In generale è una squadra che si conosce bene, una squadra esperta, e unica cosa che io vedo è che hanno la pesantezza del pronostico, perché c'è grande aspettativa su di loro, soprattutto in Portogallo. Ecco, questo è una cosa forse negativa, che vale anche per il discorso di Ronaldo, perché sono un po' meno romantico io, secondo me gli anni passano, gli anni passano e l'aspettativa però rimane la stessa, quindi non sarà facile secondo me per lui.
0: Tra l'altro, andando un po' tra le pieghe delle statistiche che riepilogavo in questi minuti, intanto ha alle spalle un europeo clamorosamente a digiuno, se non ai calci di rigore, nelle reti realizzate, nei rigori trasformati poi dal penalty. Non ha mai segnato negli Stati Uniti, tra i 156 stati qualcuno insomma ha fatto i conti, e manca ancora quello sul suolo americano, ricordiamo che si gioca a Houston in Texas. Galli diceva condizione fisica impressionante, il calcio poco allenante che Ronaldo sta respirando in questi anni, mister, può essere un fattore da considerare secondo lei?
2: Ma io sono stato anche in Arabia, fra le altre esperienze, posso dire che invece il calcio arabo è un calcio in evoluzione.
0: All'Al-Hilal, se
2: di
0: dico
2: vista,
0: bene, no?
2: Sì. Dal punto di vista dell'intensità forse un leggermente inferiore all'Europa, ma insomma ci sono giocatori di qualità che innalzano soprattutto il livello. Lui è un professionista incredibile, quindi non lascia nulla al caso, ed è per questo che è ancora a livelli alti, anzi altissimi. Però ho detto questo perché io so bene là che si aspettano sempre da Ronaldo qualcosa di speciale, e non sarà facile. Abbiamo visto che anche le partite scorse, ecco, c'è stato tanto equilibrio, quindi però è vero anche che Messi ha fatto 3 gol, quindi va bene anche il contrario. Io dico che in generale hanno questo favore del pronostico che non li aiuta, non li aiuta.
0: Mister, un'ultimissima, perché lei parlava ovviamente di giocatori sempre attesissimi, ora non è che voglia fare paragoni, però l'attesa è sempre grande, e parlo anche della nostra Serie A per Rafa Leao. Quello che è accaduto nella stagione rossonera nel suo complesso, insomma, lo sappiamo bene, e individualmente per il portoghese, futuro incerto, molto probabilmente lontano dalla Milano rossonera, anche qui mai dire mai, partirà dalla panchina, deve scrollarsi di dosso se ne avrà l'occasione, forse quell'indolenza, non sono solo parole mie, per carità, che a volte lo penalizza a fronte di un livello tecnico eccellente, senza ombra di dubbio, no?
2: Sì, non mi permetto assolutamente di usare questo termine.
0: Io mi sono permesso, mi prendo io la responsabilità, mister.
2: Lui è un giocatore che, se fosse costante, non sarebbe in difficoltà, perché in difficoltà lo è. Alterna momenti fantastici a partite scarse. Io credo che sia un problema mentale. Credo anche che la situazione nazionale, se Seleção possa scrollargli di testa quei dubbi e quelle mancanze che normalmente ha nel club. Sulla qualità del giocatore assolutamente,
0: nulla,
2: secondo me,
0: è
2: uno chiaro, chiaro. L'unica cosa che secondo me non è una prima scelta neanche per entrare ora come ora, perché ci sono giocatori che stanno meglio di lui in panchina,
0: e quindi Martinez potrebbe pescare anche Felix. Altri nomi, certo, giusto.
2: Sì, perché secondo me, ecco, poi posso essere smentito, ma io la vedo così, ci sono loro due davanti.
0: I pronostici sono fatti per quello, mister, per essere smentiti, certo, il gioco che ci piace, certo, fare. Allora, Cristiano Bacci, certo, abbiamo avuto pochi minuti perché siamo partiti con qualche minuto più avanti rispetto al solito, però noi la riprenotiamo perché crediamo che il Portogallo possa fare molta strada. Lei sarà il nostro lusitano di riferimento per questi mondiali, se ne avrà piacere, appuntamento ai prossimi giorni.
2: Volentieri.
0: Sempre su Rai Radio 1. Grazie mister Cristiano Bacci.
2: Volentieri, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei, mister. Andiamo subito in campo, a Houston si gioca girone K, Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Al microfono, come avete sentito, Giovanni Scaramuzzino con il commento tecnico di Giovanni Galli. Come da prassi, noi ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questo è tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto della prima frazione in diretta su Rai Radio 1.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Crispy Happy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: La partita.
13: Da 007 a CR7, missione Houston, non sarà un colossal, ma lo scenario quello è mondiale. Buonasera da Giovanni Scaramuzzino, buonasera a e da Giovanni Galli. Ciao Giovanni.
1: Ciao Giovanni, a te buona serata. Siamo a vedere l'ultimo li chiamo, poi dopo ci sarà forse anche Kane, l'uomo copertina di questa partita.
13: Innegabilmente è lui, le squadre sono entrate in campo, la musica ci riporta agli anni 70, anni 80, Alan Parsons Project, le squadre si stanno schierando. Sono tutti insieme, 26, tutti partecipano all'inno. Ritengo che questo, Giovanni, sia una novità sicuramente interessante, positiva. Si rende più partecipe le rispettive comitive.
1: Sì, è bellissimo intanto averli già tutti in campo, tutti in panchina, ma il momento più emozionante, lasciamelo dire, è quando sei in mezzo così e se ascolti l'inno della tua nazione.
13: Ed ecco, a proposito di inni, si comincia, le squadre sono schierate, ecco l'inno portoghese.

Le note della Portoghesa nel 1910 insieme al passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Ecco il nuovo inno che è stato appena ascoltato. Adesso il momento, questo è l'annuncio de Les Débuts Congolais, l'inno del Congo.

0: 20 giocatori del Congo su 26 sono nati fuori dalla loro nazione, quindi calcisticamente sono di approccio europeo. Adesso linea alla pubblicità, poi sarà partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci nuovamente alle 18:57, ora italiana a Houston, è quasi mezzogiorno, Portogallo e Congo sono pronti dopo lo scambio delle strette di mano e dei convenevoli di rito a giocare. E visto che abbiamo un minutino, caro Giovanni Galli, a me non ha sorpreso davvero, ma nel suo ultimo libro, tra tutti i grandissimi portieri, quest'anno sono i 100 anni della Fiorentina, Giancarlo Antonioni ha scelto te come numero uno titolare. Direi che è un'investitura di quelle veramente da VIP, top.
2: E questo mi fa enormemente piacere, perché sai bene quanto sia grande la tradizione dei portieri che hanno vestito questa maglia. Partiamo da Giuliano Sarti, partiamo da Costagliola, Albertosi, poi Toldo, Frei, insomma ci sono stati grandissimi portieri. Beh, con Giancarlo abbiamo condiviso 9 anni, probabilmente ha avuto molto più tempo per poter apprezzare quello che era il mio contributo, però di questo, guarda, lo ringrazio veramente di cuore.
0: È il momento di tuffarsi nella sfida tra Portogallo e Congo, completo rosso per la formazione lusitana che schiera Diogo Costa in porta, una linea difensiva con João Cancelo, Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes, a centrocampo il duo del Paris Saint-Germain in mediana João Neves e Vitinha. Più avanti Bernardo Silva, appena firmato per il Real Madrid, Bruno Fernandes e Pedro Neto, in avanti intoccabile Ronaldo, capitano chiaramente della formazione allenata da Roberto Martinez. Repubblica Democratica del Congo, Mpasi tra i pali, Capuadi, Capitan Bemba e Tuanzebe in difesa, poi gli esterni a destra Wan-Bissaka, a sinistra Masuaku, a centrocampo Mukau, Mutsami e Edo Kayembe, in avanti accanto a Bakambuce, Wissa, Abdulrahman, Ali Yassim, il direttore di gara della Federazione Qatariota. Fa caldo, c'è umidità, qualche scroscio di pioggia. Giocare a mezzogiorno, Giovanni.
2: Ah, guarda, a me è capitato al Mondiale in Messico giocare a mezzogiorno, ma poi a quell'altura con un caldo incredibile. Cioè non ti vedi neanche l'ombra per terra, perché

Radio 1, un mondo da sentire.

0: in linea, che può ritornare invece agli studi di Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Allo scoccare delle 21 riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, decisamente rimandati sia il Portogallo sia nello specifico Cristiano Ronaldo, attesissimo al suo debutto in questo sesto mondiale personale, ma i lusitani non sono andati oltre l'1-1 come avete appena sentito con la Repubblica Democratica del Congo, gara che si era subito messa bene per la formazione di Martinez, il pari della formazione invece centroafricana proprio allo scoccare della fine del primo tempo, e poi il forcing inutile con insomma il CT che ha pescato. E come dalla panchina, i vari Rafa Leao con Seisau e non solo, non è bastato. Dunque Portogallo da rivedere, noi invece ci risentiremo tra poco, in realtà praticamente ritorneremo in onda alle 21.30 per il prepartito e poi il calcio d'inizio di Inghilterra-Croazia, gara attesissima nel girone L, gara che andrà in scena proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington, e la racconteremo con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Adesso la linea a Roma, al giornale radio, e poi tra meno di mezz'ora ci risentiamo da Dallas, tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A Versailles in corso la cena conclusiva del G7 in Francia. Positivo il bilancio di Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran, mentre la sua amministrazione diffonde il contenuto del documento.
3: In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, fioccano presunte versioni dell'intesa. L'ultima, diffusa alla stampa da un alto funzionario americano, prevede sì la cessazione delle ostilità anche sul fronte libanese, ma include anche l'impegno di Teheran a distruggere scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'IAEA, un punto non previsto nel testo diffuso ore prima da Al-Arabiya. Gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurerebbero che il paese verrà autorizzato a vendere petrolio. Donald Trump intanto non esita a usare altra pressione. L'Iran si comporti bene o torneremo a bombardarlo, ha minacciato, prima di volare a Versailles da Evian, dove ha incassato l'elogio dei partner del G7 per l'accordo e detto che potrebbe essere lui stesso presente alla cerimonia della firma prevista in Svizzera venerdì. Poco dopo Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando la possibilità che siano i presidenti dei due paesi a siglare il memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La Premier Meloni esprime soddisfazione per il sostegno compatto del G7 a Kiev, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare a una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. A proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader. Sul fronte interno esclude alleanze con Vannacci, ricordando che l'ex generale ha votato con la sinistra. Intanto i partiti discutono di legge elettorale, dell'ok dell'Eurocamera al regolamento sui rimpatri.
4: Non più subire ma governare, Fratelli d'Italia riassume così la rivoluzione, parole di Nicola Procaccini sull'immigrazione irregolare.
5: Il problema non è più la ricollocazione in Europa, ma la gestione dell'immigrazione viene spostata fuori dai confini europei.
4: Anche in Europa cambia il vento, esulta il leghista Matteo Salvini. Per Antonio Tajani l'Unione ci dà ragione. L'Azzurro conferma poi l'accordo sulla legge elettorale. Le preferenze non ci sono, spiega, ma non mi spaventano. Che FD vuole riproporre in aula. Dettagli per le opposizioni contrarie in toto all'impianto del testo pensato, dicono, per mantenere al potere il centrodestra. Per Nicola Fratoianni, AVS, il premio di maggioranza rimane incostituzionale. Chiara Braga, PD.
6: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
4: Ci stanno ripensando, si dice certo Giuseppe Conte, perché hanno paura di Vannacci. I 5 Stelle contestano anche il regolamento rimpatri. È disumano e farà aumentare i costi, prevedono, mentre i centri in Albania con Tirana nell'Unione andranno chiusi. Lucio Bondi, GR1.
2: Ora la cronaca. Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP. Per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. E resterà questa notte in terapia intensiva all'ospedale di Vigevano, ma non è in pericolo di vita, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Le regioni hanno approvato l'atto che consente di avviare il rinnovo del contratto dei medici di famiglia. Il testo prevede attività nelle case di comunità fino a 6 ore settimanali. La misura si inserisce nel percorso di attuazione delle 1.038 strutture previste dal PNRR. I turni saranno organizzati dalle aziende sanitarie. Il ministro Schillaci auspica la conclusione dell'accordo entro la fine del mese. E ora occhi al cielo stasera per ammirare un evento raro, l'abbraccio luminoso tra la Luna e Venere.
1: guardando verso ovest. Quello che adesso è un sottile falcetto di luna crescente apparirà sormontato da un puntino brillante e Venere, l'oggetto più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna. I due corpi celesti saranno vicinissimi ad appena mezzo grado di distanza, mentre più in basso si allineeranno anche Giove e Mercurio. Un evento raro, una vera linea celeste disegnata nel firmamento. Il fenomeno è visibile ad occhio nudo da tutta Italia, città comprese. L'importante, sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, è avere l'orizzonte verso ovest libero da palazzi e montagne.
7: Vale la pena seguire il tutto fino al tramonto di questi astri ed è un'occasione bellissima che ci ricorda quanto straordinario sia quel cielo, quel firmamento che tutte le notti chiude dall'alto il paesaggio terrestre.
1: Federico Mello, GR2.
2: Ci fermiamo qui, linea ad Ascolta si fa sera.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La settimana scorsa abbiamo parlato della seconda parola francescana, fiducia. Oggi vorrei toccarne un'altra, libertà. Di solito pensiamo alla libertà come alla possibilità di fare ciò che vogliamo, di realizzare i nostri desideri, purché non danneggino gli altri. Ma questa idea spesso ci lascia frustrati. È come guidare una macchina di Formula 1 che però deve andare piano piano, perché la strada è piena di ostacoli, traffico, ingorghi, incidenti. Anche le persone che amiamo a volte sembrano limitarci. Quante difficoltà nelle relazioni, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, perché ognuno vuole qualcosa di diverso e non ci si viene incontro. Per Francesco però la libertà è qualcosa di diverso. Per lui non è fare ciò che si vuole, ma liberarsi dal proprio egoismo, dalla tirannia dei propri desideri, della capacità di ascoltare gli altri, ascoltare Dio, ascoltare la vita stessa. Anche i desideri più belli, se ci chiudono agli altri, possono diventare dei veri e propri dittatori. La vera libertà non è cedere sempre ai desideri altrui, ma ascoltarsi con un cuore libero, sapendo che non c'è nulla di più prezioso che il volersi bene. E se i miei desideri diventano motivo di litigi, giudizi o separazioni, forse alla fine non sono così buoni come pensavo. La libertà di Francesco ci ispira a non cedere alla tirannia dei nostri desideri, ma a scoprire che nessun desiderio, per quanto nobile, vale più delle relazioni che ci uniscono, perché nella vita non c'è nulla di più prezioso delle relazioni.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:29 minuti. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra Viale Europa e San Vitale. Nello stesso tratto era stato segnalato un veicolo contromano. Sempre sulla A14, quindi in Emilia Romagna, ci sono code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A26 code per un chilometro per un incidente avvenuto tra Masone e la A10. Rallentamenti poi per lavori tra Terri di Canossa e Reggio Emilia sulla 1, la Milano-Bologna in direzione proprio di Bologna. Tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la A4 e la statale 33. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Firenze Sud e Incisa, e ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Infine sulla A14 nel tratto Bari-Taranto, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Inauguriamo la sessione serale di Tutto il Mondiale minuto per minuto alle 21:31 in punto in diretta su Rai Radio 1. Ben trovati dai nostri studi di Dallas, da Guido Ardone al microfono. Saluto e ringrazio subito il nostro Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro in console, e poi continuano ad assisterci da Roma, e li ringraziamo allo stesso modo Fabio Cardinali, Max Gambino alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, ovviamente Ombretta Conti in regia. Per chi non ci avesse seguito nel tardo pomeriggio, il Portogallo, suo malgrado, ha iscritto il proprio nome nell'elenco delle squadre che hanno steccato in tutto o in parte questo primo turno, questa prima giornata nel maxi mondiale nordamericano. Soltanto 1-1 per i lusitani contro la Repubblica Democratica del Congo. Sembrava tutta un'altra partita, pronti via il vantaggio con João Neves dopo appena 6 minuti. Poi la gara è cambiata, sì, ovviamente la formazione di Roberto Martinez ha continuato ad avere il pallino del gioco. Nei minuti di recupero del primo tempo il pari con Vissà per la formazione centroafricana. Nella ripresa tanti assalti, tanti cambi, abbiamo visto i vari Sisco Conceição, abbiamo visto Gonzalo Ramos, abbiamo visto anche Rafa Leão, tutti però evidentemente a cavallo sotto la sufficienza, così come Cristiano Ronaldo non ha inciso particolarmente nella gara che celebra l'ingresso personale nel suo sesto mondiale. Dunque 1-1 in questa partita del gruppo K. Ora però ci spostiamo per la gara delle 22 nel gruppo L, e ci spostiamo, siamo relativamente poco per le distanze che consideriamo da queste parti, ovvero da Houston, che ha ospitato la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, a Dallas, alla città che ospita proprio i nostri studi, per un'altra partita molto molto interessante dal livello tecnico che si preannuncia assolutamente elevato, visti i nomi in campo. L'Inghilterra, che sta diventando a sua volta, anche qui suo malgrado uso questa espressione, esperta in finali perse, ma attenzione, a livello continentale mi riferisco appunto ai secondi posti nelle ultime edizioni, due edizioni dei campionati europei, e che deve vivere ancora di ricordi a livello mondiale per quel titolo conquistato in casa ormai 60 anni fa al cospetto di una squadra, la Croazia, che ha una storia molto più recente dal punto di vista calcistico, eppure pensate, nei mondiali ha fatto podio in 3 occasioni su 7, le ultime 2 consecutive, terza in Qatar e ancora prima finalista in Russia. Per la presentazione delle formazioni ufficiali, non prima di avervi ricordato che ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati, ma partiamo dal nostro inviato allo stadio di Arlington qui a Dallas per Inghilterra-Croazia. Buonasera e bentrovato Giuseppe Bisantis.
4: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. E beh, allora 27 minuti al fischio d'inizio di questa partita, partita molto attesa perché insomma l'Inghilterra, i maestri del calcio, laddove il calcio lo hanno inventato, seppur un solo titolo mondiale, 1966, a casa propria. Però, insomma, partono sempre con certi favori del pronostico e ne partono adesso perché, insomma, le squadre di club inglesi hanno praticamente dominato come sempre in Europa e anche la nazionale non è più quella timida di qualche anno fa. La Croazia, come dicevi tu, due piazzamenti da podio nelle ultime due edizioni. 4 anni fa in Qatar fu terzo posto, addirittura finale nel 2018 in Russia contro la Francia, e quindi una Croazia che a livello nazionale, anche se poi gli anni passano, perché adesso dai nomi che sentirete dalla formazione iniziale vedete che ci sono anche tante conoscenze del calcio italiano e tanti giocatori magari non più giovanissimi, però a livello di nazionale questa Croazia raramente tradisce. Allora andiamo con le formazioni, con l'Inghilterra che è guidata dal tecnico tedesco Thomas Tuchel, è un 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stone, Combs e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è Harry Kane. Per quel che riguarda la Croazia guidata da Zlatko Dalic è un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic e Gvardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, quello dell'Inter perché c'è anche un Luka Sučić che è in panchina, e Perisic, a proposito di Inter, sono i quattro centrocampisti. Poi Baturin a Como con Musa, curiosità, Musa l'attaccante gioca qui a Dallas nel Football Club Dallas, e Pasalic, altra conoscenza del calcio italiano, davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro famoso, Clément Turpin della federazione francese, così come francesi sono Nicolas Danos e Benjamin Page, i guardialine, mentre Katia Garcia, quarta ufficiale, Jérôme Brissard, Francia, al VAR, Willy Delaillot, Francia, al VAR, e terzo VAR, Fedai Sanna in Svizzera. Allora, fuori da qui sono 33 gradi e quindi temperatura percepita addirittura 38, qui invece non ce ne accorgiamo perché questo stadio avveniristico è coperto con aria condizionata e quindi si sta benissimo, le condizioni ideali ci sarà ovviamente il cooling break, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma ormai i motivi ve li abbiamo spiegati più e più volte. Adesso sono in campo le squadre per il riscaldamento e insomma fra 24 minuti sarà Inghilterra-Croazia, tra l'altro il girone, l'ultimo, che chiude questa prima giornata perché questo è il gruppo L. Poi alle 2 ora italiana si sfideranno le altre due squadre del girone, ossia Ghana e Panama. Intanto la linea torna agli studi Radio Rai di Dallas, ossia a Guidardone.
3: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Allora noi rilanciamo con quella che sarà nel cuore della notte italiana l'ultimissima partita, come diceva giustamente Giuseppe, poi della prima giornata. Lì avremo un primo quadro completo, peraltro partita non secondaria perché esordirà il terzo CT italiano presente in questa competizione, Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan che alle 4 per l'appunto in quel di Città del Messico affronterà la Colombia. Ma noi restiamo ovviamente proiettati più che mai su Inghilterra-Croazia, per cui ben trovato in trasmissione per questa partita il commento tecnico sarà di Fulvio Collovati. Buonasera Fulvio.
5: Ascoltatori.
3: Eccoci, allora riusciamo a sentirti. Siamo per assistere, almeno immaginiamo, a una delle gare di livello tecnico più interessante di questa prima giornata, forse dell'intera fase a gironi. Riprendo quello che diceva Giuseppe, anzi, visto che ci sei tu con noi, tu hai attraversato la storia del calcio, hai continuato a giocare fin quando il nostro campionato era il più bello del mondo. Ora la Premier League è egemone già da diversi anni. Perché dico questo? Perché come accennava Bisantis, invece a livello di nazionali, bene i due secondi posti nei campionati europei, però l'Inghilterra è un po' l'incompiuta di questi anni. Il livello tecnico della Croazia lo conosciamo, c'è ancora il gruppo storico in sostanza, e allora io ascoltavo le formazioni con attenzione, guardavo la distinta, immaginiamo un po' questi duelli più o meno ravvicinati, no? Bellingham Modric piuttosto che, non so, Harry Kane contro Guardiol, è un bel piatto serale questa partita.
5: Ma direi che è uno scontro tra potenze del calcio proprio per quello che hai detto tu, per i nomi che ci sono, perché si affrontano due squadre, sono punti pesanti questi, perché ci sono diversi protagonisti del calcio europeo. Pensa che la Croazia mette in campo praticamente un centrocampo italiano con Sučić che gioca nell'Inter, Modric nel Milan e Perisic che ha giocato nell'Inter, per cui tre su quattro giocatori sono giocatori che giocano tuttora. Sučić e Modric andrà via, mi dicono, e Perisic ha giocato nell'Inter, Baturina è un giocatore del Como, per cui c'è molto. Pasalic lo stesso anche se Marco Pazidis dell'Orlando City, però ecco, per cui è un, c'è molto, c'è gente di Serie A in questo, anche però l'Inghilterra ha una fame arretrata, non vince un torneo come dicevate voi dal 66, sono 60 anni, non è poco, parte sempre convinta in queste manifestazioni che possa essere la volta buona, ha un allenatore nuovo, Thomas Tuchel, ambizioso, preparato, però deve fare i conti contro questa Croazia che, come diceva Giuseppe giustamente, viene

0: Ma continuiamo a parlare di questo Inghilterra-Croazia, ormai a poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio. Lo facciamo soprattutto sulla sponda inglese, lo facciamo con un giornalista collega che proprio al calcio inglese ha dedicato un libro edito da Ultrasport, The British Experience, per l'appunto lavorare e vincere nel calcio inglese, tra le altre cose anche il responsabile dei contenuti audio di diretta.it, benedetti siti di live scoring cosiddetti, perché sono il nostro pane quotidiano. Andrea Pressenda, se ho detto tutto bene ovviamente, benvenuto su Radio 1.
1: Ciao Guido, buona serata a tutti, perfetto direi. Grazie anche per questa presentazione, insomma è una serata di esordio per l'Inghilterra, è chiaro anche come diceva Fulvio Collogati, non vince l'Inghilterra dalla 1966, però effettivamente mi hanno colpito molto anche le scelte di Thomas Tuchel, terzo CT straniero dopo Eriksson, esatto. Capello, questo vale la pena anche sottolinearlo, intanto perché conferma
0: in 150 dopo... anni Andrea, come tu mi insegni, quindi diciamo sono sì. Pietre un po' come per il Brasile, sono casi qua praticamente unici se non rari, insomma, dai.
1: Assolutamente, peraltro c'è una statistica che è uscita poco prima proprio della vigilia di questa edizione dei campionati del mondo, nessun CT straniero ha mai vinto con un'altra nazionale, quindi potrebbe essere questa la prima volta evidentemente anche per la nazionale inglese. Mi hanno colpito molto però le scelte, a parte le convocazioni, perché comunque ci sono state esclusioni eccellenti, a cominciare da vari Cole Palmer, Foden, Gibbs White, lo stesso Harry Maguire, che aveva comunque anche un forte impatto all'interno del gruppo dello spogliatoio, ma soprattutto perché Tuchel conferma la stessa formazione vista contro la Costa Rica, quindi la scelta è su Noni Madueke, intanto che vince il ballottaggio con Bukayo Saka, peraltro compagni di squadra all'Arsenal e hanno vinto il titolo dopo ben 22 anni, ovviamente mi riferisco al titolo nella Premier League, però ecco, facendo un po' anche la rassegna stampa dei giornali dei quotidiani inglesi oggi, vedevo che comunque c'è meno aspettativa rispetto comunque anche agli altri due tornei. L'Inghilterra comunque arriva a questa edizione del campionato del mondo anche con le due finali, ovviamente anche per quanto riguarda la storia più recente degli europei, quindi credo che ovviamente si affiderà poi ad Harry Kane, ovviamente vale anche la pena sottolineare i numeri e i dati in fase realizzativa, 61 gol in stagione con la maglia del Bayern Monaco, ovviamente anche nella storia complessiva di queste tre stagioni 146 gol in 147 partite, questo credo che insomma valga anche come biglietto da visita, probabilmente ecco, poi tra l'altro avendo vinto dei titoli con la club tedesco, probabilmente c'è stata anche forse anche questa maggiore consapevolezza di poter tentare l'impresa anche proprio con la nazionale inglese.
0: Peraltro l'aspettativa ora, al di là di quella che possa essere, così contribuiamo anche con un piccolo tassello personale, visto che come ribadisco la gara si gioca qui a Dallas, è comunque alta rispetto al numero di tifosi, poi mi insegna Andrea Pressenda, gli inglesi seguono sempre molto molto vicino alla loro nazionale e non c'è distanza che tenga. Qui a Dallas ieri sera e poi nella mattinata di oggi, mattinata americana texana si intende, erano numerosissimi, al pari dei croati va detto, che poi ieri sera hanno dato vita a una sfilata con carrozze e cavalli, ve l'abbiamo raccontato nel nostro giornale radio, nella pagina sportiva, un po' di colore, un po' di folklore, e aggiungiamo anche che per quello che abbiamo potuto osservare rispetto alle notizie che ci arrivano insomma qui nei nostri studi, per fortuna non ci sono stati problemi, un tecnico tedesco, un tecnico pragmatico. Il principale passaggio, ti chiedo Andrea Pressenda, dall'era, dall'epoca Southgate, quasi era se mi passi il termine, accennavi già qualcosa rispetto alle novità nelle convocazioni, e poi Southgate è sempre stato, spesso stato dai, criticato per la qualità del gioco. Alla fine, insomma, a quelle finali ci è arrivato, gli sono andate male, una ce n'è andata molto molto bene per noi, la ricordiamo bene, 5 anni fa, sembra un'altra era geologica. La principale nota, la principale discontinuità, ecco, tra le due gestioni in panchina.
1: Ma intanto vale la pena anche sottolineare soprattutto il cammino dell'Inghilterra, come è arrivata poi a questa edizione del mondiale, perché comunque ha vinto 8 partite su 8 per quanto riguarda le gare di qualificazione, tra l'altro senza mai subire gol, questo è stato sicuramente anche un assegno, probabilmente un tratto caratteristico anche del gioco espresso, dicevi giustamente, grande pragmatismo, grande praticità soprattutto anche per poter arrivare a questa serie di risultati. Peraltro Tuchel ha già vinto in carriera, e mi riferisco ovviamente alla Champions con il Chelsea, quindi conosce perfettamente anche il calcio inglese, 11 titoli vinti in carriera ovviamente per quanto riguarda le sue esperienze con i club da allenatori, manca però effettivamente anche questa grandissima impresa, peraltro primo allenatore tedesco ad allenare l'Inghilterra, prima dicevamo è il terzo complessivamente nella storia per quanto riguarda i CT stranieri, è chiaro che però ecco, le sue convocazioni hanno però diviso effettivamente l'Inghilterra. squadra, perché molti probabilmente si aspettavano la conferma anche di tanti giocatori che hanno fatto poi la differenza in questi ultimi anni. Non è stato così, lo abbiamo visto anche nelle scelte per la formazione di questa sera, ovviamente per l'11 titolare. Credo che però Kutel forse sia stato

0: spinto, e passami anche questo paradosso, proprio anche forse per un meno carico di aspettative, soprattutto perché comunque, come dicevamo prima, l'Inghilterra non vince esattamente da 60 anni per quanto riguarda proprio l'edizione del mondiale, quindi forse ecco, è stato scelto, se possiamo anche utilizzare questo metodo di valutazione evidentemente anche per le scelte della federazione, una piccola succession, proprio anche per poter arrivare ad un allenatore che ha vinto in carriera ma forse non così coinvolto nelle dinamiche inglesi.
1: È un quasi profeta in padre, in qualche modo Thomas Tuchel, ricordando i suoi successi alla guida del Chelsea, ma ha vinto poi in mezza Europa e non solo. Fulvio Collovati, per unirti alla conversazione con Andrea Pressenda, io poi la trasformo in una battuta, no? Le vecchie sfide Inghilterra-Germania, se non puoi batterli, unisciti a loro, se non puoi batterli, prendi un allenatore tedesco e magari combini qualcosa di buono, dai, così ci giochiamo anche un po',
2: Fulvio. Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Andrea, è tutto giusto, c'è da dire che in questo io ho avuto un allenatore nel 1982, Berzot, che aveva fatto delle scelte pesanti e controverse anche lui, aveva lasciato a casa Pruzzo, nonostante tutta la stampa di Roma racconta questo episodio, Pruzzo era capocannoniere del campionato, per cui non lo convocò, Becalossi, la stampa di Milano voleva Becalossi, Evaristo, e non lo convocò. Tuchel praticamente non ha portato Foden col Palmer, non ha portato giocatori di grande qualità, ha sacrificato la qualità in virtù di uno spogliatoio compatto e coerente, perché ha voluto che lo spogliatoio non fosse disunito. Chissà che non sia questa l'arma vincente, l'arma buona. D'altronde ha 52 anni, ha vinto 11 titoli, mi avete detto, ha 52 anni, per cui è un allenatore sotto questo aspetto, non è che abbia vinto poco.
1: Assolutamente no. Andrea Pressenda, torno dal responsabile dei contenuti audio di diretta.it, oltre che autore di The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, ci accompagna verso questo Inghilterra-Croazia, soprattutto sulla prospettiva d'oltremanica. E considerazione un po' a margine, ma credo insomma interessante, così credo di non incorrere in una topica se dico che Inghilterra-Croazia è la partita numero 22 delle 104 in programma. Il punto non è questo, è la prima tra due europee, finora non ce n'erano ancora state, e non dovrei sbagliare. Allora cosa voglio arrivare? Che nella geopolitica mondiale, per le scelte di Infantino, per i criteri di allargamento di questo mondiale, è d'accordo, ci può anche stare, l'Africa prende 4 posti, l'Asia ne prende 3, anche l'Europa ne prende 3, passa da 13 a 16, poi prendetevi la briga di ricontrollare il tutto perché sto andando a memoria, diciamo che il vecchio continente, che comunque è culla del calcio, a partire dall'Inghilterra, ha guadagnato in quota parte, non dico marginalmente in questo mondiale, ma magari in maniera meno, in proporzione meno evidente di altre federazioni. Giusto o sbagliato, ognuno la penserà in un modo. A te la parola.
0: Non c'è dubbio, peraltro questo proprio credo che sia anche un assegno di grande differenza rispetto proprio anche ai mondiali del 1990 o comunque anche del 94, perché comunque le nazionali europee facevano effettivamente anche la differenza, soprattutto anche dal punto di vista qualitativo. Aggiungo peraltro anche un dato, perché la Croazia, e prima abbiamo ovviamente citato il secondo posto del 2018, che ha perso posto in Qatar 4 anni fa, però è imbattuta nelle ultime due edizioni del mondiale gironi, quindi questo evidentemente anche per aumentare la curiosità per quanto riguarda la partita di questa sera. Però insomma è chiaro che è il primo euroderby, lo possiamo chiamare così, visto che comunque si affrontano queste due nazionali che hanno, ripeto, però grandissima tradizione anche per la continuità di risultati sportivi. La Croazia ci è sempre andata molto vicina, perché poi in effetti non ha mai vinto, anche con questo CT della grandissima esperienza tra Kodalic dal 2017 sulla panchina della nazionale croata. Dall'altra parte anche i due secondi posti, come dicevamo in precedenza, dell'Inghilterra agli europei, insomma è una sfida tra le terne seconde, però credo che molto passerà inevitabilmente anche dal talento di Modric. A proposito insomma di giocatori dall'esperienza, oggi partita numero 1165 tra i professionisti, insomma credo che basti anche questo anche per poter fotografare anche l'importanza che ha avuto questo incredibile giocatore.
1: No, a me viene in mente che quando li eliminammo forse immeritatamente dagli europei con quel gol di Zaccagni, pensavamo che fosse l'ultima di Modric sul grande palcoscenico continentale, invece le cose vanno avanti. Giuseppe Bisantis, fotografia di 30 secondi, visto che se lì a Arlington in postazione, spettacolo in campo non ancora, sulle tribune sì, dacci proprio una tua immagine rapida.
3: un'immagine molto americana, perché due ragazze vestite da texane con i classici capelli stanno chiamando il pubblico all'applausometro, una volta si chiamava così. Ci sono più sostenitori dell'Inghilterra o più sostenitori della Croazia? Beh, a giudicare dall'applausometro siamo lì, praticamente lo stadio è gremito e per i mondiali 70.000 spettatori, ma di solito questo stadio ne contiene 96.000, e direi che insomma a giudicare dalla prima vista ci sono più inglesi, però insomma i croati non sono da meno e il tifo sarà molto caldo. Sta per iniziare il cerimoniale.
1: E io mi fido dell'applausometro incorporato in Giuseppe Bisantis, perché un pochino di partite diciamo che le ha fatte su Rai Radio 1. Andrea, per salutarti, ci hai parlato dell'Inghilterra, ovviamente abbiamo parlato anche della Croazia, abbiamo il tempo però per un solo nome che puoi darmi, tra le altre ovviamente, anche alla luce di quello che abbiamo visto in questa prima giornata ormai agli sgoccioli. Hai un centesimo simbolicamente, lo punteresti su?
0: Ma dici della partita di questa sera? Guarda, io
1: in generale per la vittoria finale ti dico, per la vittoria finale sulle altre big, sì perdonami,
0: della vittoria finale dico probabilmente la Francia. Perché
1: la Francia,
0: comunque credo, sì, perché ha il parco attaccanti più completo. Poi dopo starà effettivamente alle decisioni di Deschamps, ma quello che poi abbiamo visto, al di là ovviamente della prestazione di Messi, dei primi gol di Haaland, insomma anche della notte delle stelle, perché poi in effetti abbiamo visto finalmente anche le reti dei grandissimi attaccanti, non è stato così oggi per esempio per Cristiano Ronaldo, però credo che la Francia, se dovesse poi arrivare all'equilibrio là davanti, con ovviamente Michael Olise, con Adebele, con Adue, con lo stesso presenza di Kylian Mbappé, ma soprattutto anche per l'utilità che ha fatto vedere ancora una volta Ousmane Dembélé, quindi mi riferisco anche a quello che poi abbiamo visto nell'ultima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, credo che effettivamente la Francia si possa avvicinare molto, visto che poi 4 anni fa l'aveva sfiorato poi contro l'Argentina.
1: E sarebbe eventualmente poi la terza finale consecutiva, qualora dovesse arrivarci. Andrea Pressenda, i minuti sono volati, The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, Ultrasport, ci risentiamo durante questo mondiale, intanto buon calcio, buon divertimento, grazie per essere stato con noi.
0: Con molto piacere, grazie davvero.
1: Buona grazie al collega Andrea Pressenda, e andiamo subito in campo ad Arlington. Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Inghilterra-Croazia, il primo tempo, ci ritroviamo nell'intervallo della partita, buon ascolto su Rai Radio 1.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: La partita.
3: God Save the King.

Buonasera agli ascoltatori italiani, qui è pomeriggio a Dallas, stadio di Dallas, le ore 14.54 locali, 21.54 in Italia. Gruppo L, l'ultimo gruppo, quindi si chiude la prima giornata, di fronte Inghilterra e Croazia, abbiamo ascoltato l'inno inglese e adesso ascoltiamo O Nostra Bella Patria, inno croato.

0: E gli applausi all'inno croato subito dopo quello inglese. Esattamente fra 4 minuti sarà Inghilterra-Croazia per noi. Pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci qui dal Dallas Stadium, al microfono Giuseppe Bisanti, Sakatama in postazione per la parte tecnica, Daniele Antelmi collegato con noi per il commento tecnico, Fulvio Colovati che saluto subito. Ciao Fulvio.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, andiamo con le formazioni di Inghilterra-Croazia. Ricordiamo che le altre squadre di questo gruppo L sono Ghana e Panama, che si affronteranno alle 2 ora italiana. Inghilterra-Croazia dunque è la squadra tra le favorite, non fosse altro perché l'Inghilterra è la nazione che ha inventato il calcio, ma al di là di questo è una nazionale forte in questo periodo, 2 finali degli europei consecutivi. La Croazia invece per 2 volte consecutive salite sul podio mondiale, 4 anni fa in Qatar arrivò terza, 8 anni fa in Russia addirittura seconda in finale con la Francia. L'Inghilterra, che è guidata da un commissario tecnico tedesco, Thomas Tuchel, è in campo, sarà in campo con una 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stones, Cons e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti. L'unica punta è il capitano Harry Kane, che in questo momento sta scambiando i gagliardetti e sta scegliendo il campo con un altro grande del calcio mondiale, ossia Luka Modric, perché la replica della Croazia affidata a Slatko Dalic è su un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic, Guardiola in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sucic, c'è un altro Sucic in panchina ma questo è il centrocampista dell'Inter, e Perisic che ha giocato nell'Inter. Davanti Baturin del Como, Musa, grande accoglienza qui visto che gioca proprio qui a Dallas, e Mario Pasalic, c'è un altro Mario, Marco Pasalic, che però va in panchina. Titolare è proprio il Mario Pasalic che conosciamo bene, il giocatore dell'Atalanta e ha giocato anche nel Milan. L'Inghilterra giocherà con la sua divisa tradizionale, la dicitura della partita è Inghilterra-Croazia, ossia la maglia bianca con i tre leoni, mentre la Croazia replica con la divisa trasferta blu. Gli scacchi sono bianchi, ricorderete la maglia tradizionale della Croazia è a scacchi bianco e rossi, verdina la maglia degli arbitri con calzoncini neri e calzettoni neri, un arbitro che conosciamo molto bene, Clément Turpin della federazione francese, così come francesi sono i due guardialine Nicolas Danos e Benjamin Page. La quarta ufficiale è una donna, la signora Katia Garcia della federazione messicana, francesi Alvar Geron Brissard e Willy Delaio, e uno svizzero, Fedai San. Fuori dallo stadio ci sono oltre 34 gradi con temperatura percepita di 38 gradi. Qui ve lo abbiamo detto anche raccontandovi l'altra partita che si è disputata qui a Dallas, ossia Olanda-Giappone, e uno stadio al coperto con l'aria condizionata, si sta benissimo, pubblico gremito, 69.000 spettatori, il massimo che ne può contenere per i mondiali, anche se durante il football americano questo stadio è da 96.000 del più grande tra tutti quelli che ospitano le partite di questo mondiale, diviso tra Canada, Stati Uniti e Messico. Tutto pronto per il calcio d'avvio, sentite sullo sfondo il conto alla rovescia, l'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione e darà il...
3: Radio 1, un mondo da sentire.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: soprattutto da un passaggio di Sucic, che si è dimostrato uno dei migliori secondo me, insieme a Baturigna, che ha fatto gol. Poi dopo è chiaro che non mi è piaciuta molto la fase difensiva, perché se prendi 4 gol ti devi interrogare, ti devi interrogare sugli errori che hai commesso, sulla facilità con la quale hai dato spazio a giocatori come Harry Kane, come Rashford, anche sul gol che ha fatto. Però ripeto, è una Croazia che si può rifare nella partita successiva, secondo me.
1: A conferma di quanto abbiamo detto poco tempo fa su Harry Kane, che adesso dà anche una mano in difesa, su quel tiro direi a botta sicura di Guardiol poco fa per la Croazia, che poteva rendere meno dolorosa la sconfitta dei croati, a respingere con la pancia addirittura dentro l'area piccola è stato Harry Kane, che adesso però prova una conclusione assolutamente da dimenticare. E allora ti chiedo un rapidissimo commento, Fulvio, perché sta per finire.
0: Ma è una vittoria meritata, c'è poco da dire, vittoria meritata da parte di una delle squadre favorite secondo me per la vittoria finale. È vero che manca la vittoria da 60 anni, però quest'anno vedo un'Inghilterra più concreta, più se aggiusta un po' la fase difensiva, dove qualche errore è stato commesso, penso che possa diventare una delle candidate. Per quanto riguarda la Croazia, secondo me vincerà la prossima gara e passerà al turno.
1: E proprio con queste parole arriva il triplice fischio dell'arbitro Turpin. L'Inghilterra ha battuto a Dallas la Croazia per 4-2 con le reti di Kane sul calcio di rigore ripetuto al 12° del primo tempo, pari di Baturin al 36°, ancora Kane di testa al 42°, pari al 5° di recupero del primo tempo di Musa. Inizia il secondo tempo, Bellingham segna dopo 2 minuti il gol del 3-2, poi dominio inglese a 5 dal 90°, Rashford firma il risultato sul 4-2. È stato con noi Fulvio Collovati, a risentirci, a presto Fulvio.
0: Grazie Giuseppe, è stata una partita bellissima, mi sono divertito, buonasera a tutti voi.
1: Speriamo di potervene raccontare altre con l'assistenza dei nostri meravigliosi tecnici, su tutti questa sera Daniele Antelmi qui accanto a me in postazione. Giuseppe Bisantis vi ha raccontato Inghilterra-Croazia, che è terminata 4-2. Finisce qui la radiocronaca, linea per la chiusura agli studi di Roma, Guido Ardone, tutto il mondiale minuto per minuto. Buonanotte Italia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto.
4: E noi quasi 2 minuti dopo la mezzanotte ci avviamo ai saluti di quest'altra serata mondiale in vostra compagnia. L'appuntamento domani 17:30 in diretta su Rai Radio 1 per seguire una via l'altra 2 gare della seconda giornata della fase a gironi. Alle 18 c'è Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 invece seguiremo Svizzera Bosnia, ma attenzione, spazio anche alla grande basket con la gara 4 della finale scudetto Venezia Olimpia Milano. Dalle 20 seguiremo ovviamente anche quella con l'Olimpia, che ha un'altra chance per chiudere e conquistare il titolo. Paolo Ranaldi, Francesco Pionaglieri e poi i nostri tecnici ovviamente da Roma, Fabio Cardinali, Max Gambino, Ombretta Conti, grazie in regia, Tony Tisi in redazione, da Guido Ardone grazie per averci seguito. La linea va a Saxa Rubra definitivamente alla GR1. Domani ci ritroviamo alle 17:30 da Dallas per un'altra giornata, tutto il mondiale minuto per minuto. A domani.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 24 e 4.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Una cena a Versailles chiude il G7, il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, firmato poco fa nel giornale Tutti i dettagli. Un successo, dice Trump, esulta anche Macron per la ritrovata unità dei grandi e il sostegno a Kiev. Giorgia Meloni, abbiamo caratteri forti, ma il rapporto col presidente americano è immutato. La premier conferma la disponibilità italiana per una missione a Hormuz. Caso Garlasco, la madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Non è in pericolo di vita. La difesa invita ad abbassare i toni. Giallo a Castel di Lama, nell'Ascolano, fiamme in un asilo durante un esperimento. Gravemente ustionati due bambini di 5 anni, indaga la procura. Notte prima degli esami per 500.000 di studenti. Fra poche ore al via la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. Musica, in arrivo Hit Parade, il nuovo duetto estivo tra Gianni Morandi e Alessandra Moroso, firmato da Jovanotti. Da domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiale di calcio, gol e spettacolo tra Inghilterra e Croazia. Il Portogallo vince, invece non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, un colpo di scena dietro l'altro sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Poco fa un passo importante è stato compiuto a Versailles con il presidente Trump, che nel corso della cena con il suo omologo Macron ne ha firmato personalmente una copia. Per parte sua l'Iran conferma la firma in via elettronica. In diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però non è chiaro adesso è se ci sarà comunque una cerimonia ufficiale della firma in Svizzera, come previsto inizialmente venerdì alla presenza di J.D. Vance, oppure se questa firma digitale dei due presidenti abbia chiuso in qualche modo questa vicenda. Trump non è stato chiaro anche oggi, rispondendo alle domande sulla cerimonia a Ginevra, ha detto: potrei esserci, potrei non esserci, sicuramente ci sarà J.D. Vance. Insomma, non sappiamo ancora se ci sarà un seguito. Quello che però è chiaro è che il memorandum di intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile, ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che pure nel G7, nella conferenza stampa al G7, aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni, riprenderemo i bombardamenti. Da New York la linea a voi.
2: Grazie Laura Pepe. Sull'accordo di pace diffuse in serata le nuove rivelazioni sul contenuto sia da Washington che da Teheran.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale, che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate. Cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum. Confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E nel corso del G7 G7 uno dei punti focali è stato il futuro dell'Ucraina. Nella conferenza stampa conclusiva Donald Trump ha ribadito di aver parlato sia con Putin che con Zelensky. Qualcosa sta per accadere, ha sottolineato. L'accordo unanime, ha detto il presidente francese Macron, sta nella decisione dell'aumentare la fornitura di capacità di difesa aerea, sistemi aggiuntivi e intercettori, nonché capacità a lungo raggio a Kiev. E dopo il G7, per il presidente americano Trump, come dicevamo, la cena conclusiva alla Reggia di Versailles con il suo omologo Macron, la corrispondente Rai. An amazing day.
5: L'atterraggio all'aeroporto d'Orly intorno alle 21 sulla scaletta dell'Air Force One, Donald Trump è apparso in giacca e cravatta e ha commentato: è stata una giornata eccezionale, ora sono molto felice di andare a cena a Versailles. Trump non indossava lo smoking, a dimostrazione che questa non è stata una serata di gala, come già dichiarato dal presidente Macron, che ha sottolineato che l'invito era un modo per celebrare con qualche giorno d'anticipo rispetto al 4 luglio i 250 anni dell'indipendenza americana. I ritardi accumulati per le conclusioni del G7 a Vienna hanno stravolto il programma della serata, cancellato il concerto previsto i fuochi d'artificio, confermata la visita nella magnifica Galleria degli Specchi e la cena plassé per 30 invitati alla presenza del ministro degli esteri e delle finanze francese-americano. Alle 21.55 il presidente degli Stati Uniti è stato accolto calorosamente da Macron e dalla premier dame in abito lungo nero con collo di pizzo bianco per un'occasione importante in una sede diplomatica di prestigio per rilanciare i rapporti tra Francia e Stati Uniti. Da Versailles per il GR1 Alessandra De Stefano.
2: Alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare ad una possibile missione nello stretto di Hormuz, e si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata.
6: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
7: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
6: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
7: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
6: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: È l'ok dell'Eurocamera sui rimpatri e tra gli argomenti del confronto politico, insieme soprattutto alla legge elettorale con il nodo preferenze.
8: L'accordo in maggioranza c'è e non prevede preferenze. Antonio Tajani parla in transatlantico. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia però assicura: le riproporremo in aula. Sulla stessa linea noi moderati, mentre la Lega con gli azzurri non vede di buon occhio la reintroduzione. Distanze che fanno parlare le opposizioni di maggioranza spaccata, chiedendo di sospendere i lavori alla Camera. Per PD e 5 Stelle il centrodestra, invece di pensare a salari e sanità, cerca di mantenere il potere. Più Europa manifesta davanti a Montecitorio. Riccardo Maggi.
9: È un vero e proprio furto di democrazia ed è una torsione autoritaria e plebiscitaria contro la quale ci batteremo.
8: A Roma arriva anche l'eco del regolamento rimpatri approvato a Bruxelles. Per Fratelli d'Italia è una rivoluzione e una vittoria del nostro paese. Isabella Tovaglieri, Lega.
10: Grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
8: Per i progressisti il regolamento è inumano e oltre a ciò farà spendere di più per la costruzione di inutili centri di detenzione oltre confine. Lucio Bondi, GR1.
2: Dal simposio delle fondazioni Cotec a Venezia, il capo dello Stato Mattarella lancia l'allarme sul potere del Big Tech e sull'intelligenza artificiale. Secondo il Presidente della Repubblica, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli Stati, con rischi per democrazia e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles.
11: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16.30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica che ha visto in prima linea anche l'ex presidente della CEI.
12: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma a fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
2: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
12: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi sul centrodestra di allora era più generoso di quanto non fosse il mio.
2: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
12: Lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'epoca. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
2: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
12: Era l'idea che la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
2: Antonio Scoppettuolo, GR1. Siamo all'economia. Stellantis conferma investimenti significativi in Italia.
13: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
14: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%. Una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
13: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Resta valida la carta d'identità cartacea. Il Consiglio dei Ministri ha cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza per agevolare il passaggio a quella elettronica. Il documento prorogato però non sarà valido per l'espatrio. Ore di caos per la circolazione sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna a causa di un incendio nell'Odigiano. Stop totale di circa 6 ore, ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze. Cancellati una decina di treni solo in serata, la situazione si è risolta. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. È finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
15: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
16: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
15: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
16: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
15: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
17: Grave incidente in una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati.
18: Sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona, in corso valutazioni approfondite sulle loro condizioni. Un bambino e una bambina, entrambi di 5 anni, sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in una scuola di infanzia di Castel di Lama, nell'Ascolano. I medici dovranno stabilire se sarà necessario trasferirli al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si sa, poco prima di mezzogiorno, in un ambiente della scuola, si è sviluppata una fiammata scaturita da un liquido, da stabilire di che tipo, forse durante un esperimento didattico. I due bambini coinvolti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale a bordo di due eliambulanze. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all'interno della scuola d'infanzia, che fa parte dell'istituto comprensivo Castel di Lama 1. È arrivato anche il procuratore facente funzioni di Ascoli, Umberto Monti. Saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. Probabile l'apertura di un fascicolo. Francesco Monti per il GR1.
17: Rai Radio 1, mezzanotte 20 minuti, al via l'esame di maturità tra poche ore, prima prova scritta, quella di italiano. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno.
19: È un mix di ansia, nostalgia e liberazione, ma sicuramente indimenticabile. È la notte prima degli esami di maturità e tra poche ore oltre 500.000 di studenti si cimenterà nella prima prova scritta, il tema di italiano. Tante le novità di quest'anno, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta allora sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Non cambierà invece la prima prova scritta, quella di oggi, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Gli studenti potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Intanto sui social impazza 8 tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica, e tra gli autori Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
17: E come vuole la tradizione, molti dei maturandi trascorreranno parte di questa notte insieme. Ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte a Brindisi dalla nostra inviata.
20: Responsabilità, diventi grande nel vero senso della parola, hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
21: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo, in mezzo una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
20: Stasera io mi sento che mi sto preparando a questo, mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
21: Un confine che, tradizione vecchia ormai quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme nelle poche ore che li separano dalle prove.
22: Come si festeggia?
23: Con gli amici.
22: Che fate?
23: Andiamo in giro, parliamo.
22: Obiettivo?
23: Non pensare all'esame.
21: Obiettivi comuni come gli stati d'animo.
22: Come state?
24: Io abbastanza tranquilla.
25: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
22: Non volevi uscire?
25: No, ho cambiato idea subito dopo.
22: Cosa farete stasera?
25: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento, poi domani si pensa.
21: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
17: Il principe George, 13 anni, primogenito di William e Kate, si prepara a fare il suo ingresso alle scuole superiori. Andrà al prestigioso College di Eton, una vera istituzione nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
26: Una scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e il fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui. proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry, che si svolgerà il prossimo anno. In molti a questo punto sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini Archie e Lilibet, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Ora alla musica con un nuovo duetto estivo, un brano solare per Gianni Morandi e Alessandra Moroso.
0: E ancora una volta Lorenzo Giovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza Sanremo 2023, fino alla più recente Monghidoro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
1: Beh, l'idea di Giovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
0: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
1: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Vincitore di Sanremo nel 2025, Olly torna nella sua Genova allo stadio Ferraris per 3 concerti.
3: Tornare a quando ci bastava.
2: Tutti a casa, il titolo dello show, 3 appuntamenti live, il primo questa sera, poi il 20 e il 21 giugno. 3 concerti destinati a trasformarsi in una festa collettiva. Proprio Olly, infatti, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Sarà l'abbraccio di Genova ad uno dei suoi artisti più amati. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Massimiliano Mattia e Jacopo Teodoro. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio in America l'Inghilterra vince e convince contro la Croazia 4-2. Sentiamo il nostro inviato.
6: Poker dell'Inghilterra alla Croazia, terza classificata agli ultimi mondiali. Una gara divertente con un secondo tempo che ha sancito la supremazia inglese. Nel primo invece il vantaggio lo trova Harry Kane su calcio di rigore, fatto ripetere dall'arbitro Turpin perché l'ottimo portiere croato Livakovic si era mosso prima. 12esimo e vantaggio inglese, ma il giocatore del Como Baturina al 36esimo trova un gran gol per il pareggio. Ancora Kane al 42esimo su azione d'angolo, stacca di testa, difesa della Croazia immobile e nuovo vantaggio inglese, ma l'ultimo secondo dei 5 di recupero del primo tempo Musa, che gioca proprio qui a Dallas, ha segnato il gol del 2-2. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, perché l'Inghilterra guidata da Bellingham attacca e lo stesso Bellingham segna il gol del 3-2. A quel punto Livakovic, protagonista, evita almeno per 6 volte un altro gol inglese. Quando la Croazia prova a uscire fuori, Rashford a 5 dal 90esimo segna il gol del definitivo 4-2. Dallas, collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Deludono invece il Portogallo e Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K.
7: 2 gol di testa, 1 per parte, ma con la testa c'è anzitutto da fare un ragionamento. Questo serve o no al Portogallo un Cristiano Ronaldo così? Houston Abbiamo un problema, insomma, il Portogallo pareggia una partita che alla vigilia era da vincere e che alla fine poteva anche perdere. Nel mezzo il gol a 6 minuti dal fischio d'inizio di João Neves, bravo in elevazione, a deviare un cross dalla sinistra di Pedro Neto. Pian piano però gli africani si sono scrollati di dosso il timore dell'imbarcata, prendendo prima coraggio, poi qualche rischio, ma anche slancio per iniziative sfociate al 5° minuto di recupero del primo tempo nell'imperioso stacco aereo di Wissa su cross da destra di Masuaku, che è valso l'1-1, un colpo di testa lassù in cielo, gomito a gomito con gli angeli, mentre all'altezza del manto erboso i difensori portoghesi stavano a guardare. Nella ripresa i cambi non hanno inciso, specie Rafa Leão con CR7 in campo fino al termine. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
5: E si conclude nella notte la prima giornata di questa fase a gironi dei mondiali. Alle 1, fra poco più di mezz'ora, Ghana-Panama, alle 4 Uzbekistan-Colombia. Da domani al via la seconda giornata, si riparte alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia. In chiusura il tennis, Lorenzo Musetti non parteciperà a Wimbledon a causa dei postumi dell'infortunio subito a Roma agli internazionali d'Italia. Al suo posto entrerà nel tabellone principale direttamente Matteo Berrettini. Con questo è tutto per lo sport, buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: E una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. E mezzanotte 29 minuti sulla 1 alla Firenze Roma ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Sulla Roma-Napoli rallentamenti per un incidente tra Ferentino e Anagni. Altro incidente sulla 4 tra Rovato e Palazzolo. Incendio segnalato sulla A14 tra la diramazione per Ravenna e Imola. Ancora un altro incendio sulla 30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani. Prudenza alla guida. Infine sulla statale Ionica rallentamenti per lavori tra Castellaneta Marina e via del Bradano, statale 175. Infine il meteo, farà molto caldo su tutta Italia con temperature in forte aumento e caldo con sole. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron. Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. Diffuso il testo del memorandum dell'intesa. Teheran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Washington si impegna a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles sul sostegno all'Ucraina. La premier Meloni dal summit: un messaggio chiaro, l'Occidente unito è più credibile, convergenza non scontata su tutti i temi trattati. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno a continuare il sostegno a Kiev e ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump poi ha auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Intanto è in corso in questi minuti un attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. In Italia, con il caso Garlasco, finisce in ospedale per overdose di farmaci Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano uguale per tutti. La nuova formula che debutta quest'anno punta a verificare conoscenze e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e autonomia. È importante, ma non deve essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio della premier Meloni agli studenti. I mondiali di calcio, l'Inghilterra vince 4-2 contro la Croazia, 1-1 tra Portogallo e Congo ed è appena iniziata Ghana-Panama, sono 0-0, alle 4 invece il via Uzbekistan-Colombia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.